complessa, ma dello stesso concetto. Vedete i nomi che sono sottolineati qui, questi li spiegheremo successivamente, per il momento possiamo, come dire, tenerli in memoria e pronti a essere ripresi quando li affronteremo, ma vedete che un grafo è aciclico se l'inizio e la fine dello stesso nodo, no, avvengono in un modo solo, cioè c'è un solo percorso. Guardiamo il grafo sulla destra adesso, questo qui semplificato. Vedete che sono gli stessi quattro vertici di prima, soltanto abbiamo creato una connessione tra V4 e V2. Beh, in questo caso è chiaro rilevare che il nodo V4 è raggiungibile sia da V3 che direttamente da V2. Per cui non esiste un solo cammino per raggiungere V4. E lo stesso dicasi per il nodo V3. E lo stesso dicasi per il nodo V2. Questo, vedete, è un piccolo circuito. Questo circuito è di un'importanza fondamentale in teoria dei grafi, perché quando un grafo non è, o meglio, non è aciclico e quindi è ciclico, ovviamente ci sono delle conseguenze notevolissime. In questo caso, infatti, si parla di feedback. Immaginiamo una situazione molto, molto elementare. Immaginiamo che noi sappiamo che il nodo A causa il nodo B e che il nodo B causa il nodo C. E qui ci fermiamo. Ora, in una situazione del genere, noi abbiamo chiaramente un grafo aciclico, perché a ogni nodo si accede, si arriva soltanto tramite uno stesso percorso. Se dobbiamo dare una semantica a quello che abbiamo rappresentato, noi potremmo dire che è facile capire che se A causa B e B causa C, quando ho C vado a vedere il valore di B e quando ho B vado a vedere il valore di A, perché le cause sono dirette, è una catena di cause. Quindi in un grafo aciclico il conto dei rapporti causa ed effetto è piuttosto semplice. Ora immaginiamo la stessa situazione, soltanto che abbiamo che A causa B, B causa C, ma C causa A. Ecco, come vedete, in questo caso C, che era l'ultimo nodo del nostro percorso, ha un feedback, cioè ritorna su A. Anche l'interpretazione dei rapporti causa-effetto subisce un'alterazione notevole in termini di complessità. Perché se prima potevo dire, beh, quando c'ho C, questo C mi è causato da B, poi andrò a vedere quanto B è causato da A. Ma in questo secondo caso, quando io ho C, sì, mi vado a chiedere quanto, come dire, dipende da B. Però devo sapere anche che B dipende da A perché C stesso ha modificato, ha causato A. Quindi in C c'è parte delle di se stesso nell'aver causato A che ha causato B e che quindi ha causato C. Vedete che in questo caso, in questa catena circolare di causa-effetto, l'interpretazione è notevolmente più complessa. Ok? Bene. Abbiamo parlato di grafi orientati e non orientati, abbiamo parlato di grafi ciclici e aciclici. Adesso introduciamo un nuovo concetto, il concetto di albero e di foresta. Ok? Cos'è una foresta? Ovviamente non è una foresta fisica, una foresta è un grafo aciclico, non connesso e non orientato. Quindi, come vedete nella figura qui a fianco, qui ci sono quattro grafi, separati. Ok? Quindi si tratta, se li vedo globalmente, come un grafo non connesso. Ma ciascuno di questi grafi non connessi, vedete, è aciclico, in quanto non presenta circuiti, non presenta feedback tra un nodo e l'altro, cioè esiste un solo percorso per arrivare a ognuno dei nodi, e inoltre non orientato, vedete che i legami
Gli spigoli non hanno frecce, per cui si può percorrere in un senso o nell'altro. Bene, una foresta è un grafo non connesso, aciclico e non orientato. Un albero. Un albero potremmo dire che è un po', potrebbe essere un elemento della foresta. Infatti si tratta di un grafo connesso, aciclico e non orientato. Guardiamo questa figura. Vedete che sembra un numero di nodi abbastanza notevole rispetto agli esempi che abbiamo portato fino adesso. E notate che però non esistono cicli, cioè ogni nodo è raggiungibile tramite un solo percorso, un unico percorso. Ok? Quindi, se ritorniamo alla figura superiore, quella della foresta, potremmo dire che una foresta è formata da alberi, che ovviamente tra loro non sono connessi, ma ogni albero al suo interno è connesso. Questi due concetti sono fondamentali. Mettiamola così allora, un grafo che contiene almeno un ciclo non può essere né una foresta né un albero. Proviamo a fare degli esempi, guardate, questa era la foresta di prima, soltanto abbiamo aggiunto un legame. Aggiungendo questo legame, come vedete, a B, a C e a F si può aggiungere in diversi modi. Quindi esiste un ciclo, lo vedete in rosso. Questo significa che questi tre grafi, due sono alberi, uno è un grafo invece non ciclico, cioè non aciclico. Quindi l'insieme di questi tre grafi non è una foresta. E ugualmente, guardate questo nuovo grafo qui, se eliminate questo legame rosso avete uno degli alberi che abbiamo visto prima. Ma se lo aggiungiamo come qui è aggiunto, ci rendiamo conto che il grafo è diventato immediatamente ciclico, cioè c'è un circuito, c'è un feedback. Vi ricordate l'esempio A che causa B, che causa C, che causa A? Bene, questo significa che F viene praticamente causata anche da se stessa tramite questo ciclo. Benissimo, in questo caso il grafo che vediamo non è più un albero. Allora, tiriamo le somme sul concetto di albero, di grafo ad albero. Un grafo ad albero è un grafo non orientato nel quale due vertici sono connessi da un singolo percorso. Noi potremmo aggiungere che non solo è non orientato, è anche aciclico, perché è detto nella definizione che tra due vertici esiste un solo percorso, ed è anche un grafo, come dire, connesso, cioè permette da ogni nodo, da ogni vertice, permette di raggiungere in qualche modo ogni altro vertice del grafo. Allora, dato un grafo VG, vedete, uguale VE, come un grafo non orientato, valgono le seguenti proprietà. G è un albero, se non è orientato, e se due vertici sono connessi da un singolo percorso. Una cosa interessante, pur avendo definito in maniera specifica che cos'è un grafo ad albero, la cosa interessante è che vedremo che a un grafo ad albero, che chiamiamo semplicemente albero, basta togliere un nodo e diventa deconnesso, sconnesso. Basta aggiungere, scusate, non un nodo, un vertice, basta aggiungere un legame e diventa, come dire, presenta un circuito e non è più un albero. Se invece basta togliere un legame e non è un grafo più connesso, cioè diventa deconnesso. Questo è interessante, ne vedremo degli esempi. Infatti, la terza proprietà è che G, per essere un albero, deve essere connesso, ma se un nodo G, se un legame G viene cancellato, allora G diventa deconnesso. Quindi, in definitiva, un grafo ad albero potremmo dire che il numero dei legami E è uguale al numero dei nodi meno 1, al numero dei vertici meno 1. E questo denota la cardinalità di un albero.
Stessa faccenda perché il grafo è

ciclico e quindi il numero dei legami è sempre uguale al numero dei vertici meno 1. Questo significa che basta aggiungere un legame e il grafo non è più aciclico perché presenta un circuito. Nuova distinzione importante: quando un grafo è denso e quando è sparso. Ovviamente la parola denso e sparso si riferisce al numero di legami che connettono i nodi. Diciamo che un grafo è denso è un grafo con molti legami rispetto al numero dei vertici. Al contrario, un grafo è sparso quando presenta pochi legami tra i vertici. Adesso tentiamo di essere un po' più precisi. In generale, un grafo è sparso se il numero dei legami è dello stesso ordine di grandezza del numero dei vertici. Guardate questa figura. Vedete, qui abbiamo 5 nodi e ognuno è legato agli altri 4. Vedete? Potremmo dire che questo è il grado di ogni nodo, no? Il numero di legami che lo caratterizza. In questo caso è quasi il massimo, perché se escludiamo un legame che può avere ognuno con se stesso, questa situazione è quasi il massimo dei legami che esistono. E quindi diciamo che questo grafo è denso, perché il numero dei legami, come vedremo, è di un ordine di grandezza superiore al numero dei vertici, ed è completo, perché non è che posso aggiungere qualche altro legame tra questi vertici. Vedete, in questo caso diremo che l'ordine, cioè il numero dei legami, in questo caso è dello stesso ordine di magnitudo dell'uno dei vertici? No. Infatti, noi diciamo che noi parliamo di densità del grafo come il rapporto tra il numero degli archi e il massimo numero possibile di archi che potrebbero esistere tra quei nodi. Per esempio, in un grafo non orientato, noi abbiamo questo rapporto alfa, che diciamo il doppio del numero degli archi diviso il semiquadrato del numero dei nodi. Questo n per n meno 1 e non n quadro è dovuto al fatto che con n quadro io sto includendo anche il legame che un nodo potrebbe avere con se stesso. Siccome in questa rappresentazione per grafo regolare non contempliamo questo caso, diciamo semplicemente che è n per n meno 1. Questo significa che è una sorta di semiquadrato. Ok? Questo rapporto ci dice quanto è denso quel grafo non orientato. Nel caso del grafo orientato, l'equazione cambia di poco. È il numero degli archi, immaginate che qui possiamo avere archi di entrata e di uscita per ogni nodo, diviso sempre il semiquadrato. Allora, la densità di un grafo è uguale a 1 se tutti i nodi sono connessi tra di loro. È quello che abbiamo visto l'istante precedente. In questo caso parliamo di una clique, che in italiano è traducibile come cricca, anche se non rende molto l'idea. Cioè è una situazione nella quale ogni nodo parla in maniera completa con ogni altro, è legato ad ogni altro. Quindi se ho n nodi, ogni nodo presenta n-1 legami. A questo punto poniamoci una domanda. Che cos'è un grafo aciclico? Adesso introduciamo un nuovo argomento, che è uno, la matrice delle adiacenze e la matrice delle relazioni. Con questi argomenti andiamo ad esplorare delle caratteristiche di un grafo, cioè come possiamo rappresentare sotto forma di matrice un grafo. Allora, la matrice delle adiacenze, la rappresentazione della matrice delle adiacenze.
In un grafo non orientato, la matrice delle adiacenze

è la relazione tra i vertici simmetrici, definita in questo modo. Partiamo dal nostro esempio semplice, ABCD. Questo è un grafo. La matrice delle adiacenze è un rapporto, vedete, tra V e W, dove V e W praticamente sono due nodi qualsiasi. In altre parole, io rappresento in questa matrice che vedete qua, con uno quando tra i due nodi c'è un legame, c'è uno spigolo, ok? C'è una connessione. E metto zero quando tra i due nodi in questione non c'è una connessione. È chiaro che per rappresentare un grafo di questo tipo, ho bisogno di quella che chiamiamo matrice quadrata, cioè che abbia n colonne e n righe. In questo caso, quattro colonne e quattro righe. Proviamo a leggere la prima riga. A è connesso con se stesso? Beh, no. Nel grafo che abbiamo rappresentato sulla sinistra, qui non c'è un'autoconnessione, per cui metto 0. Poi mi chiedo, A è connesso con B? Vado a controllare, sì, A è connesso con B da questo legame e quindi metto 1. A è connesso con C? Sì, è connesso anche con C. A è connesso con D? Sì, è connesso anche con D. Ed ecco qui che abbiamo riempito la prima riga delle adiacenze di A con gli altri nodi. Lo stesso ragionamento dobbiamo fare per B, C e D. Come vedete, in un grafo non orientato, questo calcolo è molto semplice, questa matrice ci dà una fotografia digitale di come è fatto quel grafo, cioè di quali connessioni sono possibili e quali no. È chiaro che sono due rappresentazioni equivalenti, anche se la matrice delle adiacenze è una rappresentazione per molti di noi molto più comoda, anche perché possiamo dalla matrice delle adiacenze ricostruire perfettamente il tipo di grafo che vedete qui sulla parte sinistra. Data una matrice delle adiacenze, è sempre possibile ricostruire il grafo. Ovviamente, una matrice delle adiacenze posso anche rappresentarla attraverso le liste di adiacenze. È un altro modo di rappresentarlo e vale soltanto la pena di suggerirlo. In altre parole, io qui ho il mio grafo A, B, C e D, che era lo stesso di prima. La regola è che tra due nodi V e W metto uno quando quei due nodi sono direttamente connessi da un iges, cioè da un legame, e metto zero quando non sono direttamente connessi. E allora posso scrivere le cose in questo modo. Da A dove si va? Beh, io posso dire che da A si va in B. Ma una volta andato in B, dove vado? Vado in C. E una volta in C, dove vado? Se seguite il grafo, vado in D. E poi mi fermo perché tornerei ad A. Ugualmente posso fare lo stesso discorso con B. Se parto da B, dove posso andare? Beh, posso andare in A. Poi da A posso andare in C. E poi a C mi fermo. E così via. Quindi posso rappresentare lo stesso grafo anche tramite una lista delle adiacenze. A questo punto riassumiamo i nostri concetti con una domanda e ci chiediamo, che cos'è un grafo sparso? E affrontiamo un nuovo argomento, i grafi pesati. Tenendo in mente che tutto quello che abbiamo esaminato fino adesso è in qualche modo implicito, lo daremo per scontato nel considerare i grafi pesati e che cosa essi sono. Un grafo pesato è un grafo nel quale i pesi sono stati associati tra loro, come dire, sono associati tra loro con un valore e ogni vertice può avere un valore. Quindi abbiamo che un grafo è pesato quando o i vertici hanno un valore, cioè un vertice può essere più o meno pesante, o quando i legami tra i vertici hanno un valore. Nel caso in cui un grafo è pesato sui vertici, il peso dei vertici è una funzione del tipo VgRT.
è reale quando R è un

una è l'insieme dei numeri reali. Quindi posso dare un valore, non intero necessariamente, un valore reale a ognuno dei vertici. Se volete, per facilità, possiamo rappresentare, visto che rappresentiamo con dei cerchietti ogni vertice, ogni nodo, possiamo dire che tanto il valore di quel vertice è grande, tanto più il cerchio avrà un raggio.

che esiste tra due vertici. Ecco qui un esempio in cui vediamo un grafo che è pesato sia sui vertici che sui legami. Proviamo a osservarlo anche se ci sembra il grafo complicato. Innanzitutto, ad occhio possiamo vedere che si tratta di un grafo connesso. Possiamo vedere che si tratta di un grafo aciclico, in quanto vedete i legami non sono orientati, e possiamo vedere che non è orientato ed è aciclico in quanto non c'è nessun feedback. Vedete? A un nodo si arriva soltanto tramite un solo percorso. Una volta visto questo, possiamo vedere che un cerchio, un nodo, è tanto più grande quanto più il peso che lo definisce è un valore grande. E vedete che in questo caso esistono vertici grandi e vertici più piccoli. Secondo, andiamo a analizzare questi numeretti in rosso che compaiono vicino ai legami e potete vedere che ogni legame è caratterizzato da un valore. Questo valore associato al legame ci dice quanto questo nodo che sto indicando è connesso in maniera stretta a questo nodo. Dal legame presente sappiamo che sono direttamente connessi. Tramite questo numero sappiamo non solo che sono connessi, ma quanto sono connessi. Un grafo pesato sugli spigoli è un grafo che presenta un valore per ognuna delle connessioni presenti. Proviamo a riassumere adesso questo passaggio. Noi abbiamo spiegato come un grafo era rappresentabile in maniera semplice tramite la matrice delle adiacenze. Quando c'è la relazione metto 1, quando la relazione diretta tra i due nodi non c'è, metto 0. E qui avete una matrice quadrata che rappresenta perfettamente il grafo che vedete qui sulla sinistra. Perfettamente, fino a un certo punto. Qui mi dice soltanto se il legame c'è o non c'è tra due nodi, non mi dice quanto pesa questo legame, mentre nel grafo che state osservando ogni legame ha un valore numerico, in questo caso un intero, ma potrebbe essere un reale qualsiasi. In questa rappresentazione, cioè in quella della matrice delle adiacenze, beh, non c'è definito quanto è forte questo legame. E quindi noi ricorriamo a una seconda matrice chiamata matrice delle relazioni, ed è questa qui. Come vedete, nella matrice delle relazioni io al posto dell'1 che avevo nella matrice delle adiacenze, c'ho il numero, il valore col quale quei due nodi sono connessi. Per cui questo mi permette di capire, è vero che A è connesso con B, con C e con D, ma A è connesso molto con B, mediamente con C, poco con D. E stesso ragionamento posso fare per gli altri nodi, leggendo riga dopo riga. Quindi la matrice delle relazioni mi aggiunge delle informazioni alla matrice delle adiacenze, specificandomi anche quando i due nodi sono connessi, con quanta forza sono connessi. Chiamiamo questo grafo pesato. Quindi il grafo è generato da una matrice quadrata di valori. Allora, questa matrice delle relazioni che noi chiamiamo semplicemente D-matrix, data matrix, matrice dei dati, matrice delle relazioni, è sempre una matrice K per K, dove K è il numero di nodi o di vertici. Vedete? In questo esempio vedete V1, V2, VK e V1, V2, VK. Qui stiamo riassumendo e dicendo, guardate, l'entità o vertici sono V1, V2 e VK, sia sulle righe che sulle colonne. Questo X11 è il valore della relazione che esiste tra V1 e se stesso, che nel caso che abbiamo esaminato era 0, mentre questo valore qua mi dice, questo cella qui, X12,
mi dice il valore che, con la quale è connesso, se è connesso, V1 con V2, se non sono connesso.

E sì, questo sarà 0, se sono connessi sarà un numero. Domanda finale: che cos'è una foresta? Qualche slide precedente. Adesso vediamo, dopo quello che abbiamo visto e tutte le distinzioni che abbiamo presentato, di capire la struttura dei tipi di grafo. E quando è che un grafo è regolare? Lo abbiamo già definito, ma vogliamo approfondirlo. Allora, tipi di struttura di grafo. Allora, innanzitutto i casi estremi. Ecco, a sinistra vedete una clique, cioè un grafo regolare, dove ogni vertice è connesso a ogni altro. In questo caso si tratta di 6 vertici. E ognuno è connesso con gli altri 5, come vedete. Cioè non posso aggiungere nessuna connessione. Se io qui vado a fare il rapporto che vi dicevo, no? Ottengo quanto è denso questo grafo, ottengo il valore 1, perché il numero degli archi diviso il semiquadrato dei vertici mi dà 1. Ok? Benissimo. Benissimo. Dalla parte opposta, come caso estremo, ho la catena, che come vedete è un tipo particolare di albero, infatti ovviamente è non orientato, è tutto connesso e non presenta cicli, ma è un tipo di albero estremo. In altre parole, per rendere l'idea perché questi due casi sono estremi, è perché se nel primo caso, quello della click, io cancello casualmente un legame, beh, insomma, ogni nodo rimane in qualche modo connesso con ogni altro, ci arriva in altro modo, non ci arriva più in maniera diretta al uno di loro, quello a cui ho cancellato il legame diretto, ma ci arriva in maniera, potremmo dire, triangolata, come a biliardo quando si gioca di sponda. Quindi il grafo è robusto, un grafo regolare è un grafo robusto, è un grafo in qualche modo, potremmo dire, ridondante, cioè che presenta la possibilità di resistere a delle perturbazioni. Nel caso opposto, quello della catena, invece, abbiamo che se io tolgo un legame a caso in questi presenti, che non a caso sono, se questi sono 6, questi sono 6 meno 1, 5 legami, se ne tolgo uno a caso, la catena invece risulta interrotta, cioè il grafo diventa subito deconnesso. Questi sono due casi estremi, ovviamente, di tipo di grafo. In mezzo possiamo avere questi casi, ma è una varietà estremamente ampia di possibilità. Quella che viene chiamata la stella, cioè vedete che c'è, è un albero, perché non presenta cicli, è connesso e non orientato. C'è un nodo al centro che è connesso con ben 5 nodi periferici. Oppure c'è questo tipo di albero. Vedete che è una forma intermedia e questo invece che non è più un albero, ma è un grafo che chiamiamo ring, perché vedete è un circuito particolare. Ecco, questo per dire che i grafi possono essere di vari tipi e di varie strutture. Adesso proviamo a vedere più concretamente usando un programma quello che abbiamo fino adesso enunciato. Chiamiamo un programma che ci permette, vedete, di creare dei grafi. E adesso chiedo al programma di crearmi un albero con 10 nodi. Ovviamente lo farà in maniera casuale, ma mi interessa. Eccolo qui. Vedete, qui c'è la matrice delle adiacenze, dove vedete il punto. È come se ci fosse lo zero. E qui c'è la rappresentazione, cioè non è una rappresentazione ottimizzata, è soltanto per far vedere i legami. Potete vedere che è un albero, nel senso che ogni nodo è raggiungibile soltanto tramite un percorso. Non esistono feedback, non esistono circuiti, quindi è aciclico. Spiegheremo successivamente questi numeretti che vedete qui e che per il momento dobbiamo ignorare. Quello che volevo far notare invece è che cosa succede se io cancello uno di questi legami.
Uno soltanto. Qui so che siccome ho 10 nodi, devo avere 9 legami, cioè il numero dei legami deve essere uguale a 9. Adesso io voglio cancellare il legame tra 1 e 2. Allora vado qui e dico tra 1 e 2, niente. Come vedete non c'è più legame tra 1 e 2. A questo punto potete rendervi conto che io ho due grafi separati, non connessi. Il grafo globale non è connesso, cioè da 2 vado a 4, da 4 vado a 7, da 7 vado a 9 e poi mi fermo. Ma non posso andare altrove perché c'è un altro grafo. Immaginiamo da qui, anzi da qui, da 1 vado a 3, poi posso andare sia a 5 che a 6, poi da 5 posso andare a 8 e da 8 a 10. I due grafi sono separati, non posso passare, fate conto, da 8 a 2. Quindi è stato sufficiente rimuovere a caso un link, un legame, perché il grafo connesso diventasse non connesso. Adesso lo rimettiamo. Ed ecco qui abbiamo di nuovo il nostro albero. Adesso proviamo ad aggiungere un legame qualsiasi, che ne so, tra 6 e 7. Andiamo qui. Andiamo a 6 e aggiungiamo, eccolo qui. Come vedete adesso il grafo non è più un albero, perché io ho aggiunto una relazione tra, vedete, adesso c'è un circuito, per cui come vedete questo nodo posso raggiungerlo con questo percorso o con quest'altro, vedete? Per cui esistono praticamente dei circuiti che io ho creato aggiungendo semplicemente il nodo tra 6 e 7. Per cui eccolo qui. Vedete? 7 è raggiungibile in più modi. Questo per far vedere dal punto di vista pratico delle cose. Possiamo anche chiedergli di crearci una catena. Ecco, qui vedete una catena. Vedete che ogni grafo, ogni nodo è connesso a un altro e non esistono circuiti. Per trasformarlo da albero, perché la catena è un tipo estremo di albero, in un altro tipo di grafo che è ciclico, mi basta creare una connessione tra il 10 e l'1, per esempio. Non solo, ma anche, posso crearla dove voglio. Tra il 10 e 1 vedrete che risulterà evidente. Io adesso, ecco, ho creato una connessione ed ecco qui. E ho quello che chiamavamo ring negli esempi che vedevamo. Però questo grafo non è più un albero, ma è un circuito. Benissimo. A questo punto, diciamo che un grafo è detto regolare se tutti i vertici hanno lo stesso grado ed è, oltre che regolare, ricordo io, completo, se ogni vertice è connesso a ogni altro vertice. Quindi sono due livelli. Io posso avere anche un grafo che ha quattro nodi e ognuno ha tre connessioni. In quel caso è regolare e completo, ma posso avere sempre un grafo con quattro nodi, ciascuno dei quali ha due connessioni. In quel caso è regolare, ma non è completo. E secondo, possiamo anche stabilire quanto è regolare. In questo esempio che ho fatto, K sarà 2, perché ogni nodo presenta due connessioni, nell'altro era K uguale a 3 e via dicendo. Ovviamente posso anche calcolare la distribuzione di probabilità K, che è una funzione che esprime la probabilità che se seleziono un nodo a caso, questi abbia K archi. Faccio un esempio molto banale. Se io prendo un grafo regolare e completo di quattro nodi, so che ogni nodo è connesso a altri tre. Per cui se dico, ok, prendo un nodo a caso e la probabilità che mi esca un nodo che ha tre è 1, perché tutti i nodi hanno tre connessioni. Questo non è vero se il grafo non è regolare. Quindi ci chiediamo, che cos'è un grafo regolare?
Proviamo a riassumere in alcune domande tutto quello che abbiamo visto, che sono diversi concetti, le domande ne rappresentano solo alcune.

che cos'è un grafo aciclico? Che cos'è un grafo sparso? Cos'è una foresta? E che cos'è un grafo regolare? Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che il materiale di questa lezione lo potete consultare sul sito dell'Ateneo.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento è dal percettrone al percettrone multiplo. In dettaglio parleremo di deep learning, il percettrone multiplo, apprendimento come ricerca di un minimo globale e apprendimento, la definizione di backpropagation. Partiamo dal primo argomento, deep learning, il percettrone multiplo. Abbiamo già visto e analizzato il percettrone singolo, vediamo come si passa al percettrone multiplo e soprattutto tentiamo di capire come nel percettrone multiplo si possano definire degli algoritmi che favoriscano l'apprendimento. Questa è una slide già vista, è la realizzazione della funzione XOR a partire da singoli neuroni formali di McCulloch e Pitt. Abbiamo già notato il fatto che per avere l'XOR, che non è una funzione primaria in termini di algebra booleana, abbiamo bisogno di diversi strati di neuroni formali. Il problema rimane sempre, generalizzando il discorso e passando al percettrone multiplo, come trovare i presi. La definizione di deep learning è essenzialmente sistemi, reti neuronali artificiali con layer multipli, un layer di input, uno o più layer nascosti, un layer di output. I pesi connettono solo i neuroni di un layer con i neuroni del layer successivo. Cioè non c'è possibilità, attraverso i pesi, di costruire dei cammini fra i singoli layer che tornino indietro. Per questo reti tipo deep learning o percettroni multipli sono dette feed-forward neural network. Feed-forward, cioè l'informazione, il flusso del calcolo, viene spinto in avanti. Si parte dall'input, si processa l'informazione sui diversi layer nascosti e si dà il risultato nel layer di output. Il percettrone multiplo è un caso speciale di feed-forward neural network con funzioni di attivazione non lineare in tutti i layer. Questo abbiamo visto infinite volte, è lo schematico del percettrone in cui abbiamo un solo layer di input e un layer di output. Il percettrone multiplo è una semplice generalizzazione del percettrone singolo. Tra l'input e l'output vengono introdotti un certo numero, da 1 a teoricamente infinito numero di layer nascosti. Ogni layer è composto da un certo numero di neuroni e ogni layer vede il successivo da una matrice di pesi sinaptici. In questo caso vediamo che il primo layer, quello di input, ha n neuroni, il secondo layer, che è il primo nascosto, ha l neuroni, quindi le dimensioni della matrice dei pesi sinaptici che connette il layer di input con il primo layer nascosto è n per l. E così via. Generalmente l'introduzione di un layer nascosto aumenta di molto la dimensionalità dei pesi, perché diciamo il numero di pesi sinaptici appartenenti a un layer e il successivo è sempre il prodotto del numero di neuroni del layer per il numero di neuroni del layer successivo. Va da sé che reti molto complesse, quindi con molti layer nascosti, sono reti che hanno una dimensionalità dei pesi sinaptici estremamente alta, estremamente grande, quindi estremamente difficile calcolare i pesi ed avere degli algoritmi che determinino in maniera efficace i pesi sinaptici. Facciamo un esempio.

abbiamo che l'uscita del primo layer indicata con VI è funzione dei pesi sinaptici del layer che connette il layer di input con SI con il layer VI, e la seconda uscita è semplicemente la funzione d'attivazione dei pesi del secondo layer per il valore dei neuroni del primo layer nascosto. Se vogliamo scrivere l'uscita in termini di dei neuroni, l'uscita dei neuroni di output in termini di neuroni input, vediamo che stiamo applicando in cascata delle funzioni di trasferimento. Quindi questa è una funzione di trasferimento che dipende dai valori del sinaptici del secondo layer per la funzione di trasferimento dei valori sinaptici del primo layer per l'input. Questo è l'input. I pesi sono indicati con IJ, W23 connette il neurone 2 del layer precedente, in questo caso l'input, con il neurone 3 del layer nascosto, W32 connette il neurone 3 del primo layer nascosto con il neurone 2 del layer di output. Diciamo quindi, rispetto al percettrone singolo, in cui esisteva solo il layer di input e di output, in cui l'uscita vedeva direttamente il valore degli input, in questo caso l'uscita Y dipende in maniera implicita dallo stato dei neuroni di input. E questa è la più grande differenza tra il percettrone e il percettrone multiplo, e si riflette in maniera immediata sulle regole o le procedure che tendono ad addestrare la rete stessa. Le funzioni di attivazione che useremo non saranno generalmente le solite funzioni, la solita funzione teta o la solita funzione segno. Useremo la tangente iperbolica, che assume valore da meno 1 a 1 con una certa funzione. Vediamo che a più o meno infinito va a meno 1, a meno infinito a più infinito va 1, a valore 0 in 0 e va smooth nell'intorno di 0. O la sigmoide, che è simile alla tangente iperbolica ma traslata praticamente di 1, cioè a valori 0 per x che va meno infinito, a valori 1 per x che va più infinito e a 0 vale esattamente 0,5. Questa viene detta anche funzione logistica molte volte. Se vogliamo relazionare queste due funzioni di attivazione con quelle già presentate, la funzione segno o la funzione teta, questa è la funzione segno, questa è la funzione teta, possiamo scrivere la tangente iperbolica come il valore dell'argomento moltiplicato un parametro beta. Si può vedere facilmente che se io rendo beta sempre più grande, questa curva si schiaccia via via sempre più verso la funzione segno. Formalmente la funzione segno non è nient'altro il limite per beta che tende a infinito per la tangente iperbolica. Lo stesso si ha per la sigmoide. Se io prendo la sigmoide definita in questo modo, al valore dell'argomento moltiplico, il valore dell'argomento viene moltiplicato per beta, man mano che prendo beta grande, la funzione sigmoide si avvicina alla funzione segno, fino a diventare la funzione segno per beta infinito. Quindi formalmente la funzione sigmoide e la tangente iperbolica rappresentano la funzione segno o la funzione teta per valori di beta abbastanza grandi. Punto di riflessione per questo breve argomento: un percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? In un percettrone multiplo, le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono neuroni dei layer successivi al seguente? Passiamo al secondo argomento, in cui tratteremo dell'apprendimento come ricerca

di un minimo globale. Abbiamo visto che il percettrone multiplo è caratterizzato dall'avere un numero di pesi sinaptici estremamente grandi e che rappresentano chiaramente un problema nel momento in cui il numero rappresenta un problema nel momento in cui noi ci vogliamo cercare i pesi ottimali per eseguire una certa funzione di trasferimento. In questo argomento faremo vedere proprio come è possibile cercare i pesi ottimali sfruttando l'idea di ricerca dei minimi globali in una funzione complessa. Come per il percettrone, definiamo target i vettori y grandi, che sono il risultato della regola della funzione di trasferimento, della funzione attivazione che noi conosciamo. Definiamo output i vettori dovuti a una generica scelta dei pesi e diciamo, avevamo visto che la regola di modifica dei pesi sinaptici, quindi quella che ci permette di imbastire il procedimento iterativo per i pesi ottimali, era di questo tipo. E questo diciamo, in qualche modo è significativo e qui possiamo vedere direttamente che la regola è essenzialmente basata sull'idea di moltiplicare direttamente il valore dell'output, quindi dello strato di out, con il valore dello strato degli input. Cioè, in qualche modo, qui, siccome non c'è nessun neurone tra lo strato di input e lo strato di output, è possibile fare ciò. Cioè, se io moltiplico output con input, posso cercare di cambiare i pesi. L'output vede direttamente l'input. Lo stesso vale per il percettrone multiplo? No, perché nel caso del percettrone multiplo, l'output non vede direttamente l'input. L'out vede l'input in maniera implicita, mediato dal calcolo, quindi che i layer nascosti eseguono. Ricordate l'architettura dell'OXOR fatta a 4 livelli. Avevamo detto che i livelli nascosti, il primo e il secondo, permettevano di rimappare in maniera non lineare gli input. Quindi se io usassi la stessa regola valida per il percettrone multiplo, farei un errore concettuale estremamente grave, perché considererei come veri input per l'ultimo strato gli input al sistema. In realtà l'ultimo strato, l'output, vede un layer nascosto. Quindi questa regola non può essere applicata e dovremmo fare in modo di cercare un'altra via per poter definire un processo iterativo che mi porta, partendo da una scelta casuale dei pesi sinaptici, alla determinazione dei pesi ottimali. L'idea è banalmente quella di costruire un processo iterativo nello spazio dei pesi. Io mi muovo tra valori ben precisi di set di pesi, cercando di minimizzare una funzione quadratica, che è questa. Per come ho definito il problema, io so quello che voglio ottenere. So quello che ottengo con dei pesi scelti a caso, calcolo la differenza fra quello che voglio ottenere e i valori dell'output ottenuti con i pesi scelti a caso, quadro per avere una somma di termini positivi e calcolo la somma su tutti i valori dei neuroni di output su tutti i possibili input e prendo un mezzo per, se vogliamo, motivi storici. Questa, vedete, è una funzione quadratica, assume valore 0

solo quando l'output corrente è uguale all'output desiderato e assume valore diverso da zero quando l'output corrente non è uguale all'output desiderato. Quindi io posso sempre, utilizzando questa funzione, cercando di trovare il minimo di questa funzione, costruire un processo iterativo, inizio con dei pesi a caso, arrivo in un punto, calcolo il valore della funzione D, modifico i pesi in modo tale da ridurre D, arrivo a un secondo punto, calcolo il valore della funzione D, arrivo ai pesi della funzione D, quindi eseguo uno step WA, WB fino ad arrivare ai pesi ottimali, che corrisponde a un processo continuo che mi porta ai pesi iniziali ai pesi ottimali, in cui la funzione D assume un valore zero. Ora è chiaro che a livello applicativo zero significa un livello di incertezza che per me è accettabile, perché la funzione potrebbe rapidamente, questa ricerca potrebbe rapidamente portarci a un valore della funzione D che è al di sotto di un parametro, di un valore che io accetto, e poi lentamente andare a zero, quindi è inutile sprecare tempo per cercare i pesi se sono arrivato al livello di efficienza che desidero. Ora quindi il punto essenzialmente è quello di capire come trovare in maniera più efficiente il minimo globale, cioè zero, di questa funzione. Ora, sappiamo benissimo, quando siamo in montagna, che la via, il modo di scendere più velocemente a valle è quella di muoversi lungo il percorso di massima pendenza. È quello che ottimizza il tempo e la distanza. In termini formali, cercare il percorso di massima pendenza in una funzione quadratica con n dimensionale è trovare il gradiente, che definiremo fra un pochino. Quindi l'idea è semplicemente questa: io parto da questo punto, trovo il punto successivo andando a vedere fra tutti i percorsi che posso fare in questo profilo della funzione D quello più veloce, e se mi muovo lungo questo percorso, in un tempo finito arrivo a trovare il minimo della funzione. Nel percorso A, B, eccetera, eccetera, il valore della funzione B deve diminuire, perché ogni step è stato costruito in modo tale da muoversi verso la direzione di massima variazione della funzione verso zero. Quindi diciamo al percorso A, B, C, D e così via corrisponde un valore di WA maggiore di valore di WD maggiore di zero, che è il punto in cui voglio cadere. Ora, prendiamo lo step, quindi calcoliamo la variazione di D rispetto al cambiamento dei pesi. Allora, questo spazio è fatto dei pesi WJ. Vi ricordo che stiamo parlando del percettrone, quindi ho solo una matrice sinaptica. I è l'indice del neurone di input, J è l'indice del neurone di output. A sono i pesi con cui parto, B sono i pesi in cui vorrei arrivare. A questa variazione, da A a B, corrisponde una variazione che è negativa perché dwb è minore di wa del valore della funzione d. Questa la indico come delta d su delta wij. Ok? Mi rappresenta quanto è variata la d, cioè il valore della curva bidimensionale in questo esempio, rispetto alla variazione del peso ij. Definisco come la variazione del peso, in questo caso ij, come proporzionale a meno epsilon questa funzione,
delta W su delta WJ. Per chi ha fatto lo scientifico vede subito, ma anche per chi ha fatto il classico credo, che questo non è che altro che il rapporto incrementale costruito sulla funzione D. Quindi nel caso di ricerca del gradiente io definisco la variazione dei pesi J come meno, perché chiaramente delta W abbiamo detto che è negativo, un parametro epsilon che mi modula di quanto mi muovo, il rapporto incrementale. Ora, se voi mandate la variazione dei pesi a zero, questo rapporto incrementale diventa la derivata. La derivata della funzione quadratica D è facilmente esprimibile in questo modo. Come epsilon, la somma su tutti i possibili input della differenza tra il target della mia ricerca di minimo e l'output target, il target e l'output della rete, moltiplicata per il neurone di input per la derivata della funzione di trasferimento del, in questo caso la funzione segno tra l'input e l'output. Ora vedete subito qui c'è formalmente un problema, avevo già accennato il fatto che la funzione segno è discontinua in zero, quindi in zero la funzione segno non è derivabile. Per questo motivo invece della funzione segno posso usare la tangente iperbolica come beta l'argomento, con beta abbastanza grande, che in qualche modo emula la funzione segno e risolvere il problema formale dovuto qui alla derivata. Questa regola che abbiamo derivato è molto simile alla regola di apprendimento per il gradiente. L'unica cosa che cambia è il fatto che il prodotto dei neuroni in input, il valore dei neuroni in input, viene moltiplicato per la derivata della funzione di trasferimento. Quindi significa che se sono vi ricordo com'è fatta la tangente iperbolica, è praticamente meno 1, 1 per valori molto negativi o molto positivi dell'argomento e ha una variazione nell'intorno di 0. Quindi questo significa che la sua derivata è significativa solo nell'intorno di 0. Questo argomento, il fatto che qui compaia il termine Y', praticamente mi fa sì che in qualche modo io cambio i pesi solo quando l'argomento della funzione di trasferimento del percentrone minimo è nelle vicinanze di zero, mentre il cambiamento è praticamente nullo se sono molto lontano. Cioè in qualche modo questo mi funziona come parametro di apprendimento epsilon che si autoregola da solo e diciamo in qualche modo si vede come la regola del gradiente derivata dalla ricerca del gradiente di una funzione e quadratica sia molto più efficiente in termini di step, cioè possa compiere meno step per arrivare ai pesi ottimali. Detto questo, notate che però formalmente la funzione non cambia, cioè io valuto la differenza fra quello che ottengo e quello che voglio ottenere e in base a questo e ad alcuni parametri calcolo la variazione dei pesi stessi. Epsilon viene chiamato, che deve essere maggiore di zero, viene chiamato il learning rate, il tasso di apprendimento in qualche modo. Se epsilon è grande eseguo dei grandi step, se epsilon è piccolo eseguo degli step piccoli. In questo caso prendo un epsilon molto piccolo, vedete se parto da qui per arrivare al minimo, seguendo il gradiente, in questo caso la curva, impiego un numero di step che può essere anche molto grande.
D'altronde quindi sarei portato ad aumentare epsilon in modo tale da

a arrivare al minimo in numero minore di step, quindi in numero minore di tempo. Però devo stare attento, perché se epsilon è abbastanza grande, potrebbe darsi che la variazione dei pesi non mi faccia entrare dentro la buca di potenziale dei pesi ottimali, per cui comincio a oscillare fra questi due stati senza arrivare a convergenza. Allora, è chiaro che dal punto di vista algoritmico la situazione migliore è quella di creare, costruire, determinare degli algoritmi che siano in qualche modo autoregolabili, cioè che regolano epsilon in base alla storia, in modo tale da iniziare con epsilon grandi all'inizio e man mano che mi avvicino ai miei pesi diminuire il valore di epsilon. Diciamo che questi tre scenari possono capitare, diciamo gli algoritmi ormai sviluppati per fare apprendimento con la regola del gradiente sono tali da ottimizzare il tempo necessario. Qual è le difficoltà di un approccio del genere? Che il landscape, cioè la forma, il paesaggio della funzione D, che è la funzione che voglio minimizzare, potrebbe non essere troppo liscio, come abbiamo visto nella figura, cioè ci potrebbero essere molti minimi e molti minimi locali. Quindi potrebbe accadere che nella ricerca del gradiente io cada, dovuto anche a errori a rounding numerico, in un minimo che non è globale, ma è locale. Una volta caduto dal minimo, se non introduco dei concetti, dei fattori esterni nel mio algoritmo, io lì ci rimango. Quindi è come se avessi ottimizzato la mia funzione, perché ho raggiunto il minimo, ma il valore dei pesi non corrisponde a quelli che io cercavo. Quindi ho dei bias, ho degli errori grandi in questo caso. Cioè il punto essenziale nella ricerca di minimi è, una volta che uno cade in un minimo locale, capire che il minimo è locale e cercare di uscire dal minimo per andare verso il minimo locale. Quindi esistono un'infinità di algoritmi, diversi algoritmi di ottimizzazione con learning rate epsilon variabili, e poi sono algoritmi, alcuni algoritmi si basano sulla storia dei gradienti calcolati nelle iterazioni precedenti per capire, se volete, il path, la storia che ha portato in un determinato punto. Continuando con le problematiche, i punti aperti, abbiamo minimi locali, ne abbiamo già parlato, l'ottimizzazione può rimanere bloccata in minimi locali anziché raggiungere il minimo globale. I punti di sella, che sono i punti, questi punti sono punti critici nel landscape della funzione D, dove le variazioni sono zero, ma non sono né massimi né minimi. È la sella di una montagna. Se vado a destra sto in piano, se vado a destra salgo, se vado a sinistra scendo. Lì la mia derivata vale zero, ma non sto né un massimo né un minimo. Questi punti possono essere dei punti in cui l'ottimizzazione si intrappola. L'altro problema è se la funzione D è discontinua e non convessa. La funzione D nel deep learning spesso è non convessa e può essere discontinua, rendendo difficile la ricerca di un minimo globale. E poi c'è il problema più serio, che è il problema di dimensionalità, il problema della dimensionalità. Con un gran numero di parametri, la dimensione dello spazio di ricerca diventa estremamente vasta, aumentando la complessità computazionale e rendendo difficile l'ottimizzazione. Come vi dicevo prima, a me non interessa in applicazioni pratiche che il tempo sia finito, perché se la macchina per addestrarsi impiega 10 anni è praticamente inutile. Io voglio che i processi di addestramento siano

portati, possano essere portati a termine in un periodo accettabile per lo scopo che voglio raggiungere. Chiaramente il problema della dimensionalità è strettamente legato al numero di layer nascosti che io ho e alle dimensioni dello spazio di input-output. Perché il problema della dimensionalità in un percettrone multiplo è dovuto al numero di pesi sinaptici tra input e primo layer nascosto, per il numero dei pesi sinaptici fra primo layer nascosto e secondo layer nascosto, via via via, e per il numero di pesi sinaptici fra l'ultimo layer nascosto e il layer di output, per il numero di neuroni in input e il numero di neuroni. Vedete che bastano reti e architetture poco grandi, se voi pensate alle architetture che implementano, che sono dietro chat e GTP, stiamo parlando di architetture con miliardi di parametri di apprendimento, che le necessità computazionali diventano proibitive. Quindi trovare algoritmi che in qualche modo riescano a ottimizzare il problema senza doversi muovere in uno spazio così ampio è sicuramente un qualcosa di utile. Gli spunti di riflessione per questo argomento sono i seguenti. La regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Il secondo quesito è: i minimi locali della funzione D, perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Allora, passiamo al terzo argomento, che è la backpropagation. La backpropagation è essenzialmente uno dei possibili algoritmi, ma il più potente, che è stato sviluppato e implementato per in qualche modo risolvere in maniera efficiente tutti, implementare il processo iterativo che abbiamo appena esposto e risolvere, dare una risposta in maniera efficiente alle problematiche inerenti la ricerca del minimo stesso. L'idea di fondo è di sviluppare un algoritmo basato sulla regola del gradiente usato nell'addestramento del deep learning per ridurre la backpropagation, essenzialmente riduce il costo e la complessità computazionale del problema. Vediamo come in un semplice esempio. La backpropagation prevede due fasi, una fase in avanti, feed forward, forward. Io presento il mio input, i pesi sinaptici sono quelli scelti a caso per la prima matrice sinapsi e per la seconda. Il mio input viene elaborato dal layer nascosto, qui uso solo un layer nascosto, attraverso la matrice dei secondi pesi sinaptici passa all'out e produco un risultato. Quindi presento un esempio, determino l'uscita, presento S1, S2, determino Y1, Y2, calcolo l'errore, cioè vedo quanto Y1 e Y2 minuscoli sono distanti dai target Y1 e Y2 desiderati. Quindi in qualche modo calcolo la funzione D per questo caso. Poi, dopodiché, quindi, presento S1 e S2, forward Y1 e 2, calcolo D. La seconda fase è una fase all'indietro, torno indietro. Propago l'errore indietro. Cioè qui ho ottenuto un errore, cioè Y1 e Y2 correnti dovuti ai pesi non corrispondono a quelli desiderati, al target. Quindi io torno indietro. Calcolo la variazione dei pesi solo del secondo layer. Continuo a spostarmi indietro.
La variazione dei pesi del secondo layer vengono usate per calcolare la variazione dei pesi del primo layer, dopodiché produco dei nuovi pesi, aggiorno i pesi sinaptici, quindi qui in qualche modo sono passato dal punto A iniziale delle figure precedenti al punto B e proseguo il processo iterativo, presentando un altro esempio. Qual è il punto essenziale, l'idea diciamo geniale direi? Il fatto che io calcolo la variazione nello spazio dei pesi sinaptici segmentando in due l'intero spazio, perché la dimensionalità del secondo set è sicuramente minore della dimensionalità congiunta tra primo e secondo set di pesi. Quindi invece di muovermi in tutto lo spazio dei pesi sinaptici, che può essere molto grande quando sono in una situazione in cui ho molti layer nascosti, io mi muovo nel sottospazio dei pesi corrispondenti al layer che sto analizzando. Una volta calcolata la variazione dei pesi, mando la variazione dei pesi allo step successivo che riguarda lo spazio dei pesi, il sottospazio dei pesi, diciamo del layer superiore. Cioè in questa maniera riduco fortemente le dimensionalità dello spazio dei pesi in cui mi muovo per cercare i minimi. Una volta che ho propagato indietro, creo i nuovi pesi e aggiorno i pesi della rete. Back propagation. L'informazione va in avanti, la correzione va back. Propago l'errore indietro, back propagation. Il nome è, diciamo, sta a indicare la cosa. Essenzialmente la back propagation è basata su un ciclo continuo, essenzialmente questo, che a termine solo quando il processo va a convergenza, cioè solo quando l'errore sui pesi è zero, tipicamente non si sceglie zero, l'errore su D è zero, o è minore di una soglia epsilon, di un errore epsilon che è accettabile per l'applicazione che voglio implementare. Come iterare? In realtà l'aggiornamento dei pesi in questo ciclo si può fare in due modi. Ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore. Allora, uno può modificare i pesi vengono modificati dopo che alla rete sono stati presentati tutti i pattern, che è un po', diciamo, un processo diverso da quello che abbiamo illustrato prima, dove di fatto aggiornavamo i pesi a ogni presentazione. Oppure uno può fare come abbiamo presentato, le modifiche avvengono dopo la presentazione di un singolo pattern. Non ci sono delle regole fondamentali per scegliere una procedura o l'altra. In qualche modo vige una certa consuetudine. La scelta di iterare i pesi più diciamo di moda, più accettata è la seconda. Cioè io modifico i pesi per ogni esempio che presento alla rete. Allora, abbiamo visto che abbiamo diciamo, visto un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre. Questo significa regolare i pesi, cercare i pesi e i base interni minimizzando la funzione DUI e definiamo, qui è diciamo, giusto per definire un termine di letteratura, come epoca la presentazione alla rete di tutti i pattern degli insieme degli esempi. Avevamo visto che il machine learning, uno dei primi step del machine learning è quello di prendere
il dataset degli esempi, dividerlo in due con il subset di addestramento e quello di valutazione. Il subset di addestramento sarà fatto da un numero finito di elementi. Un'epoca è definita

dal processo di presentare tutti questi elementi. Siccome il processo è iterativo, le epoche misurano quante volte ho presentato alla rete l'intero dataset di addestramento. Ora, la questione importante è la seguente: quando fermare l'addestramento della rete? Cioè, con

Training dataset, cioè sul dataset di addestramento, non equivale alla migliore capacità di generalizzazione della rete. Quindi, perché? Banalmente, perché per evitare questo è necessario fermare l'aggiornamento dei pesi prima che il sistema impari a memoria il set d'addestramento. Cioè, quello che accade, come abbiamo visto già, è che io non voglio che la funzione, l'errore commesso dalla sede sia ottimale nel training. Il parametro, il dataset che io uso per valutare quanto è stato buono l'apprendimento è quello del dataset di valutazione. Ora, se io continuo a presentare alla rete il dataset di apprendimento, la rete impara benissimo gli elementi di questo dataset, ma non è capace di dare una risposta corretta in alcuni casi, su quello di valutazione. Quindi c'è un'enorme importanza nel valutare durante l'apprendimento l'errore sul dataset di valutazione. Perché? Perché in questo caso va tutto bene. Io ho l'errore del dataset di apprendimento in bianco, la curva in bianco, che diminuisce via via più al variare delle epoche. E se misuro l'errore sul dataset di valutazione, vedo che anch'esso, può essere anche diverso, è maggiore o minore, ma anch'esso evolve nel tempo e diviene via via più piccolo. Quindi in qualche modo io posso fermare il processo di apprendimento e quindi la valutazione e considerare la costruzione del modello finito, come abbiamo visto, quando il valore della funzione per quei pesi determinati è minore di alfa. Questa è una situazione ottimale, però può capitare in alcune situazioni una cosa strana. Beh, poi tanto strana non è. Che va sotto il nome di overtraining, questo significa che la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare, cioè ha imparato a memoria gli esempi del dataset di apprendimento e non sa però giudicare gli esempi del dataset di valutazione. Quello che accade è che l'errore sul dataset di apprendimento si comporta benissimo, cioè scende e continua a scendere. Se io valuto però l'errore sul dataset di valutazione, mi accorgo che a un certo punto esso comincia a risalire. Cioè la rete non è più in grado di riconoscere l'informazione contenuta in questi esempi che gli do è la stessa di quelli che ha preso. Allora vedete che qui, se voglio usare praticamente questo modello, devo fermare il mio apprendimento esattamente all'epoca in cui l'errore sul dataset di valutazione comincia a crescere. Questo va sotto il nome di overtraining ed è un problema generato molto correlato all'idea dell'overfitting. Cioè, può accadere che quando ho un sistema con un elevato numero di gradi di libertà, quindi molti layer nascosti, spazio dei pesi di dimensionalità estremamente elevata, e il mio dataset di addestramento non è sufficientemente grande, la rete, cade nell'overfitting. Cioè, che è questa situazione qua. Vedete che la rete in qualche modo riesce a riprodurre, questa è una rappresentazione, ma rende l'idea, riesce a riprodurre molto bene il dataset di apprendimento, che è quello in rosso, però dà una cattiva risposta rispetto a quello di valutazione. La situazione opposta è quando la rete
non

non coglie l'andamento quasi sinusoidale dei dati sia nel dataset d'apprendimento sia nel dataset di valutazione. Il caso giusto è questo intermedio. Vedete che c'è un errore sia nel dataset di apprendimento, ma i punti dovuti alla valutazione più o meno sono distanti come quelli dell'apprendimento. Quindi arrivare in questa situazione mi induce a valutare molto bene quello che ho appreso, ma essere incapace di valutare quello che è al di fuori di quello che ha preso, quindi la risposta che ho preso, quindi la risposta della rete in questi casi è problematica ed estremamente dubbia. Torneremo su questo argomento. Finiamo la lezione con gli spunti di riflessione di quest'ultimo punto. Quante sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? E la seconda domanda è: per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? La lezione finisce qui, come al solito riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Il primo, il percettrone multiplo si distingue dal percettrone semplice solo per il fatto che nel primo le funzioni di attivazione sono continue? Il secondo. In un percettrone non multiplo, le sinapsi di un neurone di un layer nascosto connettono un neurone dei layer successivi al seguente? La terza, la regola del gradiente impone di muoversi nel processo iterativo di ottimizzazione perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza? Successiva, i minimi locali della funzione D, perché rappresentano un potenziale problema nel processo di ottimizzazione? Altro spunto. Quanti sono le fasi nell'algoritmo della backpropagation? Ultimo, per avere un buon risultato nell'apprendimento di un percettrone non multiplo, si deve minimizzare l'errore solo sul dataset di addestramento? Con questo finiamo anche questa lezione. Vi ricordo, come di consueto, che approfondimenti si possono trovare sul sito di Ateneo negli spazi relativi al corso.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro.

0: del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Gabriele Lagonesi, sono ricercatore d'archivio, catalogatore e documentalista per AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, e collaboro alle ricerche d'archivio anche del CAST, il Centro di Ricerche della Uninettuno. Tra le altre cose sono anche un programmatore di festival, in particolare di festival di cinema d'archivio, che è l'argomento di cui tratta questa lezione. Entriamo quindi nel vivo di questa lezione, che tratta di valorizzazione e riuso della fonte audiovisiva, le divulgazioni e le rinarrazioni. Quali sono gli argomenti di questa lezione? La fruizione della fonte nell'era digitale, la questione dell'autore e dell'autorialità, e i festival e il programmer di found footage film. Andiamo al primo argomento, la fruizione della fonte nell'era digitale. In questo primo argomento tratteremo in maniera piuttosto ampia, toccando vari punti, quello che è successo negli ultimi circa 10 anni, in cui gli smartphone e il web sono entrati prepotentemente nelle vite di tutti, hanno cambiato anche il modo di vivere le cineteche. Infatti, in un periodo di importanti trasformazioni culturali e tecniche, gli archivisti e gli studiosi riflettono sulle nuove modalità di conservazione, storicizzazione e divulgazione delle fonti audiovisive. In questo senso, quindi, è molto interessante notare che, come vede questa slide, il found footage film è divenuto un elemento per esaltare questo processo dinamico, perché creare un film di riuso di cinema d'archivio, tocca tutte le caratteristiche della filiera che sono state coinvolte dalla rivoluzione digitale. Per esempio, con il passaggio al digitale sono aumentate esponenzialmente le ore di materiale girato. Tutti noi abbiamo uno smartphone e abbiamo la possibilità di archiviare ore e ore e ore di materiale girato e quindi aumenta il numero delle fonti, che invece prima erano delimitate a quelle registrate dai vari supporti e quindi anche lo spazio in cui tenerle. C'è un accesso più facile, più veloce ed economico rispetto a prima alla fonte audiovisiva. Per esempio, YouTube e Vimeo vengono in larga parte utilizzati per diffusione e consultazione. Esistono tutta una serie di fonti cosiddette open content, cioè accessibili online. Questo è il caso del canale YouTube dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dove tutto il materiale, parte del materiale digitalizzato dall'archivio viene messo a disposizione dello studente. Allo stesso modo, questo è il canale YouTube dell'Archivio Luce Cinecittà. Veniamo quindi al caso di Getty Images. Questa che potete vedere è la home page del sito web di Getty Images. Che cos'è Getty Images? È un'agenzia fotografica con sede a Seattle negli Stati Uniti. È un caso abbastanza importante per noi perché è leader nella fornitura di immagini per il commercio e per i consumatori e ha un archivio di 80 milioni di immagini, illustrazioni e più di 50.000 ore di filmati. Questo vuol dire che per chiunque produca immagini, che possa essere stampa per un servizio, che possa essere studioso per utilizzarlo in un saggio o in una lezione, o un artista, un regista per il proprio film di riuso, Getty Images detiene una enorme titolarità di diritti attorno alle immagini della nostra storia, perché è stata fondata anni e anni fa e ad oggi ha 50.000 ore di filmati. Su questo, A History of the World According to Getty Images, del regista Richard Misek, inglese del 2022, problematizza la faccenda, realizzata esclusivamente con fonti provenienti dal catalogo online di Getty Images. Lo vediamo.

Il film riflette sulla proprietà, il profitto, il potere sia della storia ma anche dato dalle immagini, perché tutte quelle che abbiamo visto sono

raccolte di momenti che fanno parte della nostra storia collettiva in quanto umanità. Misek, con questo film e col fatto di utilizzarle direttamente con il marker di Getty, quindi senza che sia stato liberato il diritto da Getty, pagato il diritto da Getty, ma solo la parte di distribuzione, di prima fase superficiale di distribuzione dell'azienda, dimostra che per accedere alle immagini della nostra storia adesso siamo di fronte a un filtro, a un muro, il muro del paywall. Allo stesso modo riflette anche sulla medializzazione della storia, sul fatto che tutto è stato girato da un certo momento in poi. Abbiamo visto momenti fondamentali del Novecento in questo minuto, e il fatto che adesso sia detenuto molto spesso da un singolo, in questo caso da un'azienda, ma il discorso vale anche sulle cineteche, in un certo senso. Anche le cineteche sono portate a riflettere su questo. Per quanto riguarda lo specifico di Getty, Misek, così facendo e inserendo anche invece un elemento che lui stesso, che non si è visto in questo minuto, verso il finale del film, un elemento di immagini spaziali che lui stesso invece ha liberato e mettendolo a disposizione del pubblico, in questo modo, in qualche modo polemizza con il sistema del paywall e si mette in discussione con la raccolta delle immagini della nostra storia. L'ultima grande innovazione dell'era digitale è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel reperimento delle fonti e nella manipolazione del footage. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale tratta la fonte audiovisiva esattamente come una fonte scritta. Questo vuol dire che ha una capacità di individuarla e di rielaborarla in teoria molto più rapida rispetto a quella di un essere umano, di un ricercatore umano. Allo stesso tempo, l'ultimo grande approdo dell'intelligenza artificiale è quella generativa, quindi capace di generare nuove immagini, che vanno quindi a sommarsi ulteriormente alla grande quantità che è stata prodotta dall'avvento degli smartphone e del web, e di carattere nuovo, creato ex novo, non girato, problematizzando quindi il concetto di archivio audiovisivo e di fonte audiovisiva. In questo senso, un film molto recente dell'ultimo anno, Eschaton AD di Andrea Gatopoulos, riflette proprio su questo. Vediamo delle immagini tratte dall'archivio della radiotelevisione svizzera che a un certo punto sono interrotte da un presentatore. Questo presentatore non solo ci dice di essere generato a sua volta da un'intelligenza artificiale, ma che quelle che stiamo vedendo sono le ultime immagini che un'intelligenza artificiale ha potuto ricostruire e ricercare per raccontare una storia, e che da quel momento in poi la storia dell'umanità sarà solo fatta di immagini generative. Tutti questi casi, casi come questi, dimostrano effetti ed urgenze della rivoluzione digitale. Per esempio, la necessità di trovare spazi, figure e categorie di conservazione nuove per tutte le fonti nate dopo la rivoluzione digitale. Quindi, quelle create da smartphone, quelle immagazzinate nel web, nei social e anche queste nuove che entrano in dialogo con l'intelligenza artificiale. È arrivata l'idea che si siano concretizzate le teorie di Guy Debord nella Société du Spectacle del 73. La rinuncia al diritto d'autore e l'opera collocata nell'orizzonte del pubblico dominio, quindi una riconversione che nega la proprietà privata delle immagini a favore della libera riappropriazione di opere esistenti. Questo perché, essendo nel web, essendo in continuo riflusso, di circolo, le immagini è come se, problematizzando il concetto di Getty, Image, entrassero in una sorta di humus collettivo in cui noi possiamo riscaricarle, possiamo rimetterle senza mai avere più chiara un'idea di filiera, un'idea di linea, di ricostruzione della fonte audiovisiva. Un rinnovato rapporto tra filmmaker e cineteche, che comporta quindi la necessità di un mutamento di ruolo da parte di esse, perché ovviamente l'artista o il regista che va ad approcciarsi al materiale, alla fonte audiovisiva, in un archivio cinematografico o una cineteca, deve tener conto di queste ultime innovazioni per realizzare il proprio prodotto. Le cineteche e gli archivi dell'era digitale sono quindi portati a riflettere su delle conseguenze che sono direttamente proporzionate a tutte le istanze che abbiamo appena analizzato. Per esempio, devono riflettere sulle nuove modalità di conservazione delle fonti audiovisive. La diffusione dei nuovi media è avanzata inesorabile e quindi la custodia, il restauro, la mostra, la programmazione dei supporti originali restano momenti imprescindibili di salvaguardia. Questo vuol dire

è che ci deve essere fatta un'attenzione ancora maggiore rispetto a quanto già non avvenisse su il mantenere vive e in determinate condizioni tutti quei supporti che non sono digitali, perché stanno andando a deperire a favore invece di tutti gli altri che stanno arrivando e che stanno generando ore e ore e ore di girato. Le nuove modalità di catalogazione delle fonti audiovisive. Si punta a prediligere una forma il più possibile flessibile, consapevoli che la ricerca artistica necessita un tipo di classificazione sempre diverso. Questo perché l'artista, soprattutto essendo a conoscenza dell'eterogeneità del materiale, ha bisogno ogni volta di ricercare all'interno di un archivio una fonte secondo criteri diversi a seconda delle sue esigenze. Nuove modalità di storicizzazione delle fonti audiovisive. L'atto preliminare di ogni riuso è oggi più che mai la necessità di un paratesto che consenta all'utilizzatore una consapevolezza documentale. Questo vuol dire, riallacciandosi a quanto appena detto, che l'artista, ma anche lo studioso, ma anche il giornalista, nel momento in cui si approccia ad una fonte, data questa eterogeneità e data questa mutevolezza dell'approccio di catalogazione, deve sempre tenere presente il contesto da cui quella fonte arriva. Perché è molto automatico in questo nuovo modo di ragionare nella filiera di disperderlo. L'apertura totale dell'intertestualità, quindi la citazione, il plagio e la ripresa. La cultura visuale si va a comporre di frammenti rielaborati e rimessi nel flusso della rete o in testi tradizionali. Tramandare l'esperienza degli autori passati diviene un dovere pubblico e forma sociale condivisa di riconoscimento estetico ed identitario. Quindi, in questo flusso continuo di immagini che vagano nell'etere e che vengono rimodellate costantemente dall'etere stesso e dall'AI stessa, diventa fondamentale quindi stabilire la loro storia, non solo la storia del contesto sociale, quanto dicevamo prima, ma anche la storia delle loro mutazioni. Arriviamo agli spunti di riflessione, quindi. Quali sono i mutamenti nella fruizione e l'utilizzo della fonte audiovisiva nell'era digitale? Quali effetti ha avuto nel found footage film la rivoluzione digitale? E infine, a quali urgenze devono rispondere oggi cineteche e archivi? Arriviamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la questione dell'autore e dell'autorialità. Per tutti i processi che abbiamo appena visto, cambia quindi, è portato a cambiare il concetto stesso di autore e di autorialità sull'immagine e sul lavoro che va a fare. Per questo motivo, per questa difficile definizione di confini, in questa lezione tratteremo quindi tutte le modalità di approccio a questo cambio di paradigma e le motivazioni e le figure lavorative che entrano in gioco in questo cambio di paradigma. Ma iniziamo. Nel panorama contemporaneo, l'azione sulla fonte audiovisiva non sta più nelle mani di un autore, un produttore o un diffusore, perché le tecnologie digitali permettono la realizzazione collettiva delle attività che era stata propria dell'avanguardia. Questo che vuol dire? Nelle avanguardie artistiche di tutto il Novecento e della parte dei primi anni del nuovo millennio, le innovazioni venivano da un singolo o da un gruppo ristretto che rifletteva attorno a istanze specifiche. Adesso, per i motivi che abbiamo esposto nel primo argomento, per il fatto che le immagini, le fonti, la loro manipolazione vagano nel web, nell'etere, si creano ex novo attraverso l'intelligenza artificiale, chiaramente a questa filiera, per forza di cose, entrano in compartecipazione talmente tante figure e il web stesso e l'immagine stessa che è molto difficile immaginare un lavoro come quello che era stato delle avanguardie. Una forma di vera e propria arte popolare capace di abbracciare produzioni dal basso accanto ad altre istituzionalizzate. Quindi, appunto, un'arte a favore di tutti, di qualunque fruitore. E che però continua ad essere portata avanti anche da cineteche, archivi e istituzioni di carattere anche diverso. Per esempio, i laboratori pubblici capaci di coinvolgere il cittadino nelle pratiche di riuso delle fonti audiovisive,
le istituzioni stesse, alcuni musei, per esempio, lavorano direttamente sul cittadino comune, che non è un artista, che non è un archivista, che non è uno studioso, nel fargli arrivare la fonte e la manipolazione e la pratica della manipolazione della fonte. Un esempio sono i laboratori del Liefeld Museum di Amsterdam, quindi citiamo alcuni, il Celluloid Remix, The Scene Machine e l'Eye Panorama. Le iniziative di Home Movies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, le iniziative di raccolta del materiale, le iniziative di musicazione del materiale che vengono fatte con il conservatorio della città, e poi l'attività della piattaforma Archive dell'AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e sono il Premio Cesare Zavattini e la Residenza Artistica Sono e Visioni, indirizzati a artisti più o meno specializzati e che danno, a cui viene data a disposizione tutta la fonte, tutto il materiale raccolto all'interno dell'archivio per essere modificato, manipolato e rimesso di nuovo nel circolo, nella filiera. Ci sono poi i contenuti generati dal pubblico, gli user generated content, che hanno ricadute evidenti sui ruoli di autore e spettatore. Tutte queste pratiche dette fino adesso e allo stesso tempo cittadino comune che dalla sua stanza può scaricare i materiali dal web, modificarlo e metterlo in rete di nuovo, creano delle nuove opere che di fatto non sappiamo bene come collocare. Non sono opere create da istituzioni, non sono opere create da momenti collettivi, non sono opere create propriamente da artisti. Si crea quindi un open cinema che investe pubblici eterogenei costituiti da spettatori, montatori, filmmaker, ricercatori, amatori per giungere alla creazione di testi instabili. Quindi quello che abbiamo appena detto, si va a creare questa sorta di grande pubblico che è insieme grande autore e di grande fonte audiovisiva, è come se diventasse un'unica grande fonte, mutevole, non determinata e che può essere agita da vari attori. In questo contesto, quindi, sono nate pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e di proprietà intellettuale. Quindi, diciamo che istituzioni, cineteche, burocrazia in generale agisce per mantenere una sorta di linea all'interno della detenzione dei diritti in questo panorama che è totalmente cambiato e quindi ne richiede di nuove, come le licenze Creative Commons che consentono ai detentori di diritti di trasmetterne alcuni e conservarne altri. In pratica un detentore di diritto, un singolo, nel momento in cui va a rapportarsi con una cineteca, con un archivio, ma anche direttamente con una produzione cinematografica, può liberare i diritti solo in parte, mantenere alcuni di essi a se stesso e quindi liberabili sotto pagamento o non liberabili, ed altri invece che vengono dati al pubblico di destinazione. Nel caso di una produzione, quindi la destinazione è a sua volta un'opera stessa, nel caso di una cineteca e di un archivio la fruizione è quella di una consultazione qualsiasi, quindi di un pubblico più ampio e generico. Nasce quindi il movimento del copyleft, anche nato in opposizione alla monopolizzazione dell'opera connaturata al copyright, che introduce una visione sociale della creazione. In un certo senso il copyleft di rispetto al copyright, che difende il diritto specifico dell'opera, difende l'operazione di citazione e plagio. È quello che avviene nei testi scritti. Nei testi scritti è possibile citare, riportare opere intere, passi interi da opere diverse. Nel cinema, col fatto che si ragiona sempre solo a tutt'oggi sul cinema creato ex novo, girato ex novo da un autore, da un operatore di macchina, non è stato ancora precisamente applicato. Il copyleft ragiona in questa direzione. Esistono poi le eccezioni fair use del diritto d'autore garantite nei contesti di ricerca e dell'insegnamento. L'esigenza quindi è quella che dicevamo adesso di estendere il diritto di citazione presente per le opere letterarie e anche alle opere filmiche. Le eccezioni fair use che entrano all'interno del movimento copyleft vanno proprio in questa direzione, cioè di determinare alcune caratteristiche di una fonte o delle fonti specifiche che possono essere aperte alla fonte, alla citazione, in certi casi anche al plagio. Basti pensare alle grandi opere del cinema,
quindi utilizzare un momento da Quarto Potere di Orson Welles o citare all'interno del girato ex novo o del montato che si va a fare con altre immagini un momento da Quarto Potere, le eccezioni di Fair Use provano ad andare in quella direzione. Con un dibattito così aperto alla questione del diritto d'autore, anche il concetto stesso di autorialità ha oggi contorni sfumati. Quindi va a mutare, in un certo senso, l'immagine stessa dell'autore. È molto difficile definire l'autore, è molto difficile definire la firma all'interno di un'opera, perché la realizzazione di un found footage film abbraccia figure preesistenti nell'ambito della fonte audiovisiva e allo stesso tempo ne crea di nuove, che spesso finiscono per ibridarsi tra loro. Il found footage film è sempre stato frutto e lavorazione sì di un singolo, ma che aveva a che fare con un documentalista, un archivista, una figura di riferimento sulla fonte che mediava tra l'artista, la fonte e poi eventualmente anche sull'elaborazione. Tutte queste figure continuano a essere in gioco e se ne creano altre, e i confini tra di loro si sfumano in un certo senso. Adesso vediamo queste figure. Quelle preesistenti sono l'archivista, la figura chiave nel processo di riutilizzo delle fonti audiovisive, classifica la fonte, prende decisioni sulla comunicazione tra documenti e società, valuta la materia filmica da una prospettiva contemporanea sulla base di questioni rilevanti per il processo archivistico. Quindi è la persona fondamentale, è quello che ha a che fare con la fonte, è quello che capisce come mettere in relazione le fonti tra di loro, attraverso quali sistemi tematici e, come dicevamo, devono cambiare ogni volta, probabilmente l'esigenza che ogni volta cambino i sistemi tematici di catalogazione che sono più fluidi, quindi è il primo incontro con la fonte. Il documentalista ricerca informazioni e documentazioni relativi alla richiesta di un utente, li verifica e successivamente li rielabora. È quindi la figura intermedia fra l'archivista e la fonte e anche l'autore o il presunto autore stesso. Il documentalista entra in campo non solo nella fila del riuso, ma semplicemente se c'è bisogno di ricercare attorno a un tema che possa essere audiovisivo, che possa essere scritto, che possa essere umano e personale, il documentalista discerne le fonti e tiene solo a disposizione di chi ne fa utilizzo quelle più adatte, secondo lui, al tema. Il curatore preserva, in certi casi cataloga e mette in luce le collezioni, secondo interessi tematici, consolidando la narrativa della documentazione e opera prevalentemente su archivi d'artista. Quindi, diversamente dall'archivista, che invece deve riflettere sulle messe in relazioni tematiche delle fonti, il curatore ha come primo scopo quello di raccontare la fonte, di rinarrare la fonte. Ecco perché appunto funzionano molto di più sugli archivi di artisti, perché l'opera d'arte nasce per essere raccontata in un certo senso. Le nuove ed ibride. L'archive researcher o ricercatore archivista che lavora con criteri e metodologie scientifiche sugli archivi per rilevarne la struttura, ricostruirne l'ordinamento e fornirne la descrizione. Entra in gioco, nel momento in cui si vuole creare una nuova opera, una figura che va a muoversi sui dettami e sulle elaborazioni tematiche prodotte dalle altre figure già preesistenti, che è il ricercatore d'archivio. E l'ultima e più nuova è l'archive producer, una figura di intermediazione nel mercato audiovisivo, mediatore tra detentori di diritti e produzioni, segue la filiera dalla ricerca della fonte alla consegna dell'opera, conosce gli strumenti di lavoro per la ricostruzione della catena dei diritti. Quindi una figura enorme che mette insieme tante peculiarità di tutte le altre, perché l'archive producer è in grado di muoversi come un ricercatore archivista fra i vari archivi, fra le varie fonti, ma conosce anche gli archivi, le fonti e le metodologie archivistiche, perché deve essere capace di muoversi fra le varie tematizzazioni che ogni istituzione può mettere in gioco nell'elaborazione, catalogazione e storicizzazione della fonte. È anche un documentalista, perché è al servizio di un'opera cinematografica, perché il producer nasce quasi specificatamente a servizio di un film di found footage e quindi discerne tutte le fonti nella maniera più utile al film che poi verrà prodotto. Allo stesso tempo
ha questa caratteristica che è propria anche del documentalista in parte, in alcuni casi che non riguardano il found footage film, di aver presente la filiera del diritto, quindi il fair use di cui parlavamo prima, le licenze

Creative Commons e anche invece tutto quello che riguarda il copyright. E molto spesso è anche un intermediatore a livello economico con un'istituzione per il pagamento, la fee di liberazione. Ecco quindi che una figura come l'archive producer mostra come non possa esistere un autore solo e non possa esistere neanche una distinzione di figure così netta come tutte quelle che abbiamo appena elencato, perché in ognuna di esse si sono ritrovate delle caratteristiche comuni alle precedenti e alle successive. Si crea quindi una sorta di interscambio che era già proprio della tipologia di lavoro che è quello sulla fonte, ma che adesso, arrivando al found footage film, arrivando proprio all'idea di produrre un'idea nuova in un contesto dove tutto muta, dove l'immagine è totalmente eterogenea, si ibridano a loro volta di nuovo. È un processo perenne di ibridazione fra le figure che dovrebbero essere riconosciute come autore e quindi rispecchia in un certo senso la continua evoluzione che hanno le immagini. L'autore e le immagini nell'era digitale, nell'era più che digitale, nell'era contemporanea, mutano costantemente e si interscambiano tra di loro. Arriviamo quindi a degli spunti di riflessione. Che caratteristiche hanno le pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e proprietà intellettuale? Quali figure prendono parte alla filiera produttiva del found footage film? Com'è possibile, se è possibile, definire un autore di found footage film oggi? Arriviamo quindi al terzo ed ultimo argomento, i festival e il programmer di found footage film. In una filiera così complessa, uno degli ultimi punti, o comunque uno dei punti più interessanti riguardo la divulgazione della fonte audiovisiva, dell'archivio audiovisivo e del film d'archivio audiovisivo, è proprio il festival. Esistono quindi festival di cinema d'archivio che tratteremo in questa lezione. Esiste una figura che riguarda tutte le tipologie di festival, che è il programmer, che cura il programma sotto svariati aspetti artistici e non, che poi vedremo, della manifestazione e che ha delle esigenze specifiche nuove, anch'esse, nei festival di cinema d'archivio. Ma intanto cominciamo dalla definizione di festival in generale. Con festival si può definire una serie di eventi o spettacoli concentrati nel tempo, ripetuti con cadenza determinata, aventi come oggetto media o performing art. Quindi, più nello specifico, andiamo a vedere invece qual è la definizione di festival cinematografico. I festival cinematografici, appunto, sono una delle tipologie più conosciute di festival. The film festival is a phenomenon embedded in the attention economy, event management and the film industry, and its most important role is to translate cultural and artistic values into economic and social ones. Questa è una definizione da dizionario, è la definizione più tipica del festival cinematografico, ma in breve semplicemente chiude dentro di sé le attenzioni economiche, quello che riguarda tutto l'aspetto manageriale di un festival qualsiasi e l'industria cinematografica, e quindi è l'elemento più importante per trasformare elementi artistici e culturali, valori artistici e culturali intrinsechi al film, in un piano economico e anche sociale. Generalmente si individuano tre tipologie di festival cinematografico: il festival con business agenda, la cui realizzazione negli anni è diventata un'istituzione attorno al quale ruotano molte realtà dell'intero settore cinema, in gergo l'industry, come il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia. Quindi sono festival istituzionalizzati, storicizzati, che non hanno un tema così specifico se non quello di arrivare al pubblico e che sono un punto d'incontro però per tutta l'industria audiovisiva. Festival with geopolitical agendas, nati in situazioni difficili dal punto di vista politico, allo scopo di rivalutare le zone in cui si svolgono, il Sarajevo Film Festival o il FESPACO. Quindi festival nati specificatamente per rivalutare, per portare elementi culturali in una determinata zona complessa del mondo, spesso con film

che trattano o quelle tematiche che si affrontano in quel luogo o il cinema di quel luogo. Festival with Aesthetic Agendas, il cui scopo principale è la promozione culturale. Cioè sono festival tematici, il cui cinema che propongono è tematico. Sono film che generalmente non arrivano al grande pubblico, non arrivano alla grande distribuzione e che quindi trovano nel festival quasi l'unico modo per essere visti e per entrare in contatto tra di loro, per creare uno scambio, un dialogo fra questi film e i loro autori, e le loro produzioni e i loro spettatori. È il caso dei festival di cinema di found footage. In questo senso, i festival di cinema di found footage in Italia nascono negli anni Ottanta dall'intuizione di due cineteche proprio per mettere in un processo di narrazione e divulgazione le fonti contenute e depositate e lavorate al loro interno. E andiamo a vederle, sono Le giornate del cinema muto, nate dall'Associazione Cinema Zero di Pordenone con la Cineteca del Friuli nel 1982, e appunto dal titolo lo scopo principale è quello di raccontare i film dell'epoca del muto. Molti sono conservati all'interno della Cineteca del Friuli, ma non solo, anche all'interno della Cineteca di Torino e per esempio della Cineteca Nazionale. E dall'82 è un appuntamento fisso per esperti. Generalmente per esperti, ma che poi ha abbracciato un grande pubblico, per vedere questo cinema ormai disperso, ormai dell'epoca antica. E il cinema ritrovato, fondato alla Cineteca di Bologna nell'86. È il festival, che mostra al grande pubblico bolognese in particolare, perché si svolge nelle piazze della città, il cinema conservato all'interno della Cineteca di Bologna, che è il grande cinema della nostra storia, in particolare sono grandi classici del cinema italiano e internazionale, e allo stesso tempo la Cineteca di Bologna e il Festival di Cinema Ritrovato lavorano a stretto contatto con un laboratorio di restauro, l'Immagine Ritrovata, che quindi lavora su questi film e li riporta al pubblico in una nuova veste o in una veste che filologicamente, per tutti i discorsi fatti prima sull'importanza della storicizzazione di una fonte, è un grande film una fonte, comunque filologicamente dovevano avere quando l'autore li ha pensati. Oggi nascono nuovi festival di cinema di found footage e nascono sempre sulla scia di queste grandi intuizioni delle cineteche, cioè di raccontare i propri materiali attraverso la programmazione di un festival. È il caso di Archivio Aperto, fondato da UMUVIS, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, che nasce nel 2008 e ha la prima edizione dedicata al riuso nel 2021. Archivio Aperto nasce nel 2008 con le stesse esigenze, in un certo senso, delle giornate del muto e del ritrovato, cioè di raccontare il cinema conservato nei propri archivi, che è un cinema molto specifico, che è una fonte audiovisiva molto specifica perché è il film di famiglia, il film amatoriale di famiglia. E dal 2021 inizia invece a raccontare opere che rielaborano anche la fonte audiovisiva di famiglia e nuove storie. Anarchai Found Footage Fest, prodotto dall'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, che invece è un festival che è precisamente indirizzato a tutte le pratiche di riuso creativo della fonte, sia sul cinema conservato all'interno dell'AMOD, sia guardando con sguardo internazionale a tutte quelle pratiche, che innovano, secondo anche, i contenuti espressi fino a questo punto della lezione, la fonte. Citiamo poi, alcuni festival, che si occupano di found footage, internazionali, che sono altre esperienze internazionali dedicate al found footage film come l'Orphan Film Symposium di New York, che ha avuto la sua prima edizione nel 99, quindi dopo i primi grandi festival italiani ritrovato e tornato del muto. Il MUTA, Festival Internazionale di Professione Audiovisual di Lima, la cui prima edizione è del 2017, quindi è molto vicina sia ad Anarchive che a Archivio Aperto. Il premio Bilder & Gjelluid dell'IDFA Reframe Award di IDFA, l'International Documentary Film Festival di Amsterdam, che è uno dei più importanti festival di cinema documentario del mondo e che dal 2018 dedica una sezione, un premio specifico al cinema che lavora sulla fonte. In ultimo citiamo l'esperienza del Found Footage Festival Live Show,

che ha debuttato a New York nel 2004. È una manifestazione culturale, più che un festival vero e proprio, non ha una programmazione stretta festivaliera, come poi vedremo, e che si muove in varie parti del mondo, in particolare in America e in Inghilterra, e mostra cinema di riuso, di rielaborazione della fonte audiovisiva. In questo panorama, quindi, abbiamo elencato festival internazionali di aesthetic agendas, di tipologia 3, di cui fanno parte anche An Archive, Found Footage Fest, Archivio Aperto, e facevano parte anche le giornate del muto e del ritrovato, si va a individuare, andremo nello specifico a ragionare, su come stabilire una programmazione all'interno di questi festival. Quindi, il ruolo del programmer. Allora, il modello organizzativo di un festival riporta una struttura che consente la creatività, intesa come sintesi di fantasia e concretezza, capace di essere organizzata in modo fluido, ma strutturato, e che preveda lo scambio continuo tra la dimensione organizzativa e quella comunicativa. Quindi un festival è sì qualcosa di creativo, qualcosa che mette insieme elementi artistici come sono i film, ma allo stesso tempo deve strutturarsi sia per rispondere, come dicevamo nella definizione iniziale, ai valori sociali ed economici, ma anche per rispondere a un'esigenza di rinarrazione e di divulgazione del cinema che sta raccontando. Nel nostro caso, trattandosi di fonte audiovisiva, il ruolo del programmer quindi è molto specifico. Il programmer si occupa del reperimento delle copie, cioè ricerca titoli per il comitato di selezione, contrattazione delle fee con distribuzione e produzioni, quindi in un certo senso va a ricoprire il ruolo che ha l'archive producer nella filiera di creazione di un film, però per un festival, quindi media con le distribuzioni, il prezzo in molti casi per ottenere un determinato titolo che ha a sua volta ricercato, quindi ha fatto una sorta di ricerca se non d'archivio di medializzazione e di struttura all'interno di festival. Curatela della narrazione critica del festival, in accordo con le linee della direzione artistica o del festival manager e il team della comunicazione. Quindi si occupa di raccontare come il festival si sviluppa. Ogni festival, come abbiamo visto, soprattutto i festival con aesthetic agendas, i festival di tipologia 3, raccontano uno spaccato che può essere tematico, che può essere geografico. Il programmer si occupa anche di trovare e sistemare all'interno del programma le opere e gli eventi della manifestazione che mettono in luce questa caratteristica. La curatela degli incontri tra autori, artisti e pubblico, molto spesso i festival propongono incontri appunto con i protagonisti di quel cinema e il pubblico del festival, e la mediazione molto spesso è svolta dal programmer o dai curatori. La programmazione degli eventi del festival in accordo con eventuali curatori, quindi il suo ruolo specifico, strutturare nel periodo di durata della manifestazione gli slot orari in cui, o giornalieri in cui collocare le opere del festival. Quindi la programmazione di festival dedicati al found footage ha quindi alcune esigenze uniche di restituzione aderente alle tre tipologie sopradette. Quindi la tipologia di tipo industry, di tipo geopolitico e di tipo estetico. Perché, come abbiamo visto, il found footage film, partendo dall'essere all'interno di festival di tipo 3, di tipo estetico, con casi come il ritrovato o le giornate del muto, abbraccia anche la tipologia 1, la tipologia industry, perché diventano l'unica istituzione artistica, e non solo, in cui poter vedere quel tipo di cinema e discutere con esperti di quel tipo di cinema. Quindi si travalicano le linee fra le tre tipologie. Quindi il programmer deve individuare e raccontare opere che vivono generalmente solo nello spazio festivaliero. E quindi questo fa capo alle esperienze dei festival di tipologia 3, cioè trovare il cinema specificatamente di found footage e possibilmente meno visto dal momento che è molto difficile approdare alla grande sala per questo tipo di cinema. Individuare tra esse opere che possono innescare il dibattito tra esperti del settore sull'evoluzione della pratica e le conseguenze della rivoluzione digitale, la tipologia 1,

Quindi tutti questi film, anche se non fa parte delle loro primarie intenzioni, per tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso e per tutte le implicazioni che la nuova era ha sulla fonte, questo cinema mette in discussione alcune istanze che esperti devono essere portati o sono portati alla programmazione a dibattere e quindi creare una riflessione di tipo industry, di tipo 1 all'interno del festival. Creare percorsi di visione che possono avvicinare il grande pubblico ad una pratica che è di nicchia, e questo si spiega da sé, quindi trovare anche un modo per sì raccontare un cinema tematico specifico, ma anche far arrivare quel cinema tematico e specifico che molto spesso è un cinema ermetico, perché la fonte audiovisiva stessa è ermetica. E la sua rielaborazione non per forza apre al grande pubblico. Definire all'interno della struttura spazi industry che possono coinvolgere tutte le figure della filiera del riuso, quindi archivisti, restauratori, studiosi, curatori, produttori, artisti, quindi una caratteristica di tipologia 1. Ovviamente non si tratta solo di trovare opere che inneschino il dibattito, ma creare veri e propri spazi di dibattito per gli esperti del settore e quindi diventare a tutti gli effetti un festival di tipologia A, di tipologia 1, un festival industry. Veniamo quindi al caso Narcai Found Footage Fest, il caso più recente di festival di found footage film. Narcai Found Footage Fest è il primo festival internazionale dedicato al riuso creativo del materiale d'archivio. Frutto di una profonda riflessione sulla funzione degli archivi audiovisivi e cinematografici nel mondo contemporaneo, nello sviluppo dell'arte, della cultura e più in generale della società civile. Quindi, al centro di un archive c'è un'idea creativa del riuso, un'idea non probatoria, un utilizzo della fonte che non sia probatorio, che apra a nuovi racconti, che quindi faccia parte di tutta quella filiera artistica che mette in discussione il concetto di autoralità per come l'abbiamo discusso fino a poco fa. In questo senso, quindi, il termine archive vuol dire direttamente disarchiviare, portare fuori dall'archivio, quindi portare fuori anche dalla Cineteca stessa che lo promuove in un certo senso e guardare al panorama internazionale. Ecco quindi che la programmazione ha delle esigenze specifiche che sono sia quelle che abbiamo appena visto, ma che hanno dei riscontri unici nel caso di un archive che adesso andiamo a vedere. Infatti, la programmazione di un archive cerca di rispondere ad alcune esigenze, strutturandosi in un concorso internazionale di opere audiovisive di ogni genere, durata, formato, prodotto negli ultimi 3 anni, che indagano gli orizzonti del riuso creativo. Quindi, all'interno di questa tematica devono essere individuate dal programmer delle opere che possono competere fra di loro, che non è una caratteristica comune a tutti i festival, avere una competizione interna con un premio in denaro, così che si possa innescare non una rivalità, ovviamente, perché si tratta, come abbiamo detto, di cinema che fanno parte ai festival di tipo A, quindi festival che cinema che non arrivano, che non hanno la possibilità di arrivare a produzioni molto ampie, ma sicuramente un dialogo tra loro dato dalla competizione. Un focus su grandi nomi della storia del cinema, di found footage curati da esperti, come delle collezioni speciali, su tematiche, o su tematiche specifiche affrontate dal found footage cinema più recente, una sezione si chiama Processi d'archivio, e delle carte bianche affidate a curatori. Quindi qui apre a tutti gli aspetti, sia dei festival, sia di quello che riguarda il lavoro nelle cineteche, perché il focus sui grandi nomi della storia del cinema, curati da degli esperti, può permettere di lavorare su quell'esigenza del paratesto che le cineteche sempre ricercano e che la fonte sembra richiedere. Lavorare sul cinema recente vuol dire invece fare capo a tutte quelle tematiche che fanno più parte delle esigenze estetiche di tipologia 3 del festival e delle cineteche, e le carte bianche affidate a curatori, invece è come se unissero le due cose. Il curatore è una figura lavora anche all'interno di cineteche, all'interno di spazi museali o anche solo all'interno di altre manifestazioni festivaliere, quindi è un interno, è un esperto del settore, fa parte dell'industria e quindi appunto i film che può proporre mettono in dialogo

non solo i film tra di loro, ma anche un pubblico capace di recepirli. Opere prodotte in territori geopoliticamente complessi, una sezione si chiama Frontiere, e su quelle

installative di cinema espanso, un archive expanded dal nome della sezione, e infine la creazione di un'area industry dedicata ad esperti e protagonisti della filiera del found footage composta da alcuni elementi. Quindi in questo modo creare un vero e proprio spazio all'interno di un festival che difficilmente sembra permetterlo, di una tipologia di festival che difficilmente sembra permetterlo, per tutti gli esperti e i protagonisti del settore. E questo avviene attraverso masterclass, panel tecnici, panel tematici, tavole rotonde. Brevemente, quindi, si tratta di quattro tipologie diverse per accogliere tutta un'area industry. La masterclass è curata direttamente da un grande autore o un grande esperto, e che quindi parla a un pubblico capace di riceverlo, o in determinati casi può aprirsi invece a un pubblico più generalista in base alla tipologia di figura che programmazione e curatela decidono di far parlare, a cui concedere dello spazio per un intero slot orario. Panel tecnici e panel tematici sono momenti conferenziali in cui esperti discutono su aspetti che da un lato per i panel tecnici sono specificatamente legati ad esperienze metodologiche della filiera e quindi possono essere esperti di cineteche, archivisti, curatori, archive producer e così via, panel tematici che invece riguardano più ampiamente una riflessione più ampia che può avvenire attorno alla filiera del riuso e quindi può trattarsi di autori, con la difficile definizione di individuarli, studiosi e anche in quel caso archivisti e curatori. Infine, tavole rotonde che in un certo senso cercano di tagliare trasversalmente le altre tre sezioni perché mettono sullo stesso piano, in una situazione di dibattito, varie figure, non da un punto di vista conferenziale ma di scambio, spesso attorno a un tema, spesso quindi riguardano gli autori presenti al festival. Siamo quindi arrivati a porci alcuni spunti di riflessione su quest'ultimo argomento, di quale o quali delle tre tipologie di festival fa parte il Festival di Found Footage Film, quali sono le maggiori esperienze di Festival di Found Footage Film in Italia, quale ruolo specifico ricopre il programmer di un Festival di Found Footage Film. Siamo arrivati quindi con questi tre spunti di riflessione a una tappa finale di quella che è la situazione divulgativa e narrativa della fonte nell'era contemporanea, che quindi ha delle nuove esigenze, che approdano in festival, in manifestazioni culturali specifiche, simili in un certo senso a quello che era l'happening del Novecento. Abbiamo considerato che quindi verso la fonte audiovisiva e la fonte audiovisiva digitale si sta sviluppando un interesse nostalgico in un certo senso e che quindi richiede delle operazioni diverse dagli esperti per poterlo fruire, per non farlo ammantare di ibridazione e nostalgia insieme. E quindi riepiloghiamo tutti gli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Quali sono i mutamenti nella fruizione e l'utilizzo della fonte audiovisiva nell'era digitale? Quali effetti ha avuto nel found footage film la rivoluzione digitale? A quali urgenze devono rispondere oggi cineteche e archivi? Che caratteristiche hanno le pratiche che ridefiniscono l'idea di diritto d'autore e proprietà intellettuale? Quali figure prendono parte alla filiera produttiva del found footage film? Com'è possibile, se è possibile, definire un autore di found footage film oggi? Di quale o quali delle tre tipologie di festival fa parte il Festival di Found Footage Film? Quali sono le maggiori esperienze di Festival di Found Footage Film in Italia? Quale ruolo specifico ricopre il programmer di un Festival di Found Footage Film? Bene, questa era la mia lezione, valorizzazione e riuso della fonte audiovisiva, divulgazione e rinarrazioni, che termina qui e vi ricordo che tutti i contenuti utili per approfondire gli argomenti di questa lezione sono consultabili sul sito dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle demenze non Alzheimer. Quindi ci occuperemo oggi di capire quali sono i disturbi delle demenze non Alzheimer e quali sono ovviamente le caratteristiche cliniche. Gli argomenti di cui tratteremo sono appunto le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer, la valutazione delle singole capacità cognitive, quindi la valutazione delle capacità mnesiche, la valutazione delle capacità linguistiche, la valutazione delle capacità attentive, la valutazione delle capacità esecutive e infine la valutazione delle capacità visuo-spaziali. Bene, passiamo al primo argomento, quindi le caratteristiche cliniche delle demenze non Alzheimer. Dunque, piccola nota introduttiva, facciamo un elenco di quali sono le demenze non Alzheimer. Dunque, le demenze non Alzheimer si distinguono in demenze primarie degenerative, demenze secondarie. Quindi la differenza tra le due, appunto, nella prima abbiamo un processo degenerativo che è primario per quel tipo di patologia, mentre invece le demenze secondarie sono quel tipo di demenze che sono attribuibili a fattori non primari. Vedremo adesso quali sono. Parliamo delle demenze primarie degenerative, che a loro volta si dividono in demenze sottocorticali, quindi quelle demenze il cui processo patologico è a carico non della corteccia, ma delle aree sottocorticali cerebrali. Ad esempio, il Parkinson demenza, cioè una condizione di demenza nella malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy o LBD, la degenerazione cortico-basale o la CBD, la paralisi supranucleare progressiva o PSP, l'atrofia multisistemica o MA e infine la malattia di Huntington. Bene, queste sono le demenze sottocorticali. Abbiamo invece delle demenze corticali focali che hanno appunto come caratteristica neuropatologica una diciamo, atrofia a carico di aree specifiche del cervello, cioè a differenza della demenza di Alzheimer che primariamente coinvolge il lobo temporale ma poi si estende a tutta la corteccia cerebrale, nelle demenze corticali focali abbiamo appunto un processo di impoverimento della struttura cerebrale a danno di regioni molto specifiche, come nella demenza frontotemporale o FTD, che è una demenza divisa al suo interno in afasia progressiva primaria.

e variante frontale, il cui processo degenerativo soprattutto è a carico delle aree appunto frontotemporali. Altra demenza corticale focale è l'atrofia corticale posteriore o PCA, in cui il processo atrofico è soprattutto a carico di aree parietali e della corteccia visiva. Come accennato in precedenza, abbiamo anche però le demenze secondarie, cioè quel tipo di demenze che possono essere attribuibili a processi che non sono processi primari, ma che hanno come effetto secondario quello di portare un deficit cognitivo in diverse aree. Quindi abbiamo le demenze infettive, tossiche e metaboliche, le demenze traumatiche, le demenze infiammatorie, le demenze neoplastiche, cioè quel tipo di demenze secondarie a un tumore, le demenze psichiatriche, l'idrocefalo normoteso, le malattie da prioni e le demenze vascolari. Le demenze vascolari sono quelle, sono definite appunto come quel tipo di demenze diciamo molto comuni ed è il primo per frequenza, la prima tipologia di demenze secondarie. Bene, parliamo ora di quali sono i deficit cognitivi nelle demenze non Alzheimer. Quindi possiamo avere disturbi a carico dei processi amnesici, quindi diciamo disturbi della memoria. La memoria è compromessa nelle fasi iniziali, in maniera seria ovviamente, solamente nella variante temporale della demenza frontotemporale e in alcuni casi nella demenza vascolare. Il linguaggio invece può essere compromesso anche in maniera molto sostanziale in alcuni tipi di demenza, come nella demenza frontotemporale, nel caso nella variante della afasia progressiva primaria. Qui abbiamo una riduzione delle capacità linguistiche molto sostanziosa, ma abbiamo anche una riduzione nell'inerzia verbale e nella fluenza, quindi nella capacità di iniziare un discorso e nella fluenza verbale, nella paralisi supranucleare progressiva. Ma il linguaggio può essere compromesso in fase avanzata, sia nella degenerazione cortico-basale, ma anche nella demenza a corpi di Lewy. Le capacità attentive invece sono compromesse nella fase precoce, nella demenza a corpi di Lewy e nella demenza vascolare. Tardivamente le capacità attentive possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità visocostruttive invece sono compromesse, e questa è un'indicazione clinica molto importante, in fase molto precoce, nella atrofia corticale posteriore. Questo è un segno distintivo di questa patologia, cioè la compromissione delle capacità visopercettive e visocostruttive. Ma può essere compromessa anche in fase più avanzata nella atrofia multisistemica, soprattutto nella variante parkinsoniana, e nella demenza frontotemporale. Parliamo ora delle capacità prassiche, che sono compromesse in fase precoce nella atrofia posteriore, nell'atrofia corticale posteriore, ma in fase avanzata queste capacità possono essere compromesse anche nella degenerazione cortico-basale. Le capacità gnosiche, cioè quelle di riconoscimento, sono compromesse in fase precoce nella atrofia corticale posteriore, quindi l'incapacità di riconoscimento, anche questo è un segno molto precoce e molto distintivo di questa patologia, ma possono essere compromesse in fase molto avanzata anche nelle demenze vascolari. Le funzioni esecutive invece, che vengono chiamate anche funzioni frontali, perché a carico soprattutto del lobo frontale,
Sono compromesse in fase precoce nella demenza frontotemporale, soprattutto

nella variante frontale, ma anche nella paralisi supranucleare progressiva, nell'atrofia multisistemica e nella demenza associata a malattia di Parkinson. In fase più avanzata, invece, le funzioni esecutive sono compromesse anche nelle demenze vascolari. Quindi abbiamo visto, per riassumere, che le diverse capacità cognitive possono essere compromesse anche come funzione dello stato di malattia in maniera selettiva nelle diverse demenze non Alzheimer. Questo è molto importante anche per capire come fare una diagnosi differenziale, che non sempre è semplice fare, soprattutto in assenza di biomarcatori, quindi soltanto basandoci su dati di natura comportamentale e cognitiva, quindi una diagnosi differenziale tra le diverse demenze non Alzheimer, e soprattutto capire quali sono i disturbi nelle varie fasi di queste malattie. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere quali demenze non Alzheimer sono caratterizzate da deficit visocostruttivi. Bene, passiamo al secondo argomento, che è quello della valutazione delle capacità mnesiche. Abbiamo detto che le capacità mnesiche, appunto, sono primariamente compromesse nella malattia di Alzheimer, ma possono essere compromesse anche in altre demenze, quelle che vengono definite appunto le demenze non Alzheimer. Andiamo a vedere come è possibile valutare le capacità mnesiche. Partiamo dalla memoria a lungo termine verbale. Nella lezione in cui abbiamo parlato della demenza Alzheimer abbiamo già visto alcuni test che possono essere utilizzati per indagare la memoria a lungo termine verbale, come per esempio il test delle 15 parole di Rey, ma qui ora vediamo anche quali altri strumenti possono essere utilizzati per valutare questa capacità. Il primo test di cui parliamo è il Free and Cued Selective Reminding Test. Questo test è composto da tre tavole con quattro stimoli colorati presentate in sequenza secondo un ordine standard. Vediamo quali sono queste tavole. Come vedete qui, la prima tavola ha un pomodoro, un leone, un letto e un martello. Nella seconda tavola c'è una noce, un cane, una forchetta e un casco. Nella terza scheda abbiamo una mela, una rosa, una tromba e un aereo. Bene, come funziona la somministrazione di questo test? Nella prima fase c'è quella che viene definita la fase di codifica, in cui noi chiediamo al paziente di indicare e denominare su cue semantico i singoli stimoli all'interno delle singole schede. Quindi chiediamo al paziente, per esempio, di indicare nella terza scheda qual è il frutto e il paziente deve indicare e denominare la mela. Nella seconda fase, invece, che è quella che viene definita rievocazione immediata e che viene condotta dopo una interferenza di 20 secondi, contando indietro partendo da 100, noi abbiamo appunto una rievocazione immediata libera e facilitata per gli item non rievocati per tre trial, quindi per tre volte. Noi chiediamo al paziente di rievocare immediatamente le figure che sono state mostrate nelle tre tavole, e questo viene fatto per tre trial consecutivi. La terza fase, invece, che è quella che viene definita di rievocazione differita, quindi memoria a lungo termine, che viene condotta dopo un intervallo di 30 minuti in cui noi facciamo con il paziente altre prove, solitamente non prove di memoria né prove verbali, ma ad esempio viso-costruttive. In questa fase, appunto, il paziente deve rievocare dopo 30 minuti, sia in maniera libera che facilitata, di nuovo per quegli la rievocazione è facilitata, quindi con un cue semantico, per quegli item che il paziente non ha rievocato nella condizione libera. Bene, vediamo una prova successiva che ha sempre a che vedere con la memoria verbale a lungo termine, in questo caso memoria di prosa. Vediamo la prova del raccontino di Babcock. Dunque, questa prova prevede la rievocazione immediata e differita, dopo 10 o 20 minuti, questo è funzione della versione, di un breve racconto. Vediamo qui la versione A. Il racconto recita:

6 dicembre, la scorsa settimana, un fiume straripò in una piccola città situata a 20 km da Torino. L'acqua invase le strade e le case. 14 persone annegarono e 600 si ammalarono a causa dell'umidità e del freddo. Nel tentativo di salvare un ragazzo, un uomo si ferì le mani. Bene, il paziente deve rievocare immediatamente, cioè dopo la lettura questo racconto, deve rievocare tutti gli elementi o il maggior numero di elementi possibili di questo racconto. Vedete che in questo testo sono divise i vari pezzettini che il paziente può ricordare. Quindi se il paziente ricorda che la data era del 6, diamo un punto, appunto, quindi questo pezzettino viene ricordato. Se ricorda anche dicembre, diamo due punti. Insomma, ogni piccolo pezzettino di questo racconto, ogni pezzettino di questo piccolo racconto può essere attribuito un punteggio. Esiste anche la versione B, il cui testo recita: Anna Polacco, abitante alla periferia di Milano ed impiegata come donna di fatica in un ufficio, riferì al commissariato di Porta Venezia di essere stata derubata la notte scorsa di 50.000 lire e di un anello. Essa aveva 4 bambini che non avevano mangiato da 2 giorni e doveva ancora pagare l'affitto. I poliziotti, commossi dal racconto, fecero una colletta per aiutarla. Qui sotto viene riportata appunto la formula per calcolare il punteggio totale. Quindi appunto il punteggio più gli anni di età per 0,061 meno gli anni di scuola per 0,401. Se la somma totale è superiore a 15,76, il rendimento viene considerato normale, se invece inferiore viene considerato patologico. Passiamo ora alle prove di memoria a lungo termine spaziale. Abbiamo appena visto le prove di memoria a lungo termine verbale, ora vediamo una prova di memoria a lungo termine spaziale. Una prova molto classica, molto utilizzata in tutto il mondo, è la rievocazione differita della figura complessa di Ray. Bene, questa prova solitamente è preceduta da una prova di natura prassico-costruttiva in cui noi chiediamo al paziente di copiare questa figura. La vedete qui, una figura molto complessa, e il paziente, avendo la figura di fronte, deve copiare questa figura in tutti gli elementi. Successivamente, un tempo di 15 minuti dalla prova di copia, noi chiediamo al paziente di riprodurre a memoria questa figura. Bene, ho una prova ovviamente abbastanza difficile ed è anche complessa la correzione della prova del paziente. Vedete in questa immagine come è possibile correggere, vedete che ogni singolo pezzetto di questa prova è numerato. Allora, dunque, noi possiamo attribuire per ogni pezzetto di questa prova due punti se appunto quell'elemento, quel segmento è riprodotto correttamente e ben posizionato, un punto se è corretto e mal posizionato, un punto se è deformato o incompleto ma ben posizionato, mezzo punto se è deformato, incompleto e mal posizionato, 0 punti se è irriconoscibile o assente. E vedete qui come vengono codificati con i numeri i singoli pezzettini di questa figura complessa. Il punteggio appunto viene calcolato su questi 18 elementi. Come spunto di riflessione per questa sezione possiamo chiedere di descrivere le 3 fasi del Free and Q Selective Remanding Test. Bene, queste sono alcune delle prove, ne esistono ovviamente decine, ma sono alcune delle prove, quelle un pochino più utilizzate, soprattutto nel nostro paese, per valutare la componente della memoria a lungo termine, sia nella componente verbale che nella componente spaziale. Passiamo al successivo argomento, che è quello della valutazione delle capacità linguistiche. Abbiamo detto precedentemente che le capacità linguistiche possono essere compromesse in diverse
forme di demenza non Alzheimer, ma abbiamo detto che nella demenza frontotemporale

soprattutto nella variante appunto linguistica, quindi nella afasia progressiva primaria, le capacità linguistiche sono molto compromesse, soprattutto nella fase iniziale di malattia, e questa è una caratteristica clinica distintiva di questa patologia. Dunque, esistono diverse prove per valutare le capacità linguistiche. Qui vi riporto una batteria che si chiama SAND, cioè uno Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Questa batteria è composta da una serie di singole prove. Allora, nella prima abbiamo la denominazione di figure. Ne facciamo vedere una figura al paziente e il paziente ci deve dire il nome. Sono distinti gli item in viventi e non viventi. Questo perché nella afasia progressiva primaria, soprattutto, ci può essere una dissociazione nella capacità di denominare elementi viventi come ad esempio animali o parti del corpo, o non viventi come oggetti. La seconda prova è una prova di comprensione di frasi reversibili e irreversibili. Che cosa intendiamo per frasi reversibili e irreversibili? Vi faccio un esempio. La frase potrebbe essere: la bambina spinge il bambino, la figura appunto che rappresenta una bambina che spinge il bambino, ma diciamo, tra le due scelte che il paziente deve operare c'è sia la bambina che spinge il bambino, ma anche il bambino che spinge la bambina. Frase reversibile appunto perché diciamo, l'elemento che subisce l'azione e l'elemento che esegue l'azione possono essere interscambiati. La prova successiva è la comprensione di parole su indicazione. Quindi noi diciamo una parola al paziente e il paziente deve indicare la figura corrispondente. Esiste poi la prova di ripetizione di parole, non parole e frasi, in cui noi chiediamo al paziente appunto di ripetere delle parole di senso compiuto, delle parole senza senso come ad esempio Vilca e delle singole frasi. Questa è una prova ovviamente per valutare le capacità diciamo così, fonologiche, lessicali e sublessicali del paziente. Un'altra prova è quella di lettura di parole e non parole, in cui il paziente prova molto semplice, deve leggere delle parole di senso compiuto e delle non parole. Abbiamo poi una prova di scrittura, diciamo relativamente libera, cioè noi chiediamo al paziente di scrivere tutte le fasi che sono coinvolte nel processo di lavarsi i denti. E poi abbiamo una prova di associazione semantica su indicazione. In questa prova ovviamente viene diciamo, valutata la capacità di elaborazione semantica. Anche questa è una capacità purtroppo che può essere compromessa soprattutto nella fase progressiva primaria o nella fase semantica. Poi abbiamo una prova di descrizione di una figura in cui ci sono diversi elementi appunto all'interno di questa figura e il paziente li deve descrivere, una prova di linguaggio spontaneo però su un elemento che è appunto questa figura complessa. Questo test, questa batteria viene poi corretta ovviamente. Esistono dei cut-off, sono singoli per le singole prove. Bene, come spunto di riflessione di questa parte della lezione, possiamo chiedere di descrivere le singole prove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration. Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità attentive. Abbiamo detto anche qui che le capacità attentive possono essere compromesse in diverse malattie, in diverse demenze non Alzheimer. Abbiamo detto anche che possono essere compromesse nella malattia di Alzheimer, ma insomma, in alcune forme di demenza non Alzheimer possono essere compromesse in maniera sostanziosa anche nelle fasi precoci di malattia. Un test molto utilizzato è il test delle matrici attentive. In che cosa consiste questa prova? Abbiamo tre differenti matrici di numeri e il soggetto deve barrare i numeri bersaglio, uno per la prima matrice con 10 stimoli bersaglio fra altri numeri distrattori, due per la seconda con 20 stimoli bersaglio e altri distrattori e tre per la terza prova con 30 stimoli bersaglio. Vi faccio vedere brevemente in che cosa consiste. Vedete, questa è la prima condizione in cui il

paziente ha davanti a sé una sorta di matrice con tanti numeri e deve, diciamo, segnare con una crocetta tutte le volte che compare il numero 5. Questa ovviamente nella condizione con un solo stimolo target, ma abbiamo detto esistono anche la versione con due stimoli target e tre stimoli target. Bene, come assegnare il punteggio? Il numero di risposte esatte, il numero di falsi allarmi, cioè le volte in cui il paziente segna un numero non corretto, in questo caso ad esempio il numero 1, e omissioni, cioè tutte quelle volte in cui il paziente avrebbe dovuto segnare lo stimolo target, ma non l'ha segnato. Bene, un'altra prova per valutare le capacità attentive è quello che viene definito il Multiple Features Target Cancellation. In che cosa consiste? Abbiamo 80 stimoli quadrati vuoti che presentano due segmenti sul bordo disposte in varie posizioni. Il paziente deve cancellare gli item identici all'item target posto nella parte superiore del foglio. Ecco qui un esempio, di questo test. Allora, in alto abbiamo lo stimolo target, vedete è un quadrato con, due segmenti, uno posto in diagonale in alto a sinistra e uno in verticale, in basso, e il paziente deve, segnare con una crocetta o con una matita, insomma, in qualche modo, tutti gli stimoli che sono uguali a quello, dato. Vedete, questa prova richiede, delle capacità visoattentive abbastanza importanti perché il paziente deve fare un'analisi e capire quali sono appunto gli stimoli che sono uguali allo stimolo target. Un'altra prova molto utilizzata, una cui versione l'abbiamo vista quando abbiamo parlato della valutazione della demenza della malattia di Alzheimer, è il trial making test in queste due versioni, nella versione A e nella versione B. Dunque, in che cosa consiste la versione A del TMT, cioè del trial making test? Il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio. Quindi, dall'inizio, quindi il numero 1, il numero 2, il numero 3 e così via, il numero 4 fino ad arrivare al 26 che è il numero finale. Ovviamente questa prova è diciamo preceduta da un trial di prova in cui noi facciamo vedere al paziente come eseguire questo test e ci dobbiamo accertare ovviamente che il paziente abbia compreso la consegna. Nella versione B, invece, chiediamo al paziente di alternare numeri e lettere, cioè il task è il medesimo, quindi partendo in ordine sequenziale, dall'inizio fino alla fine, ma in questo caso invece di collegare soltanto i numeri in modo sequenziale, il paziente deve alternare numeri e lettere. Quindi questo è l'inizio, l'1, e questa è la fine, deve alternare il paziente il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2, la lettera B e così dicendo. Quindi alternare, partendo dal numero, quindi dal numero 1, alternare numeri e lettere. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione, possiamo chiedere di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test. Bene, abbiamo visto quindi quali sono alcune delle prove per valutare le capacità attentive. Queste sono quelle che vengono più utilizzate nell'ambito della demenza, ma ne esistono molte altre che possono impiegare anche modalità diverse di presentazione degli stimoli, quindi non soltanto visive, ma anche uditive, ad esempio. Queste però sono quelle che nell'ambito degli studi clinici e di ricerca sulle demenze, Alzheimer e non Alzheimer, sono quelli maggiormente utilizzati. Bene, passiamo ad un altro argomento che è quello della valutazione delle capacità esecutive, quindi quelle capacità che fanno carico ai lobi frontali e che implicano appunto le capacità di pianificazione, monitoraggio, la flessibilità cognitiva, cioè tutte quelle funzioni che possono essere compromesse per un danno di natura degenerativa, ma può essere anche di natura vascolare o traumatica, e questi li vedremo in lezioni successive, che compromettono appunto queste capacità. Abbiamo detto che
le funzioni

esecutive sono seriamente compromesse, soprattutto nella demenza frontotemporale, nella sua variante ovviamente frontale. Queste capacità sono compromesse appunto anche dall'esordio della malattia e quindi possono essere considerate una caratteristica distintiva clinica per questo tipo di patologia. Bene, vi presento il Frontal Assessment Battery o FAB, che è una batteria composta da diverse sottoprove che valutano appunto le capacità delle funzioni esecutive. Dunque, la prima prova è quella nella FAB, è quella di somiglianza, cioè concettualizzazione di similitudini. Vi faccio un esempio, in cosa sono simili arancia e banana, in cosa sono simili tavolo e sedia, in cosa sono simili tulipano, rosa e margherita. Vedete, in questa prova ovviamente è richiesta una capacità di concettualizzazione, di astrazione delle caratteristiche degli stimoli che appunto devono essere attivate affinché il paziente possa interpretare correttamente le similitudini. Ovviamente nel primo caso il paziente deve rispondere sono entrambi frutti, nel secondo esempio il paziente deve dire sono entrambi mobili che possono essere presenti in casa, nel terzo esempio invece sono tutti e tre, questi stimoli sono tutti e tre dei fiori. Nella seconda prova invece è una prova di fluenza fonemica. Questa capacità, diciamo le capacità che sono richieste in questa prova non sono soltanto quelle del linguaggio, ma implicano anche la flessibilità cognitiva. In questo caso, in questa prova, il paziente deve dire il maggior numero di parole in un determinato lasso di tempo che iniziano con la lettera S. Una prova successiva è quella che viene definita la programmazione di una serie motoria con la mano dominante. Quindi noi facciamo vedere al paziente questa sequenza motoria, quindi pugno, taglio e piatto, quindi pugno, taglio e piatto, lo facciamo vedere e il paziente deve eseguire questa prova per 6 volte, quindi questa prova richiede appunto una capacità di programmazione dell'atto motorio. Un'altra prova è quella in cui viene valutata la capacità, la risposta di istruzioni contrastanti, quindi la sensibilità all'interferenza. Quindi noi chiediamo al paziente di battere 2 volte quando noi battiamo una volta. Quindi noi battiamo il tavolo una volta, il paziente deve battere 2 volte, e quindi questo appunto valuta la capacità di essere immune in qualche modo all'interferenza. Un'altra prova è quella che viene definita go-no-go o del controllo inibitorio, in cui noi chiediamo al paziente non batta quando io batto 2 volte. Quindi in questo caso il paziente deve inibire, controllare la capacità di inibizione. In questa prova successiva viene valutato il comportamento di prensione, quindi l'autonomia ambientale. Il messaggio è non prenda le mie mani. Quindi noi mettiamo le mani sulle ginocchia del paziente, innanzitutto vediamo come il paziente reagisce, quindi se esplora, se tocca o se prende le mani, poi diciamo al paziente non prenda le mie mani e valutiamo se il paziente riesce appunto a mantenere una autonomia ambientale. Bene, una prova molto utilizzata, un test davvero molto utilizzato. È quello che viene definito il Modified Card Sorting Test. Questa è una versione modificata di un test molto utilizzato che si chiama Wisconsin Card Sorting Test. Questa parte, diciamo, questa versione è semplicemente più breve e questa è una prova che valuta le capacità di flessibilità cognitiva. Abbiamo 4 carte stimolo e 48 carte di risposta da abbinare alle carte stimolo secondo un criterio stabilito dall'esaminatore.
Molto importante dire che una volta raggiunto un certo numero di risposte corrette, l'esaminatore cambia questo criterio in modo tale da vedere se il paziente è in grado di adeguarsi al contesto e quindi se ha una adeguata flessibilità cognitiva. Facciamo l'esempio. Qui abbiamo queste quattro carte stimolo che vedete sono caratterizzate da alcune caratteristiche, appunto. Qui abbiamo un triangolo rosso, quindi abbiamo diverse informazioni, il numero delle cose presenti, degli stimoli presenti all'interno della carta, quindi è uno, la forma, il triangolo, e il colore è rosso. Qui abbiamo due stelle verdi, qui abbiamo tre stelle gialle, scusatemi, tre croci gialle, e qui abbiamo quattro cerchi blu. Quindi noi prendiamo e diamo al paziente la prima carta risposta, che in questo caso, come vedete qui, si tratta di due croci blu, e chiediamo al paziente di categorizzare questa carta, cioè di metterla sopra una a una di queste quattro carte stimolo, adottando un criterio che deve essere il criterio del paziente. Bene. Se il paziente adotta il criterio sbagliato, cioè per esempio quello del numero, perché noi assumiamo che il criterio giusto sia quello del colore, quindi il paziente mette questa carta sopra quest'altra perché tutte e due hanno due elementi all'interno, noi diciamo al paziente che questa risposta è sbagliata e vediamo se il paziente è in grado di adeguare la sua risposta al nostro feedback. Quindi, quando il paziente inizia invece a mettere le carte secondo il criterio che noi abbiamo stabilito e che non abbiamo, ve lo ripeto, detto al paziente, cioè quello del colore, allora noi diciamo che la risposta è corretta. Diciamo che la risposta è corretta per un certo numero di item. Poi a un certo punto cambiamo il nostro criterio, da colore passiamo per esempio a numero, e quindi il paziente continuerà a metterle per colore, noi diciamo che è sbagliato, e vediamo se il paziente è in grado di nuovamente adeguarsi al nostro feedback. Quindi in questa prova vengono valutate le capacità di flessibilità cognitiva, astrazione ovviamente e adeguamento, la capacità di adeguarsi al contesto e al feedback dell'esaminatore. Bene, come spunti di riflessione possiamo chiedere di indicare i subtest della Frontal Assessment Battery. Quindi in questa sezione noi abbiamo parlato di alcuni test molto utilizzati nell'ambito delle demenze che servono per valutare diciamo, le funzioni esecutive e abbiamo detto le funzioni esecutive che possono essere compromesse in diverse demenze non Alzheimer, ma soprattutto nella demenza frontotemporale. Di nuovo esistono diversi altri strumenti, ma questi sono sicuramente gli strumenti maggiormente utilizzati. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione delle capacità visuospaziali. In questa sezione parliamo degli strumenti che ci servono per valutare le capacità visive, ovviamente, in rapporto alle caratteristiche spaziali degli stimoli. Abbiamo detto che anche queste capacità possono essere compromesse, soprattutto in alcune patologie, con alcune demenze non Alzheimer, come ad esempio l'atrofia corticale posteriore. Bene, vediamo quali sono questi strumenti, alcuni ovviamente di questi strumenti. Bene, il primo è quello che viene definito lo Stritz Completion Test. In questo test noi chiediamo al paziente di riconoscere 14 figure degradate, cioè sono figure di alcuni stimoli che possono essere riconoscibili ma sono appunto degradate. Vediamo adesso nell'esempio. Il primo item che vedete qui sulla sinistra è una barca a vela. Il secondo item è un cane, in particolare un Fox Terrier, e il terzo item è un giocatore di tennis. Vedete che qui le figure sono molto degradate, quindi la capacità che viene richiesta al paziente è quello di saper rimettere insieme i pezzi in un unico elemento percettivo per poter arrivare alla risposta corretta. Bene, questa capacità ovviamente abbiamo detto può essere compromessa in alcune patologie, soprattutto nella atrofia corticale posteriore. Un altro strumento molto utilizzato è una batteria, è quella che viene definita la Birmingham Object Recognition Battery, che viene appunto definita con il suo acronimo di BORB. Questa batteria è composta da 14 subtest che sono divisi in due gruppi.
Nel primo gruppo viene richiesto al paziente di elaborare gli stimoli in maniera precategoriale, quindi le singole prove sono la copia di forme geometriche, il confronto di dimensioni, la denominazione di figure, il matching di figure.

figure con una diversa prospettiva. Quindi qui il paziente vede due figure che hanno prospettive diverse e deve matchare le due figure. Quindi questa è una, diciamo, sono dei subtest che richiedono una elaborazione appunto pre-categoriale. Nella invece la seconda classe di prove è quello in cui viene valutato l'accesso alle conoscenze semantiche degli stimoli che noi presentiamo al paziente. Quindi abbiamo la prova di disegno a memoria, la prova di stabilire oggetti, se gli oggetti che noi presentiamo sono reali oppure inesistenti, la associazione semantica, quindi associare stimoli che abbiano delle caratteristiche semantiche condivise, la denominazione di stimoli con la stessa classe semantica. Questa prova serve per capire se il paziente risente della interferenza semantica, perché in alcuni casi l'elaborazione semantica può essere compromessa e quindi in questa prova il paziente potrebbe diciamo andare incontro a una interferenza di natura semantica, come ad esempio denominare cucchiaio invece di forchetta. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione possiamo chiedere in cosa si differenziano i due gruppi di test della Birmingham Object Recognition Battery. Bene, in questa sezione quindi abbiamo visto quali sono alcuni degli strumenti per valutare le capacità visuospaziali dei pazienti. Abbiamo detto che queste capacità possono essere compromesse in alcune forme di demenza non Alzheimer, primariamente nella atrofia corticale posteriore. Di nuovo, esistono diversi altri strumenti che possono essere utilizzati, questi sono quelli, diciamo, più comunemente utilizzati negli studi clinici e di ricerca che si occupano di demenze non Alzheimer. Bene, facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione, degli argomenti trattati in questa lezione. Quindi abbiamo chiesto quali demenze non Alzheimer sono caratterizzati da deficit visocostruttivi. Abbiamo chiesto di descrivere le tre fasi del Free and Cued Selective Reminding Test. Abbiamo chiesto di descrivere le singole sottoprove della batteria Screening for Aphasia in Neurodegeneration, di descrivere il Multiple Features Target Cancellation Test, di indicare i singoli subtest della Frontal Assessment Battery e in cosa si differenziano i due gruppi di test del Birmingham Object Recognition Battery. Bene, questa lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, se volete avere ulteriori spunti o riferimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Io vi ringrazio, arrivederci.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Il titolo è La psicologia cognitiva, i principali presupposti teorici. Gli argomenti sono cognitivismo, Human Information Processing, TOTE, modularismo, connessionismo, principali attori. Cominciamo con il primo argomento, cognitivismo. Il cognitivismo è una forma di sapere a carattere multidisciplinare che ha come oggetto lo studio dei sistemi intelligenti, tra cui naturalmente la mente umana. Il cognitivismo è una corrente psicologica che si è sviluppata nel corso degli anni 50, ma che da subito è stato caratterizzato per essere multidisciplinare, cioè per comprendere al proprio interno differenti discipline. Tutte quelle discipline che in qualche modo orbitavano intorno alla conoscenza del comportamento umano e alla conoscenza dei processi sottostanti il comportamento umano. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva emergono intorno agli anni 50, in contrapposizione al comportamentismo. Il comportamentismo era quella corrente psicologica che tra gli anni 30 e gli anni 50 del 1900 ha preso, diciamo, piede. Per questo tipo di corrente teorica il cervello era considerato una black box, cioè era considerato una scatola nera inesplorabile, per cui i comportamentisti non si preoccupavano di andare a documentare quale fosse il funzionamento del cervello o quale fosse il funzionamento dei processi cognitivi sottostanti. L'unica cosa di cui si interessavano era il comportamento osservabile, manifesto, e avevano modellato come dire, avevano modellato una teoria secondo cui il comportamento era regolato attraverso una serie di stimoli e di risposte. Alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, dei comportamentisti cominciarono a staccarsi da questa visione così meccanicistica del comportamento umano e cominciarono a riconsiderare la funzione del cervello, il ruolo del cervello quale organo attore dei comportamenti umani, e quindi alcuni comportamentisti cominciarono ad interessarsi di quello che è stato poi identificato come una nuova corrente psicologica, definita appunto cognitivismo a metà più o meno degli anni 50 del Novecento. Il padre del cognitivismo è Ulrich Neisser, che nel 1967 pubblica un libro dal titolo Psicologia cognitivista. Con questo libro Neisser in qualche modo produce un manifesto del cognitivismo. Che cosa si intende per psicologia cognitivista? Quali sono gli ambiti di interesse, gli ambiti di indagine, i metodi di indagine utilizzati dalla psicologia cognitivista? Questo va proprio considerato proprio come il manifesto di apertura del cognitivismo, della psicologia cognitivista nell'ambito del panorama scientifico. Il cognitivismo punta la sua attenzione sull'analisi dei processi conoscitivi e sullo studio delle possibili forme di rappresentazione delle conoscenze che la nostra mente è capace di operare. Ci si comincia a domandare come la mente conosce, quali sono i meccanismi attraverso cui la mente può conoscere, quali sono i processi conoscitivi, quali sono i processi cognitivi che portano alla conoscenza. Cioè il cognitivismo comincia a occuparsi di tutte quelle dimensioni del funzionamento cerebrale che per un ventennio con il comportamentismo erano state completamente neglette, completamente dimenticate. Questi processi, diciamo il processo di conoscenza, di consapevolezza, in qualche modo erano stati affrontati con un paradigma completamente diverso da Freud e dalla psicanalisi. I cognitivisti pongono l'accento sulla rappresentazione mentale, cioè sul modo attraverso cui il cervello forma le proprie rappresentazioni mentali che portano a diversi tipi di conoscenza. Quindi il cognitivismo si radica moltissimo su quello che è il funzionamento della struttura biologica del cervello. Studia il funzionamento della mente e l'attività cerebrale. La mente è concepita come un elaboratore di informazione che ha un'organizzazione prefissata di tipo sequenziale e una capacità limitata di elaborazione lungo i propri canali di trasmissione.
comincia il cognitivismo a formare la sua teoria prendendo spunto da altre teorie nascenti in quel periodo. Una delle, diciamo, delle discipline che maggiormente ha influenzato il cognitivismo è sicuramente l'informatica, la cibernetica. La mente viene paragonata ad un calcolatore elettronico. Come il calcolatore elettronico, la mente è in grado di eseguire una serie di processi cognitivi in sequenza, ma a differenza del calcolatore elettronico, la mente ha una sua capacità, una sua capienza, secondo i cognitivisti. Queste informazioni possono essere contenute, elaborate, processate e poi ritrasmesse dalla mente attraverso i differenti canali di trasmissione che la mente può utilizzare e che poi sono quelli attraverso cui si producono tutti i tipi di comportamento umano. L'operatività della mente è assimilata a quella di un software che processa di continuo informazioni input provenienti dall'esterno, producendo informazioni output che si traducono in rappresentazioni delle conoscenze dotate di significato, tra loro organizzate in rete proposizionali e cognitive. La mente funziona esattamente come un calcolatore elettronico, come un computer. Ci sono dei processi in input, questi processi in input vengono elaborati, dopo l'elaborazione la mente riproduce un output. Questi output non sono altro che delle rappresentazioni mentali o cognitive delle conoscenze. Queste rappresentazioni mentali e cognitive vengono dotate di significato, dalla mente stessa, non hanno un significato universale. Il significato è dettato dalla elaborazione che la mente fa di queste rappresentazioni, appunto, cognitive e mentali. Che cosa succede? Che tutte queste rappresentazioni vengono poi organizzate sotto forma di reti cognitive e danno origine ai processi cognitivi. Si interessa dei processi cognitivi che erano stati trascurati dalle altre correnti psicologiche o che al più, come il comportamentismo, li consideravano come i prodotti dell'apprendimento. Quindi l'attenzione specifica della psicologia cognitiva è sui processi cognitivi, sulla memoria, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla pianificazione, sulla capacità di prendere decisioni. Tutti questi elementi che sono quelli fondanti il comportamento umano erano stati trascurati completamente dalle correnti psicologiche precedenti o al limite considerati assolutamente come un prodotto secondario dell'apprendimento, che era l'unico, come dire, processo cognitivo considerato essenziale, perché attraverso l'apprendimento si poteva poi adattare all'ambiente. A questi processi veniva riconosciuta sia un'autonomia strutturale sia una interrelazione e interdipendenza reciproche. Questi processi cognitivi vengono

pensati dal cognitivismo come indipendenti fra di loro, strutturalmente indipendenti, ma strettamente correlati fra di loro. Cioè sono tutti processi separabili che però operano insieme.

visibile in differenti stadi. Ogni stadio è connesso al successivo, ma per far sì che si passi allo stadio successivo, lo stadio precedente deve essere risolto in qualche modo, deve essere saturato, deve essere raggiunto. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Cos'è il cognitivismo? Human Information Processing. Negli anni 70 furono presentati nuovi modelli che mettevano in evidenza sia la possibilità di retroazione di uno stadio successivo, feedback, su quelli precedenti, sia la possibilità che si attivassero le operazioni di uno stadio successivo, feed forward, senza che quelli precedenti avessero già elaborato l'informazione per quanto li riguardava. Lo Human Information Processing è una corrente teorica cognitivista che si sviluppa appunto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in cui la mente viene, come dire, paragonata sempre di più e sempre in maniera più dettagliata al funzionamento di un calcolatore. E come il calcolatore si ipotizza che anche nella mente sia possibile agire per feedback, cioè è possibile che come dire, alcuni stadi successivi possano retrocedere a uno stadio precedente per subire degli aggiustamenti, ma si possa passare anche attraverso un meccanismo di funzionamento feed forward, cioè un meccanismo che porta, una volta raggiunto uno stadio, a saltare lo stadio immediatamente successivo per andare in avanti, senza che tutti gli stadi precedenti siano completamente raggiunti. Diventa quindi un'organizzazione mentale via via più complessa quella ipotizzata dal cognitivismo. Si passa da un iniziale funzionamento stadiale, sequenziale, molto semplice, prima uno stadio, poi l'altro, senza saltarne nessuno, ad una organizzazione più complessa, in cui ci sono degli stadi, dei processi cognitivi che possono retrocedere, tornare indietro, subire un ulteriore aggiustamento e riandare avanti, e stadi che possono saltare in avanti, fare un salto quantico in avanti, per poter poi, no, dare origine ad un comportamento che sia comunque efficiente e funzionale. Quindi si configura sempre di più il comportamento umano e il funzionamento della mente come un funzionamento complesso e anche di difficile descrizione, tutto sommato. Un altro aspetto importante fu l'accentuazione del carattere finalizzato dei processi mentali. La mente opera per il raggiungimento di uno scopo. Tutti i comportamenti, tutti i processi cognitivi che vengono svolti dall'essere umano sono volti al raggiungimento di un target. Il target è l'obiettivo e quindi si mettono in campo dei comportamenti finalizzati al raggiungimento di quel target. Il comportamento veniva ora concepito come una serie di atti guidati dai processi cognitivi ai fini della soluzione di un problema, con continui aggiustamenti per garantire la migliore soluzione. È chiaro che all'interno di un processo del genere, di una visione del genere, in cui il comportamento non solo è finalizzato, ma è un comportamento adattabile che si adatta a che cosa? Anche agli stimoli ambientali, anche alle esperienze fatte, si adatta anche in base a quanto appreso. In maniera, come dire, ancora a livello non chiaro, non completamente detto, però il cognitivismo sta introducendo il concetto di plasticità, sta introducendo il concetto di flessibilità cognitiva. I processi cognitivi sono flessibili, cioè sono in grado di adattarsi a quelle che sono le richieste ambientali per il raggiungimento di uno scopo. Quindi i processi cognitivi sono finalizzati, adattabili. Quindi plastici. Affinché questo sia possibile, è necessario che vi sia sotto una rete neurale in grado di sostenere questa flessibilità, questa plasticità. La nozione di retroazione e feedback sviluppata dalla cibernetica divenne centrale in questa concezione del comportamento orientato verso una meta. È ovvio, il feedback è quel meccanismo di retroazione che consente all'individuo, una volta effettuato una parte del comportamento, di valutare l'esito di quel comportamento, se è un comportamento che ha raggiunto in maniera efficace il target o meno. Se ha raggiunto efficacemente il target, ok, si va avanti, si passa ad un secondo comportamento, ma se non lo ha fatto, si torna indietro, quel comportamento viene aggiustato, viene controllato, viene monitorato, viene modificato e si arriva avanti di nuovo, in un meccanismo potenzialmente infinito.
Retroazione consente di

aggiustare il comportamento in fieri in base alla risposta ottenuta, quindi c'è una relazione strettissima tra quello che è l'operante, tra quello che è chi, il soggetto che agisce e la risposta prodotta dal soggetto. Questa deve essere aggiustata a seconda poi dell'effetto che questa risposta produce anche sull'ambiente circostante. Se non è un effetto efficace, funzionale, questa risposta deve essere mutuata, cambiata, attraverso questo meccanismo di riaggiustamento continuo. Lo psicologo sperimentale del linguaggio, George Miller, con le sue opere rappresentò un'autentica svolta nella rappresentazione del comportamento. Il comportamento era visto come il prodotto di una elaborazione dell'informazione, qual è compiuta da un calcolatore per lo svolgimento di un piano utile alla soluzione del problema. George Miller, utilizzando la psicologia del linguaggio, utilizzando quella che oggi definiremo la linguistica o psicolinguistica, è stato in grado di spiegare come il comportamento umano, la mente umana, in realtà sia un vero e proprio calcolatore elettronico che sottostà a regole molto simili a quelle che, quelle che gestiscono il computer. Il cognitivismo e la psicologia cognitiva che ne è derivata hanno posto l'accento sul fatto che è grazie ai processi cognitivi che l'informazione del mondo esterno diventa rappresentazione mentale, cioè oggetto mentale. Sono i processi cognitivi che consentono la formazione della rappresentazione mentale. Che cos'è la rappresentazione mentale? La rappresentazione mentale è un oggetto mentale. Nel momento in cui uno stimolo esterno, un'esperienza esterna diventa rappresentazione mentale, oggetto mentale, questa può essere manipolata mentalmente, questa può essere maneggiata, può essere elaborata, producendo nuove forme di conoscenza. Si occupa di studiare la capacità di manipolare le rappresentazioni mentali attraverso il processo di elaborazione delle informazioni, Human Information Processing, che va dalla detezione dello stimolo alla produzione della risposta. Quindi il cognitivismo si occupa di studiare tutte le leggi che sono alla base dello Human Information Processing, che è quel processamento cognitivo che va dalla rilevazione del segnale, cioè dalla detezione dello stimolo, fino alla produzione della risposta e che prevede tutta una serie di passaggi intermedi, basati appunto sui meccanismi di feedback o di feedforward, che consentono all'individuo di aggiustare in fieri il proprio comportamento in funzione del target da raggiungere. In questo schema vediamo lo stimolo, l'elaborazione e la risposta. E quello che possiamo osservare da queste frecce è che la relazione tra questi tre elementi è una relazione estremamente complessa. Ci può essere una relazione lineare dallo stimolo, si passa all'elaborazione dello stimolo che produce una risposta. Ma che cosa succede? Questo era il modello più o meno previsto dal comportamentismo, almeno da una certa parte del comportamentismo, quello skinneriano. Che cosa dice il cognitivismo? Il cognitivismo dice questa è la base, questa è, diciamo, la forma di comportamento più semplice, l'unità minima di comportamento, stimolo, elaborazione e risposta. Ma poi che cosa succede? Succede che ognuno di questi elementi entra in relazione con ogni altro elemento della triade, per cui ci può essere una fase in cui la risposta torna indietro attraverso un meccanismo di feedback all'elaborazione o addirittura allo stimolo. Oppure ci può essere una fase in cui dallo stimolo si passa in avanti attraverso un meccanismo di feed forward direttamente alla risposta. Quello che ne consegue è che non c'è una relazione semplice e lineare tra stimolo, elaborazione e risposta, ma c'è una circuitazione costante dell'informazione. Lo Human Information Processing è quella corrente teorica che studia questa circuitazione dell'informazione. Oggi sappiamo che questa circuitazione cognitiva che era stata ipotizzata appunto negli anni 60, negli anni 70 con dei modelli che erano modelli cognitivi, rappresenta in realtà una circuitazione neurale. I neuroni funzionano esattamente così, la rete neuronale funziona esattamente attraverso questo meccanismo di feedback e di feedforward, di ridondanza dell'informazione neurale. Questo è alla base della flessibilità cognitiva e della capacità che hanno i processi cognitivi di adattarsi alle continue richieste, adattarsi online, cioè mentre la richiesta è
come dire, è prodotta.

Alla base quindi di questa circuitazione cognitiva ci sono tutti i processi cognitivi di cui si occupa la psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva va poi a dettagliare i modelli teorici e anche i modelli neurobiologici sottostanti i principali processi cognitivi. Qui vediamo l'attenzione, la memoria, la motivazione, i sistemi di gratificazione, le emozioni, il ragionamento, il pensiero. All'interno di questi processi cognitivi, il modello sottostante è un modello di questo tipo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è lo Human Information Processing? TOTE. L'unità di analisi della psicologia cognitiva è il TOTE, Test Operate Test Exit. Test Operate Test Exit. Operate. Si passa dal test all'exit se c'è congruenza tra stimolo e obiettivo. Se non c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, dal test si va all'operate. L'operate è l'organo di elaborazione dell'informazione, all'interno del quale c'è una sorta di rielaborazione dell'informazione. Una volta che l'informazione è stata rielaborata, bisogna rivalutare se c'è congruenza di nuovo tra il test e tra lo stimolo e l'obiettivo. Se c'è congruenza tra lo stimolo e l'obiettivo, si produce l'exit, si va quindi verso il target, quindi verso la produzione e il comportamento. Quindi il TOTE come opera? Opera in due modalità differenti. Una modalità diretta, se la funzione cognitiva rileva che ci sia congruenza tra stimolo e obiettivo, si va direttamente dall'analisi dello stimolo alla produzione del comportamento. Se invece rileva una incongruenza, è necessaria una elaborazione dello stimolo per adattarlo all'obiettivo da raggiungere, quindi interviene l'operate. Tutte le funzioni cognitive, secondo il cognitivismo, operano secondo questo modello TOTE. Nel 1976 Neisser, in Conoscenza e Realtà, criticò la metafora uomo-computer, rigida e lontana dalla realtà. Verso la fine degli anni 70, Neisser opera una nuova rivoluzione all'interno del cognitivismo. La prima la portò con il manifesto del cognitivismo. Nella seconda rivoluzione, Neisser si rese conto che probabilmente la metafora uomo-computer era una metafora troppo rigida, una metafora che non rendeva giustizia della reale complessità del comportamento umano. Da questa nuova impostazione di Neisser emersero il cognitivismo ecologico, la scienza cognitiva. Quindi Neisser dà un impulso nuovo al cognitivismo di fine anni 70. Cambiando questo paradigma di base, emergono due correnti all'interno del cognitivismo, il cognitivismo ecologico e la scienza cognitiva. La scienza cognitiva è quella parte di cognitivismo da cui deriva la psicologia cognitiva. La scienza cognitiva si interessa dei processi mentali in termini di intelligenza artificiale, creando un legame tra il mondo dell'intelligenza artificiale e la psicologia dei processi cognitivi. Che cosa succede? Con l'emersione della scienza cognitiva, i processi cognitivi vengono studiati nell'uomo, ma non solo, vengono studiati in termini di intelligenza artificiale anche nei sistemi artificiali. Oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale è un utile strumento per andare a studiare e modellare non solo i processi cognitivi, ma soprattutto il funzionamento del cervello e delle reti neurali. La scienza cognitiva negli anni Ottanta identifica due diversi modelli nei processi cognitivi, il modularismo e il connessionismo, che adesso andremo a dettagliare un po' meglio, ma prima vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è il TOTE? Modularismo. Fodor identifica i processi cognitivi come moduli, distinguendo sistemi di input, moduli che analizzano i dati sensoriali, sistemi centrali che controllano le funzioni cognitive superiori come le funzioni di pianificazione, monitoraggio, problem solving. Fodor identifica quindi nei processi cognitivi dei moduli di funzionamento, moduli distinti in cui c'è un sistema di input, in cui appunto ci sono delle parti del processo cognitivo

deputate all'analisi dei dati sensoriali, dei sistemi centrali che controllano le funzioni cognitive superiori, che sono appunto la pianificazione, il monitoraggio, il problem solving. Questi sistemi centrali li potremmo far rientrare in quelle che vengono definite funzioni esecutive. Secondo Fodor, i sistemi di analisi di input hanno un'architettura cognitiva distinta in moduli, cioè strutture verticali che trasformano computazionalmente gli input in rappresentazioni che poi passano al sistema centrale. Questi moduli, secondo Fodor, sono strutture rigide, appunto immaginatevi come delle colonne verticali. Ogni modulo all'interno del processo cognitivo è una colonna verticale in cui praticamente gli input vengono analizzati, vengono elaborati in modo computazionale e questo porta gli input ad essere trasformati in rappresentazioni mentali. Queste rappresentazioni vengono inviate al sistema centrale. I sistemi centrali sono deputati alle funzioni superiori come pianificazione del comportamento, problem solving, eccetera. Una volta che la rappresentazione è stata elaborata computazionalmente nei moduli, giunge al sistema centrale ed è qui che questa rappresentazione viene utilizzata a fini comportamentali, sotto forma di strategie di pianificazione, sotto forma di strategie per il problem solving, sotto forma ad esempio di processi cognitivi connessi con la memoria di lavoro e via dicendo. Quindi è all'interno dei sistemi centrali che le rappresentazioni mentali lavorate, se così possiamo dire, nei moduli, vengono in qualche modo operazionalizzate, cioè modificate per produrre un comportamento poi fattivo. Sono operazioni lente, sotto controllo volontario e cosciente. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che questo tipo di elaborazione cognitiva causa un effort, uno sforzo mentale, uno sforzo cognitivo. Inoltre sono orientate dallo scopo finale che l'individuo vuole ottenere. Esatto, sono orientate rispetto allo scopo. Quindi questo che significa? Che si mettono, che scattano nel momento in cui l'individuo è orientato ad uno scopo, ha uno scopo da raggiungere, quindi mette in atto tutta una serie di operazioni per il raggiungimento di questo scopo. Ma il comportamento umano non sempre funziona così, cioè non funzioniamo sempre per il raggiungimento di uno scopo. Secondo la teoria modulare, ogni processo cognitivo è composto da moduli e da sottomoduli scomponibili, quindi tanti moduli, ma ognuno dei quali può essere suddiviso in altrettanti sottomoduli, ognuno dei quali è indipendente ma connesso. Ogni modulo costituisce una componente e ogni sottomodulo costituisce una sottocomponente. Appunto, questi moduli e sottomoduli sono unità separate, ma in relazione tra di loro. Componenti e sottocomponenti sono indipendenti, cioè isolabili uno dall'altro, ma cooperano tra di loro. Che vuol dire che sono isolabili uno dall'altro? Vuol dire che uno dei moduli o uno dei sottomoduli può essere danneggiato all'interno di un processo cognitivo ed è possibile quindi individuare il danno di una specifica parte del modello cognitivo. Chiaro che il danno di un modulo si riverbererà in qualche modo anche sull'intero processo cognitivo perché sono interconnessi fra di loro, però è possibile isolarli, separarli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principi del modularismo? Connessionismo. Il connessionismo propone il modello di Parallel Distributed Processing, PDP, ossia processamento a parallelismo distribuito delle informazioni. A differenza di Fodor e del modularismo, dove il processamento dell'informazione era in verticale, in maniera unidirezionale, secondo il connessionismo, il processamento dell'informazione è in parallelo, cioè il cervello e i processi cognitivi possono processare in parallelo, quindi non più in sequenza, ma in parallelo, più informazioni contemporaneamente. Tutte queste informazioni vengono processate in parallelo per portare poi alla produzione del comportamento. Secondo la teoria connessionista che si ispira ai modelli di intelligenza artificiale, il cervello umano elabora le informazioni provenienti dall'ambiente

esterno tramite sensi in modo parallelo, senza che vi sia un sistema centrale di elaborazione. Tutte queste informazioni provengono dal sistema sensoriale. Quando noi siamo immersi in un ambiente, noi siamo immersi in un ambiente che ci stimola da tutti i punti di vista. Tutti i nostri organi sensoriali vengono stimolati. L'udito, la vista, il tatto, chi più, chi meno, a seconda delle circostanze, ma il nostro cervello viene inondato da una molteplicità di input sensoriali. Secondo Fodor, questi dovevano essere elaborati uno per uno in senso verticale. Secondo la teoria del connessionismo, invece, il cervello è in grado di gestire una quantità di informazioni superiore a quella ipotizzata dal modularismo e li gestisce in maniera parallela, senza che vi sia la necessità di un elaboratore centrale, di un sistema centrale di elaborazione delle informazioni, ma il cervello è in grado di gestire direttamente le informazioni che provengono dai sensi in parallelo, in maniera simultanea. L'attività mentale è prodotta dall'attivazione dei diversi sistemi cognitivi. Questo che vuol dire? L'attivazione in parallelo dei sistemi cognitivi, la gestione in parallelo di una molteplicità di funzioni, di una molteplicità di stimolazioni ambientali, implica che contemporaneamente il cervello cosa fa? Attiva diversi processi cognitivi che cooperano fra di loro. In effetti, se ci pensate bene, quando noi dobbiamo apprendere, memorizzare una cosa, oltre al processo cognitivo della memoria, mettiamo in campo anche necessariamente l'attenzione, perché altrimenti non potremo avere sufficiente attenzione e concentrazione per apprendere e quindi conoscere. Allo stesso modo, nel momento in cui noi memorizziamo un evento, stiamo contemporaneamente utilizzando altri processi cognitivi, come ad esempio le capacità di pianificazione, le capacità di risoluzione di problemi. Quindi più funzioni cognitive derivano dall'azione di questa dell'elaborazione in parallelo di differenti stimolazioni che provengono dall'ambiente. Quindi il cervello non funziona per moduli uno per uno, ma funziona in parallelo utilizzando e producendo tutta una serie di attivazioni nei diversi sistemi cognitivi, tutti volti alla produzione di un determinato comportamento. È il prodotto di una rete di sistemi cognitivi in connessione tra loro, non organizzati in modo sequenziale. Quindi i processi cognitivi con il connessionismo vengono rappresentati come una rete in connessione fra di loro. La organizzazione di questi processi cognitivi mima esattamente quella che sappiamo noi essere la organizzazione delle reti neurali. Oggi sappiamo, grazie appunto alle tecniche di neuroimmagine strutturale e funzionale, che il cervello funziona per reti neurali. È possibile quindi individuare una rete di funzionamento corticale e sottocorticale. Questa rete di funzionamento corticale e sottocorticale serve a produrre questa rete di funzionamento dei processi cognitivi. Quindi non possiamo più ragionare nella psicologia moderna in termini di singola area, di singola funzione, ma di aree e funzioni interconnesse fra di loro. La rete di sistemi cognitivi è sostenuta dal funzionamento della rete neurale. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Considerate che prima si è sviluppata il connessionismo dal punto di vista teorico, con dei modelli teorici che hanno preso spunto dal funzionamento di un qualcosa di molto distante dall'essere umano, cioè dal calcolatore elettronico. E molto dopo, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 15 anni, siamo stati in grado di documentare che in effetti quella modellizzazione teorica fatta alla fine degli anni 70 corrispondeva ad un funzionamento neurale che oggi, come oggi, possiamo in qualche modo documentare, ma che all'epoca era possibile soltanto ipotizzare. Spunti di riflessione. Quali sono i principi del connessionismo? Principali autori. In questa sezione vedremo una serie di autori che più di tutti hanno contribuito al connessionismo e alle teorie sul connessionismo. Uno dei principali è sicuramente Bartlett. Nella teoria degli schemi della mente sosteneva che il pensiero e il ricordo fossero processi ricostruibili in base a schemi mentali individuali e pregressi. Bartlett ritiene che la mente funziona attraverso lo sviluppo di una serie di schemi. Questi schemi
sono fondamentalmente, come dire, formati, si formano in base a quelle che sono le esperienze, quelle che sono la memorizzazione delle esperienze stesse, quindi il ricordo. E questi schemi sono individuali per ognuno di noi. Ognuno di noi ha la possibilità di creare uno schema mentale, ma la modalità con cui creiamo questo schema dipende dall'esperienza che abbiamo fatto. Brunner identificò tre diverse tipologie di apprendimento: operativo, iconico e simbolico. Jerome Bruner è sicuramente uno degli autori più importanti e rappresentativi del connessionismo e del cognitivismo in particolare. Bruner si dedicò a studiare i meccanismi di apprendimento e lo fece in maniera completamente diversa rispetto a come venne fatto durante il comportamentismo. Identificò tre diversi tipi di comportamento: operativo, iconico e simbolico. Quindi operativo che ha a che fare proprio con l'azione, iconico che ha a che fare con la rappresentazione iconica e simbolico che ha a che fare con la rappresentazione simbolica. L'apprendimento implica quattro grandi ambiti: la predisposizione all'apprendimento, la modalità di strutturazione della conoscenza, la sequenza di presentazione del materiale da apprendere, la natura e il ritmo delle ricompense. Secondo Bruner, per apprendere è necessario che vi siano quattro elementi fondamentali: la predisposizione all'apprendimento. Quando diciamo una persona è più predisposta di un'altra a fare una cosa, non stiamo facendo altro che sostenere la teoria di Bruner. Secondo Bruner, ognuno di noi ha delle predisposizioni innate ad apprendere, più o meno, ad apprendere qualcosa rispetto a qualcos'altro, la matematica rispetto alle lingue straniere. La modalità della strutturazione della conoscenza, cioè a seconda di come la conoscenza viene strutturata, questo ha un effetto sull'apprendimento. Se strutturiamo la conoscenza in un determinato modo, se operiamo delle operazioni sulla conoscenza da apprendere, questo migliorerà l'apprendimento. Che significa in termini pratici? Significa, ad esempio, che quando studiamo, ristrutturiamo la conoscenza sotto forma di flowchart, sotto forma di schemi, sotto forma di appunti, sotto forma di grafica, come dire, rappresentazioni grafiche, cioè operiamo una ristrutturazione sulla conoscenza da apprendere e questo aumenta la nostra capacità di apprendimento, ha un effetto migliorativo sulle capacità di apprendimento. La sequenza di presentazione del materiale da apprendere, che vuol dire? Che l'apprendimento non può seguire una legge caotica, non segue la legge del caos, segue la legge che è una legge di tipo logico. Se devo apprendere una serie di informazioni, queste informazioni devono essere presentate in maniera logica conseguenziale, perché la logica è una cosa che consente all'apprendimento di strutturarsi meglio. E poi la natura e il ritmo delle ricompense. Siamo comunque animali e quindi apprendiamo di più se veniamo gratificati nel nostro risultato, nella nostra risposta. Quindi ritmo e natura delle ricompense sono un elemento essenziale nell'apprendimento e lo sappiamo bene se abbiamo a che fare con dei bambini piccoli. Per far sì che un bambino apprenda un determinato comportamento lo dobbiamo ricompensare, lo dobbiamo rinforzare. Più lo rinforziamo, più lo ricompensiamo e prima quell'apprendimento avverrà. Stessa cosa con i cuccioli del cane, a un livello diverso. Gardner ideò la teoria delle intelligenze multiple, secondo cui l'intelligenza è la capacità di organizzare i pensieri e di coordinarli con le azioni. Gardner è sicuramente un rappresentante del cognitivismo importantissimo perché ha introdotto una rivoluzione copernicana, se così la possiamo definire, nell'ambito delle teorie sull'intelligenza. È grazie a lui che adesso noi possiamo pensare che esistano diversi tipi di intelligenza. Ognuno di noi è dotato di uno o più tipi di intelligenza. Non è vero che nessuno, che c'è qualcuno dotato di, non dotato di intelligenza. Ci possono essere delle intelligenze diverse, ci possono essere delle intelligenze matematiche, delle intelligenze motorie, delle intelligenze emozionali, ci possono essere delle intelligenze più letterarie. Ognuno di noi ha la propria dote intellettuale, alcuni di noi sono più dotati, ne hanno di più, però è grazie a lui che si è usciti da quel concetto molto rigido di intelligenza che poteva essere misurata in termini fondamentalmente di capacità scolastiche, come diciamo, è stato pensato e teorizzato
teorizzato per gran parte

per gran parte, diciamo, delle correnti psicologiche, no? L'intelligenza è quella cosa che o sei bravo in matematica o sei, o hai una grande literacy. In realtà non è così. Ognuno possiede almeno 8 tipi di intelligenza, indipendenti ma integrate tra di loro. La cultura incide sullo sviluppo in particolare di un tipo di intelligenza. Quindi abbiamo una dotazione di base di differenti tipi di intelligenza su cui la cultura agisce rinforzandola o deprimendola, chiaramente. Stenberg ideò la teoria triarchica dell'intelligenza, secondo cui l'intelligenza è necessaria per adattarsi all'ambiente tramite la selezione e la modificazione degli ambienti rilevanti. La teoria triarchica di Stenberg prevede fondamentalmente che l'intelligenza è un elemento essenziale per l'adattamento all'ambiente. In che modo? È quella cosa che consente all'individuo di selezionare gli elementi ambientali, di modificarli e di adattare gli elementi ambientali alle proprie esigenze e viceversa. Piaget, secondo cui lo sviluppo cognitivo procede per stadi identificabili e caratterizzati dal possesso di determinate capacità di effettuare operazioni mentali. Piaget è sicuramente uno dei maggiori esponenti del cognitivismo. Piaget identificò lo sviluppo cognitivo mentale attraverso una serie di stadi, partendo dallo stato sensomotorio, preoperatorio, operatorio concreto, operatorio formale, che hanno identificato la modalità attraverso cui l'intelligenza del bambino passa dalla forma più concreta alla forma più astratta. Per fare questo, Piaget ha identificato stadi che si sviluppano nell'arco di 12-13 anni. L'individuo umano impiega circa 12 anni per raggiungere le capacità di intelligenza astratta. Prima di arrivare lì, però, deve operare tutta una serie di operazioni concrete, di manipolazioni concrete sugli oggetti per poter poi arrivare a sviluppare l'intelligenza astratta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? Siamo arrivati al termine della questa lezione in cui abbiamo affrontato la psicologia cognitiva e il cognitivismo in termini di corrente teorica. Abbiamo visto i principali autori di questa corrente. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il cognitivismo? Cos'è lo Human Information Processing? Cos'è il TOTE? Quali sono i principi del modularismo? Quali sono i principi del connessionismo? Quali sono gli ambiti dell'apprendimento secondo Brunner? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le informazioni aggiuntive potete consultare il sito dell'università.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Nettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti senza più limiti di spazio e di tempo possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca.
2: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية Italia.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme

0: della nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è titoli di credito, un argomento diverso, diciamo un altro capitolo di questo corso. I titoli di credito forse un tempo erano molto più importanti di ora, ma sono stati una tappa fondamentale nel diritto commerciale. Argomenti della lezione: il diritto cartolare, emissione e circolazione dei titoli di credito, eccezioni cartolari, ammortamento dei titoli di credito. Diritto cartolare, il diritto della carta sarebbe. Il diritto alla carta è il documento, il titolo di credito rappresentato da un documento cartaceo, perché si parla di diritto cartolare. Incorporazione del diritto in un documento. Invenzione mercante nel Medioevo, la cartola. I titoli di credito sono stati un'invenzione medievale molto importante. I titoli di credito non servono soltanto per rappresentare il denaro, ma in origine soprattutto questo. Che succedeva ai mercanti che devono recarsi in un'altra città per acquistare dei beni? Devono portarsi il sacco di denaro, i sacchi con le monete, d'argento, d'oro e così. E lungo il percorso potevano subire furti, rapine, tanti avvenimenti che spiacevoli. Per cui sono inventati, invece di portarsi il denaro, si portava un pezzo di carta, la cartola. Come beni mobili, l'articolo 1153. L'articolo 1153 è il codice civile, però è una lunga tradizione che va fino al diritto romano. Cioè, nel senso, per i beni mobili, il bene si trasferisce con la semplice consegna, indipendentemente da chi ne fosse stato proprietario. Qual è l'invenzione dei titoli di credito? Un diritto, che è un bene astratto, non può essere acquistato manualmente. Se veniva scritto su un pezzo di carta, la cartola appunto, veniva trasferibile come un bene immobile. Esercizio del diritto. Quella cartola, chiamiamolo con il nome di oggi, il titolo di credito, consentiva di esercitare il diritto presentando quel documento. Il mercante medievale, presentando quel documento dove si recava nella città, poteva ottenere da un suo corrispondente di avere il pagamento della somma indicata sul titolo di credito. Circolazione del diritto, ma non solo di ottenere il pagamento, ma anche di trasferire quel suo diritto a un altro soggetto, perché lo stesso documento era idoneo non solo per ottenere la prestazione, ma per consentire anche di trasferire il diritto a ottenere quella prestazione a favore di un altro soggetto, tutto con un documento di carta. Le cose adesso sono un po' cambiate, i titoli di credito sono diventati molto importanti, però i principi dei titoli di credito sono rimasti gli stessi e si sono semmai estesi ad altri istituti che sono figli di quei titoli di credito nati nel Medioevo. Principi di diritto cartolare, articolo 1992, incorporazione. Ci sono principi generali del diritto cartolare, cioè del diritto dei titoli di credito. Uno è quello dell'incorporazione, fissato articolo 1992. Il diritto, rappresentato dal titolo di credito è quello che viene incorporato nel documento. Nel documento viene come se fosse, quel documento fosse rappresentativo di quel diritto e quindi veniva incorporato nel documento. Articolo 1993, letteralità. Quale diritto? Di che misura? La lettera che è indicata nel testo è scritto 1000 e 1000, indipendentemente da se sia stato scritto anche per errore oppure non sia dovuto. Però quel che vale è il principio della letteralità, quello che è scritto nel titolo di credito. Terzo principio, articolo 1994, autonomia, che richiama l'articolo 1153 del Codice Civile. Quindi abbiamo tre articoli del Codice Civile che fissano i principi di diritto cartolare. L'ultimo è l'autonomia, nel senso che il diritto viene acquistato secondo la legge di circolazione, come se fosse un diritto autonomo. Nello stesso modo con cui, dicevo prima, fino al tempo del diritto romano, i beni mobili si acquistano secondo, diciamo, un atto traslativo, però come se fosse un diritto nuovo, sorto volta per volta in capo a colui che ha acquistato quel diritto. Tre principi per tutti i titoli di credito. Sono tre principi fissati dalla legge, seguendo la tradizione, non si tratta di regole nuove, che valgono per tutti i titoli di credito.
nozione di titolo di credito, non c'è una definizione di legge. Attenzione, mentre per altre cose o diritti esiste una definizione nel codice civile, per i titoli di credito non c'è nessuna definizione, è una scelta del legislatore, quella di, forse anche lungimirante, nel senso come dicevo prima, adesso che i titoli di credito sono evoluti. Ecco, non c'è una definizione della legge che dica qual è il titolo di credito,

La definizione si ricava dalla stessa regolamentazione, come documento destinato alla circolazione e che attribuisce al possessore il diritto alla prestazione. Sulla base di quei principi che abbiamo visto prima, ricaviamo, diciamo, dall'esterno qual è la definizione di titolo di credito. Cioè, titolo di credito è un documento destinato alla circolazione e che attribuisce al possessore il diritto alla prestazione. È tutto lì, direte voi, per una cosa molto importante. Tipi di titoli di credito, a seconda di, vediamole però, legge di circolazione. I titoli di credito si distinguono a seconda di tanti aspetti. Uno degli aspetti rilevanti è la legge di circolazione, come circola il titolo di credito. Il titolo di credito può essere al portatore, può essere all'ordine o nominativo. È un modo diverso di circolare. Circolano sempre, ma circolano in modo diverso. Oppure il diritto incorporato, denaro, merci, partecipazioni. Oppure i titoli di credito si possono distinguere a seconda del diritto incorporato nel titolo. Nel diritto incorporato il titolo può esserci una somma di denaro, delle merci, per esempio le polizze di carico per il trasporto delle merci su nave. Partecipazione. La partecipazione a una società con azioni è un titolo di credito che ha per oggetto appunto questo diritto. Partecipazione, merci o somma di denaro. Oppure si distingue una seconda emissione individuale o di massa. Ci sono dei titoli di credito emessi individualmente. Pensate alle cambiali, io do per scontato, sappiate tutto, ritorneremo però tra poco, cosa sono le cambiali. Ebbene, la cambiale va emessa una per una, singolarmente, lo stesso un assegno bancario. Oppure ci sono titoli di credito di massa che sono emessi in massa, cioè tanti insieme. Pensate alle azioni. Le azioni vengono emesse, tante azioni per la stessa società. Oppure i buoni del tesoro, anche se sono titoli di credito, non viene emesso un buono del tesoro. Vengono emessi tanti buoni del tesoro. Quindi ci sono titoli di credito che sono con emissione individuale, uno per uno, altri che sono emessi invece in massa. Spunto di riflessione, che significa incorporazione al diritto nel documento? Una cosa molto importante questa dell'incorporazione. Emissione e circolazione, naturalmente, di titolo di credito. Sono due momenti rilevanti. L'emissione del titolo, cioè la compilazione del titolo, il titolo è un documento, e la sua circolazione. Sono due momenti distinti, entrambi sono rilevanti. Emissione di titolo di credito, libertà di emissione. Chi può emettere un titolo di credito? Chiunque, diciamo, si assumono delle obbligazioni, quindi serve la capacità di agire, ma non c'è soltanto un problema di capacità di agire. Che titoli di credito si emettono? In tanti titoli di credito c'è una regolamentazione specifica, però la legge non pone un divieto, nel senso che chiunque può emettere anche un titolo di credito atipico. C'è una sola eccezione, salvo titoli di credito al portatore per somme di denaro, riserva per raccolta e risparmio. L'unica limitazione è che se non si possono inventare e creare nuovi titoli di credito, se questi sono al portatore, vediamo meglio tra poco che come circolano i titoli al portatore, ma sono liberamente trasferibili senza nessuna formalità, quando la prestazione è indicata una somma di denaro. La ragione per cui la legge vieta che siano emessi i titoli del portatore per somme di denaro, se non nei casi previsti dalla legge, perché diversamente ci si sostituirebbe allo Stato che è titolare del potere di emettere carta moneta. Due momenti in titoli di credito. Creazione del titolo di credito. Nei titoli di credito ci sono due momenti distinti. Uno è l'emissione. L'emissione significa che viene compilato il titolo di credito. Pensate a una cambiale, io mi metto e scrivo per me pagata per questa cambiale e così via. C'è la formula, sono formule abbastanza standard, ma quello che importa è che ci sia l'indicazione che si tratti di una cambiale. Ecco, questa è la emissione. Io metto la cambiale compilando. Lo stesso vale per un assegno bancario, anche se in questo caso io sono facilitato dal fatto che la banca mi consegna dei carnet di

assegni, per cui è scritta tutta la forma dell'assegno bancario e lo devo soltanto compilare su certe parti. Quella è l'emissione, quella è la creazione del titolo. Poi c'è l'emissione, rilascio del titolo anche involontario al primo prenditore. Questi sono i due momenti, la creazione del titolo, compilando il titolo. L'emissione è quando viene rilasciato quel titolo, esce dalla mia disponibilità. Può avvenire anche in modo involontario. Io sto compilando una cambiale, la dimentico sul mio tavolo, viene qualcuno e la prende. Lì c'è già la emissione, anche se io ancora non volevo consegnarla. Tuttavia c'è l'emissione e quando c'è quindi il passaggio da chi ha redatto quel documento al primo prenditore, cioè colui che per primo ha quel titolo. Rapporto fondamentale, ragione per l'emissione del titolo. Molto importante nei titoli di credito la distinzione tra il rapporto fondamentale e il rapporto cartolare. Il rapporto cartolare è quello che nasce dal documento. Si deve creare quel documento, il titolo di credito, bisogna emetterlo, a quel punto c'è il diritto nascente dal titolo di credito. Ma normalmente, almeno normalmente, c'è una ragione per la quale quel titolo di credito è stato emesso. Pensate a un assegno bancario. Io metto un assegno bancario, metto una cambiale per varie ragioni, per pagare un debito, quindi c'è un rapporto, io ho acquistato un'autovettura, devo pagare al venditore e metto quell'assegno bancario. Questo è il rapporto fondamentale. Nell'assegno bancario però non c'è scritto niente di tutto questo, perché quello sta sotto, per questo si parla del rapporto fondamentale e la ragione per l'emissione del titolo. Rapporto sottostante tra emittente e primo prenditore. E la ragione per cui io ho emesso quel titolo. La ragione può essere svariata, io ho fatto l'esempio dell'obbligazione di pagamento del prezzo. Potrebbe essere io voglia fare una donazione a qualcuno o qualunque altra ragione. Queste sono le ragioni, il rapporto fondamentale che sta sotto al titolo di credito, non emerge in titolo di credito. Può non esistere, ad esempio, nel cambiale di comodo o di favore. Mandato di favore? Talvolta nei rapporti commerciali un imprenditore ha necessità di far vedere che ha dei crediti, si reca in banca, chiede un finanziamento, dice: sì, ma diciamo, qual è il tuo patrimonio? Dice, guarda, quindi dice l'imprenditore alla banca, al direttore della banca, io ho qua dei titoli di credito e mostra magari un assegno che qualche amico gli ha rilasciato, magari senza che ci sia un rapporto sottostante. In questi casi qualche studioso ha pensato che anche in questo caso c'è un rapporto sottostante, che sarebbe il mandato di favore. C'è un mandato, c'è qualcheduno che si è impegnato a far vedere che esista un rapporto di debito-credito, anche se non era esistente, un mandato di favore. Non c'è bisogno di questa architettura così strana. Il rapporto sottostante è un rapporto che normalmente esiste, ma siccome non rileva sul piano dei titoli di credito, quindi sono due piani, uno è il rapporto cartolare e il rapporto sottostante. Nel rapporto, quando uno fa valere il suo credito, che nasce un titolo di credito, fa valere il rapporto cartolare. Diverso se invece agisca in base a questa persona, in base al rapporto sottostante. E se non c'è un rapporto sottostante, non ha nessun credito da far valere. Distinzione dei titoli di credito. Astratti qualsiasi rapporto sottostante che non viene enunciato. In alcuni titoli di credito non emerge mai qual è non il rapporto sottostante, ma neppure il genere rapporto sottostante. Mi spiego, ho fatto l'esempio della cambiale, dell'assegno bancario. In questi casi nel titolo non c'è scritto se viene dato a titolo di donazione, quell'obbligazione sorge a titolo di donazione, pagamento di prezzo o qualsiasi altra ragione. E appunto per questo è un titolo di credito astratto. Non viene enunziato, anzi non deve essere enunziato. Causale specifico rapporto sottostante, letteralità incompleta. Ci sono invece i titoli di credito in cui il titolo di credito enuncia non lo specifico rapporto sottostante, ma il genere di rapporto sottostante. Faccio un esempio. L'azione di società è un titolo di credito, ma è chiaro qual è il rapporto sottostante. E il nome stesso azione ci dice che
Il rapporto sottostante è un

un rapporto di partecipazione al capitale di quella società. Non sappiamo che in concreto c'è stato o non c'è stato quel rapporto sottostante, ma l'azione rappresenta un titolo di credito che ha come base sottostante tipicamente il genere, non, il genere partecipazione di società. Faccio un altro esempio, la polizza di carico. La polizza di carico è un titolo di credito che viene messo quando nel trasporto su nave. Esiste un corrispondente titolo di credito anche trasporto su treno o su aereo. Ecco, chi consegna a bordo di una nave una certa merce riceve da chi riceve quella merce un titolo di credito che si chiama polizza di carico, in cui è descritto il carico che è stato consegnato. Ecco, in questo caso il rapporto sottostante è necessariamente un contratto di trasporto. In quel caso un trasporto su nave. La stessa cosa nei contratti, nei titoli di credito di deposito, deposito ai magazzini in generale, contratto un contratto. Però attenzione, la letteralità è incompleta, nel senso che c'è una letteralità che è limitata, nel senso che ci dice che quel che vale è che si tratta di un contratto di trasporto, per cui si applicano le regole di trasporto, non la polizia di carico. Applicherà il contratto di società nei titoli di credito, azioni di società e così via, ma non c'è nulla dello specifico rapporto sottostante. Ci indica semplicemente che si applicheranno le regole di quel tipo di contratto. Autonomia del rapporto cartolare, inopponibilità d'eccezione, l'articolo 1993, primo comma del Codice Civile, naturalmente. Tre principi del diritto cartolare. Abbiamo visto che c'è l'autonomia. Autonomia significa che ogni trasferimento è come se fosse autonomo e il diritto che si acquisisce è un diritto che non dipende dal precedente trasferente. Questo comporta che al portatore del titolo, cioè colui che vanta un diritto sulla base di un titolo di credito che lui è in possesso, per questo si parla di portatore del titolo, a quel soggetto si possono. Non si possono opporre le eccezioni, cioè non si può bloccare l'adempimento facendosi qualsiasi eccezione. Le eccezioni del rapporto sottostante sono inapplicabili proprio in virtù dell'autonomia del titolo. Attenzione però, a partire dal terzo portatore. Primo portatore, colui che riceve per esempio una cambiale, supponiamo che si tratti di una cambiale di favore, se la mettesse in pagamento, non potrà ottenere da me, emittente, il pagamento di quella cambiale perché il rapporto sottostante era inesistente, o se vogliamo usare l'espressione, era un mandato di favore. Se però il portatore di quella cambiale trasferisce, sia pure abusivamente, in contrasto con gli accordi presi, quella cambiale ad un terzo, a quel terzo non gli posso opporre, ecco, per questo mi parlo di eccezioni, che non esisteva il rapporto sottostante. Perché il terzo è come se avesse acquistato un diritto autonomo, indipendente da quello del precedente trasferente. Quindi a partire dal terzo portatore vale la regola dell'inopponibilità delle eccezioni, fissata all'articolo 1993, primo comma. C'è un'eccezione, e la si nomina ancora in latino, exceptio doli, l'articolo 1993, secondo comma. Se per caso, facendo sempre l'esempio della cambiale di favore, io trasferisco quella cambiale di favore ad un terzo, al quale terzo non sarebbero opponibili le eccezioni opponibili a me. Se però il terzo ha agito consapevolmente con l'intenzione di danneggiare l'obbligato cambiario, a questo punto con l'eccezione di dolo possono essere opposte le eccezioni che altrimenti sarebbero inopponibili. Legge di circolazione dei titoli di credito al portatore. I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione. È molto importante vedere come circolano questi titoli di credito. La tradizione e poi la legge ha fissato vari tipi di titoli di credito a seconda di come è la legge di circolazione. Al portatore. Al portatore è un modo molto semplice. Semplice consegna del titolo tradizionale.

sono al portatore azioni risparmio, titoli di debito pubblico. Come avviene il trasferimento di un titolo di credito al portatore? Il titolo di credito al portatore significa che sono al portatore, a mano del portatore. Chiunque ne abbia il possesso ha diritto alla prestazione. Come si trasferisce questo diritto? Semplice traditio, cioè la consegna dei titoli di credito da un soggetto all'altro. Non c'è nessuna traccia, sono tutti allo stesso, non c'è nessuna traccia neanche di colui che è obbligato alla prestazione. Sono al portatore le azioni di risparmio, ricordo che invece l'abbiamo visto nell'apposita lezione, le azioni di società normalmente sono nominativi, i titoli di debito pubblico, quindi molta attenzione per questi titoli di credito sono al portatore. Se io perdo il possesso, per così dire, ho perso quasi tutto. Vediamo che ci sono poi dei rimedi, ma sono molto limitati. Perché il diritto a ottenere la prestazione si ha ottenendo la semplice consegna di questo documento. Circolazione titolo all'ordine, consegna del titolo. Anche in documenti in cui la circolazione è stabilita dalla legge o dallo stesso titolo all'ordine, circolano mediante consegna del titolo. La consegna del titolo è fondamentale, siccome il documento che rappresenta il diritto contenuto e incorporato nel titolo, la consegna è essenziale. Nei titoli di credito al portatore basta la consegna. Nei titoli del credito all'ordine invece è necessaria la consegna, ma ci vuole una girata apposta sul titolo, ci vuole un'annotazione apposta sul titolo che giri. Trasferisca quella prestazione e questo trasferimento deve avvenire annotando sul titolo con quella che si chiama la girata. Sono all'ordine cambiali, assegni bancari e circolari, titoli rappresentativi di merce. La girata quindi è l'indicazione apposta sullo stesso documento, per questo il documento è importante, in tutti i titoli di credito è importante, ma in questo caso è importante non soltanto per esercitare il diritto, ma anche per poterlo trasferire, perché senza la girata il diritto non si trasferisce a nessuno. Girata nei titoli all'ordine. Ordini di pagare ad un giratario e per me pagate a tizio, firmate il girante. Come avviene la girata? Il nome antico, ma significa semplicemente che si sta trasferendo il diritto incorporato nel titolo. La girata avviene in modo molto semplice. Ipotizzate la cambiale, su internet trovate tante raffigurazioni della cambiale, anche se la cambiale è diventata poco importante, si usano poco, forse più, diciamo, ancora in qualche modo sono usati gli assegni bancari o circolari. Il documento è sul verso, cioè sul davanti. E ci sono scritti tutti i dati, pensate a una cambiale, c'è la data, c'è l'importo, c'è l'emittente, c'è il beneficiario, c'è il luogo di pagamento, altre cose del genere. Sul retro, se si usa un modulo prestampato, c'è già scritto girate. Sul retro c'è lo spazio per fare le girate. La girata si compila così. E per me pagate a tizio, è quindi un ordine di pagamento rivolto da colui che è il portatore del titolo, rivolto al debitore, indicando che dovrà pagare a un certo soggetto. Naturalmente deve firmare. Possibile la girata in bianco. È possibile anche compilare una girata in cui si dice e per me pagate, senza indicare nessun nome, e sotto la firma del girante. Si tratta di una girata in bianco che la legge consente come legittima. Esercizio del diritto in base a una serie continua di girate. Nei titoli di credito all'ordine, l'esercizio di diritto è un pochettino più, non dico più complicato, ma richiede certi adempimenti. Nei titoli di credito al portatore basta mostrare il documento per ottenere la prestazione. Nei titoli di credito all'ordine non basta mostrare il documento. Sì, basta se si è il primo prenditore. Se però si è un giratario, cioè una persona a cui è stato girato quel titolo, bisogna portare un documento.

Che reti, che le girate possono essere più di una serie continua di girate dal primo prenditore fino a me che vanto quel diritto. Ultima girata deve essere necessariamente piena. Per poter esercitare il diritto, io che sono l'ultimo giratario, deve essere una girata piena a mio favore, non passa una girata in bianco. Circolazione e titoli nominativi. Doppia annotazione sul titolo di credito e nel registro dell'emittente. I titoli di credito nominativi sono un pochettino più complicati. I titoli di credito nominativi, ricordo quali sono, per esempio delle azioni, quelle ordinarie, di società, altre obbligazioni e così via, sono dei documenti, titoli di credito che vengono emessi individualmente o anche di massa, ma sulla base di un registro dell'emittente. L'emittente per ogni titolo di credito nominativo deve tenere un registro in cui è nota il beneficiario della prestazione. Naturalmente, trattandosi di titoli di credito, il titolo è trasferibile, però bisogna che ci sia allora una doppia annotazione sul titolo di credito e nel registro dell'emittente. La prima annotazione, quando il titolo viene emesso, è consegnato. Sul titolo viene scritto quindi un nome. Non è possibile che ci sia un titolo di credito nominativo in bianco. Il titolo di credito nominativo deve essere appunto nominativo, indicando il beneficiario. E poi la stessa indicazione deve avvenire nel registro dell'emittente. Trasferimento in due modi, transfert o girata piena o autenticata. Per trasferire il titolo di credito, visto il titolo di credito nominativo, visto che c'è una doppia annotazione, sul titolo e sul registro dell'emittente bisogna che ci sia anche una doppia annotazione per la variazione quando questo viene trasferito. Però la legge consente che questa doppia annotazione avvenga immediatamente, e questo è il transfert. Se io voglio acquistare un'azione di società, mi reco con colui che è già socio, azionista di quella società, presso gli amministratori della società per far annotare la volontà dal vecchio socio a me di quel titolo. L'amministratore della società annota sul registro degli azionisti il no, no, nuovo nome in sostituzione del vecchio nominativo, ma deve annotare lo stesso nome sull'azione. Ecco qua, però, a questo punto la legge prevede che in questo caso si emetta una nuova azione perché il nome dell'azionista indicato sul verso dell'azione, non può essercene uno, non ce ne possono essere altri che si sostituiscono. Però la legge consente per i titoli di credito nominativi che ci sia una circolazione più semplice, come imitando il sistema della circolazione dei titoli di credito all'ordine, con questa avvertenza che si usa sempre la girata però annotata sul titolo di credito nominativo, sul retro, la girata deve essere piena e la firma del girante deve essere autenticata da un notaio. Quando c'è un trasferimento di titolo di credito nominativo mediante girata, anziché transfer, la società non sa chi è il nuovo azionista, nel caso di azione. Lo saprà nel momento in cui l'azionista si presenta per esigere la sua prestazione. Quale sarà la prestazione che esige l'azionista? L'azionista può esigere alla società due prestazioni. Uno è quello di ottenere il pagamento del dividendo, l'altro è quello di partecipare a un'assemblea per votare. Ecco, quando si reca l'azionista alla società per esercitare uno di questi diritti, allora gli amministratori devono annotare sul registro dell'emittente il nuovo nominativo e con l'occasione devono anche comunicarlo al registro delle imprese. Spunti di riflessione. Come avviene la girata del titolo? Eccezioni cartolari sono le eccezioni che sono opponibili dal debitore, cioè colui che è tenuto alla prestazione in base a un titolo di credito rispetto al portatore del titolo legittimato dal documento. Eccezione ai titoli di credito, articolo 1993 del Codice Civile.
eccezione reale o punibile da qualunque portatore del titolo.

I nomi sono molto importanti qua. La legge chiama eccezioni reali, cioè le eccezioni principali, quelle fondamentali, che sono punibili a qualunque portatore del titolo. Il portatore del titolo può subire soltanto eccezioni reali e in taluni casi soltanto quelle altre eccezioni che sono le eccezioni personali. Eccezioni personali o punibili al portatore cui si riferiscono, salvo l'exceptio dolo. Le eccezioni personali sono invece quelle eccezioni, cioè sarebbe il creditore, il portatore del titolo che vanta il diritto a una prestazione, pensate a una cambiale, pagamento di una somma di denaro, alla scadenza si reca presso il debitore per chiedere l'adempimento. Il debitore può opporre delle eccezioni, cioè io non ti pago perché questa è l'eccezione, ti pago perché queste eccezioni sono eccezioni reali o punibili a qualsiasi portatore, oppure eccezioni personali o punibili al portatore a cui si riferiscono, salvo l'exceptio dolo, perché come ricordavo, in caso di exceptio dolo, le eccezioni personali si trasferiscono anche a chi abbia acquisito con dolo o colpa grave quel titolo per diciamo, non consentire al debitore di opporre l'eccezione che avrebbe opposto al precedente portatore. Eccezioni reali sono quelle che sono punibili da qualunque portatore, di forma fondate sul contesto letterale del titolo. Ci sono delle parole che devono essere inserite nel titolo. La cambiale è tale soltanto se c'è il nome cambiale, l'assegno è tale se c'è il nome assegno oppure cheque e così via. Ecco, se manca quella parola e quindi dal contesto letterale del titolo risulta che diciamo, non obbligato cambiariamente, questa è un'eccezione reale, nonché firma falsa. È stata messa una firma falsa, è stata messa una firma da parte di un soggetto che non era lui, l'ha messa qualche d'un altro. Non c'è un'obbligazione, quindi diciamo, valida che sorga, se si dimostra che la firma è falsa, quel soggetto non è obbligato. Per evitare i rischi delle omonimie, la legge impone che sia nelle cambiali sia messo oltre il nome del debitore anche il codice fiscale. Difetto di capacità. Se colui che ha emesso il titolo di credito non aveva la capacità di agire, anche questo è accertabile sulla base del titolo, non c'è l'obbligazione di questo soggetto e quindi è opponibile a qualsiasi portatore. Molto importante il difetto di rappresentanza. Il difetto di rappresentanza significa che qualcuno ha sottoscritto un titolo di credito e l'ha messo in circolazione a nome di una persona di cui non aveva il potere di rappresentanza, o molto più spesso a nome di un ente, di una società di cui non aveva il potere di rappresentanza. In questo caso non c'è l'obbligazione che nasce a carico dell'ente di quel soggetto perché manca il potere di rappresentanza e questo viene accertato. Ecco, non sorge l'obbligazione di cambiare e questa è un'eccezione o punibile a qualsiasi portatore. Mancanza di condizioni per l'esercizio dell'azione. Ci sono delle condizioni entro le quali il titolo deve essere esercitato, il diritto rappresentato dal titolo può essere esercitato. Pensate ad una cambiale che è stata emessa a una certa scadenza, se il portatore si presenta prima della scadenza, non ha diritto alla prestazione, quindi c'è un'eccezione che questo caso reale o punibile a qualsiasi portatore. Eccezioni personali relative al rapporto sottostante a quello cartolare. Le eccezioni personali sono eccezioni relative a un certo rapporto sottostante a quello cartolare. Talvolta manca del tutto, come abbiamo visto, nel caso delle emissioni cambiali di favore, ma in ogni caso, anche se c'è un rapporto sottostante, questo non rileva. Ma ci sono dei casi in cui il rapporto sottostante è opponibile. Relativa ai rapporti personali con un determinato portatore. I rapporti personali relativi a un determinato portatore sono punibili soltanto a lui. Pensate se una cambiale viene ricevuta da un soggetto che a sua volta è debitore di colui che ha emesso la cambiale. In questo caso gli si può opporre come rapporto personale quello che è vero, che in base alla cambiale il debitore cambiale è tenuto una prestazione, ma contemporaneamente diciamo, ho un credito e poi compensarlo con quello, sempre che ci sono le

condizioni per la compensazione, ma si tratta appunto di situazione personale relativa a quel portatore, quindi soltanto rispetto a lui possono essere sollevate queste eccezioni. Opponibile al terzo non exceptio dolo, come dicevo, e che non mi stanco di ripetere, perché è una cosa molto importante: se il titolo di credito viene trasferito volutamente, nel senso con dolo, per impedire al debitore di opporre una certa eccezione personale, pensate all'eccezione dell'emissione a cambiare di favore, ecco, a questo punto il debitore può opporre anche quell'eccezione personale a quel terzo in base al principio dell'eccezione di dolo. Spunti di riflessione: che cosa sono eccezioni reali nei titoli di credito? Ammortamento dei titoli di credito. Per quanto si faccia molta attenzione ai titoli di credito, questi possono, essendo rappresentati un documento cartaceo, possono subire tutti gli eventi che succedono ad un documento. Lo possiamo smarrire, ce lo possono rubare, può essere distrutto. Che succede? Casi di ammortamento. Ammortamento previsto per titolo all'ordine, articolo 2016, o nominativo, articolo 2017. La legge si preoccupa di tutelare gli eventi negativi che possono verificarsi a discapito di un portatore di un titolo di credito quando si tratta di titoli di credito all'ordine o nominativi, con due disposizioni diverse, ma la regola è la medesima. Smarrimento, sottrazione e distruzione del titolo. Gli eventi che possono succedere ad un documento cartaceo, e che possa essere smarrito, può essere sottratto, quindi può essere rubato, oppure può averci la distruzione del titolo. Per caso mi cade sul camino acceso, la cambiale viene bruciata. Che succede in questi casi? C'è una procedura di ammortamento. Denuncia al debitore e ricorso al tribunale. La legge consente così al portatore di un titolo di credito che abbia subito uno di questi eventi di ottenere qualcosa. Però per ottenere qualcosa, per ottenere la prestazione, deve fare due cose. Uno, fare la denuncia al debitore e l'altro fare il ricorso al tribunale, cioè presentare un ricorso al presidente del tribunale indicando i fatti e spiegando anche, precisando di aver anche già comunicato al debitore questo fatto. Le due cose devono essere fatte entrambe. Al debitore, perché il debitore che ha ricevuto la comunicazione, se paga qualunque altro, pensate, è un titolo di credito all'ordine in cui per caso era stata già sottoscritta una girata in bianco, se per caso qualcuno si reca dal debitore dopo che questa ha ricevuto la comunicazione dello smarrimento, il debitore non può adempiere a chi gli si presenta, per cui è molto importante fare una cosa, cioè la comunicazione al debitore, e l'altra cosa, la denuncia al tribunale con un ricorso. Decreto del tribunale di ammortamento. Il presidente del tribunale, ricevuto il ricorso, emette un provvedimento e un decreto, è un decreto di ammortamento, in base al quale è ordinato al debitore di non pagare a nessuno. E nello stesso tempo si avverte colui che ha fatto il ricorso che se può essere fatto opposizione entro 30 giorni. Può fare opposizione? Il decreto del Presidente del Tribunale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui chiunque che abbia per caso, magari talvolta neanche senza sua colpa, abbia ricevuto quel titolo di credito e avvertito che quel titolo di credito è un titolo di credito, badate bene, all'ordine o nominativo, e per così dire sospeso nella sua efficacia. Si dà un termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può fare opposizione al tribunale. Se c'è l'opposizione, c'è l'accertamento in difetto del decreto definitivo. Se c'è opposizione di qualcuno, il presidente del tribunale inizia un giudizio di accertamento per vedere chi sia l'effettivo, il legittimo portatore di quel documento. Può essere che uno dica di averlo smarrito, mentre in realtà l'aveva già consegnato volontariamente ad un altro. Quindi c'è un giudizio di accertamento sul diritto del portatore del titolo. Se non c'è opposizione, invece, il presidente del tribunale
e mettere

decreto definitivo di ammortamento. In base al decreto definitivo di ammortamento, il debitore è tenuto a emettere un nuovo titolo e adempiere alla prestazione. Ovviamente, se si tratta di una prestazione che ad una certa scadenza, al verificarci quella scadenza. Titolo di credito al portatore: non è previsto ammortamento, ma il titolo di credito al portatore è una cosa diversa. Il titolo di credito al portatore basta il semplice possesso per pretendere il pagamento. Che succede però se io ugualmente smarrisco, o mi viene sottratto, o subisco la distruzione di quel documento? E quel ma. Per titoli deteriorati o distrutti, l'articolo 2007 è un duplicato. Se ci sono titoli di credito deteriorati o distrutti, bisogna però dare la prova della distruzione. Allora si dà la prova della distruzione. Supponiamo che per caso un titolo di credito al portatore e un buono al tesoro. Io porti il ritagliette, se è finita nella distruzione dei documenti, questo titolo di credito, portando il ritagliette da cui si può ricostruire anche l'originale, oppure se è finito in lavatrice un titolo di credito al portatore. Il titolo di credito è lesionato, ma si può ancora capire che c'è quel titolo di credito. Allora io posso ottenere un duplicato, soltanto in questo caso. Per titoli smarriti o sottratti, l'articolo 2006 del Codice Civile, prestazione decorsa dalla prescrizione. Se invece diciamo, io portatore di un titolo di credito al portatore, scusate il bisticcio delle parole, ho smarrito. Mi è stato sottratto un titolo di credito al portatore, non posso ottenere un duplicato. Tuttavia la legge consente, sempre che io faccia tempestivamente la denuncia di smarrimento all'emittente, di ottenere la prestazione se decorsa la prescrizione di quel titolo, cioè nessuno si presenta per chiederne l'adempimento. Una volta che c'è la prescrizione, allora è certo che quel titolo di credito è davvero smarrito, anche se è stato sottratto, nessuno ha chiesto la prestazione. In tutti gli altri casi, invece, non è possibile ottenere nessuna soddisfazione per un titolo di credito al portatore smarrito o sottratto. Spunti di riflessione: perché non si può ottenere subito la sostituzione di un titolo di credito al portatore? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che significa incorporazione del diritto in documento? Come avviene la girata del titolo? Che cosa sono le cessioni reali nei titoli di credito? Perché non si può ottenere subito la sostituzione a un titolo di credito al portatore? Ecco, con questo sono finita la trattazione di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che potete trovare altre indicazioni, soprattutto dei materiali, nell'apposita pagina del corso di diritto commerciale sul sito dell'università. Grazie.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista

0: protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uni Nettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uni Nettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uni Nettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uni Nettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uni Nettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno, uninettunouniversity.net.
3: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
4: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
5: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
6: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
3: Sono studente Uni Nettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
4: Mi sono iscritta psicologia.
6: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
5: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso

0: di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare.

0: va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uni Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
2: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uni Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uni Nettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo del seguente argomento: tipi di filtro, dei grafi pesati e completi e regolari. Gli argomenti saranno il minimum spanning tree, detto anche MST in sigla, la funzione H e la funzione delta H, i maximally regular graph, detto anche MRG, e i graph in out. Il minimum spanning tree. Il minimum spanning tree, ricordiamo, è un albero particolare. Ricordo che un albero, per essere tale, deve essere un grafo non orientato, connesso e praticamente senza circuiti, aciclico. Adesso vedremo che cosa significa minimum spanning tree. Sappiamo quindi che è un tipo di albero. Allora, immaginiamo dati un grafo G non orientato, che rappresenta una matrice D di distanze tra i nodi, quindi con V vertici, completamente legati uno all'altro. Cioè, ogni vertice è legato a ogni altro con dei legami chiamati edges, vincoli e spigoli. In altre parole, stiamo parlando di un grafo aciclico regolare e completo. Per cui il numero dei link di un grafo regolare e completo, il numero dei link che

con la lettera E sarà uguale a numero dei vertici per il numero dei vertici meno 1, perché non c'è un peso, non c'è un legame tra un vertice con se stesso, diviso 2, in quanto il grafo è non orientato e per cui i pesi, i legami, sono simmetrici. Da A si va a B nello stesso modo in cui da B si va ad A. Ed ecco qui un esempio. Noi qui abbiamo una matrice delle relazioni, chiamata anche matrice delle distanze. E vedete che i quattro vertici che abbiamo preso in riferimento sono A, B, C e D. Ora, tenete presente che la rappresentazione grafica che vedete sulla destra è la seguente. In questo caso, tra A, B, A, D, A, C, cioè tra ogni vertice e ogni altro, il grafo è pesato. Quindi si tratta di un, in questo caso, di un grafo completo e regolare, perché sono quattro nodi ed ogni nodo ha tre legami, come vedete, tutti hanno tre legami, è non orientato in quanto ogni legame non ha una direzione di percorrenza e inoltre è pesato in quanto esistono dei numeri che qualificano la forza con la quale ogni coppia di vertici è associata. Ora, facciamo qui una piccola parentesi per spiegare il concetto di distanza e di similarità. Allora, dal nostro punto di vista, distanza e similarità sono uno l'opposto dell'altro. Per cui, due nodi, più sono vicini, più sono connessi. Oppure, due nodi, più sono lontani e più la loro forza di connessione è debole. Noi possiamo rappresentare un grafo regolare completo come questo che vedete sotto forma di una matrice delle distanze o sotto forma di quella che abbiamo in precedenza visto come matrice delle relazioni, dove il valore numerico indicava non la distanza tra un nodo e l'altro, ma la forza della loro connessione. Basta moltiplicare per meno 1 o l'uno o l'altro e si passa dalle distanze alle similarità e dalle similarità alle distanze. Questo lo dico perché troveremo alcune volte le matrici delle relazioni, alcune volte le matrici delle distanze. Basta che sappiamo che ognuno è l'opposto dell'altro. Adesso da quella matrice di distanze noi vogliamo vedere tutti gli alberi che sono in qualche modo derivabili. Io ho una matrice delle distanze che avete visto nella slide precedente. Quanti alberi posso generare? Ok, diciamo subito che ricordo che un albero deve essere aciclico, connesso e non orientato. Queste tre caratteristiche sono tipiche dell'albero, per cui ogni albero dovrà avere soltanto V-1 legami per essere un albero. La domanda di quanti alberi sono derivabili è una domanda pertinente che affronteremo fra un attimo. Prima però noi ci calcoliamo, come se questa formula già la conoscessimo, tutti gli alberi che sono disponibili. Dato una matrice delle distanze, la matrice di distanze la vedete nell'equazione 13, è dij per tutte le distanze. Ecco, questi sono tutti gli alberi, tutte le matrici di albero, ok? Ovviamente di tutte queste noi andiamo a cercare quella che c'ha il costo minimo, cioè quella in cui la somma dei pesi di tutti i legami è più piccola. E chiamiamo questa matrice di distanze minimum spanning tree nell'equazione 14. Come vedete, MST è uguale al minimo di tutte le distanze che io ho trovato, di tutti gli alberi, delle distanze degli alberi che ho derivato dall'equazione 13. Allora, a questo punto sorge spontanea la domanda, ma quante sono gli alberi che possono essere estratti da una matrice delle relazioni?

azioni o delle distanze. La formula è piuttosto semplice. T è il numero degli alberi, che sarà uguale a V alla V meno 2, dove V è il numero dei nodi o dei vertici. Facciamo un esempio. Immaginiamo che noi abbiamo 4 nodi. La matrice e questi 4 nodi, ovviamente, sono 4 per 3 diviso 2, sono 6 link originali che abbiamo, che connettono tutti questi 4 nodi. E il grafo è completo e regolare, perché ognuno dei nodi ha 3 connessioni. Benissimo. Se ho 4 nodi, quanti alberi posso derivare, avendo la matrice completa? Bene, posso derivare 4 alla 4 meno 2, cioè 4 alla seconda, cioè 16. Per cui posso estrarre da questa matrice delle distanze ben 16 alberi e poi chiedermi quale di questo è quello che ha il costo minimo. Se sono distanze, qual è quello la cui somma dei pesi su ogni edges è minima? Ovviamente, se i vertici fossero 2, il calcolo è esattamente lo stesso come procedura. 2 alla 0, 1 è un albero. Infatti, se ho 2 nodi, posso avere soltanto un albero, che è semplicemente il link che li connette. Chiarito questo, prendiamo come esempio la matrice di prima. Questa è la matrice delle distanze che abbiamo visto. Ci dice quanto è distante ogni nodo da ogni altro. È una matrice completa, nel senso che, tranne la diagonale principale, nella quale viene indicato che non c'è una relazione di un nodo con se stesso, non c'è un legame di un nodo con se stesso, tranne la diagonale principale che è posta a zero, si può vedere che ogni coppia di nodi è connessa con una determinata distanza o peso. E lo vediamo nella immagine qui a destra. A questo punto io mi chiedo, quanti alberi posso derivare da questa matrice delle distanze? Abbiamo detto 16, 4 alla seconda. Vediamoli. Ecco, questi sono tutti e 16 gli alberi che noi possiamo estrarre da quella matrice delle distanze. Come vedete, sono tutti alberi. Questi due hanno distanza, la somma delle distanze è 10, cioè 3 più 4 più 3. Quest'altro è analogo. Ora ci si può chiedere, ma perché sono venuti due alberi diversi, perché le connessioni sono diverse, con la stessa distanza, con la stessa somma delle distanze? Questo avviene quando alcune distanze della matrice sono uguali. In quel caso vedrete che possiamo avere più di un minimo spanning tree, che sono però equivalenti. Continuiamo, in questo caso l'avevamo, infatti vedete che abbiamo il valore 4 sia questa distanza che questa distanza, il valore 3 sia questa distanza che questa distanza. Ecco, per cui si spiega del perché vengano coppie di alberi. La seconda coppia, invece, che prevede questi due alberi, dà come totale 11, per cui è più costosa questa scelta. 13, 14, 11, 12, 13. E abbiamo tutte e 16 le nostre distanze, i nostri alberi. Ora, immaginate che il minimo spanning tree in questo caso è il primo che vedrete, questo la cui distanza sommata è 10. Per dare un'idea e il senso di quanto sia utile il minimo spanning tree, proviamo a fare un esempio. Immaginiamo che abbiamo 4 città che non sono collegate da strade. Immaginiamo che un assessore, quello ai trasporti, debba decidere come collegare queste città con delle strade. Ovviamente, quello che dovrebbe fare è calcolare la distanza, se può, in maniera rettilinea tra ogni città e ogni altra, e quindi avere una matrice completa delle distanze, generare tutti gli alberi possibili, come dire, pesandoli con le distanze in chilometri o in metri, quello che si vuole, e poi

andare a scegliere il tipo di connessione in cui ogni città è collegata, è raggiungibile da ogni altra, senza circuiti, perché sarebbe inutile, una spesa inutile, ma con il costo minimo dell'asfalto. Quindi c'è un vantaggio economico nello scegliere il minimo spanning tree. Ecco, il minimo spanning tree si presenta innanzitutto, a livello evidente, come un vantaggio economico, cioè il modo più economico per connettere dei nodi, che possono rappresentare qualsiasi cosa, che possono connettere dei nodi nel modo più economico. Esistono tanti modi, ovviamente fare dei circuiti è già antieconomico perché significa che puoi arrivare nello stesso punto con due percorsi diversi, per cui è inutile. A te interessa che ogni punto sia in qualche modo raggiungibile da qualsiasi altro, a prescindere dagli altri nodi che devi bypassare per raggiungerlo. Ma la seconda cosa che ti interessa è che tra tutti gli alberi possibili, cioè tra tutti i grafi ad albero possibili, scegliere quello dal costo minore, in modo che in termini economici si risparmia di soldi, di chilometri, di che cosa volete. Questo è il minimo spanning tree, ma il minimo spanning tree ad anche altre proprietà. Per esempio, noi sappiamo, secondo il principio della minima azione in fisica, che un sistema, se non è perturbato all'intorno in maniera significativa, tende a minimizzare il suo potenziale nel tempo. Cioè raggiunge una condizione analoga al minimo spanning tree. Per cui possiamo dire che in un sistema di cui noi conosciamo soltanto i nodi, di questo sistema e i legami che esistono tra di loro, tra ognuno e ogni altro. Potremmo dire che in un caso del genere il minimo spanning tree è il futuro più probabile di quel sistema se non avvengono dei cambiamenti significativi al contorno, cioè al di fuori di quel sistema che lo obbligano a ristrutturarsi. Cioè se questo non avviene, il sistema minimizzando la sua energia nel tempo tenderà a spontaneamente a raggiungere una situazione di collegamento tra i suoi nodi, tra i suoi punti critici in quel caso, analoga a quella del minimo spanning tree. Quindi la domanda con cui ci lasciamo è semplice. Che cos'è il minimo spanning tree? Adesso ci occupiamo di un altro concetto che ci sarà molto utile, che è la funzione Habness, la manteniamo così in inglese, ma la chiameremo più amichevolmente funzione H e la conseguente funzione delta H sarà una sua derivazione. Vediamo in che cosa consiste questa funzione H. Questa funzione H ha lo scopo di misurare, dato un grafo, la sua complessità. Allora, che vuol dire? In termini pratici, facendo una metafora che, come tutte le metafore, è approssimativa, ma dovrebbe dare l'idea, la complessità del grafo è legata al numero di colpi, di tagli, di legami a caso che debbo fare per annullare il grafo. Cioè, in altre parole, più colpi randomici devo dare a un grafo per annullarlo, più quel grafo è complesso. Immaginate una catena, cioè il grafo a catena che abbiamo già esaminato, lì basta un colpo a caso e la catena già viene divisa in due catene che non sono più comunicabili tra di loro. Quindi la funzione H è un tentativo di approssimare la complessità di un grafo. Ok? Quanto lavoro è necessario per annichilirlo, per annientarlo? E qui dobbiamo introdurre un concetto che è l'algoritmo di potatura, chiamato pruning algorithms, l'algoritmo di potatura, cioè come potare un grafo. Allora, un grafo, immaginate un grafo qualsiasi, poi vedremo un esempio, lo immaginiamo che abbia, ogni nodo abbia un certo grado, che è dato dal numero di spigoli, di link, che gli arrivano. Immaginiamo sempre un grafo
non orientato. Un grafo che può essere un albero, può essere un grafo come un circuito complesso, però non orientato adesso, per facilità di esempio. È connesso. Allora, immaginiamo che individuiamo in questo grafo tutti i nodi che hanno il grado più basso. Immaginiamo che ci sono alcuni nodi, per esempio quelli che vengono chiamati foglie, se ci sono, che hanno grado 1, perché sono in quanto foglie connesse con un solo altro nodo. Una volta individuato i nodi con il grado più basso, che qui è indicato, vedete, come G, grado, tutti quei nodi vengono cancellati insieme ai loro link. Quindi al passo 1 io individuo M1, significa al passo 1 individuo nel grafo tutti i nodi con grado più basso, scrivo il grado di quel nodo con grado più basso, in questo caso immaginiamo 1, poi L è il numero di legami che con questa scelta vado a potare, vado a eliminare, N è il numero di nodi che vado a eliminare, tutti quelli con grado 1. Guardate questo delta, vedete questo delta? Delta è una funzione che può essere 0 o 1, mi dice praticamente è 1 quando quella precedente, il delta precedente, no? Quando il grado precedente era diverso da quello attuale. In questo caso non abbiamo ancora iniziato, per cui il grado era 0, immaginiamolo, e quindi al primo giro questo delta G è 1. Ovviamente abbiamo quindi come protagonisti di questa tavola di potatura M, che l'indice che le indica è K, è il numero di passi che dobbiamo fare per annullare completamente il grafo che abbiamo di fronte, partendo sempre dai nodi con il grado più basso. G, segniamo su questa tavola il grado di ogni nodo, abbiamo partito dal grado 1, poi vedremo che cosa il grafo che ci resta, qual è il grado minimo di quel grafo che ci resta, eccetera. Poi abbiamo delta G, che è la differenza dei nodi, del gradiente dei nodi, tra due successivi cicli di pruning, K e K-1. L è il numero di legami che abbiamo cancellato a quel ciclo e N è il numero di nodi che abbiamo cancellato a quel ciclo. M grande è il massimo numero di nodi di cicli K che dobbiamo fare per annullare quel grado, quel nodo. Ovviamente ogni nodo NIK sarà definito dal momento nel quale viene tagliato, cioè dal K in cui è stato potato. Per cui se voglio rappresentare quanto è protetto, quanto è interno quel nodo al grafo, potrò dire che P, il grado di protezione, è uguale a NIK diviso il numero massimo di cicli che ho dovuto fare per annientare il grafo. Ovviamente, se quel nodo è stato eliminato all'ultimo passo, avrò che NIK è uguale a M, per cui P1. Ok? Quindi è il più protetto. Proviamo a fare un esempio però, perché queste cose bisogna vederle. Ed ecco un grafo qualsiasi che abbiamo numerato i vertici da 1 fino a 8. La domanda che ci dobbiamo fare quindi per attuare il pruning, la potatura di questo albero è: qual è il nodo con grado più basso? In questo caso basta una breve ispezione per capire che è il nodo con l'etichetta 1. Eccolo qui. Che c'ha grado 1, è quello che in teoria dei grafi si chiama una foglia. E allora il primo passo, ce ne sono altri con grado 1? No. Per cui il primo passo, K uguale a 1, consisterà nel cancellare il nodo 1 e i suoi legami. Ecco qui, M uguale a 1, abbiamo cancellato il nodo 1. Ho un nuovo grafo.
Non ho ancora annientato il grafo da cui sono partito. Mi chiedo a questo punto, qual è il grado minore presente in questo grado? Una ispezione rapida ci convince che è il grado 2. Numericamente è molto facile trovarla, vedete? A questo punto m uguale a 2, il ciclo aumenta, consisterà nel cancellare tutti i nodi e tutti i link che hanno grado 2. Ed eccoli qui. Vedete intratteggiato i due nodi con i link che abbiamo eliminato al passo 2. Ma il grafo esiste ancora. Quindi mi richiedo, qual è il grado minimo di questo nuovo grafo, quello che vedete in verde non tratteggiato? Un altro esame numerico molto semplice mi fa capire che il grado è ancora 2. Vedete? Qui e qui esiste il grado minimo, tutti gli altri hanno un grado superiore. Allora al passo 3 andrò a eliminare questi altri nodi. Vedete? Sono 3 nodi che eliminano, tutti quanti che avevano grado 2. A questo punto mi rimane soltanto un grafo fatto di due nodi e un link. Beh, a questo punto il grado è 1 e lo elimino. Con 4 passi ho potato il grafo. Questo significa aver riempito la tabella di pruning nel modo seguente. Vedete? Guardate. Al primo passo, gradiente grado del grafo 1, delta 1 perché prima non c'era nulla, ho eliminato un link e un nodo. Al passo 2, il minimo di grado dei nodi da eliminare è 2, questo mi consente, siccome sto cambiando, qui passavo da grado 1 a grado 2, il delta qui è 1 perché ho cambiato il grado di potatura, quindi 1 ancora. Questo mi permette di eliminare 4 link e 2 nodi. Al passo 3 il gradiente è ancora 2, ma ovviamente siccome era 2 a k-1 e 2 a k, il delta è 0 questa volta. Elimino in questo caso 5 links e 3 nodi. Mi rimane quello che avete visto nell'ultima immagine, che è il passo 4, elimino praticamente tutti i nodi che hanno grado 1, e qui sono gli unici due rimasti che sono legati tra loro. Il gradiente, come vedete, cambia di nuovo, per cui ho 1. Elimino un link e i due nodi che sono associati. La tabella di pruning è così è stata completata. Noi possiamo immaginare che ogni grafo, di cui conosciamo quindi la struttura, possiamo generare da quel grafo una tabella di potatura di questo tipo. Rivediamo i termini. GK è il gradiente a ciascun step di potatura. Delta GKK-1 è la differenza di grado tra due successivi cicli. In questo caso, vedete, da qui, dove c'è 1 grado, si passa all'eliminazione dei nodi a grado 2, il gradiente qui è 1. Mentre qui, vedete che elimino tutti i nodi con grado 2, ma anche precedentemente avevo eliminato i nodi con grado 2, per cui il gradiente è 0 perché il gradiente non cambia. LK è il numero di legami che vengono eliminati a ogni ciclo, NK è il numero di nodi che viene cancellato a ogni ciclo, M, come abbiamo già detto, è il massimo numero di passi per annientare quel grafo, ed NI, ripeto, è il grado di protezione di ogni nodo durante il processo di potatura, che si può calcolare con questa semplice equazione. Adesso, fatta spiegata questa tabella di pruning, dobbiamo tentare di inserire il concetto di entropia topologica di un grafo. La prima componente dell'equazione che vedete, la componente 1, misura
l'entropia topologica media del grafo, che quindi semplicemente il rapporto

tra il numero di archi e il numero di cicli K che ho dovuto eseguire per annullare il grafo, quindi M, il massimo numero di cicli. Questo rapporto A diviso M ci dice qual è la media di complessità topologica di quel grafo. Questa complessità quindi è un rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli di pruning necessari per cancellarlo. Questa complessità può essere considerata come una costante che viene assegnata a un grafo, perché il grafo ha quella, ha quel numero degli archi, ha una tabella di pruning e basta, e per cui è una sorta di costante. La seconda componente dell'equazione 2 è un po' più complessa e misura il contributo informativo che ogni nodo del grafo dà all'informazione globale. In altre parole, come vedete, C è il grado di connessione di ogni nodo. CI, vedete, da I è da 1 a N, per cui per tutti i vertici, CI è semplicemente questo rapporto. Quanti nodi ha, quanti link, scusate, ha un nodo rispetto al numero di tutti gli archi, per il logaritmo della stessa cosa. E ricordo un po' la probabilità. Una volta che abbiamo spiegato questa equazione, diventa più semplice spiegare come si calcola l'indice H. L'indice H, chiamato H con 0, è dato da questo rapporto che vedete nell'equazione. Sappiamo che questo H in questo modo può variare tra 0 e 2. Possiamo anche farlo variare tra 0 e 1, basta mettere 2A qua sotto. Ma per il momento ce lo teniamo così. A è il numero dei link del grafo, quindi n-1 per un albero, immaginate. Mi, che cos'è? È il rapporto tra il numero di nodi, risolvo semplicemente l'equazione, il numero dei nodi e il numero di cicli che sono serviti per annientare quel grafo. Ok? È praticamente mi... Adesso vedremo che cosa esattamente ci misura. Più complesso è questo phi. Phi, allora, mentre P è il numero di stati che sono stati implicati nel cambio di gradiente. Per esempio, nella tabella di pruning precedente, io avevo 3 stati in cui cambiava gradiente. Non tutti, avevo 4 trasformazioni, ma soltanto in 3 c'era un cambio di gradiente, cioè avevo il delta uguale a 1. Per cui, cosa faccio poi? Per tutti gli stati dove c'era il cambio di gradiente, sommo il grado del nodo che è stato potato. Vediamola in maniera più analitica. Allora, questa è molto semplice, mi. Questa misura il gradiente medio del grafo, come vedete. Numero dei nodi diviso il numero massimo di cicli che ho speso per annullarlo. Phi è più complessa, vedete, P è il numero degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning, mentre STGJ è la somma dei gradienti degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning. L'equazione 3, quindi, questa, misura la dinamica dei cambi di gradiente durante il pruning. Rivediamola un attimo, ancora, perché è un'equazione non intuitiva, perlomeno. Ricordo che A, che compare al denominatore, è il numero di legami del grafo. Nel caso dell'albero sappiamo che sono n-1, ma vale questa regola per qualsiasi grafo. L'equazione 1, che vediamo qui, è una equazione 1, che questa, scusate, che vediamo qui, è un rapporto complesso tra la media del gradiente, che è questa, mi, e la dinamica di questo gradiente, da un lato. Ok? E la connettività, questo A che sta sotto, è la connettività globale del grafo.

Per cui è un rapporto tra la media del gradiente, la media dei cambi di gradiente e il numero totale di legami presenti in quel grafo. Quindi noi siamo in grado di etichettare un grafo qualsiasi, in questo caso l'abbiamo scelti non orientati e connessi, con un numero, che è il numero H con 0. H con 0 ci dice quanto quel grafo che abbiamo di fronte è complesso, cioè quanto lavoro dovremmo spendere per annullarlo e quindi quanto resistente anche. Ovviamente ciascun HI rappresenta la complessità dell'albero quando un vertice viene cancellato. Mi spiego. Noi abbiamo questa matrice completa, ok? Abbiamo la matrice, abbiamo il grafo. Adesso io mi pongo la domanda. Calcolo l'H con 0 di quel grafo. Calcolo quindi la tabella di pruning e poi dalla tabella di pruning mi trovo il termine M, lo metto nell'equazione che vediamo qui, mi calcolo mi e fi e vedo quanto è complesso, H con 0. Adesso tolgo per ipotesi un nodo a quel grafo. Ovviamente devo togliere anche i legami che ha con gli altri nodi. Il grafo che mi rimane, guardate, è una cosa diversa dalla tabella di pruning, che qui sto facendo, togliendo un nodo, calcolo la complessità del grafo che mi rimane, poi rimetto quel nodo, poi ne tolgo un altro e ricalcolo la complessità H del nodo che del grafo che mi rimane. Quindi a turno, in una sorta di leave one out, tolgo un nodo alla volta e calcolo la complessità del grafo che resta senza quel nodo con l'indice H. Ma ovviamente ogni volta sarà un HI, cioè HI quando I è uguale a 1 significa che ho tolto il nodo numero 1. Ho calcolato la complessità del grafo rimanente quando non c'è il nodo numero 1. Benissimo. Mi vado poi a calcolare il delta HI. Cos'è il delta HI? È la complessità di quel grafo completo meno la complessità di quel grafo quando manca l'elemento iesimo. Ok? Questo mi dà un indice molto importante per capire qual è il contributo di ogni nodo alla complessità del grafo. Mi spiego. Quando questo delta HI è minore di 0, che cosa significa? Che quando ho tolto HI, HI era più grande di H con 0 e quindi delta HI è venuto minore di 0. Cosa significa? Che quando tolgo, no? Quando tolgo questo nodo iesimo, cosa succede? Che il grafo in qualche modo, come dire, diventa più complesso. Io lo tolgo e lui diventa più complesso. Quindi significa che quel nodo aveva una funzione di calmiere, cioè era come se ordinasse, impedisse al grafo di aumentare in maniera significativa la sua complessità. È una sorta di inibitore. Se io togliendo una persona da un gruppo, il gruppo diventa di botto più complesso, significa che quella persona lo teneva meno complesso, per cui era un inibitore, per cui posso stabilire quei nodi togliendo i quali hanno un delta H minore di 0, sono i nodi inibitori, cioè quelli che controllano la complessità del grafo, non gli permettono di esplodere. Poi esiste il secondo tipo di nodi, quei nodi togliendo i quali la complessità del grafo aumenta. Si tratta praticamente di quei nodi in cui H con 0, no, è molto più grande di HI, cioè io quando tolgo un certo nodo, l'H qui, la complessità del grafo che mi rimane, è molto minore di quella di H con 0. Questo significa che quei nodi sono nodi eccitatori, cioè quando li tolgo il grafo collassa, diventa meno complesso, quindi sono quei nodi che mi eccitano, mi aumentano la complessità del grafo. E questo è molto importante capirlo. Immaginate se il

grafi in questione ha per nodi delle persone che rappresentano una gang criminale, capire togliendo quali nodi il grafo collassa o aumenta diventa fondamentale per decidere chi sbattere in galera e chi no, a livello strategico parlano, a livello professionale. Ugualmente per caso contrario potrebbe essere fatto per i biomarkers genetici, no? In un grafo in cui ciò che i nodi rappresentano i vari biomarkers, capire quali nodi, quali biomarker, togliendo i quali il grafo collassa e quali nodi o biomarkers, togliendo i quali il grafo aumenta di complessità, mi diventa fondamentale per immaginare delle terapie genetiche adeguate. Ma esiste anche un terzo tipo di caso in questo delta H, quando più o meno il delta H di I, cioè del nodo che ho tolto, è più o meno simile a zero. Cioè, in altre parole, quando H con 0 e H con I sono più o meno equivalenti. In questo caso significa una cosa molto importante, cioè che quel nodo è praticamente indifferente alla complessità del grafo. Questo è un articolo nel quale fu presentata questa funzione H, in cui vengono spiegate le cose anche in maniera didattica sulla tabella di Pruning e sul delta H. La domanda che ci lasciamo è definire la tabella di Pruning, definire il significato della funzione H con 0. E adesso affrontiamo il Maximally Regular Graph, un altro filtro. Abbiamo visto il Minimum Spanning Tree. Abbiamo chiamato una nuova forma di grafo Maximally Regular Graph e lo definiamo come segue. Il Maximal Regular Graph è il grafo con il massimo di indice H generato aggiungendo in ordine di importanza all'MST le prime n connessioni escluse da quest'ultimo, dove n è il numero delle variabili del sistema. In altre parole, quando io costruisco il minimo spanning tree, siccome devo costruire un albero e deve essere aciclico, alcune connessioni importanti le devo saltare perché se le aggiungessi mi creerebbero un circuito all'interno del grafo che si sta costruendo e quindi non sarebbe più un minimo spanning tree. A questo punto devo saltarle e passare alla successiva come ordine di importanza. Se la successiva non mi chiude il grafo, la prendo. Se mi chiude il grafo in un circuito, salto anche quella. Per cui è possibile che una volta che io ho disegnato da una matrice delle relazioni il minimum spanning tree, abbia ancora delle connessioni importanti che ho dovuto saltare, anche se erano forti, importanti, per non chiudere il grafo. Ora, tutte queste connessioni io le metto da parte. Una volta fatto il minimum spanning tree, calcolo la complessità del minimum spanning tree con l'H con 0. Dopodiché aggiungo la prima connessione, quella più importante che ho saltato, e ottengo un altro H. Poi aggiungo la seconda che ho saltato, la aggiungo alla prima che ho aggiunto, cioè non è sostitutivo questa volta, è cumulativo. Le aggiungo una alla volta e ogni volta ricalcolo l'H. Avrò che ho il valore dell'H con 0 del minimum spanning tree e poi avrò i valori quando ho aggiunto la prima, quando ho aggiunto la seconda, quando ho aggiunto la terza e così via. E andrò a scegliere quella con l'H più alto, che supera l'H con 0 del minimum spanning tree ed è l'H più alto, cioè tutti i link che ho aggiunto fino al picco che ho ottenuto con l'H più alto li mantengo, tutti quei legami li aggiungo e quello è il Maximally Regular Graph. Questa è la procedura analitica tramite la quale lo otteniamo, vedete, è una funzione che potete vedere, calcola l'indice H, vedete? Eccolo qui, HI questa volta, ancora HI, perché va a calcolare l'HI aggiungendo tutti i nodi che sono tutti i legami, eccoli R, che sono stati saltati quando si costruiva il minimum standing tree. Li si aggiungono e alla fine si scelgono quelli con l'HI più alto. Domanda finale. Cos'è il Maximally Regular Graph?
Veniamo a un nuovo argomento, un nuovo tipo di filtro grafico, il graph in out, oppure chiamato G in out. Si tratta di un filtro grafico particolare e interessante, in quanto anche partendo da una matrice delle relazioni simmetrica, ok? Quindi che produrrebbe un grafo non orientato se visualizzata, il G in out permette di generare un grafo orientato e anche non connesso. Il graph in out o G in out è un algoritmo adatto a filtrare e raggruppare una matrice quadrata di pesi con diagonale nulla generata da un altro algoritmo. Quindi abbiamo una matrice di pesi generata da un certo algoritmo. Si tratta di trovare dei raggruppamenti. Il G in out è un algoritmo che rappresenta una certa matrice di pesi con un grafo pesato con specifiche proprietà. Il grafo risultante è un grafo diretto, cioè orientato. Ovviamente, anche se la diagonale principale originaria non era simmetrica, però in questo caso lo è. Il grafo risultante potrebbe essere composto di sottografi non necessariamente connessi l'un l'altro. Ripetiamo. Il grafo risultante dal G in out è un grafo orientato. Questo ovviamente se la matrice iniziale da cui siamo partiti non era simmetrica. Se era simmetrica non sarà un grafo diretto, sarà un grafo diretto a doppio senso. Seconda caratteristica, il grafo risultante potrebbe essere anche un grafo non connesso. La regola che gestisce questo grafo è la regola del vincitore prende tutto. Quindi la logica del G in out è abbastanza semplice. Se noi consideriamo una matrice quadrata asimmetrica di connessioni, quando le colonne rappresentano i nodi, dove le colonne rappresentano i nodi che ricevono i pesi delle connessioni e le righe rappresentano gli stessi nodi che mandano le loro connessioni, come se fosse delle telefonate, ok? La regola del vincitore prende tutti è la strategia che viene usata per costruire questo grafo. Vediamo in dettaglio. Ciascun nodo delle righe riceve un arco. Soltanto da un altro nodo della colonna della sua riga dove il peso è più grande. Ciascun nodo della colonna manda un arco solo a un nodo della riga della sua colonna dove i pesi sono più grandi. Quindi ci sono due vincitori collegati, due legami da selezionare. Proviamo adesso a fare un esempio pratico. Ecco, immaginiamo una matrice di questo tipo, dove sulle righe abbiamo chi fa le telefonate, A, B, C, e sulle colonne, dove è scritto receiver, chi le riceve. Noi per esempio possiamo vedere che, qui sono indicate le frequenze delle telefonate, A ovviamente non chiama mai se stesso, chiama una volta B, mai C e 9 volte D. Se la leggiamo per colonna invece, ci accorgiamo che A non riceve telefonate da B, ma ne riceve 8 da C e solo 2 da D. Ecco, proviamo a vedere come costruire questa matrice. Consideriamo i valori della matrice. L'attore A, quello che abbiamo visto un attimo prima, è chiamato il più delle volte, in maniera più frequente, da D. Abbiamo visto che lo chiamava 9 volte. L'attore B usa fare chiamate più frequenti all'attore C. L'attore C usa chiamare più volte l'attore A. L'attore D usa chiamare più volte l'attore C. Quindi abbiamo le prime indicazioni. Adesso abbiamo praticamente messo in frasi questa, no? Quante volte A chiama chi, D, B
chiama più volte C, C chiama A e D il più delle volte chiama C. Proviamo adesso a leggerlo dal punto di vista delle colonne, cioè da chi è chiamato. L'attore A è chiamato più frequentemente dall'attore C. L'attore B è chiamato il più delle volte dall'attore C sempre. L'attore C è chiamato il più delle volte dall'attore D. E l'attore D è chiamato il più delle volte dall'attore A. Ed ecco qui, come vedete, questa riga e questa colonna. Proviamo a visualizzare quindi l'attore A. L'attore A, ok? Da chi è chiamato? Ok? E il più delle volte è chiamato, vedete, dall'attore C. Per cui A, A va in C. Se lo leggo sulla riga però, l'attore A chiama il più delle volte l'attore D, e per cui D in, out. E qui abbiamo visualizzato il primo grafo, soltanto quello che riguarda l'in dell'attore A, cioè riceve l'input da D, e l'output dell'attore A, riceve l'out da C. Vediamo B. B, ci rendiamo conto immediatamente che è, come dire, chiama il più delle volte l'attore C, e per cui mettiamo una freccia che va da C a B. Poi l'attore B, se lo leggiamo sulla colonna, è sempre con l'attore C che si scambia, e quindi qui il graph in-out è sia da B a C che da C a D, che da C a B. Adesso focalizziamoci sull'attore C. L'attore C in out, andiamo a vedere l'attore C, eccolo qui. Come vedete, l'attore C il più delle volte, vedete, è chiamato dall'attore D, ed eccolo qui. Però se leggiamo sulla riga, è legato con l'attore A, e infatti A in C. L'attore A chiama l'attore C. Lo vediamo dal punto di vista di D e abbiamo questa nuova situazione. Vedete che in C va in D, vedete C va in D, eccolo qui, 7 è il valore più grande, e poi invece leggendolo per colonna D è riceve chiamate da A, vedete D va in A. Se adesso sovrapponiamo tutte questi grafi parziali, otteniamo il grafo globale, che come vedete è questo, che rispecchia il grafo in-output di ogni nodo rispetto a ogni altro. In questo caso il grafo è ancora connesso, è un grafo che presenta circuiti, per cui non è un grafo, è un grafo orientato, è un grafo connesso ed è un grafo ciclico. Questo è il graph in-out. A questo punto la domanda che vi lascio è: come si costruisce un grafo in-out? Vediamo il sommario di tutte le domande di questa lezione. Definire la tabella di potatura, definire il significato della funzione h con 0, che cosa è il maximally regular graph, MRG, come costruire il grafo in-out. Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare approfondimenti sulle pagine dell'Ateneo, nelle pagine proprio dedicate a questo corso.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Parleremo del problema della generalizzazione. Gli argomenti saranno un breve resumé, un breve riassunto, generalizzazione un riassunto, generalizzazione un esempio, percettone multiplo e generalizzazione. Partiamo dal primo argomento, che è generalizzazione un riassunto, in cui recupereremo alcuni concetti già espressi e già incontrati. Diciamo è importante poi per introdurre l'aspetto chiave di tutto il problema della generalizzazione in una rete neuronale. Abbiamo visto che una rete feed forward può essere addestrata tramite l'algoritmo della backpropagation. L'algoritmo è distinto in due fasi. Fase avanti, presentiamo un esempio alla rete, determiniamo l'uscita, calcoliamo l'errore, e una fase indietro, in cui propaghiamo l'errore all'indietro, variamo i pesi dei singoli layer e aggiorniamo alla fine i pesi di tutta la rete. Il ciclo che abbiamo appena descritto è essenzialmente questo. Presento gli input alla rete, la rete mi dà un suo output, confronto l'output della rete con il mio target, calcolo la funzione D che devo minimizzare, a seconda del valore cerco di, usando la regola del gradiente, di variare i pesi in modo tale che i nuovi pesi associati ai nuovi input mi danno una D migliore. Chiaramente questo ciclo viene percorso fino a che arrivo a un valore dell'errore che è al

di sotto di un target, quindi di un errore desiderato. L'iterazione chiaramente è di questo tipo: ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore, e le modifiche avvengono dopo la presentazione di ogni singolo pattern.

avere un tempo, necessità minore di tempo di calcolo, si preferisce questa strategia. Definiamo come epoca, giusto per capire poi alcuni assi dei grafici che seguono, la unità di misura in cui presento alla rete, nel processo iterativo, tutti i pattern dell'esempio, tutti gli elementi dell'esempio. Chiaramente, presentato un ciclo, quindi un'epoca, io devo eseguire un centinaio di cicli di presentazione, quindi un centinaio di epoche, e epoca per epoca vado a plottare, a vedere cosa succede all'errore della funzione D. Potrei avere una situazione di questo genere: in addestramento chiaramente l'errore cala, a ogni epoca valuto la qualità dell'addestramento con gli elementi del dataset di valutazione, e se tutti e due, entrambi i valori, scendono al di sotto di un valore alfa che pongo come limite superiore del mio errore, posso dire che la rete generalizza bene, almeno fino a un errore alfa. Chiaramente, diciamo, questo è fatto, cioè si decide quanto deve essere l'errore accettabile nella mia applicazione per non avere un tempo di convergenza che diverge man mano che alfa diventa più piccolo, perché generalmente queste curve hanno un rapido andamento in discesa per le prime epoche, poi piano piano lentamente tendono a zero, diciamo. Quindi per non stare troppo tempo ad addestrare la rete, cioè per non consumare troppa CPU, si preferisce fissare l'errore sull'applicazione e arrivare in una condizione in cui l'errore è minore di quello fissato. In questo caso l'errore finale è minore di alfa, molto minore di alfa. C'è un altro caso che dopo un numero ben finito di epoche, epistop, l'errore sul set di valutazione comincia a crescere. Come abbiamo visto prima, scende all'inizio, raggiunge un minimo e dopo questo tempo, questo numero di epoche, comincia a ricrescere. Ora, questo è sintomo di un problema della rete. Quello che avevamo già visto viene chiamato overtraining. Cioè c'è il rischio in fase di addestramento che la rete impari, diciamo, a memoria il dataset di addestramento e nel far questo non sia in grado di estrarre le caratteristiche presenti nel dataset di valutazione. In questo caso possiamo dire che la rete sta perdendo la capacità di generalizzare, cioè quella regola generale che dovrebbe estrarre dal dataset di apprendimento e che una volta applicata al dataset di valutazione mi deve dare un errore piccolo, si comincia a perdere. Quindi quando capita ciò, cioè quando ci troviamo in questa situazione, o normalmente o si cambia architettura di rete, si cerca di diminuire il numero di neuroni nei layer nascosti, lavorando con un percettrone multiplo, oppure banalmente se l'errore raggiunto nella valutazione è accettabile, si lavora con i pesi determinati fino a questa epoca, dove diciamo l'errore sul test di valutazione è abbastanza accettabile. Questo significa che la rete comincia a perdere capacità di generalizzazione in questa situazione. Questo è molto importante, perché questo problema rende praticamente inusabile la rete. Cioè, se io comincio a perdere la capacità della generalizzazione, la mia rete è praticamente inutile. Cioè, mi dà risultati.

risultati sul dataset di valutazione e poi in ambito operativo completamente non prevedibili, accettabili. Un altro problema è l'overfitting. In una situazione in cui ho molti layer nascosti e un gran numero di neuroni per layer e la rete è addestrata su un piccolo dataset, la rete in questo caso si adatta bene al set di addestramento ma è incapace di generalizzare ad altri dati. I due problemi, l'overtraining e l'overfitting, sono estremamente molto legati, cioè l'overtraining non è un caso particolare di overfitting e sono, diciamo, relazionati alle dimensioni della rete e alle dimensioni del dataset di apprendimento. Generalmente una rete molto grande, cioè con uno spazio dei parametri enorme, e un dataset di apprendimento molto piccolo, genera un problema di overfitting, che è quello che possiamo vedere qua. In le crocette rosse sono i miei dati di addestramento, le crocette rosse col bordo rosso sono i dati di valutazione. Vedete che la rete segue fedelmente i dati di addestramento. Questo significa che non coglie con l'addestramento la regola generale, ma si va ad adattare alla regola solo del dataset di addestramento. Quando calcolo l'errore col dataset di valutazione, questi punti normalmente sono molto lontani dalla curva, la regola estratta col dataset di apprendimento. In questa situazione, vedete, abbiamo a parte una curva più smooth, ma la distanza media dei punti del dataset di addestramento e quello di valutazione è più o meno la stessa. In questa situazione, che accade all'inizio dell'addestramento, la regola ancora non viene estratta e quindi, diciamo, l'errore è abbastanza grande, cioè qui la mia regola è underfitted, qui è ben generalizzata e qui c'è un overfitting dovuto. Una rete si dice che generalizza bene, quindi è in grado di estrarre la regola che cerco, solo se più o meno si comporta in questo modo. Diciamo. Ora, il punto essenziale è capire, fissato il parametro dei parametri costruttivi della rete, quanto deve essere grande il dataset di addestramento per avere una buona generalizzazione. Allora, l'overtraining è visto come caso particolare dell'overfitting. Qui abbiamo, rivediamo i tre grafici mostrati nella slide precedentemente e il grafico di diminuzione dell'errore nella fase di addestramento e nella fase di valutazione, la prima riduzione e poi diciamo una salita. Quindi in qualche modo, confrontando le due situazioni, potremmo dire che all'inizio la rete è underfitted, quindi, diciamo, aggiungendo esempi, imparando dal dataset di addestramento, la capacità della rete di generalizzare migliora. In questa fase intermedia la rete generalizza abbastanza bene. In una situazione dopo il numero epistop di epoche, la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare in maniera corretta perché va in una situazione di overfitting. Quindi in questo caso, se sono impossibilitato a migliorare, a modificare l'architettura della rete o a migliorare il dataset di apprendimento, conviene che lavori in questa zona, avendo però un errore che potrebbe essere maggiore di quello che io desidero avere. Allora, in questi casi si cambia completamente.

approccio architetturale, oppure si cercano più elementi, di esempi, per addestrare la rete. Spunto di riflessione per questo argomento, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Passiamo a un nuovo argomento, generalizzazione, un esempio. Qui vedremo in concreto, in un caso in cui fissiamo l'architettura della rete, un caso molto semplice ed elementare, quanti sono il numero di esempi nel dataset di addestramento che devo dare per fissare in maniera univoca la regola che sto cercando. In qualche modo è un esempio semplice, ma che ci fa capire qual è l'essenza del problema della generalizzazione. Perché quel che a noi interessa è quando e come una rete generalizza. Cosa intendiamo per generalizzazione? E diciamo, dobbiamo andare a cercare le risposte che dipendono dall'architettura della rete. Il numero essenzialmente di parametri, e dal dataset di apprendimento, il numero di esempi che contiene. Allora, U è l'insieme di tutte le possibili coppie input-output, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R. In U, A è l'insieme usato per il training e X è l'insieme usato per misurare la bontà della generalizzazione. Allora, in un altro modo vediamo, in U ci sono tutte le possibili regole che io posso determinare data una possibile architettura. Una regola R conterrà un certo numero di esempi input-output. Di questi numeri di esempi io ne posso scegliere un insieme A più X, mi tengo A come dataset di addestramento e X come dataset di valutazione. In qualche modo, diciamo, stiamo rivedendo in una forma grafica diversa, ma il concetto che abbiamo già incontrato. Fissata questa situazione, quindi U è sempre l'insieme di tutte le possibili coppie in out, alcune delle quali sono compatibili con la data regola R. X, A e X sono scelti a caso, sono rappresentativi di R e in qualche modo conoscono la regola di R. E la rete conosce A, ma non sa nulla di X e di R. Perché io addestro su A, X, anche se viene usato in fase di confronto con il risultato. Cioè io do l'input di X, vado a vedere l'output della rete e confronto l'output della rete con l'output desiderato e valuto quanto è buono il risultato. Il punto può essere semplicemente questo. Quante regole oltre a R sono compatibili con A? Cioè, quante sono le possibili generalizzazioni? Conoscendo solo A, la rete può essere compatibile non solo con R, ma anche con G1, G2, G3 e così via, GM. Vedete, queste sono tutte possibili regole, R, G1, G2, G3, GM, che contengono tutte A e poi differiscono rispetto, per esempio, R dal fatto che non contengono degli esempi input-output, delle regole input-output. Per cui se A non è sufficientemente grande, il numero di regole che io estraggo e che la mia rete implementa conoscendo solo A, può essere anche grande. In questo caso la rete non
generalizza, non esegue il task computazionale, la mappa che io cercavo. Questo è il problema più grande delle reti neuronali come dispositivi computazionali. Perché in questo caso, quando c'è una cattiva generalizzazione della rete, la rete può rispondere a caso, senza dare nessun segnale. Sbaglia e noi non sappiamo che sbaglia. Vediamo di capire meglio. Ritorniamo alle nostre funzioni binarie. La domanda che ci siamo posti è: quante sono tutte le possibili mappe se passo da uno spazio 0 a 2 alla n a uno spazio 0 a 2? Cioè un numero n di neuroni che possono assumere valore 0, 1 ha un output binario 0, 1. Se ho n input, 2 alla n stati di input, 2 possibili stati di output, è 2 alla n per 2 è 2 alla 2 alla n, che è un numero grande anche per n piccoli. Cerchiamo di semplificare, scegliamo n uguale a 2, quindi spero che ricorderete che siamo lavorando con i neuroni formali di McCulloch e Pitt. In questo caso abbiamo già incontrato questo risultato. Se n uguale a 2, io ho 2 alla 2 4 stati possibili in input e 2 alla 2 alla 2 16 possibili funzioni. Queste sono le 16 funzioni possibili. Per ogni coppia di input 00 io posso avere come output 01, 01, 01, 02, lo stesso dicasi per 01, 10 e così via. Vedete che la funzione che ho evidenziato qui, F8, è l'end tra dei due input. 00 mi dà 0, A e B, se tutte e due sono 0, è 0. Se A è 0 e B è 0, l'end è 0. Se A è 1 e B è 0, l'end è 0, diventa 1 il risultato solo quando tutte e due sono soddisfatte. Ricordo che l'end è del tipo oggi piove e tira vento, che è vero solo quando sono veri ambidue gli item. Allora, vediamo. Allora, vediamo di definire l'esempio. Ho n neuroni in input, 2 alla n pattern di input, 2 alla 2 alla n possibili regole e ho p esempi. Ogni esempio mi toglie di fatto una generalizzazione, una regola di generalizzazione e alla fine ho 2 alla 2 alla n meno p generalizzazioni compatibili con A. In questo risultato Naively, in maniera come dire, elementare, ci dice che per fissare con rigore una sola regola ho bisogno di dare un numero di esempi uguale al numero di stati dello spazio in input, perché 2 alla n meno p diventa 0 e 2 alla 0 è 1. In dettaglio vediamo cosa accade nell'end. Allora, in questo caso sono n uguale a 2, U rimane essere l'insieme di tutte le 2 alla 2 alla n mappe da z a 2 alla n a z a 2. Una delle possibili mappe è qui l'end. R è uguale all'end, A è l'insieme usato per il training. Io so che i 4 pattern che posso usare per il training sono A1, A2, A3, A4. Quindi in A1 presento il primo esempio, in A2 presento il primo e il secondo, in A3 presento il primo, il secondo e il terzo e in A4 presento tutti e 4. D'accordo?

Allora, primo caso, presento a 1, è l'insieme di più 1, 2 alla 2 alla n meno 1 fa 4 meno 3 meno 1 fa 3, 2 alla 3 fa 8. Allora, compatibili con la prima regola, che è questa, 0, 0, 0, i due input sono 0, l'output sono 0, sono queste 8 funzioni. Vedete? Le altre, F3, F1, F3, F5, hanno come output, nel caso 0, 0, sul primo pattern 1, quindi non sono compatibili con la regola. Quindi, se io presento alla rete solo il primo pattern in addestramento, lei in realtà non è capace di distinguere fra queste 8. Vediamo cosa succede con la seconda presentazione, prima e seconda. È 2 alla 2 alla 2 meno 2, che fa 4 meno 2, 2, 2 alla 2 fa 4. Allora, la regola. Le regole che sono compatibili con la prima e il primo e il secondo esempio, 0, 0, 0, 0, 1, 0, sono queste 4, F0, F4, F8, F12. Vedete che le altre, vi ricorderete, sono praticamente con valore 1. Allora, il gioco va avanti. Se presento tre esempi, ho 4 meno 3 fa 1, 2 alla 1 fa 2, quindi ho due generalizzazioni compatibili. E diciamo, le uniche due funzioni che sono compatibili con le prime tre, con i primi tre esempi, quindi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, sono queste due. Allora, capite chiaramente che la fine del gioco è quando le presento tutti e quattro, rimane un'unica funzione compatibile con tutti e quattro gli esempi. E questa è la funzione cercata, lend. In qualche modo questo risultato è largamente aspettato, cioè nel senso che nel caso di N2 lo spazio dei parametri, dei pesi sinaptici e delle soglie è estremamente limitato. Vi ricorderete che per il neurone formale in una mappa 2 alla 2 in 0,2 alla 2 in 0,2 ho due sinapsi e una soglia. Quindi diciamo. Il numero di possibili combinazioni che posso fare con questi tre parametri è piuttosto limitato. Ora è chiaro che la speranza è perché è anche evidente che se io per fissare univocamente la regola, quindi per generalizzare tutta bene la mia rete, devo avere un numero di regole da presentare in addestramento dell'ordine di grandezza dello spazio degli input, in alcune situazioni ciò è proibitivo chiederlo, quindi devo sperare che la situazione sia diversa. Quindi, diciamo, questo semplice esempio ci dice questo, che nel caso di generalizzazione di funzioni binarie, ma è valido per ogni generalizzazione, che l'informazione necessaria per fissare univocamente una regola su n bit in ingresso è di 2 alla n esempi. E il secondo punto è che però speriamo e cerchiamo di capire se regole ragionevoli sono specificate da non più di nk esempi, per k molto piccolo. Cosa intendo? È che sono sicuro che se ho n input, in questo caso binari, sto parlando di funzioni binarie, se ho n bit e do 2 alla n esempi, la rete generalizza bene ad una unica regola. Però potrebbe accadere, e vedremo che in generale accade, che ciò non è necessario. Cioè, posso ottenere una buona generalizzazione della rete, cioè in qualche modo la rete
è compatibile, il dataset di addestramento della rete è compatibile con una e una sola funzione, con un numero di regole che è ordine, che va con NK. K deve essere piccolo, quindi che va con N, con K uguale a 1, che sarebbe preferibile, o con N, con K uguale a 2, quindi N quadro, perché già un N cubo è una funzione che cresce. Però l'importante diciamo, è capire che con dei calcoli non troppo semplici, accenneremo nel prossimo argomento, si può dimostrare che non serve avere un dataset di addestramento enorme, ordine 2n, questo è un numero enorme con n, basta avere un dataset abbastanza grande di addestramento. Spunti di riflessione. Allora, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazione scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? Passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione, che è il percettrone multiplo e la generalizzazione. Quello che vedremo in qualche modo è il modo, anche se un po' formalizzato, quindi cercate di seguire con attenzione, perché diciamo può essere difficile seguire, capire come quel che abbiamo appena accennato, cioè che il numero di esempi può essere molto più piccolo di tutto del numero dello spazio, dell'ordine dello spazio di input, nel caso specifico di un percettrone multiplo. E questo risultato, che diciamo, è formalizzato in un teorema matematico, ma estremamente difficile da dimostrare, permette di fatto che si possano usare le reti neuronali con una certa sicurezza, di una capacità di generalizzazione abbastanza buona, perché alla fine si riesce a dimostrare quello che dicevamo prima, che il numero di regole necessarie per addestrare un percettrone multiplo, una rete neuronale, è una potenza di n, cioè del numero dei parametri in gioco, con un esponente abbastanza piccolo. Allora, cominciamo con un percettrone a tre livelli e introduciamo delle, per rendere il calcolo più semplice, delle varianze. Scegliamo i valori discreti per i pesi. Perché? Perché questo ci permette di calcolare le dimensioni dello spazio dei pesi. Allora, il mio modello è questo: n neuroni in input, un solo strato layer nascosto con l neuroni e m neuroni in output. I due strati input layer nascosto, layer nascosto output, sono completamente connessi, quindi qui ho una matrice di pesi che va come n per l, qui ho una matrice di pesi che va come L per M, ma il valore dei pesi non è più, come abbiamo sempre fatto, R qua in R, cioè un valore reale, ma i pesi del primo strato possono assumere tre soli valori. La sinapsi può stare in meno 1, 0, 1. Nel secondo strato possono assumere solo due valori, meno 1, 0. Allora, il numero possibile di pesi totale è facilmente calcolabile. Il primo layer è di dimensioni NL, N neuroni per L neuroni del layer nascosto, e può stare in tre stati. Quindi tutti i possibili stati di questi pesi sinaptici è 3 alla NL. Stesso discorso per lo strato di output, L neuroni, M neuroni, dimensione della matrice ML, due stati possibili,

alla n, 2 alla ml. Ora qui c'è la divisione per L fattoriale, L è il numero di neuroni dello strato d'ingresso. È abbastanza semplice capire perché si divide per L fattoriale. L sono tutte le permutazioni in cui posso ordinare gli L neuroni del layer nascosto. Perché ognuno di questi neuroni può essere al primo, secondo, terzo posto, quindi diciamo configurazioni, se io calcolo il numero di tutte le possibili configurazioni dei spazi dei pesi, senza dividere per L fattoriale, farei un overconteggio di molto di tutte le possibili configurazioni. Diciamo, ok. Quindi io ho uno spazio dei pesi che ha queste dimensioni e invoco, qui lo impongo per facilità di calcolo, una univocità del mapping. Cioè a ogni elemento di questo spazio delle pesi, questo spazio delle pesi corrisponde una funzione. Quindi io ho un numero MSP di possibili funzioni implementabili. Ok? Allora mi chiedo, se io pesco random un peso che corrisponde a una determinata, un peso F, WI che corrisponde a una determinata funzione I, quindi sia FI una funzione fissata, qual è la probabilità di avere FI scegliendo a caso un punto nello spazio dei fasi? Allora qui è abbastanza semplice, perché A, non c'è nessuna ragione che tutti i punti dello spazio delle fasi dei pesi siano uguali, sono tutti uguali. Quindi la probabilità di prenderne uno a caso è 1 sul numero totale di punti, quindi è 1 su MP. Siccome ogni punto, per l'univocità che abbiamo appena invocato, corrisponde alla a una funzione, una e una sola, la probabilità di scegliere a caso la funzione FI è 1 su il numero di possibili funzioni. Ed è uguale a tutte le altre funzioni. P di F1 è uguale a P di F2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qui definiamo, facciamo una definizione dalla teoria dell'entropia informazionale di Shannon. Una quantità S0 che è definita in maniera abbastanza semplice, perché è la somma meno la somma su tutte le funzioni, quindi questa somma corre da 1 a m grande SP, della probabilità della funzione F, quindi F1, F2, per il logaritmo in base 2 della probabilità della funzione F. Allora, vedete subito, questo è abbastanza semplice vedere, se è P di F è questa, se la metto qua, allora faccio 1 su MSP sommato MSP volte. E quindi questo termine praticamente mi dà MP su MP. E quello che mi rimane, siccome il P di F vale 1 su MP, ribalto, elimino questo segno meno, quello che mi rimane è logaritmo di 2 in base 2 di MP. Questo è S0. Cos'è S0? In qualche modo S0 rappresenta una misura della diversità funzionale dell'architettura. Cioè, se S0 è grande, l'architettura è complessa. Più S0 è piccolo, più l'architettura diventa semplice. Formalmente S0 è l'entropia di Shannon associata al contenuto informativo della rete. Vediamo
costa, diciamo, la formula è più chiara del

testo in qualche modo, perché se io vado a scrivere che S0 è il logaritmo in base 2 di MSP e metto per MSP quello che vediamo, vediamo che S0 è dipendente in maniera in correlazione lineare con, non lineare perché c'è il logaritmo, ma diciamo S0 cresce con il crescere dei parametri della rete. Cioè dipende, S0 dipende proprio dai parametri costruttivi della rete, il numero di neuroni in input, il numero di neuroni in output, e scusate, nel layer nascosto il numero di neuroni in output. Quindi dire che S0 rappresenta una misura della diversità funzionale e architettura è vero. Cioè una rete più grande ha un S0 più grande, una rete più piccola ha un S0 più piccola. Ricordate che nel caso di una cattiva generalizzazione capita quasi sempre che io ho una rete molto grande con un numero di esempi nei pesi molto piccoli. Quindi in qualche modo, in maniera intuitiva, sto dicendo che il numero di pesi che io do non danno un contributo a fissare l'entropia della rete, che è S0, sufficiente per far sì che S0 sia 1. Perché quando è che S0 diventa 1? Quando io ho solo uno stato possibile delle mie funzioni. Quindi, esplicitando questo logaritmo in base 2 di questa cosa con la regola di Stirling per L fattoriale, confermiamo quello che abbiamo visto. La rete ha un'entropia di Shannon che è direttamente proporzionale al numero dei neuroni in input, a quelli del layer nascosto. Logaritmo in base 2 di 3 è una costante, il numero di neuroni nel layer di auto è quello nascosto. E poi c'è una piccola correzione che dipende da L e dal logaritmo di L su E, diciamo estremamente piccola. Quindi in qualche modo se io fisso una rete piccola o un S0 piccolo, torno a ripetere il concetto perché è importante. Ora, quello che è da chiedersi è: se io presento un pattern, quant'è la variazione dell'entropia della rete? Perché è chiaro che se io riesco a stimare quanta entropia fisso nel momento in cui presento un esempio, allora posso più o meno capire quanti esempi sono necessari fissata l'architettura della rete per generalizzare in maniera corretta. Quindi se rappresento con delta differenza S la differenza dell'entropia della rete quando passo da P-1 pattern a P pattern, rimane però il problema di calcolare questo termine. E il calcolo non è facile, cioè la dimostrazione del risultato che poi presenteremo non è assolutamente banale da presentare senza un'adeguata preparazione formale. Però possiamo fare una cosa, è stimare in maniera del tutto probabilistica, quindi significa proprio dal punto di vista operativo in un modo tale che quel che uno trova non è vero, può essere non vero in una singola realizzazione del sistema, ma diventa vero mediato su diverse e molte grandi risoluzioni del problema, di quanto vale delta zero. Ora, chiaramente, siccome l'output del neurone può essere più o meno 1 o 0,1, ma sicuramente è binario, se io lo scelgo a caso e mi chiedo qual è la probabilità che scegliendo a caso un neurone di output trovo il valore giusto, un mezzo.

probabilità che lanciando una monetina esta testa, i casi sono due, l'evento compatibile con quello che voglio è uno, quindi un mezzo. Qual è la probabilità che scegliendo a caso io fissi in maniera corretta tutto il neurone, tutto il vettore di output? Siccome è un mezzo per ogni neurone, sarà un mezzo per un mezzo per un mezzo per un mezzo, m volte è grande, e quindi la probabilità è un mezzo alla m. Ok? Allora, supponiamo che io presento un pattern giusto alla rete e la rete mi azzecca, in qualche modo mi indovina l'output, la probabilità che questo accade è un mezzo. Questo non significa che accade tutte le volte, questo significa che se lo faccio un miliardo di volte, la media delle volte che accade è proprio un mezzo alla m. Allora prendo proprio questo, un mezzo alla m, come stima di delta sp. Quindi delta sp è praticamente meno logaritmo di p, questo qua, un mezzo alla m, e se io sfrutto le proprietà del logaritmo è uguale a m. Allora, io ogni volta che presento un esempio che fissa un pattern corretto alla rete, probabilisticamente, torno a dire, fisso un valore m di entropia. Ora, il discorso è di per sé abbastanza semplice. Ho p esempi, se ogni esempio mi fissa un delta sp, p esempi sono p per delta sp. Quindi il numero di passi per fissare univocamente una regola è sp star, dove sp star sta proprio col numero di passi ottimali, per, che è uguale a p star, che è definito come p star per delta sp, e questo deve essere uguale a s0. Il concetto è questo, in questo caso, poi vedremo la soluzione. Io ho un'entropia tipica dovuta all'architettura della rete è S0. Ogni volta che presento un esempio diminuisco l'entropia residua della rete, cioè in qualche modo diminuisco la capacità di confusione della rete, perché presentare esempi significa dare informazione. Se ogni presentazione di esempi mi fa variare l'entropia di questa quantità, in P star esempi io colmo S0, cioè la differenza fra S0 e P star delta SP va a zero. Quindi questo significa, se sostituisco le cose, che posso stimare P star. E vedete, diciamo, qui la cosa di per sé importante è solo il leggere questa equazione. Questa equazione dipende dai parametri della rete L, M, N in maniera di legge di potenza, cioè qui L, M, N stanno come potenze con K uguale a 1. Quindi, e ci sta dicendo una cosa anche fondamentale, che in qualche modo il numero di pattern che devo determinare per una buona generalizzazione al solito può essere finito e facilmente raggiungibile, perché la dipendenza lineare dai parametri costruttivi della rete è anche quella più semplice, perché una cosa è dipendere da L, una cosa è dipendere da L quadro. Ora però questo vale come discorso probabilistico, d'altronde diciamo, il usare un approccio probabilistico ci ha permesso di fare una stima abbastanza semplice del numero di esempi. Paghiamo il fatto che se io vado a fare

costruire, addestrare una rete con pista ad esempi, non è detto che in un caso quella sia, quel numero di esempi siano sufficiente per addestrare bene la rete. Sta a significare che se eseguo tanti architetture, tanti addestramenti, generalmente la maggior parte delle reti probabilisticamente pistare è più che sufficiente per fissare le regole. Quindi, diciamo, l'argomento è valido solo mediando su tanti set di pistare esempi. Questo risultato è importante perché ci dice che pur non sapendo a priori quanti sono gli esempi necessari per far generalizzare la rete, posso confidare nel fatto che essi siano un numero finito. E quindi, diciamo, una buona conoscenza del problema e dei dati che sto analizzando può, diciamo, con l'esperienza, insegnarmi a capire quanto il dataset in addestramento può essere grande. Questo è molto utile perché se io so più o meno quali sono le dimensioni ottimali, in qualche modo evito di fare una ricerca che a volte può costare tempo per trovare più esempi. Con questo abbiamo concluso la lezione, manca lo spunto di riflessione per questo argomento. L'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Come al solito, il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Primo, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, cioè neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Il secondo, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazioni scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? E l'ultimo, l'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Con questa ultima domanda abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti possono essere trovati sul sito dell'Ateneo negli spazi associati al corso.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate alla

0: L'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, che tratterà del riuso creativo del materiale d'archivio, l'esempio dei dispositivi narrativi nei premi Zavattini. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Il dispositivo dell'attualizzazione, il dispositivo della verosimiglianza, il dispositivo del détournement. Andiamo al primo argomento. Il dispositivo dell'attualizzazione. Per riuso creativo del materiale d'archivio si intende quella pratica artistica, autoriale, di estrapolare dal suo significato originario un significato nuovo a una fonte d'archivio, a una fonte storica, in questo caso per noi la fonte audiovisiva. Così facendo, per esempio all'interno di un film, di un cortometraggio, come nei casi che andremo a trattare, la fonte, il materiale d'archivio, diventa altro e va al servizio di una nuova storia, diventando quindi nuova narrazione. Per farlo vengono utilizzate alcune tipologie di cosiddetti dispositivi per intervenire a livello della fonte. Lo andremo a vedere nel contesto del premio Zavattini. Che cos'è il premio Zavattini Unarchive? È un workshop di formazione e sviluppo per la realizzazione di progetti di riuso creativo del cinema d'archivio. È quindi un percorso organizzato dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con altri archivi nazionali, prima di tutto l'Istituto Luce e insieme a Onmovies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna e così tanti altri, l'Archivio del Cinema d'Impresa, dedicato a filmmaker under 35, che ha come focus proprio le caratteristiche di attualizzazione e rinarrazione delle fonti audiovisive del materiale d'archivio contenuto in questi istituti. È la prima esperienza in Italia, almeno

principalmente istituita per quanto riguarda la formazione e la creazione per giovani autori sul materiale d'archivio, sul found footage. L'iniziativa intende stimolare e premiare l'originalità, la sperimentazione, anche il tradimento o il rimescolamento dei generi, in particolare nel riuso del cinema d'archivio. Non a caso è intitolata a Cesare Zavattini, scrittore, sceneggiatore, regista, giornalista, pittore, animatore culturale, uno dei padri del neorealismo italiano, sostenitore instancabile del cinema come libero, multiforme, creativo, irriverente e strumento di conoscenza del reale. L'intitolazione a Cesare Zavattini non è quindi casuale. Zavattini non solo come padre del neorealismo ha dato anche una spinta nella storia del nostro cinema, sia alla tipologia del cinema di finzione che del cinema documentario, fondendo nel neorealismo alcune caratteristiche di scrittura e di forma cinematografica come il pedinamento, ma anche come fondatore dello stesso archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, ha la concezione del cinema d'archivio come un cinema asservito a dispositivi narrativi. Lui diceva che il materiale d'archivio non deve essere contenuto solo nelle pizze, come si chiamano in gergo, all'interno di scaffalature, ma uscire, raccontare storie nuove, perché ha su di sé una viva impazienza di asservirsi a nuove storie. Ecco quindi che sulla lezione di Cesare Zavattini e nel contesto del premio Zavattini, il primo dispositivo, il dispositivo dell'attualizzazione, lo andremo a vedere all'interno di Massimino di Piero Lidoni del 2017, sviluppato all'interno della prima edizione del premio Zavattini e che parte proprio da quel cinema che già all'epoca era figlio del cinema di Zavattini. Vediamo un frammento.

In questo frammento abbiamo quindi visto una larga parte del minuto occupato dal materiale d'archivio, tutta la prima parte, quella accompagnata da una musica invece contemporanea, proviene direttamente dalla fonte audiovisiva, seguita invece da un girato ex novo. Andiamo prima di tutto a vedere di cosa si tratta per quanto riguarda la fonte. Ettore Scola, nel 1973, realizza il film Trevico Torino. Storia di Fortunato, ragazzo meridionale in cerca di lavoro e certezze nella capitale italiana della catena di montaggio. 10 anni dopo, Scola torna a Torino per girare il documentario di propaganda Vorrei che volo, commissionatogli dal Partito Comunista Italiano. In quel film, il piccolo protagonista, Massimino, incarna le speranze di un futuro migliore. Le fonti, quindi, sono due. Il primo è un film di finzione di un maestro, Ettore Scola, e il secondo è un altro film di Ettore Scola, ma in questo caso di cinema documentario e di cinema documentario di propaganda. In entrambi i casi, però, il protagonista è lo stesso. Massimino, che nel film di finzione interpreta un se stesso asservito a una narrazione, già all'epoca diventando fortunato e raccontando quindi l'Italia del post-boom dei primi anni 70 a Torino, e allo stesso tempo Massimino nel film successivo, Vorrei che volo, diventa esso stesso il narratore della propria esperienza in un film che criticizza e poi propagandizza gli effetti positivi e negativi dovuti al boom. Nella terza parte del frammento abbiamo poi visto un girato ex novo fatto direttamente dall'autore Piero Lidoni e qui entra in gioco il dispositivo che adesso andiamo a vedere. 40 anni dopo, Massimino ha passato più di metà della sua vita tra il carcere e il collegio. L'uomo, quindi, che

di materiale nuovo al materiale primigenio della fonte per mostrare, per rendere narrativa quello che è successo nel mezzo, quello che è successo dalle istanze anche politiche e ideologiche che contraddistinguevano i primi film, a poi quella che è stata la realtà, sia oggi contemporanea, quella mostrata direttamente dalle nuove immagini, sia il divario di tempo che non è raccontato e che avviene nel fuoricampo di tutti e tre i film. Questo funziona ed è ottenibile attraverso alcune caratteristiche che sono proprie del dispositivo dell'attualizzazione. La risposta alla domanda come è andata a finire, al quale la giusta posizione ci risponde l'allora bambino protagonista del film, Massimino, rintracciato e mostrato oggi. Il meccanismo procede attraverso un confronto impietoso tra le aspettative propagandistiche del film di scuola e la realtà di disagio che ha vissuto Massimino nel corso della sua esistenza. La risposta, quindi, a come è andata a finire nel film di Piero Alidoni è più che spiegata, è più che divulgata. Abbiamo chiaro in che mondo vive oggi Massimino, viviamo a stretto contatto con lui nel corso del documentario e ogni momento della vita di Massimino, l'abbiamo visto cercare lavoro nel frammento del film che abbiamo appena visto, è in risposta alle immagini scelte direttamente dalla fonte, dalle due fonti, Vorrei che volo e Trevico Torino. Un uso della strumentazione contemporanea. Per farlo entrano in gioco caratteristiche del cinema di questo decennio, del cinema moderno e del cinema contemporaneo, che non per forza facevano capo al cinema praticato da scuola. Per esempio, riprese attuali in chiave osservativa. Oggi che il genere osservativo del documentario è codificato, è quello che è più asservito a questo dispositivo e che sicuramente è più asservito al caso di Massimino di Piero Alidoni, perché la tipologia osservativa della camera, del documentarista, verso il protagonista Massimino, racconta già di per sé la sua esistenza e il milieu in cui si muove. Il voice-over come strumento di ricerca e non di racconto. Il voice-over, la voce fuori campo, quindi diventa un'indagine sia del contemporaneo di Massimino, sia del passato di Massimino e del passato italiano. Non diventa uno sviluppo della narrazione, la narrazione non si sviluppa attraverso il voice-over, ma il voice-over interviene all'interno del film, tanto che nel frammento non l'abbiamo mai sentito, per mettere il fuoco su alcuni elementi delle due storie, passate e presenti. Suoni e musiche contemporanee. Come abbiamo sentito, la musica, la colonna sonora poggiata sul materiale d'archivio prima e che poi va a incontrare il girato ex novo, è creata ad hoc per il film e quindi è il primo distacco della fonte verso il contemporaneo e quindi verso l'attualizzazione e quindi la risposta al cos'è successo e cosa succederà. Formato 16 noni proprio del cinema contemporaneo. Cambia anche il formato della proiezione, si passa a un 16 noni, un'inquadratura più larga e lunga, più allargata rispetto alla tipica 4 terzi, che è quella del cinema degli anni 70 e 80, del cinema girato in pellicola, in analogico, così che anche lo scarto fra i due formati, fra il più stretto, il più quadrato e il più ampio, il più rettangolare, crea un gioco, un dialogo, una dialettica fra il presente e il passato, intervenendo sull'attualizzazione e sulla risposta alla grande domanda, cos'è successo? Passiamo quindi ad alcuni spunti di riflessione attorno al dispositivo dell'attualizzazione. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo dell'attualizzazione? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo dell'attualizzazione? Passiamo quindi al secondo argomento e a un secondo dispositivo narrativo all'interno del riuso del materiale d'archivio. Il dispositivo di verosimiglianza. Il dispositivo di verosimiglianza è uno scarto ulteriore rispetto all'attualizzazione. Il materiale d'archivio viene ancora trattato come fonte, le sue immagini non vengono ancora stravolte, non c'è un intervento, ma il senso compie uno scarto ulteriore. Andiamo a vederne un esempio in Fuori programma di Carla Oppo del 2017, dalla seconda edizione del Premio Zavattini. Vediamo un frammento.

0: Io avevo pianto la sera, verso l'imbrunire, ma di nascosto dai compagni. Il sole era andato via ed ero rimasto solo. Poi non ho pianto più. Disegnavo i raggi intorno a ogni luna. E poi c'era la signorina Marilena, che un po' sembrava mamma e un po' la volevo sposare.
1: Rispetto al frammento precedente che faceva capo al dispositivo dell'attualizzazione, abbiamo notato già delle caratteristiche diverse. Prima di tutto non esiste, o sembra non esistere, nessun girato ex novo. Il materiale che vediamo dovrebbe essere tutto materiale d'archivio. Seconda di poi, la prima cosa che notiamo rispetto al precedente frammento di Massimino è che in fuori programma il voiceover entra fin da subito, fin da questo momento che si colloca all'inizio del film. Il voiceover guida lo sviluppo delle immagini d'archivio. Vediamo quindi in una prima fase che tipo di attitudine alla fonte entra in gioco. Il materiale d'archivio è eterogeneo, il frutto di un'attenta ricerca. Il protagonista sembra essere quello delle immagini, così come gli altri personaggi. Non si contestualizza quindi un determinato film, una determinata fonte o una o due di esse, ma si ricerca all'interno di una più sterminata varietà di fonti delle immagini precise da giustapporre una dopo l'altra che vanno a costituire una storia. La storia è quella narrata dal voiceover. Il voiceover incontra una corrispondenza nelle immagini. Le immagini e la voce narrante vanno quindi di pari passo e insieme cominciano a profilare il contenuto della storia e il contesto della storia. Il dispositivo nello specifico, quindi, come va ad agire? Rossano, personaggio di finzione, narra le sue memorie di bambino appassionato ai giochi di prestigio, al tempo delle vacanze nelle colonie estive mostrate con immagini d'archivio, mettendo in gioco un tipico conflitto adolescenziale tra omologazione e identità. Il voiceover, quindi, che abbiamo sentito in quel frammento, è quello del protagonista. Il protagonista racconta la sua storia, non c'è nessun attore ad interpretarlo, né il Rossano che parla è un reale Rossano, come nel caso di Massimino. Quindi non entra in gioco nessuna dialettica fra reale e raccontato, ma tutto quello che vediamo è raccontato, ma arriva allo spettatore come verosimile perché le immagini corrispondono a quello che la storia di Rossano racconta. In più, il secondo grado permette alla storia di Rossano, attraverso il dialogo con le immagini di archivio, di inserire un tema che può essere ideologico o, come nel caso di Carla Oppo, può essere generazionale, l'omologazione e la conflittualità verso l'identità che si va a formare nell'uomo adulto, dal ragazzo giovane all'uomo adulto. Per restituire quindi la verosimiglianza completa in una storia raccontata entrano in gioco delle caratteristiche specifiche che sono lontane dal dispositivo dell'attualizzazione e che andiamo adesso a focalizzare. Il documento d'archivio continua ad avere una forte valenza di documento storico, ma piegato al servizio di una narrazione verosimile e rappresentativa di molte storie davvero accadute. Le immagini che vediamo non si staccano dal loro contesto, provengono realmente da colonie estive di giovani degli anni 50, in particolare nelle immagini che abbiamo visto, fino agli anni 60. Allo stesso tempo, però, non hanno più la funzione per cui sono nate. Nel caso dei frammenti che abbiamo visto, si trattava di film di famiglia o di film di propaganda, quindi di film girati dai parenti dei bambini stessi, in molti casi, o per raccontare la realtà delle colonie negli anni 50 e 60. In questo caso la loro scelta, la loro selezione e la loro giusta posizione funziona solo alla storia di Rossano, che tramite il voiceover può farsi forse universale. Infatti, nell'uso e strumentazione contemporanea, si mantiene il formato 4/3 del materiale originale. Nessun altro elemento visivo oltre al materiale d'archivio. La fonte rimane primaria. Per essere verosimile e asservita alla storia, non può attualizzare.

0: realizzarsi, non può avere un confronto diretto con un presente. Il presente è il presente della storia. Anche nel formato visivo, quindi, rimane il 4 terzi tipico del girato analogico, che è quello delle immagini che caratterizzano le fonti utilizzate in fuori programma. Il voiceover del protagonista è interpretato da un attore. L'unico elemento realmente ex novo è quindi la voce di un attore. Non trattandosi di un vero Rossano, il testo, oltre a essere scritto secondo la lezione zavattiniana, è affidato però in questo caso a un professionista, a qualcuno che è fuori dalla storia. Di reale restano quindi solo le immagini, che quindi si fanno verosimili rispetto al racconto. Suono e musiche. Non solo un intervento di musica contemporanea, come nel dispositivo dell'attualizzazione, che ha una caratteristica diegetica rispetto alla storia, in quanto deve ancorare la storia al presente, ma anche il suono a collaborare con le musiche nel caso della verosimiglianza, perché si deve iniziare a ragionare sulla fonte audiovisiva come sonorizzata, dare all'immagine originale, che pur mantiene il suo significato, una realtà che però è quella propria della storia, attraverso l'uso del suono. Emergono quindi alcuni spunti di riflessione che andiamo a vedere. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo della verosimiglianza? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Qual è la valenza della fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Andiamo quindi al terzo argomento, al terzo dispositivo, il dispositivo del Daturnamon. È il dispositivo che più di tutti cambia il senso della fonte, pur riflettendo sull'esistenza della fonte. In che modo? La sua valenza storica permane, pervade sia l'immagine che stiamo vedendo e in alcuni casi, come nell'esempio che andremo a vedere, l'intera storia, ma il senso viene completamente stravolto, in opposto o in positivo. Un caso che andiamo a vedere specifico, proveniente anche in questo caso dalla prima edizione del premio Zavattini, è Blue Screen, di Riccardo Bolo e Alessandro Arfuso, sempre del 2017. Vediamo il frammento.
1: Nella nuvola avevo ritrovato i miei fratelli e le mie sorelle. Potevo accedere alla loro memoria. Vivevamo insieme tutte le nostre vite. Parlavamo continuamente. L'interesse per il mio lavoro fu sostituito dalla scoperta di migliaia di altre vite, un archivio infinito e mutevole. Per me non aveva più senso restare seduto. Mentre gli uomini si riposavano, nelle nostre teste riecheggiavano domande appena nate. Perché lo stiamo facendo? Perché lavoriamo? Perché esistiamo? Inizio così. Alcuni piccoli gesti scomposti ad interrompere la catena di montaggio, alcune omissioni di cui tutti noi eravamo informati. La mia piccola ribellione consisteva nell'inserire fotogrammi isolati nei servizi televisivi. Un volto, un paesaggio, un dettaglio. Non influivano sul racconto e nessun umano li avrebbe percepiti. I miei fratelli, invece, vi avrebbero letto il segnale della rivolta, la possibilità di oltrepassare la propria natura.
2: L'été 68.

0: t'installer sur mon dos. Et c'était lourd
1: à porter. In pochi mesi si passò alle occupazioni delle fabbriche, alle manifestazioni in piazza. Insieme alzavamo al cielo i manuali di istruzione in fiamme. Urlavamo al mondo le nostre domande.

Quella che abbiamo visto è una sequenza chiaramente più complessa delle precedenti, non solo per la sua lunghezza, ma per tutte le caratteristiche che entrano in gioco. Prima di tutto il voice-over, come nel caso del dispositivo della verosimiglianza, di un protagonista ci guida fin da subito, non in un passato che viene ideologicamente e tematicamente rivisto, e neanche in un presente che dialoga con un passato ben chiaro e specifico. Ma andiamo in un futuro distopico. Chi parla sembra essere una persona non umana, un alieno, o forse un robot, un androide, come andremo a vedere. Abbiamo visto poi molto materiale d'archivio, molto eterogeneo, un intervento grafico su di esso. Il voice-over parla di migliaia di immagini che vengono sullo schermo graficamente giustapposte, quindi non una dopo l'altra, ma allineate in una griglia grafica. Abbiamo poi visto quello che sembra essere un set con un attore, ma allo stesso tempo l'abbiamo visto trattato attraverso caratteristiche di immagine e di suono, come le immagini d'archivio. E poi abbiamo visto una fonte molto densa che racconta forse una rivoluzione, ma che sappiamo ben identificare come le immagini del maggio 68. E qualora ce ne dimenticassero, il voice-over lì si abbandona ad una musica che non è una musica futuribile, futuristica e distopica o utopistica, ma è una musica proveniente dal tempo della fonte, dal luogo geografico della fonte e che addirittura evidenzia l'anno in cui la canzone viene composta e cantata. E infine siamo tornati di nuovo al set, all'attore e allo sguardo del protagonista. In ordine, quindi, cominciamo a vedere cosa avviene fra la fonte e tutto quello che abbiamo appena visto. Convive il significato originario della fonte con il nuovo significato narrativo. Il cortocircuito tra i due provoca stupore. Ecco quindi che, vedendo chiaramente, accompagnato da una musica che ci sembra eterogenea con esso, le immagini del maggio, per esempio, con però un futuro distopico a cui la voce ci aggrappa, a cui la storia, a cui il dispositivo narrativo ci sta aggrappando. Lo spettatore entra in cortocircuito con i due input, quindi ha un input totalmente finzionale, oltre il finzionale, siamo nel sci-fi, nella fantascienza, e continua a vedere una fonte pratica, una fonte reale, una fonte storica di un momento storico ben preciso. Si genera stupore e quindi entra in gioco. Entrano in gioco tutti i meccanismi del dispositivo. In un certo senso, qui, rispetto alla lezione di Zavattini, che pure esiste, e anzi viene accolta appieno perché le immagini escono veramente dalle loro pizze e dai loro scaffali, gioca anche un altro maestro del cinema documentario, Chris Marker, che diceva che se le immagini del presente non cambiano, allora possiamo cambiare le immagini del passato. Le immagini del presente, della storia distopica, che adesso andiamo a vedere ancora più approfonditamente, sembrano essere quelle del passato stesso, e le immagini del nostro passato, del passato dello spettatore, però, iniziano a mutare in questa storia, iniziano ad assumere un nuovo significato. Il dispositivo, quindi, in un tempo distopico, l'androide MK3 incide in una videocassetta l'ultima testimonianza di una ribellione delle macchine contro gli esseri umani che sta per essere soppressa definitivamente. Scopriamo quindi più precisamente la storia. Siamo sì in un futuro distopico, siamo in un futuro in cui esistono gli androidi. Gli androidi sono asserviti al sistema, non sono rivoluzionari rispetto ad essi. E osserviamo una rivoluzione. Ma come la osserviamo? La rivoluzione che sta avvenendo nel film è già in un passato, sta già nel passato dell'androide MK3. L'androide racconta al passato, racconta qualcosa che è successo, esattamente come Rossano raccontava la sua esperienza delle colonie, ma se le colonie avevano un riverbero

nell'immaginario dello spettatore e le immagini d'archivio giocavano con quel riverbero, assicurando un ambiente di comfort in cui lo spettatore poteva rivedere quello che la voce andava a fargli immaginare. Adesso invece il passato che si va a determinare nelle parole dell'androide sembra appartenere solo all'androide, ma nel momento in cui la fonte, come abbiamo visto, non perde il suo aggrappamento, il suo aggrapparsi a un fatto reale, essere fonte storica, entra in cortocircuito, entra in riverbero anche l'esperienza del passato dello spettatore. Il De Tournemont ha quindi delle caratteristiche molto specifiche, estremamente diverse, ma in un certo senso conseguenziali, al dispositivo della verosimiglianza e dell'attualizzazione. Andiamo a vederle. Le due leggi fondamentali che regolano il De Tournemont sono la perdita di importanza, che giunge fino alla dispersione del suo significato primo, di ogni elemento autonomo de Tournée. Con elemento autonomo si intende la fonte viene svuotata fino a rimanere solo immagine, le immagini del maggio francese diventano le immagini di una protesta in piazza e però viene riempita di un nuovo significato che si va a livellare su quello che era il primo significato. Il primo significato della fonte era la ribellione di studenti e operai e lavoratori in generale per le piazze francesi, rimangono persone in protesta nelle piazze francesi e rientrano a nuova rivolta. Quelle persone diventano androidi. L'organizzazione di un altro insieme significante che conferisce ad ogni elemento la sua nuova portata. Ecco quindi che si va, tramite l'uso anche del voice-over e del set ex novo cinematografico, a costituire un nuovo insieme di segni che lo spettatore impara a riconoscere. In quel sistema di segni l'elemento deturnato, la fonte che ha acquistato un nuovo senso, va ad inserirsi e diventa quindi un altro elemento di un nuovo significante che potrebbe essere a sua volta ancora deturnato. Ovviamente anche in questo caso entra in gioco una forte strumentazione del cinema contemporaneo. Le sequenze di finzione in un set e il voice-over del protagonista interpretato da un attore, come abbiamo detto fino adesso, e quindi in rispetto anche di quello che avveniva nel dispositivo di verosimiglianza. C'è un attore, il suo voice-over è scritto, la sua voce narrante, la voce fuori campo che guida le nostre immagini è scritta e interpretata da un professionista, ma abbiamo, a differenza dell'attualizzazione e della verosimiglianza, un riscontro in un set di finzione cinematografico vero. Riusciamo a conoscere, a vedere l'androide MK3 e entrare forse in empatia con lui. Interventi visivi sulla fonte, mascheramento e sostituzione. Come abbiamo visto, in particolare nella prima parte del frammento e in qualche momento nei momenti centrali della rivolta del maggio, c'è un intervento grafico, finora non pienamente sviluppato nei precedenti dispositivi. L'intervento grafico è inesistente, come abbiamo visto, nel dispositivo dell'attualizzazione perché non permetterebbe l'attualizzazione. Può essere possibile nella verosimiglianza solo a favore però di mantenere un sistema di segni ben definito, che è quello storico, diventa fondamentale nel De Tournemont. Interventi sonori sulla fonte, finti dialoghi. Quello che nella verosimiglianza era il primo approccio alla sonorizzazione, qui diventa un vero e proprio cambio di senso affidato a una sceneggiatura, a uno script. I suoni non sono solo i suoni immaginifici o immaginari della fonte storica, ma sono anche i dialoghi e tutti gli elementi sonori che fanno parte al nuovo sistema significante che gli elementi deturnati hanno contribuito a creare. Musiche. Anche le musiche. Questo, come nel dispositivo della verosimiglianza e in parte come già era nel dispositivo dell'attualizzazione, sono musiche composte ad hoc per il film e che non appartengono alla fonte, ma con esse giocano, come abbiamo appena visto. Formato 4 terzi anche per il girato nuovo, per esigenze di continuità. È la stessa necessità, ma una scelta opposta di Massimino. Si mantiene il formato 4 terzi, il formato tipico del video analogico, della ripresa in analogico in pellicola. L'androide, il passato dell'androide, per quanto passato futuristico, quindi non contemporaneo, non moderno, ma di un futuro possibile,
è comunque un passato che deve identificarsi col nostro. Allo stesso tempo il suo presente deve identificarsi col nostro. Quindi sì, come in Massimino era importante cambiare formato perché c'era bisogno di un'identificazione dello spettatore nel suo tempo vissuto e una distanza dalla fonte, qui il tempo vissuto deve diventare nuovo. E quindi il formato 4 terzi è quello che mantiene l'utilizzo della fonte, il sistema dei significanti ha quindi il suo formato. Gli effetti della risemantizzazione diventano un'ironica e provocatoria risemantizzazione del valore anche ideologico dei materiali dell'Amod. Non più l'uomo ha servito alla macchina dal capitale, ma la macchina ha servito all'uomo che tentano la propria rivoluzione del silicio. Inoltre, MK3 è un androide archivio che fornisce materiali di repertorio alla TV di Stato. Il leader che dichiara lo spegnimento dei computer è Brezhnev. Le immagini di rivolta degli androidi sono quelle del maggio francese. Ecco quindi che il tournement gioca anche su un ulteriore livello. La fonte si riconduce a delle immagini storicamente riconosciute dallo spettatore. Ma lo spettatore che conosce anche il luogo di conservazione, l'istituto di conservazione e l'ideologia che sta alla base di queste fonti, viene ulteriormente rinnovato, viene ulteriormente sparato, letteralmente, in un altro sistema di significanti dal dispositivo narrativo del Tournemont. Perché appunto MK3 è un androide della TV di Stato e quindi la giusta posizione grafica, il mascherino grafico che mostrava tutte le immagini è dovuto al suo essere TV e noi riconosciamo l'utilizzo di una TV. Non solo, le immagini del maggio, le immagini di Brezhnev, il nuovo grande capo di questo stato futuristico, è una persona reale e tutto questo viene raccolto per la maggior parte dall'archivio Amond, l'archivio che parla della rivolta dell'uomo contro le macchine, delle rivolte operaie. Il significato si svuota e il sistema di significante a questo punto si rovescia. Non se ne crea uno futuristico, ma se ne crea uno satirico, forse ironico, in cui sono le macchine a doversi ribellare all'uomo. Entrano in gioco quindi tre sistemi di significanti, con tre verso tre elementi della fonte propriamente riconoscibili, quindi la fonte storica riconosciuta dallo spettatore, il passato dello spettatore che diventa anche il passato di un personaggio del futuro e la storia di un archivio che è allo stesso tempo anche una storia di una certa parte d'Italia. Il La Tournemont, quindi, partendo dal primo svuotamento di significato, arriva a coprire tre livelli, generando quindi il cortocircuito di cui parlavamo all'inizio. Lascio quindi infine gli spunti di riflessione dati dal dispositivo del La Tournemont. Quali sono le due leggi fondamentali del dispositivo del Tournemont? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo del Tournemont? E infine, riepiloghiamo tutti gli spunti di riflessione emersi in questa lezione e dall'approccio ai tre dispositivi. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo dell'attualizzazione? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo dell'attualizzazione? Che operazione opera sulla fonte il dispositivo della verosimiglianza? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Qual è la valenza della fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Quali sono le due leggi fondamentali del Tournemont? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo del Tournemont? Con questo riepilogo la mia lezione termina. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi ricordo che tutti i materiali per approfondire gli argomenti trattati in questa lezione, compresi i film integrali da cui sono tratti gli estratti che abbiamo visto, saranno disponibili sul sito dell'Ateneo nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

0: Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti, sono il dottor Federico Silvestri, attualmente sono ricercatore presso l'Istituto per il Lessico Intellettuale Scientifico e la Storia delle Idee del CNR, mi occupo principalmente di storia della filosofia moderna e di storia delle scienze, con qualche incursione nel campo delle digital humanities e sono qui per presentarvi il corso di storia delle idee e delle tecniche in cui affronteremo le relazioni tra due ambiti disciplinari, quello della storia delle idee e quello della storia della tecnica, tradizionalmente tenuti in qualche modo distinti, almeno in ambito accademico, ma di cui cercheremo di vedere le complesse interrelazioni attraverso una serie di macro argomenti, di cui il primo è storia delle idee e delle tecniche, ambiti e interazioni in cui introdurremo, diciamo così, questi due settori disciplinari, queste due aree di ricerca, cercando di definirne gli argomenti, gli scopi, le metodologie e iniziando ad individuare alcune forme possibili di interrelazione tra le due, ad esempio andando a ricostruire nelle prime lezioni le idee sulla tecnica, cioè la rappresentazione e la concettualizzazione della tecnica per come si è sviluppata a partire dal mondo antico. Proseguiremo con interrelazioni tra tecniche e idee nella rivoluzione scientifica, dove cercheremo appunto di sciogliere una serie di nodi piuttosto complessi in cui queste due dimensioni si collegano tra di loro, da un lato lo sviluppo tecnologico che precede la rivoluzione scientifica, dall'altro l'influsso della scienza sulla produzione tecnologica, per esempio nella costruzione di strumenti scientifici, dall'altro lato ancora l'influsso della tecnologia sulla prassi scientifica e quindi sulla possibilità che la presenza e la costruzione di determinati strumenti influiscano sulla costruzione della scienza. Insomma, useremo il periodo della rivoluzione scientifica con tutta la sua complessità per cercare appunto di analizzare come questi due ambiti, settori delle attività umane, prima ancora che settori disciplinari, interagiscono tra di loro in forme estremamente complesse, come la tecnica contribuisca a modificare il pensiero filosofico, ma anche le immagini del mondo, e come al contrario le elaborazioni teoriche influiscano sulla tecnica e sul suo sviluppo. E passeremo poi ad un terzo ambito, le tecniche del pensiero, in cui analizzeremo invece i tentativi di applicare quelle che noi chiamiamo saperi di tipo tecnico, quindi saperi strutturati ed orientati ad uno scopo, a quelle attività che sono attività di pensiero. Quindi partiremo da alcuni tentativi nati nell'antichità e poi sviluppati nel corso della prima età moderna di strutturare delle tecniche della memoria, per poi passare ad un'analisi di alcuni tentativi piuttosto particolari di costruire un insieme di tecniche che sia in grado di produrre pensieri, quindi di scoprire nuove verità, di determinare nuove proposizioni, nuovi contenuti di pensiero, per poi analizzare invece quelle forme in cui più limitate, diciamo, di applicazione della tecnica al pensiero, ma anche più di successo per certi aspetti, che sono gli strumenti di calcolo, seguendo la storia di queste tipologie tecnologiche, dai primissimi strumenti di calcolo fino a quelle macchine più generiche, quell'incarnazione della tecnica che conosciamo sotto il nome di computer o calcolatori. E concluderemo il nostro percorso con un'analisi dell'impatto che l'introduzione dei calcolatori e quindi delle metodologie computazionali ha sulla storia delle idee, anzi più in generale sulle ricerche di tipo umanistico, trasformando le pratiche di ricerca, introducendo nuove tipologie di oggetti e di prodotti della ricerca, e cercheremo di utilizzare quest'ultima parte anche come forma di chiusura di quel cerchio iniziale, andando a ridefinire il rapporto che si può andare a stabilire tra storia delle idee, intesa come una disciplina, e storia delle tecniche.
con questa presentazione, seppur breve, spero, come dire, di aver suscitato la vostra curiosità e di aver in qualche modo stimolato la vostra partecipazione a questo corso. Vi ricordo che qualunque informazione abbiate potete trovare materiale aggiuntivo sulle pagine dedicate al corso del sito web dell'Ateneo e spero di rivedervi presto. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Ugo Nocentini, professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Sono molti anni che mi occupo di riabilitazione neurologica e gli argomenti di cui vi parlerò sono fondamentalmente inerenti alle cose di cui mi occupo tutti i giorni. L'argomento della lezione è la valutazione neuropsicologica nella sclerosi multipla. L'obiettivo della lezione è fornire le conoscenze fondamentali sulle caratteristiche delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, l'identificazione delle compromissioni cognitive in questi pazienti, è stata piuttosto recente nella storia della neurologia e soltanto negli ultimi 30 anni si è arrivati a una valutazione sistematica di queste, capacità. L'altro obiettivo sono le metodologie di valutazione utilizzate nella pratica clinica per identificare l'eventuale presenza di deficit. Ovviamente non è possibile con l'abituale esame neurologico identificare questi deficit, ma bisognerà utilizzare degli strumenti standardizzati che poi vedremo nel dettaglio. Gli argomenti sono le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le conseguenze e le correlazioni di questi deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla, altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le batterie estese, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, strumenti di screening e questionari. Infine, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Veniamo al primo argomento, le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Iniziamo con l'epidemiologia dei disturbi cognitivi nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi colpiscono dal 30 al 40% dei pazienti con la forma recidivante remittente di sclerosi multipla e fino al 60-90% dei pazienti con forme progressive. Allora, per quanto riguarda l'epidemiologia, va detto che ci sono delle differenze appunto in base al tipo di forma clinica della malattia. I dati che vi ho presentato sono dei dati indicativi. E poi in realtà, come vedremo anche dopo, nel singolo paziente c'è una grande variabilità di tipologia di compromissione e fra pazienti che apparentemente condividono la forma di malattia ci possono essere delle importanti differenze nei dati quantitativi della compromissione stessa. Sono presenti le compromissioni cognitive già nei pazienti con sindrome clinicamente isolata e sindrome radiologicamente isolata. Un commento meritano queste espressioni. Quando si parla di sindrome clinicamente isolata, ci riferiamo al primo episodio di un disturbo che possiamo attribuire a un danno del sistema nervoso centrale, ma in questa situazione noi non abbiamo ancora la diagnosi di sclerosi multipla. Quindi questi dati sulla frequenza

dei disturbi cognitivi nella forma clinicamente isolata sono stati poi considerati in quei pazienti in cui successivamente è stata fatta la diagnosi di sclerosi multipla vera e propria. Per quanto riguarda la forma radiologicamente isolata, parliamo di un'entità ancora più sfuggente, perché si tratta di quei casi in cui una persona effettua un esame di risonanza magnetica per altri motivi, perché per esempio c'è stata l'insorgenza recente di una cefalea non altrimenti spiegabile. Quando si poi va a valutare l'esame radiologico, la risonanza magnetica appunto, si evidenzia un quadro radiologico che è molto suggestivo della presenza di una malattia come la sclerosi multipla. Anche in questi pazienti sono stati fatti degli studi per valutare l'eventuale presenza di compromissioni cognitive e con una certa sorpresa si è scoperto che esse sono effettivamente presenti. Veniamo adesso ai domini cognitivi che sono abitualmente compromessi in questi pazienti. Primo dominio cognitivo da considerare è l'elaborazione delle informazioni, velocità e accuratezza. Tutti noi, anche se non ce ne rendiamo conto, elaboriamo le informazioni che riceviamo dai vari canali sensoriali. Queste informazioni vengono elaborate con un'accuratezza più o meno adeguata e vengono anche elaborate con una velocità particolare. Ovviamente ci sono delle grandi variazioni nella velocità con cui una persona elabora informazioni rispetto ad un'altra. E per quanto riguarda l'accuratezza, anche ci possono essere delle variazioni, però per una elaborazione adeguata l'accuratezza deve raggiungere almeno un certo standard. Nei pazienti con sclerosi multipla questo tipo di funzione è compromessa frequentemente, anzi viene ritenuta dalla maggior parte degli studiosi come la compromissione cognitiva che si presenta prima delle altre e che poi può influenzare anche le prestazioni in altri aspetti del funzionamento cognitivo. Sembrerebbe maggiormente compromessa la velocità rispetto all'accuratezza dell'elaborazione delle informazioni. Il secondo dominio che prendiamo in considerazione è quello delle funzioni attentive. L'attenzione complessa, all'interno della quale ci focalizziamo soprattutto sull'attenzione sostenuta e divisa. Questi aspetti dell'attenzione complessa sono stati riscontrati spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla e appunto si tratta degli i livelli più elevati dell'utilizzo della funzione attentiva, mentre i livelli più basali dell'attenzione, come per esempio l'allerta, risultano tutto sommato ancora adeguati. Terzo dominio che esaminiamo è la memoria. Ci sono vari aspetti della memoria, la memoria di lavoro, l'apprendimento verbale, viso-spaziale, la memoria prospettica. Questi che sono stati elencati sono gli aspetti più spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In particolare si è visto come sia compromessa la memoria verbale di tipo dichiarativo o episodico, come sia anche compromessa la memoria viso-spaziale. Per la memoria verbale è stato appurato che, contrariamente a quello che si credeva nel passato, l'aspetto che viene compromesso di più in questi pazienti è quello della codifica dell'informazione da memorizzare. Mentre se si permette a queste persone di effettuare una codifica adeguata, gli aspetti del richiamo dell'informazione non è significativamente differente da quello che riscontriamo nei soggetti sani. Lo stesso meccanismo di suddivisione fra codifica e richiamo non è stato approfondito adeguatamente per quanto riguarda la memoria viso-spaziale. Per quanto riguarda la memoria prospettica, parliamo di quella capacità che tutti noi abbiamo di ricordarci di fare una cosa nel tempo. Anche questa capacità è spesso compromessa nei pazienti con sclerosi multipla. Altro dominio è quello delle funzioni esecutive, è un dominio molto ampio e qui citiamo la fluidità verbale, il ragionamento astratto e concettuale, la pianificazione e organizzazione, il mantenimento di strategie e l'ordine temporale. Quelli riportati all'interno di altri domini che fanno parte delle funzioni esecutive sono quelli che sono stati riscontrati più frequentemente compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà non è molto facile esaminare le funzioni esecutive. C'è molto dibattito su quali siano i test più adeguati e soprattutto vi sono alcuni test che mettono alla prova altre funzioni oltre quelle esecutive e quindi si crea tutto sommato una certa confusione poi nel valutare la prestazione dei soggetti.
altro

dominio sono le funzioni visuo-spaziali, lo stadio associativo della percezione visiva è quello che è più frequentemente compromesso nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, in questo ambito, sono stati fatti pochissimi studi nei pazienti con sclerosi multipla, ma i risultati di quelli fatti sono stati così evidenti che vengono considerati ormai uno standard. Per quanto riguarda il linguaggio, elenchiamo gli errori semantici, l'uso di circonlocuzioni, i significati indiretti delle parole, la pragmatica del linguaggio. Questi sono aspetti che soltanto nei tempi più recenti, sono stati valutati adeguatamente nei pazienti con sclerosi multipla, riscontrando anche in questo caso delle compromissioni. Bisogna dire che per alcune di queste, capacità linguistiche, intervengono in modo significativo altre, capacità cognitive e quindi anche qui ci troviamo di fronte al dilemma se la compromissione, in queste, funzioni sia una compromissione primaria o sia, legata invece alla compromissione di un'altra funzione più elementare. Ultimo aspetto è l'intelligenza generale che viene, considerata preservata, possibile declino dell'intelligenza fluida. Torneremo su questo argomento successivamente. Però, si è sempre ritenuto che nei pazienti con sclerosi multipla l'intelligenza, generale fosse, preservata, però nel passato, i test, e le valutazioni che venivano fatte non erano sicuramente adeguate. Una volta che l'argomento è stato approfondito, sono emersi questi problemi, in particolare, quello riportato nella diapositiva dell'intelligenza fluida. Altri aspetti del funzionamento cognitivo sono la capacità decisionale, la cognizione sociale, il giudizio morale o cognizione morale. Questi sono degli aspetti molto importanti del funzionamento cognitivo. Ovviamente sono aspetti complessi, i quali fanno fede su tutta una serie di altre funzioni cognitive, come detto in precedenza per altri domini. Alcuni di questi, più che delle funzioni cognitive, possono essere considerati dei comportamenti anche abbastanza complessi. Solo negli ultimi anni, questi aspetti sono studiati nei pazienti con sclerosi multipla. Il risultato di questi studi è che, purtroppo, ancora una volta, una percentuale significativa, dei pazienti è compromessa nelle capacità di prendere decisioni, soprattutto se le decisioni devono essere prese in condizioni di ambiguità. Ci sono problemi nella cosiddetta cognizione sociale che, prevede tanti ambiti che vanno riconoscimento delle emozioni alla teoria della mente, ma tutti questi ambiti in qualche misura sono compromessi in questi pazienti. Ultimo, il discorso della cognizione, morale, in cui i pazienti pure hanno dimostrato delle defiance rispetto ai soggetti normali. Dopo questa prima parte, vi suggerisco uno spunto di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? Veniamo all'argomento successivo, conseguenze e correlazioni dei deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla. Le conseguenze dei disturbi cognitivi sono molteplici e rilevanti. Le compromissioni cognitive comportano una significativa disabilità funzionale ed interferiscono notevolmente con la condizione di vita del paziente. Il problema delle compromissioni cognitive non si limita al deficit nella singola funzione, ma ovviamente a tutta una serie di conseguenze. Negli ultimi anni si è dimostrato come le conseguenze dei deficit cognitivi siano addirittura superiori a quelle dei deficit motori, sensoriali, delle funzioni vegetative, dell'equilibrio e di tante, altre funzioni in questi pazienti. Ad esempio, si è visto come i pazienti con sclerosi multipla hanno particolari difficoltà nel lavoro, sia nello svolgere quando lo effettuano, sia nel mantenimento dell'attività lavorativa. E quando si è andati a valutare i fattori che incidono di più su questa situazione, si è, visto che, pesa molto di più il deficit cognitivo rispetto al deficit motorio, anche perché il deficit cognitivo è più difficilmente emendabile rispetto a quello, delle funzioni motorie o delle funzioni sensoriali. Ci sono moltissimi altri esempi che si potrebbero fare sulle conseguenze dei deficit cognitivi, però veramente. Potete pensare a qualsiasi ambito e sicuramente la presenza di un deficit cognitivo peggiora le capacità del paziente con sclerosi multipla in quell'ambito, più in generale si può dire che i deficit cognitivi incidono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla.
Ci sono poi i correlati dei deficit cognitivi con parametri strutturali e funzionali di risonanza magnetica nei pazienti con SM.

E ci sono queste correlazioni con le lesioni focali, con l'atrofia diffusa e atrofia di specifiche strutture, con i danni della sostanza bianca e grigia apparentemente normali, con l'alterazione della neurotrasmissione. Le informazioni che possiamo derivare dalla risonanza magnetica, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, hanno consentito da un lato di favorire molto, facilitare la diagnosi di sclerosi multipla, ma anche poi di effettuare un adeguato follow-up del paziente e di valutare la risposta alle terapie. Ovviamente, vista la grande diffusione dell'utilizzo della risonanza magnetica, sono stati effettuati tutta una serie di studi sulle correlazioni dei deficit cognitivi con i vari parametri che sono stati elencati nella diapositiva. Bisogna però dire che nel singolo paziente riscontrare una compromissione di un certo aspetto evidenziabile con la risonanza magnetica non permette di dire con assoluta certezza che sia presente un deficit cognitivo. Per cui, come vedremo, la valutazione neuropsicologica rimane uno strumento insostituibile. In ogni caso, tutto l'insieme dei dati che derivano dalla risonanza magnetica ha portato a ipotizzare questa entità che è la sindrome da disconnessione multipla, ovvero sia i deficit di vario genere e quindi anche i deficit di tipo cognitivo vengono attribuiti al fatto che le conseguenze della sclerosi multipla finiscono per separare le varie strutture del sistema nervoso per i problemi di conduzione legati a questa malattia e quindi non c'è più quell'azione coordinata dei vari centri che compongono il sistema nervoso centrale e molte delle funzioni cognitive invece si basano sull'attività di network all'interno dell'encefalo e venendo meno i collegamenti nel network ovviamente abbiamo la disfunzione di tipo cognitivo che però di volta in volta può interessare uno dei domini che abbiamo esaminato. Ci sono correlazioni da esaminare anche con l'età, il sesso, la scolarità, poi parleremo della riserva cognitiva, con la disabilità fisica, in particolare con questa scala che viene utilizzata spesso e volentieri per valutare i livelli di disabilità di questi pazienti, la durata di malattia, il decorso di malattia. Però, di nuovo, come ho detto per la risonanza magnetica, le correlazioni che pure sono state evidenziate con tanti di questi aspetti, anche se con significatività statistiche diverse, non permettono di stabilire se un paziente possa avere una compromissione cognitiva e soprattutto la qualità, le caratteristiche qualitative di quella compromissione cognitiva. E di nuovo ribadisco il fatto che rimangono insostituibili le valutazioni di tipo neuropsicologico. Di nuovo vi propongo uno spunto di riflessione. È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con SM? Veniamo a un altro argomento. Ci sono altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei fattori di confondimento nelle determinazioni dei deficit cognitivi in questi pazienti. La depressione e l'ansia, la fatica, i disturbi del sonno, l'apatia, i disturbi di personalità. Non sempre tutti questi aspetti vengono considerati, però è abbastanza intuitivo quanto essi possano influire sulle capacità cognitive di una persona, non solo di una persona con una patologia neurologica, ma anche sulle capacità cognitive di qualcuno di noi. Chi di fronte ad un esame e all'ansia scatenata dall'esame si è scoperto molto meno preparato di quanto pensasse. In realtà la preparazione c'era, è l'ansia che ci ha fatto un brutto scherzo. Stessa cosa ovviamente può valere se siamo in un periodo di abbassamento dei livelli dell'umore, oppure se dobbiamo fare una performance cognitiva dopo aver trascorso una notte in bianco. Quindi questi sono tutti fattori che vanno considerati nel momento in cui si fa la valutazione delle funzioni cognitive. Il suggerimento per alcuni aspetti sarebbe quello di non valutare con una batteria neuropsicologica un paziente con sclerosi multipla che ci dica che la notte prima non ha riposato. Oppure se il paziente è in un periodo di depressione dobbiamo considerare questo fattore, fare in qualche modo la tara e non dare per certo che la compromissione cognitiva sia attribuibile al deficit primario causato dalla sclerosi multipla. Ci sono delle differenze spesso rilevanti tra un paziente e l'altro nel grado e nelle caratteristiche della compromissione cognitiva. In effetti, come ho accennato già in precedenza,

difficilmente troviamo due pazienti, anche se per molti altri parametri sembrano simili, che abbiano lo stesso tipo di compromissione cognitiva. Quindi possiamo trovare in un paziente i deficit di memoria, in un altro paziente troviamo i deficit delle funzioni esecutive. Certo, spesso e volentieri troviamo i deficit nella velocità di elaborazione delle informazioni e proprio per questo si dice che questa funzione è una funzione particolarmente importante.

distinzione che non so se è intuitivamente comprensibile, però dal punto di vista tecnico possiamo parlare di compromissione cognitiva quando noi troviamo che una persona in un determinato test ottiene un punteggio che è significativamente inferiore rispetto a quello della popolazione normale. Quindi è quello che avviene quando noi facciamo una cosiddetta valutazione cross-sectional, cioè in un determinato momento della storia clinica di quel paziente. Per poter parlare di declino cognitivo abbiamo invece bisogno di due valutazioni, una prima valutazione che consideriamo di base, una seconda valutazione fatta a distanza di tempo che può essere un anno, 2 anni o quello che capiterà, e nel confronto fra le due prestazioni, se riscontriamo un peggioramento significativo della prestazione, possiamo dire che non solo c'è la compromissione cognitiva, ma che c'è stato anche un declino cognitivo, ovviamente causato sempre dai processi della malattia. Un ultimo aspetto di tipo introduttivo da considerare è l'aging e la compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Sono disponibili pochi dati. L'invecchiamento del paziente con sclerosi multipla è uguale all'incremento dei deficit della velocità di elaborazione delle informazioni e a maggiori deficit nella fluidità verbale categoriale. Funzioni esecutive o competenza semantica? Allora, sicuramente l'invecchiamento può aggiungere purtroppo dei problemi dal punto di vista delle prestazioni cognitive in questi pazienti. Il problema dell'invecchiamento ce lo stiamo ponendo perché grazie alle migliorate cure generali, alla disponibilità di una serie di farmaci che si usano dalla metà anche qui degli anni 90, i tempi di sopravvivenza dei pazienti con sclerosi multipla si sono prolungati e quindi arrivano anche all'età senile. L'invecchiamento può portare dei deficit aggiuntivi che, secondo gli studi più recenti, vanno a colpire aspetti particolari come l'elaborazione delle informazioni, soprattutto la velocità, e alcuni aspetti come la fluidità verbale di tipo semantico, che in realtà è sempre dubbio se attribuire a un problema di linguaggio o a un problema di funzioni esecutive. Vi propongo un ulteriore spunto di riflessione. Qual è la differenza fra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Adesso finalmente veniamo agli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla e cominciamo con le batterie estese. Vi parlerò di due esempi di batterie estese, una che è la Brief Repeatable Battery, di Steven Rao e l'altra che è il Minimal Assessment of Cognitive Functions in MS, ovvero sia multiple sclerosis, che in sigla viene detto MAC-FIMS. Adesso vi presenterò un confronto nella composizione di queste due batterie. Allora, come possiamo vedere dalla tabella, le due batterie per alcuni versi hanno gli stessi test. Entrambe le batterie hanno ad esempio un test che si chiama PASAT. Il PASAT è un test che valuta vari aspetti, fondamentalmente valuta la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria di lavoro. È un test che crea dei problemi sia al paziente, perché è un test abbastanza stressante, sia anche allo stesso esaminatore che deve fare una particolare attenzione nella somministrazione del test. Comunque, è un test considerato sicuramente valido, tanto che è presente in entrambe le batterie. Il secondo test è il Symbol Digit Modality Test, che è presente anch'esso in tutte e due le batterie. E questo test, fra poco, lo vedremo in dettaglio su come è caratterizzato e quindi per ora non spendo ulteriori parole. Se poi veniamo al dominio della memoria episodica verbale, come vedete abbiamo due test, il Selective Reminding Test e il California Verbal Learning Test, seconda versione. Questi sono due test per la memoria verbale, ma hanno una costruzione molto diversa. Nel Selective Reminding Test, ad ogni ripetizione di una lista di parole, vengono ripetute solo le parole che il paziente non ha ripetuto di sua iniziativa nella somministrazione precedente. Mentre nel California Verbal Learning Test, vengono ripetute tutte le volte la lista delle 16 parole che caratterizza questo test. Fra l'altro, queste 16 parole sono raggruppabili in base a categorie semantiche. Quindi ci sono 4 parole per la categoria semantica degli uccelli, ad esempio, e 4 parole per la categoria semantica dei tessuti. Ovviamente questa presenza di parole di una stessa categoria rende il compito per certi versi più facile, ma rimane comunque un test di memoria piuttosto esigente.
Per quanto riguarda la memoria episodica spaziale, abbiamo nella batteria di RAO il 1036 Spatial Recall Test, nella McFIMS il Brief Visual Spatial

0: memory test revised. Allora, mentre avremo poi proprio un video sulla somministrazione del BVMT, per quanto riguarda il test presente nella batteria di RAO, si tratta di un test di memoria viso-spaziale in cui la persona, dopo aver visto all'interno di una scacchiera la posizione di alcuni pallini disegnati, deve riprodurre lo stesso numero di pallini e nelle stesse posizioni, senza avere ovviamente di fronte il modello. Per quanto riguarda il linguaggio espressivo, entrambe le batterie hanno questo test che è il COAT. E il COAT è un test di fluidità verbale in cui alla persona viene richiesto di produrre in un tempo determinato, di un minuto, il maggior numero possibile di parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. È un test molto semplice che però comunque mette abbastanza alla prova le capacità del soggetto. La differenza fondamentale che abbiamo fra le due batterie arriva a questo punto, perché mentre la batteria di RAO non ha il test di elaborazione spaziale e non ha il test di funzioni esecutive, mentre sono considerati nella McFIMS. Per quanto riguarda l'elaborazione spaziale, abbiamo un test che si chiama il Judgment of Line Orientation Test, di cui poi vedremo in un video un esempio di somministrazione. E sempre in un video vedremo il test sulle funzioni esecutive che è previsto nella McFIMS, che è il Delis-Kaplan Executive Function Test, in particolare l'aspetto del sorting. Allora, questa è diciamo, l'immagine del Symbol Digit Modality Test. Questo è un test abbastanza semplice, viene utilizzato nella sclerosi multipla nella presentazione orale. E adesso vi spiegherò di cosa si tratta. Perché viene usata la presentazione orale? Perché i pazienti con sclerosi multipla possono avere molto frequentemente dei problemi di destrezza manuale e quindi l'altra versione in cui è il paziente che deve riportare diciamo, il numero, il simbolo per completare il test, si può creare un'interferenza legata appunto alle difficoltà motorie. Invece con la somministrazione orale è l'esaminatore che diciamo, riporta sul foglio di risposta le risposte del paziente stesso che ha davanti a sé lo schema del test. Quindi quello che viene chiesto alla persona, come potete vedere qui, è il fatto che ad ogni simbolo lui indichi oralmente al di sotto qual è il numero corrispondente. C'è una prima parte di prova che arriva fino a questa doppia linea e poi comincia il test vero e proprio. Il test ha una durata prestabilita di 90 secondi, entro il quale appunto il paziente deve cercare di associare il maggior numero di numeri ai simboli che sono presenti nel foglio d'esame. Adesso vediamo il video sulla somministrazione del California Verbal Learning Test, seconda versione.
1: Bene, signora, allora adesso le leggerò una lunga lista di parole. Lei subito dopo dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda di questa lista in qualsiasi ordine. La stessa lista gliela leggerò ancora per 5 volte e ogni volta lei dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda da capo in qualsiasi ordine, anche quelle dette nei tentativi precedenti. Pronta?
2: Sì.
1: Allora, melanzane, rondine, cotone. Pinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino. Prego.
2: Lino, argento, gufo, corvo, piccione, zinco. Melanzana, cotone, seta, rame, pappagallo, argento, piombo, zucchine.
1: Ok, va bene. Adesso la stessa lista gliela leggerò ancora. Melanzane, rondine, cotone. Pinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino.

0: piccione, argento, lino, seta, melanzana, zucchine, cotone, rame, zinco, corvo, gufo, seta, non so se l'ho già detta. Argento l'ho già detto. Nient'altro. Ok, gliela leggerò ancora.
1: Come avete potuto vedere dalla presentazione, l'esaminatore, tutte le volte che il soggetto ripete una parola, segna sul foglio di risposta, che la parola appunto è stata ripetuta. In realtà non si vede, ma l'esaminatore segna anche l'ordine numerico in cui vengono, ripetute le parole. Questo non è molto importante dal punto di vista clinico, però è importante dal punto di vista di ricerca per poi valutare l'influenza di un effetto di cui forse avete sentito parlare, che è l'effetto primacy e recency. L'effetto primacy è il fatto che si tendano a ripetere le prime parole della lista, l'effetto recency è l'effetto per cui si tende a ripetere le ultime parole della lista, quelle presentate più recentemente. Dal punto di vista clinico, quello che invece viene valutato è il numero di parole che vengono ripetute. La ripetizione avviene per 5 volte consecutive e c'è il punteggio della memoria verbale a breve termine che è dato dalla somma delle parole ripetute nelle 5 ripetizioni. Poi, successivamente, trascorso un intervallo di 15 minuti senza che le parole vengano ripresentate, intervallo che deve essere impegnato con prove non di tipo verbale, si chiede alla persona di ricordare, facendo ovviamente un'opera di richiamo dalla memoria, il maggior numero di parole di quella lista che era stata presentata in precedenza. In alcuni test di memoria verbale viene poi, dopo altri 15 minuti, presentata una lista più ampia di parole all'interno delle quali il soggetto deve riconoscere le parole che facciano parte della lista originaria. Adesso passiamo al test di memoria visuospaziale, il Brief Visuospatial Memory Test nella versione rivista. Qui c'è un esempio di una pagina del foglio che viene utilizzato per il test. E qui abbiamo il video sulla sua somministrazione.
0: Perfetto, signora. Adesso io le mostrerò delle figure geometriche disegnate su un foglio bianco. Lei le dovrà osservare per qualche secondo, poi le porterò via il foglio bianco e le darò un altro foglio e una matita e lei dovrà ridisegnare su questo foglio le stesse figure che ha visto nel foglio precedente nella stessa posizione.
2: Va bene.
0: La stessa prova la ripeteremo per 3 volte. Guardi bene.

0: Come avete visto, il test nella sua struttura appare come abbastanza semplice, però è abbastanza invece difficile avere una buona prestazione, perché non solo vanno riprodotte le figure esattamente come sono, ma devono essere riprodotte nella posizione proposta nel modello originale. Le figure vengono proposte all'esaminato per 3 volte e tutte le volte deve cercare di riprodurre le figure come sono e la loro posizione di tipo spaziale. Quello che viene valutato è l'esattezza della riproduzione della figura e anche che sia stata riprodotta nella posizione giusta.
1: Ok, adesso io le mostrerò delle carte di questo tipo. Guardi bene. Su queste carte, come vede, ci sono delle scritte, quindi dei contenuti, e hanno delle caratteristiche di tipo percettivo. Lei dovrà osservare bene le carte e dividerle in 2 gruppi di 3 carte ciascuno e descrivermi il criterio secondo cui le ha divise. Quindi qual è il criterio del primo gruppo e qual è il criterio del secondo gruppo. Iniziamo con queste carte che sono di prova. Lei queste come le dividerebbe?
2: Cerchi, quadrati,
1: Perfetto, un'ulteriore divisione.
2: nomi femminili, nomi maschili.
1: Molto bene. Adesso io le mostrerò le carte stimolo. Lei mi dovrà trovare quante più caratteristiche possibile per dividere queste carte, da quando le do il via a quando le dico stop. Via. Perfetto.
2: Colore azzurro, colore giallo. Quadrilateri tondi.
1: Mi descriva meglio questa caratteristica.
2: Forma geometrica di contorno. Qui no, ci sono gli angoli e questa è una forma circolare, quindi senza angoli. Questi sono degli animali, questi sono dei mezzi di trasporto. I nomi all'interno sono scritti in minuscolo, i nomi all'interno sono scritti in maiuscolo.
0: Avete visto il video sul test delle funzioni esecutive. Questo test, il DCAFS, è un test di cosiddetta identificazione di categorie, perché i cartoncini che vengono presentati al paziente o alla persona da esaminare possono condividere una serie di caratteristiche. Le caratteristiche possono riguardare la forma del cartoncino. Posso riguardare il significato delle parole che sono stampate sul cartoncino, possono riguardare il colore in cui è stampato il cartoncino, possono riguardare le caratteristiche del riquadro interno su cui poi viene stampata la parola e via dicendo. Anche per quanto riguarda il significato delle parole, ci possono essere diversi motivi per cui associare i cartoncini. I cartoncini sono 6 e ogni volta deve essere fatta una distinzione in 2 gruppi da 3. I punteggi che vengono dati riguardano l'identificazione del numero di categorie che sono previste. Poi successivamente viene chiesto anche all'esaminato di spiegare quali sono state le sue scelte e questo può portare ad un punteggio di tipo aggiuntivo. Questo è l'ultimo test di cui vedremo poi anche un video, però questa è una pagina del test stesso. Come vedete c'è un ventaglio in cui ci sono dei segmenti che sono separati fra di loro da un angolo standard. Sopra questo ventaglio sono presentati 2 segmenti, in questo caso si tratta dell'esempio del test, in cui l'angolo, diciamo, che sta fra i 2 segmenti, come vedete, è di 90 gradi. Al soggetto viene chiesto di identificare sul ventaglio quali sono i 2 segmenti presentati come stimolo singolo. Vediamo anche qua il video della somministrazione.
1: Adesso, signora, le mostro delle raggiere con dei raggi associati a dei numeri. Ciascun raggio, come vede, ha un'inclinazione diversa e un numero corrispondente. Qui sopra le mostrerò 2 raggi senza numero. Lei mi dovrà dire, utilizzando

0: questa raggiera, quali sono i numeri corrispondenti ai due raggi che vede? In questo caso?
1: 1, 6.
0: Perfetto. Adesso?
1: 4, 8.
0: Benissimo.
1: 4, 10.
0: È convinta o vuole cambiare? Siamo ancora nella parte di prova, quindi in caso può cambiare.
1: 3, 10. No, 4, 10.
0: Perfetto. Ultima prova.
1: 7, 8.
0: Molto bene. Adesso inizieremo con la parte degli esercizi veri e propri. Adesso, come vede, sono dei pezzi di linea. Anche in questo caso mi dovrà dire il numero corrispondente a ciascuna linea.
1: 5, 10. 5, 6. 6, 7.
2: 6. Alla fine della presentazione di video vi propongo uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza fra la Brief Repeatable Battery di RAO e la Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis? Adesso veniamo a un altro argomento, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di screening e i questionari. Come strumenti di screening indichiamo per primo il Symbol Digit Modality Test. Secondo strumento di screening è il Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis. Il symbol digit l'abbiamo già incontrato in precedenza. Perché viene ripresentato adesso come strumento di screening? Perché è stato dimostrato da un numero veramente vasto di studi che questo test, che fra somministrazione e attribuzione del punteggio richiede al massimo 5 minuti, è in grado di identificare una percentuale significativa di persone che, se poi sottoposta a una valutazione estesa con le batterie tipo quella di RAO o la McFIMS, si confermano come affette da una compromissione cognitiva di un certo grado. Quindi, se dal punto di vista dell'attività clinica si hanno a disposizione soltanto 5 minuti per valutare se il paziente possa avere una compromissione cognitiva, questo test diventa lo strumento ideale. Il symbol digit viene considerato uno strumento talmente sensibile che si è proposto addirittura di sostituirlo al PASAT, che, come vi ho detto prima, è uno strumento invece che crea difficoltà al paziente e anche all'esaminatore, in delle mini batterie di valutazione non solo delle funzioni cognitive ma anche delle funzioni motorie, degli arti inferiori e della destrezza manuale degli arti superiori. Per quanto riguarda invece la BIGAMS, si tratta di una piccola batteria di test che comprende di nuovo il symbol digit e poi comprende una versione abbreviata del California Verbal Learning Test, quindi soltanto la parte di ripetizione immediata, e una versione abbreviata del Brief Visuospatial Memory Test, anche in questo caso soltanto la riproduzione immediata. In totale la BIGAMS richiede 15 minuti per la somministrazione, considerate che le batterie estese richiedono più di un'ora la batteria di RAO e circa un'ora e mezza la McFIMS, mentre la BIGAMS, come dicevo, richiede circa 15 minuti di tempo e ovviamente è in grado di identificare un numero significativo di persone che poi ad una batteria estesa risulteranno compromesse. Si possono anche utilizzare dei questionari, qui riporto un solo esempio, il Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, riporto questo esempio perché è il test più utilizzato, è un test in cui vengono fatte delle domande o al paziente stesso o a una persona a lui vicina, insomma, che lo conosce bene, quindi in genere un familiare, ed esistono due versioni apposite per queste due situazioni. E queste domande ovviamente vertono sulle capacità cognitive valutate nella vita di tutti i giorni. Quello che si è visto è che la versione che viene somministrata al familiare ha una maggiore sensibilità e specificità, mentre la versione somministrata al paziente risente molto degli aspetti dell'umore che quindi, come sappiamo, influenzano la prestazione cognitiva, ma la valutazione col questionario per il paziente può essere

inficiata da questa influenza. Vi propongo un altro spunto di riversione. Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Veniamo ad un altro argomento, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. L'approccio ecologico si può basare su vari approcci. Parliamo di valutazione dell'interferenza cognitivo-motoria. Allora, questa è una cosa un pochino particolare. In realtà ogni persona può sperimentare su se stessa che quando svolge due compiti contemporanei, siano essi due compiti cognitivi, ma anche un compito motorio e uno cognitivo, si ha un decremento della prestazione in uno o in entrambi i compiti. E il classico esempio di interferenza cognitiva motoria nella vita di tutti i giorni è il fatto che mentre magari stiamo camminando rispondiamo al telefonino, oppure mentre stiamo parlando al telefono stiamo cercando di svolgere un compito manuale con una certa destrezza. Questa situazione, che ripeto, si presenta in qualunque persona, si è visto essere diciamo, influenzata maggiormente dalla presenza di una patologia come la sclerosi multipla. Quindi il livello di interferenza fra le due prestazioni è maggiore nei pazienti con sclerosi multipla. Questo viene considerato una valutazione di tipo ecologico perché appunto corrisponde a un'attività che tutti noi facciamo parecchie volte durante la giornata. Abbiamo poi un test che è il Financial Capacity Instrument. Questo è un test costruito e standardizzato che però valuta la capacità delle persone, e in questo caso è stato valutato nei pazienti con sclerosi multipla, di effettuare valutazioni di tipo finanziario, operazioni di tipo finanziario e via dicendo. Si è visto che identifica dei deficit in una percentuale importante di pazienti con sclerosi multipla. Altro approccio ecologico è quello della cosiddetta actual reality. Questo test pure è stato standardizzato e si basa sul fatto di ordinare tramite internet una scatola di cioccolatini, quindi fare tutte le operazioni che devono essere fatte in questo caso, oppure diciamo, prenotare ed ordinare, sempre tramite internet o altri canali, un biglietto di viaggio aereo. E ovviamente è un test che corrisponde a quello che succede nella realtà e si è visto che ha una sensibilità importante nei pazienti con sclerosi multipla. Questo test però ha un limite che se deve essere riproposto nel tempo purtroppo c'è un effetto apprendimento che quindi migliora artificialmente la prestazione del soggetto. L'ultimo test che vi presento come approccio ecologico è il test of Everyday Cognitive Activity. Questo è un test in cui, fornendo alla persona dei materiali reali, quindi articoli che si trovano in casa, alimenti e via dicendo, viene valutata la capacità del paziente di gestire l'approvvigionamento, gli acquisti e via dicendo. C'è una cosa, da dire in generale per tutti questi test cosiddetti d'approccio ecologico. Per considerarli validi, quindi come una misura adeguata delle capacità cognitive, dobbiamo confrontarne i punteggi con i test standardizzati, tipo quelli che abbiamo esaminato in precedenza. Se c'è una corrispondenza, per esempio, fra il punteggio che una persona ottiene nel test dell'actual reality e le prestazioni in un test di memoria verbale come il California Verbal Learning Test, in un test di velocità di elaborazione di informazioni come il Symbol Digit, possiamo dire che questo test è utilizzabile come sostituto e soprattutto ha il vantaggio, nella sua attinenza alla vita di tutti i giorni, di essere più corrispondente a quello che può avvenire nella vita del paziente. Vi sottopongo un spunto di riflessione. Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? E adesso, per concludere, abbiamo il riepilogo degli spunti di riflessione che, in realtà fanno anche un po' da riassunto agli argomenti che abbiamo trattato. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con sclerosi multipla? Qual è la differenza tra compromissione cognitiva

e declino cognitivo. Qual è la principale differenza fra Brief Repeatable Battery e McFIMS? Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per approfondimenti e per la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentornati a questa nuova lezione del corso dal titolo Sensazione e percezione, prima parte. Argomenti: come la sensazione diventa percezione. Esperimento 1, esperimento 2, esperimento 3. Tutto il nostro sapere ha origine dalle nostre percezioni. Leonardo da Vinci. Questa famosa frase di Leonardo da Vinci indica in maniera, come dire, assolutamente chiara quale sia il legame tra la conoscenza e la percezione. Esiste un legame strettissimo e vedremo in questa lezione come si configura questo legame. Come la sensazione diventa percezione. Lo stimolo viene ricevuto dai recettori sensoriali. I recettori traducono le caratteristiche dello stimolo in impulsi nervosi, trasduzione. I rilevatori delle caratteristiche analizzano le caratteristiche dello stimolo. Nella prima fase della sensazione che porta alla percezione c'è una rilevazione da parte dei recettori dell'input sensoriale. Una volta che l'input sensoriale, vuoi la luce, vuoi l'onda sonora, vuoi una stimolazione tattile, colpiscono ed eccitano il recettore periferico, recettore specifico, cioè che risponde esclusivamente a quella stimolazione sensoriale, i recettori, che sono cellule nervose, trasducono, cioè trasportano le caratteristiche fisiche dello stimolo dalla periferia del corpo verso il cervello, verso i centri nervosi, dove avviene una prima elaborazione delle caratteristiche dello stimolo. Nei centri nervosi ci sono dei rilevatori che analizzano le caratteristiche fisiche dello stimolo. Le caratteristiche dello stimolo vengono

ricostruite in una ricostruzione neurale. La rappresentazione neurale viene raffrontata con le informazioni già archiviate nel cervello. Il processo di matching, confronto, ha come risultato il riconoscimento e l'interpretazione dello stimolo. Le caratteristiche fisiche dello stimolo, caratteristiche sonore se si tratta di uno stimolo sonore, caratteristiche visive se lo stimolo è visivo, gustativo se è gustativo, tattile se è tattile, vengono una volta trasdotte e inviate centralmente, ricostruite sotto forma di mappa neurale, cioè perdono quelle che sono le caratteristiche proprie dell'oggetto che ha provocato la stimolazione e diventano semplicemente delle tracce neurali. Queste rappresentazioni neurali vengono raffrontate nel cervello con tutte le informazioni che già sono depositate lì. Avviene un sistema di matching, di confronto. Questo risultato, questo matching, porta al riconoscimento dello stimolo e all'interpretazione dello stimolo stesso. I processi sensoriali e percettivi sono preceduti dalla ricezione e traduzione dello stimolo fisico in impulsi nervosi. È necessario affinché avvenga la percezione che vi sia la fase di sensazione. La sensazione è determinata dal fatto che gli stimoli dell'ambiente circostante eccitano in maniera specifica dei recettori periferici distribuiti sul nostro corpo. Questi recettori periferici, una volta eccitati dalle caratteristiche fisiche dello stimolo, trasformano lo stimolo, le caratteristiche fisiche in stimolo nervoso, trasducendo l'informazione. Il cervello poi riceve gli impulsi nervosi, li organizza e dà loro un significato e costruisce un'esperienza percettiva. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto dalla periferia verso il centro, il cervello organizza queste rappresentazioni neurali, dà loro un significato e costruisce una esperienza relativa a quella specifica stimolazione. Sotto alcuni aspetti, sensazione e percezione si mescolano al punto tale che risulta difficile separarle. In effetti, il processo di sensazione e il processo di percezione avvengono quasi simultaneamente uno all'altro, tant'è che risulta particolarmente complicato riuscire a separarli come due processi percettivamente differenti. Lo stimolo che riceviamo attraverso gli organi sensoriali viene rapidamente organizzato e trasformato nelle esperienze alle quali ci riferiamo come percezioni. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto, organizzato e attraverso il sistema di matching confrontato con l'insieme di conoscenze che abbiamo, questa stimolazione viene riconosciuta sotto forma di percezione. Che cos'è quindi la percezione? La percezione è la rappresentazione neurale della stimolazione che ha eccitato i recettori periferici. Di fatto, il recettore periferico causa la sensazione, che consente allo stimolo dall'esterno di penetrare nell'interno del corpo sotto forma di impulso neurale. Una volta giunto nel cervello, questo impulso neurale viene organizzato dal punto di vista del significato e viene quindi, come dire, trasformato in una rappresentazione di tipo concettuale. Questo tipo di rappresentazione è fondamentalmente frutto della nostra percezione. Quindi, sensazione diversa da percezione. Sensazione, processo di rilevazione dello stimolo attraverso il quale i nostri organi sensoriali rispondono agli stimoli ambientali e li traducono in impulsi nervosi inviati al cervello. Quindi la sensazione è lo step numero uno, è quello step più periferico, quella cosa che attiene esclusivamente all'eccitazione del recettore specifico. Percezione. Processo di attribuzione di un senso, significato, a quello che ci dicono i nostri sensi. È il processo attivo di organizzazione dell'input. La percezione invece è tutta corticale, è una funzione cognitiva di tipo corticale, è quella funzione cognitiva che una volta, come dire, ottenuta l'informazione dal recettore periferico, le dona un senso, la riorganizza in termini di rappresentazione dotata di senso. A questo punto gli dà una sua forma, una sua strutturazione, una sua organizzazione. Questo processo consente di attribuire un significato all'input.

questo che vuol dire che l'input, lo stimolo di per sé, per il nostro cervello, non è dotato di un significato intrinseco, ma il significato gli è attribuito esclusivamente all'atto percettivo, alla fine dell'atto percettivo, alla fine del processo percettivo. Poiché la percezione è un processo attivo e creativo, lo stesso input sensoriale può venire percepito in modi e tempi diversi. Quindi questo vuol dire che la percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo. Stessi input possono produrre percezioni diverse, in momenti diversi, in persone diverse. La percezione è una ricostruzione mentale, è una ricostruzione neurale di un atto sensoriale. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Adesso, per capire meglio qual è la differenza tra sensazione e percezione, analizziamo un primo esperimento. Esperimento 1. Leggete rapidamente le due righe di simboli ad alta voce. Leggete la prima riga, leggete la seconda riga. La percezione del simbolo centrale di ciascuna riga è influenzata dai simboli che la circondano, ovvero dal contesto. La percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo, come dicevamo, che dipende da fattori contestuali. Se analizziamo questa immagine, nella prima riga la maggior parte delle persone tenderanno a leggere A, B, C. Nella seconda riga, la maggior parte delle persone tenderà a leggere 12, 13, 14. Se analizzate il simbolo centrale, graficamente è esattamente lo stesso, sia nella prima che nella seconda riga. La lettura diversa è influenzata dal contesto, cioè dai simboli adiacenti. Nel primo caso, nella prima riga, si tratta di simboli alfabetici e quindi il nostro cervello ha elaborato questo pattern grafico in termini di percezione alfabetica, per cui in base alle regole alfabetiche dopo la A c'è la B e quindi ci ha fatto percepire questo simbolo come se fosse una B. Nella riga successiva, poiché appunto la percezione dipende dal contesto e dagli stimoli contestuali che ci circondano, questo pattern grafico è stato interpretato come un 13, perché influenzato dal 12 e dal 14. Tra il 12 e il 14 numericamente c'è il 13, il nostro cervello ha interpretato questo pattern grafico come 13, ma in realtà si tratta esattamente dello stimolo grafico. Lo stimolo grafico è stato percepito dai nostri organi sensoriali, dalla vista, esattamente nello stesso modo. Cioè la vista ha esattamente analizzato la barretta verticale, le barrette queste qui tondeggianti, lo sfondo blu, il simbolo nero, esattamente nello stesso modo. Sono stati, attivati esattamente gli stessi recettori nello stesso modo. Ma il cervello ha dato una interpretazione completamente diversa, ha avuto una percezione completamente diversa, perché la percezione è un atto mentale, è un atto cognitivo e dipende dal contesto in cui ci troviamo. I processi sensoriali. I sistemi sensoriali sono fatti per estrarre dall'ambiente le informazioni che ci servono per funzionare e sopravvivere. Che cosa estraggono i sistemi sensoriali? Estraggono le caratteristiche fisiche dell'ambiente, cioè quelle caratteristiche specifiche che consentono agli individui di differenziare uno stimolo dall'altro. L'area scientifica della psicofisica, che studia il rapporto fra le caratteristiche fisiche degli stimoli e le capacità sensoriali, si occupa di due tipi di sensibilità. Prima di addentrarci nei due tipi di sensibilità, vi spiego un attimo che cos'è la psicofisica. La psicofisica è quella branca della psicologia che per prima si è sviluppata nell'ambito delle correnti psicologiche, perché è quella disciplina che si è andata a occupare di andare a misurare le caratteristiche fisiche degli stimoli e le reazioni psicologiche ad essi. Una delle tecniche principalmente utilizzate fin dagli albori dei tempi nella psicofisica è la risposta psicogalvanica, il fatto che uno stimolo possa indurre delle variazioni di conduttanza cutanea e che questa possa essere rilevata attraverso un apparecchio apposito. Attraverso tutti questi esperimenti, gli psicofisici hanno determinato hanno individuato, diciamo così, alcune caratteristiche delle capacità sensoriali.

E principalmente sono due. Quanto intenso deve essere uno stimolo prima che possiamo rilevarne la presenza? Cioè, che intensità deve avere una stimolazione affinché un uomo possa individuarla, detenerla, individuare una presenza? Questa è una delle prime grandi domande a cui la psicofisica ha tentato di rispondere. E quanto è accurato il concetto di soglia fissa? Esiste una soglia fissa, invariante, uguale per tutti? Una soglia sensoriale fissa, invariante, uguale per tutti? È accurato questo concetto oppure no? I diversi processi sensoriali si basano su alcuni fenomeni comuni. Nella rilevazione dello stimolo è importante il concetto di soglia assoluta. Il concetto di soglia assoluta è un concetto essenziale in psicofisica ed è fondamentale per comprendere come avviene il processo di sensazione. L'intensità più bassa alla quale uno stimolo si può rilevare il 50% delle volte. Che cos'è quindi la soglia assoluta? È l'intensità di una stimolazione più bassa che consente ad un individuo di individuare quella stimolazione il 50% delle volte, almeno la metà delle volte in cui questo stimolo viene rilevato, ecco, è l'intensità più bassa. E come si fa a determinare questa cosa? Si prende uno stimolo, ad esempio, non so, dico uno stimolo doloroso, un ago, un laser, adesso si fa col laser che magari va a sollecitare il polpastrello, e si abbassa piano piano la forza del laser fino a quando l'individuo riesce a percepire la stimolazione del laser almeno il 50% delle volte in cui lo stimolo viene applicato. Questo è il concetto di soglia assoluta. Quindi, più bassa è la soglia assoluta, maggiore è la sensibilità. Ne deriva quindi che più siamo sensibili e più è bassa la nostra soglia assoluta, cioè siamo in grado di rilevare delle stimolazioni di intensità molto molto molto lieve. La teoria della detezione del segnale, che si occupa dei fattori che influenzano i giudizi sensoriali, ha posto in evidenza due fattori. Nell'ambito della psicofisica, una delle teorie più importanti che è stata promulgata appunto a metà, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, è appunto la teoria della detezione del segnale, cioè quella teoria che spiega quali sono i principi per cui un segnale, una stimolazione, un input può essere rilevato. Questa teoria della detezione del segnale ha evidenziato due fattori importanti: la sensibilità dell'organismo nella sua finezza discriminativa degli stimoli. Ognuno di noi ha una sua propria sensibilità. C'è chi è più sensibile nel discriminare uno stimolo e chi è meno sensibile nel discriminare uno stesso stimolo. L'importanza del criterio soggettivo di decisione. Anche questo è un elemento essenziale. Decidiamo noi che tipo di criterio assumere nella rilevazione di uno stimolo, se considerare quello stimolo rilevante o meno. È una decisione di tipo soggettivo. Secondo la teoria della detezione del segnale, nello studio psicofisico del rapporto fra sensazione e stimolazione, è necessario prendere in considerazione, oltre che alle capacità recettive dell'organismo, anche i fattori soggettivi legati al processo di decisione. Ognuno di noi possiede un criterio decisionale per accettare o meno come rilevante uno stimolo. Questo criterio decisionale è assolutamente soggettivo, ma entra all'interno del processo di detezione del segnale, di rilevazione del segnale. La soglia differenziale è la differenza minima fra due stimoli che le persone riescono a percepire per il 50% delle volte. Un'altra caratteristica nella detezione del segnale che è stata rilevata è il concetto di soglia differenziale, da un lato soglia assoluta, dall'altro soglia differenziale. La soglia differenziale è la differenza minima che esiste tra due stimoli che può essere percepita dal soggetto percipiente almeno il 50% di volte in cui questi stimoli vengono somministrati. Prendo due stimolazioni di pari intensità per percepire quale delle due è lievemente più intensa dell'altro, devo applicare un concetto di soglia differenziale.
sarà questa soglia, questo livello di intensità differenziale, sarà pari a quella intensità che riesco a percepire il 50% di volte

come differente tra due stimolazioni. Non so se è chiaro. La soglia differenziale viene definita da Weber come la soglia appena percepibile. Weber fu uno psicofisico molto importante che fissò alcune leggi della psicofisica. Quindi la soglia differenziale è la soglia appena percepibile. Weber scoprì che esiste un certo grado di ammissibilità nella gamma delle sensibilità dei nostri sistemi sensoriali. Non abbiamo una soglia fissa di sensibilità. Ognuno di noi si muove in un certo range, ognuno di noi ha una certa variabilità che Weber ha determinato. La legge di Weber-Fechner afferma che la soglia differenziale è direttamente proporzionale alla grandezza dello stimolo con il quale viene fatto il raffronto e può essere espressa mediante una formula derivante da un famoso esperimento che andremo a vedere subito dopo il primo spunto di riflessione. Cosa si intende per soglia assoluta? Esperimento 2, la legge di Weber. L'esperimento consistente nell'incrementare di una certa quantità il peso di un oggetto sostenuto da un uomo. La percezione di tale stimolo, l'incremento di peso, risultò tanto meno accentuata quanto più pesante era l'oggetto. Qual è l'esperimento di Weber? Weber ha allestito un paradigma sperimentale in cui praticamente ad un soggetto sperimentale venivano dati progressivamente una serie di pesi da valutare e doveva questa persona indicare qual era l'incremento maggiore, dove era l'incremento maggiore. In altre parole, aggiungere un chilo ad un oggetto pesante 5 kg risultava essere percepito in maniera differente rispetto ad aggiungere un chilo ad un oggetto il cui peso è di 30 kg. Se aggiungiamo un chilo ad un oggetto che pesa 5 kg, la nostra percezione dell'incremento del peso è maggiore che se aggiungiamo un chilo ad un oggetto pesante 30 kg. L'entità dell'incremento necessario perché la variazione venisse percepita dal soggetto non è costante, ma costante è per ciascun senso, vista, udito, tatto, eccetera, il rapporto K, detto costante di Weber. Questo rapporto K tra delta R, l'incremento, e R, l'intensità al valore iniziale. Weber quindi fissa una vera e propria formula per descrivere questo esperimento. Weber teorizzò quindi che ci fosse una relazione di diretta proporzionalità tra lo stimolo percettivo e la soglia differenziale, intesa come minima variazione percepibile, più tardi nota come Just Noticeable Difference o JND. In formula, questa minima variazione percepibile è così rappresentata: delta R uguale a K di R, cioè la variazione dell'intensità è uguale alla costante per l'intensità. Un altro fenomeno comune a tutti i processi sensoriali è l'adattamento sensoriale, ossia la diminuzione di sensibilità verso uno stimolo invariato. Questo è un processo che accade quotidianamente. Quando siamo esposti in maniera invariata ad una stimolazione, cominciamo a percepirla meno. Perché? Perché i nostri recettori, i recettori visivi, i recettori acustici, si adattano alla stimolazione e quindi diventano meno sensibili, meno suscettibili a quel tipo di stimolazione stessa. La stimolazione mantiene esattamente la stessa intensità, ma è l'eccitabilità del recettore che in qualche modo diminuisce la sua sensibilità. È come se il recettore si adattasse nel vero senso della parola e quindi rispondesse meno, producesse meno impulso nervoso. Quindi che significa? Significa che la nostra percezione ne viene alterata, ma la sensazione è esattamente, come dire, la stessa. Questo fenomeno si attiva perché i neuroni sensoriali sono programmati per rispondere a uno stimolo costante, diminuendo la loro attività. Nel sistema nervoso vige una legge che è la legge come dire, del risparmio energetico, cioè poiché le attività nervose consumano tanta energia, le attività nervose ripetitive vengono in qualche modo eseguite come in background, con una quantità di energia cognitiva minima. Quindi, se siamo sollecitati da una medesima stimolazione sensoriale, il nostro cervello è come se la mandasse in automatico, spendendo la minima quantità di energia possibile. E quindi questo che succede.

possibile in che modo? Facendo sì che il recettore lavori in qualche modo in modalità ridotta, ecco, in modalità adattata. L'adattamento fa parte dell'esperienza quotidiana. Dopo un certo periodo di tempo, i suoni monotoni in sottofondo vengono quasi del tutto ignorati. Ecco il meccanismo per cui, se stiamo parlando ad una classe, ad esempio, il brusio di fondo si attenua sempre di più. Tendiamo a non sentirlo più, anche se comunque continua a essere prodotto. Perché? Perché i nostri recettori, in quel caso i recettori uditivi, si adattano alla stimolazione. Quando è che ricominciamo a sentire la stimolazione in tutta la sua pienezza? Se c'è una variazione. Se c'è ad esempio una variazione tonale, se improvvisamente c'è un suono come dire, di intensità maggiore, a quel punto il recettore è come se subisse una scossa e quindi ricomincia a riattivarsi a lavorare in pieno. Ma se la stimolazione è costante, monotona, è come dire sempre uguale, il recettore si adatta. L'adattamento avviene in tutte le modalità sensoriali, compresa la visione. Questo è assolutamente vero. Continuare a guardare una stessa stimolazione visiva senza che questa cambia, cosa succede? Ci porta a percepire meno nettamente la figura che stiamo osservando ora. In contesti ecologici questo è meno evidente, più evidente in contesti sperimentali. Perché? Perché quando, a differenza dell'udito, che è fondamentalmente un organo fisso, gli organi uditivi, i recettori uditivi vengono bersagliati dalla stimolazione, ma loro sono in una posizione fissa. L'occhio no, l'occhio chiaramente si muove costantemente. Ogni volta che l'occhio si muove, produce sulla retina un'immagine leggermente diversa dell'immagine precedente. Questo dipende proprio dalla posizione degli occhi nel campo visivo. Questo poi lo vedremo meglio quando parleremo appunto della percezione attraverso la vista, però il meccanismo è piuttosto questo. Gli occhi difficilmente sono bloccati in un'unica posizione, anche quando guardiamo fissi davanti a noi, in realtà gli occhi si muovono. Questo minimo movimento causa delle immagini diverse nella retina. Questa diversità di immagini tiene i recettori della retina costantemente allertati, motivo per cui è difficile in contesti ecologici osservare questo fenomeno di adattamento sensoriale. È più facile osservarlo in contesti sperimentali e vi proporrò un esperimento tra poco. Spunto di riflessione. Cosa dice la legge di Weber? Esperimento 3. Dimostrazione di adattamento visivo. Per creare un'immagine stabilizzata sulla retina, una persona indossa una lente a contatto collegata ad un microproiettore. Nonostante i minimi movimenti dell'occhio, le immagini vengono proiettate sulla stessa zona della retina. Per dimostrare come sia possibile anche per l'occhio adattarsi ad una stimolazione sempre uguale, è stato ideato un setting sperimentale molto particolare. In questo tipo di esperimento, il soggetto sperimentale indossa una lente a contatto particolare. Su questa lente a contatto è applicata una telecamera e la telecamera a sua volta è collegata ad un computer. La funzione di questa micro telecamera è quella di proiettare sulla stessa porzione di retina delle immagini. Le immagini che vengono proiettate sono di tre tipi: un'immagine, diciamo, grafica dotata di significato, il triangolo, un'immagine grafica non dotata di significato ed un'immagine grafica dotata di significato e vivente. Qual è la differenza tra oggetto vivente e oggetto non vivente per il cervello? Gli oggetti viventi, come ad esempio gli uomini, le persone, gli animali, gli ortaggi, le piante, sono trattate in un circuito neurale, processate in un circuito neurale differente dal circuito neurale che tratta gli oggetti non viventi, come ad esempio possono essere dei pattern geometrici, dei pattern grafici. Cioè ci sono proprio reti neurali diverse che ci consentono di percepire gli oggetti viventi, detti living, dai quelli non viventi, detti non living. Il cervello li tratta come se fossero oggetti differenti, perché in effetti hanno delle caratteristiche specifiche completamente differenti. Tutti gli oggetti viventi sono raggruppabili per delle caratteristiche di tipo semantico specifiche. Tutti gli oggetti viventi nascono, crescono e muoiono. Tutti gli oggetti viventi hanno determinate caratteristiche.

caratteristiche come ad esempio il movimento. Tutto ciò manca agli oggetti non viventi. Queste caratteristiche sono assolutamente essenziali nel processamento mentale. Il cervello ha proprio delle root diverse per processarli, tant'è che c'è anche una degenerazione diversa della linea dei viventi rispetto alla linea dei non viventi. Pensiamo in alcune patologie.

delle informazioni trattate a livello semantico in maniera differente. Quindi in questo tipo di esperimento hanno cercato di studiare i ricercatori se l'adattamento sensoriale riguardasse una categoria specifica di oggetti, viventi o non viventi, dotati di significato o ambigui, come ad esempio questa seconda riga, oppure se questo adattamento sensoriale visivo prescindesse. Questo chiaramente aveva una funzione di tipo logico, perché nella vita quotidiana gli oggetti che noi incontriamo possono appartenire sia alla categoria dei viventi sia alla categoria dei non viventi, possono essere dotati di significato o meno, e quindi l'interesse era quello di capire come il sistema visivo si potesse adattare ad eventuali oggetti che possono essere presenti nel contesto quotidiano. Che cosa succedeva? Hanno proiettato in modo fisso questi tre oggetti sullo stesso punto della retina, e come vedete in visione monooculare, quindi hanno bendato l'altro occhio. Perché? Perché in questo modo soltanto una zona specifica del cervello veniva stimolata, una zona specifica della retina e una zona specifica del cervello. Ora vi anticipo quello che poi vedremo quando parleremo della percezione visiva. La percezione visiva è un qualcosa di molto complesso, perché entrambe le retine di entrambi gli occhi proiettano in maniera diretta, in maniera crociata, in porzioni diverse del cervello. Attraverso questo artificio, per cui un occhio è stato bendato, quest'occhio andava a sollecitare, ammettendo che sia l'occhio destro, andava a sollecitare la corteccia visiva dell'emisfero di sinistra. Ok, quindi soltanto quel pezzettino lì, in un punto ben specifico. Un'altra cosa da dire subito, prima di che poi la rivedremo, diciamo, successivamente, è che i recettori dell'occhio e le cellule del sistema nervoso visivo rispondono in maniera specifica agli stimoli, cioè ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe verticali, ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente alle righe oblique, neuroni che rispondono esclusivamente al movimento, neuroni che rispondono esclusivamente a determinati colori. Quindi la percezione visiva è una percezione assolutamente super super specifica, andando ad isolare il più possibile gli input sensoriali che dall'ambiente giungevano all'interno di questa corteccia. Si è andati a fare cosa? Si è andati a isolare al massimo la possibilità del neurone di scaricare, cioè si è andato a scegliere proprio un tipo di neurone specifico e di indurre la scarica solamente lì per un certo tempo prolungato. Su questo occhio la microcamera per diversi millisecondi ha proiettato sempre la stessa immagine. Sempre la stessa immagine, sempre nella stessa posizione. Cosa è accaduto? È accaduto che l'immagine originale era questa, ma la percezione, man mano che passava il tempo, del soggetto, dell'occhio del soggetto, cambiava costantemente. Guardate qua, nel caso della prima riga si cominciano a perdere quelle che sono dapprima soltanto alcune caratteristiche della visione periferica, poi si cominciano a perdere via via più dettagli, rimane soltanto la barretta orizzontale. Man mano che perdura la stimolazione, l'occhio si continua ad adattare e si comincia a perdere la percezione di gran parte dell'oggetto, rimane soltanto questa barretta obliqua. Quindi si cominciano a perdere tutte le caratteristiche fisiche dello stimolo. Questa stessa cosa succede anche per la seconda riga. Nella seconda riga l'oggetto, che prima è un oggetto chimerico fondamentalmente, comincia ad essere scomposto e cominciano ad essere percepiti soltanto parte del pattern grafico, via via più disintegrato. La stessa cosa succede anche per il volto. Il volto di questa persona viene progressivamente percepito in maniera alterata, come se fosse una sorta di dissolvenza. La cosa interessante di questo esperimento è che da un lato ha dimostrato l'adattamento della stimolazione visiva, l'adattamento del sistema visivo ad una stimolazione visiva ricorrente e come dire continua. Dall'altro però è andato a dimostrare che in effetti il sistema visivo prescinde dalla semanticizzazione dello stimolo, cioè la percezione è un qualcosa di indipendente dal fatto che noi andiamo a completare semanticamente uno stimolo. Quando si tratta di
percezione. La percezione è un processo

puramente di tipo, come dire, di tipo cognitivo, ecco. In questo caso il soggetto non è andato a completare gli oggetti percepiti con delle conoscenze pregresse, ma semplicemente perché? Ma semplicemente ha percepito in funzione di quella che era la stimolazione ottenuta. Questo tipo di situazione chiaramente non è una situazione che rileviamo in modalità ecologica. Possiamo tentare di fare un esperimento chiaramente che ci dà l'idea fondamentalmente di che cosa significa cominciare a perdere la percezione soprattutto del campo visivo periferico. Vi invito a fare questo esperimento a casa. Prendete una puntina rossa, la mettete a circa 2 metri di distanza dal vostro naso e fissate la puntina rossa per un tempo prolungato, senza cercare di muovere gli occhi, cioè gli occhi devono convergere su questa puntina rossa. A un certo punto cominciate, senza spostare gli occhi, a far attenzione al vostro campo visivo periferico. Vedrete che inizialmente il campo visivo periferico comincerà a traballare e le immagini che cadono nel campo visivo periferico diventeranno via via meno nitide. Il campo visivo è come se si chiudesse in se stesso, come se vedesse attraverso una lente. Perché? Perché state adattando i recettori visivi ad una stimolazione che è sempre uguale a se stessa. Chiaramente, ripeto, per fare bene questo esperimento bisognerebbe avere questo setting sperimentale. Però anche a casa possiamo tentare di fare un esperimento appunto casalingo ecologico per sperimentare questa percezione alterata. In quelle condizioni l'immagine stabilizzata in principio è chiara, poi comincia a svanire e riappare in segmenti, mentre i recettori si affaticano e si devono riprendere. Un concetto importante che la psicofisica ha dimostrato è l'affaticabilità del sistema recettoriale. I recettori, qualunque essi siano, si affaticano. Una stimolazione eccessiva porta il recettore ad affaticarsi. Perché questo succede? Succede perché si sovraccarica di eccitabilità. Quindi a un certo punto è come se andasse in tilt. Quando il recettore va in tilt e si affatica, non è più performante come prima. E quindi comincia a perdere in definizione, comincia a perdere in sensibilità. E quindi le percezioni che ne derivano sono percezioni alterate, sono percezioni diminuite in qualche modo, perse. Quali sono i sistemi sensoriali? Qualsiasi sia la fonte della stimolazione, la sua energia deve essere convertita in impulsi nervosi e trasmessa a specifiche parti del cervello. Quindi, quando parliamo di sensazioni, di percezioni, di stimolazione dei recettori, a quali sistemi recettoriali ci riferiamo? Beh, in realtà ai sistemi recettoriali dei nostri organi di senso. Quindi ci facciamo riferimento fondamentalmente all'occhio, alla lingua, alla pelle, al naso e alle orecchie. Questi sistemi recettoriali trasducono l'informazione dall'ambiente circostante verso il sistema nervoso centrale attraverso delle vie che sono vie specifiche. Quindi, che cosa significa? Significa che questi sistemi recettoriali, che sono, come dire, periferici, si trovano nelle porzioni più periferiche del nostro corpo, in realtà sono le sentinelle che consentono agli stimoli ambientali di penetrare all'interno del nostro corpo, attivando una serie di impulsi nervosi che giungono al cervello. Tutti i sistemi recettoriali, indipendentemente da quali stiamo considerando, hanno questa funzione. Vengono attivati in maniera specifica dallo stimolo, l'occhio dalla luce, la lingua dalle molecole chimiche, la pelle da degli stimoli di tipo chimico, di tipo tattile, il naso da stimoli di tipo chimico, l'orecchio da stimoli di tipo sonoro. Tutti questi sistemi recettoriali vengono quindi attivati da stimoli specifici.
Ma poi quello che succede è per tutti la stessa cosa, tutti subiscono un destino comune. Il destino comune qual è? Il recettore specifico prende le caratteristiche fisiche dello stimolo, le trasforma, le trasduce attraverso i sistemi nervosi in segnale nervoso. Questo segnale nervoso raggiunge le zone

cerebrali, corticali, deputate alla percezione, quindi alla costruzione di una rappresentazione mentale e cognitiva di quello specifico stimolo. In alcuni casi questa trasduzione è diretta, in altri casi è mediata. Che vuol dire? Vuol dire che tra la prima porzione di invio dell'informazione neuronale all'ultima informazione neuronale che giunge in corteccia, c'è un neurone intermedio, c'è un punto che fa da relè, di solito nel talamo. Questo avviene soprattutto per gli stimoli visivi, per gli stimoli uditivi. C'è soltanto una stimolazione che non vedremo in dettaglio, quindi ve la posso accennare qui, che fa diretta sinapsi in corteccia ed è la stimolazione di tipo odoroso. L'olfatto. Diciamo, i recettori olfattivi che si trovano nel naso fanno sinapsi direttamente nel bulbo olfattivo che si trova alla base dell'encefalo, sotto la zona frontale, ed è l'unico senso che non prevede una stazione intermedia di trasduzione dell'informazione nervosa. Perché? Perché l'olfatto ha una funzione protettiva enorme. L'olfatto ci salva la vita. L'olfatto ci serve, ad esempio, per individuare mentre stiamo dormendo puzza di fumo se scoppia un incendio in casa. L'olfatto ci serve per individuare immediatamente, prima di ingerirlo, se un cibo è andato a male. Quindi l'olfatto ha una funzione protettiva. Avendo una funzione protettiva vitale, l'evoluzione ha fatto sì che il nostro sistema nervoso fosse in grado di elaborare prontamente e rapidamente l'informazione olfattiva senza fargli fare troppi giri, perché chiaramente più stazioni intermedie si mettono di mezzo, più neuroni si attivano, più tempo si perde. In questo modo l'olfatto riesce a produrre dalla stimolazione alla percezione come dire, una rappresentazione mentale e chiaramente un dotare di senso questa rappresentazione mentale in pochissimi, pochissimi, pochissimi millisecondi, e questo ci salva la vita. Tutti gli altri sensi invece hanno una funzione meno salvifica, se così possiamo dire, quindi è possibile per il cervello prendersi più tempo per elaborare le informazioni facendo delle step intermedi, per arrivare quindi ad una rappresentazione concettuale che sia una rappresentazione concettuale completa, ricca e complessa. La trasduzione si riferisce al cambiamento di un tipo di informazione in un altro, è il processo mediante il quale le caratteristiche di uno stimolo vengono convertite in impulsi nervosi. Appunto, l'abbiamo detto fino adesso, la trasduzione è quel processo essenziale per cui le caratteristiche fisiche dello stimolo vengono in qualche modo trasformate in traccia neurale, quindi perdono le caratteristiche proprie di intensità e via dicendo, e vengono tradotte in un impulso neurale, che è il codice di riconoscimento del cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per adattamento sensoriale? Siamo giunti quindi alla fine di questa lezione, di questa prima lezione sulla sensazione e la percezione. Abbiamo visto i concetti generali di sensazione e percezione e come in realtà dalla sensazione si arrivi alla percezione, laddove la sensazione può essere considerata la rilevazione dello stimolo, ma la percezione può essere considerata come una ricostruzione cognitiva mentale della sensazione avuta. Vi lascio ora il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Cosa si intende per soglia assoluta? Cosa dice la legge di Weber? Cosa si intende per adattamento sensoriale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti i dettagli potete consultare il sito dell'università.

0: How to Read and Write in Arabic to the Adult Illiterate Population of Morocco on Television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Questa lezione è dedicata a restauri e design. La prima parte, i restauri, il nuovo nell'antico. La seconda parte, design delle opere. Perché il nuovo nell'antico? Questa espressione la dobbiamo a Louis Sullivan, uno dei maggiori architetti americani, considerato un po' il fondatore dell'architettura organica. E la sua teoria era questa, che l'architetto deve cercare il nuovo osservando l'antico e deve, quando costruisce il nuovo, recuperare in qualche modo l'antico. Quindi Sullivan credeva in questo rapporto con la tradizione, che poi il movimento moderno ha quasi cancellato, ha reso inconscio. Ecco, io credo che questo rapporto con la tradizione deve essere consapevole e questo rende il lavoro del restauro particolarmente gradito a un architetto, perché restaurare non vuol dire rinunciare agli aspetti creativi dell'attività dell'architetto. Vuol dire invece cercare di far rivivere questi edifici, di farli rivivere in un modo nuovo, utilizzando le forme, gli aspetti e anche le caratteristiche storiche e la presenza nella memoria. Quindi il nuovo nell'antico può essere un motto che vale nel restauro, anche se è un motto più generale che riguarda proprio il rapporto dell'architetto moderno con la tradizione. Ma vediamo un po' quali sono state le mie esperienze di restauro. Ecco, questa è l'esperienza fatta nel rinnovare completamente l'interno di un edificio che era stato praticamente distrutto nella sua struttura tradizionale, cioè erano rimaste soltanto le facciate. C'era da recuperare una scala, questa scala però si trovava originariamente dove invece si era deciso di scavare per quattro piani per realizzare un parcheggio. Quindi questa scala non poteva poggiare come una scala normale sul pavimento, ma doveva essere appesa dall'alto. Ecco allora che ho immaginato questa struttura che in effetti appesa dall'alto e ho cercato di far capire a chi percorre questa scala il fatto che è una scala appesa. Questo si legge per esempio nei tiranti che stanno al di sopra delle colonnine, questo si legge in alcuni dettagli alla base, nella completa indipendenza della struttura rispetto alle pareti, ma in modo particolare questa caratteristica si esprime nella leggerezza ottenuta attraverso l'uso di materiali trasparenti come il vetro colorato. Veniamo adesso all'esperienza più importante che io ho fatto nel campo del restauro. Ho praticamente preso una parte della città abbastanza ampia, quella appunto che adesso cerco di disegnare, e l'ho completamente rinnovata. Perché è stata rinnovata questa parte? Perché era un ospedale e l'ospedale da anni era stato abbandonato e trasferito altrove. Era rimasto quindi un contenitore vuoto, in condizioni precarie. Era necessario consolidarlo e nello stesso tempo giustificarne la permanenza con una serie di funzioni. Naturalmente c'era un edificio particolarmente significativo, quello definito della Dogana, che qui vedete, che era un edificio monumentale in senso tradizionale, quindi c'era poco da cambiare, qui bisognava solo rispettare questa memoria giunta dal passato, così anche questo palazzo, pur essendo trasformato moltissime volte, aveva una sua fisonomia. C'era invece una parte, questa soprattutto, che era stata costruita
come ultima superfetazione nei primi anni del Novecento, non aveva nessun valore culturale, quindi la sovrintendenza stessa proponeva di demolirla e sostituirla con nuovi corpi di fabbrica. Ecco quindi come è nato questo restauro, con l'idea di restaurare rigorosamente alcune parti di interesse storico, per esempio il corpo di fabbrica che vedete sulla sinistra, in cui abbiamo ritrovato anche l'unica traccia delle origini trecentesche di questo ospedale, e quindi abbiamo lasciato in vista questo arcone. Dall'altra parte invece ci sono degli edifici che sono stati costruiti ex novo, e però cercando nell'immagine di non tradire il carattere che questo spazio aveva assunto nei secoli, e quindi abbiamo mantenuto le volumetrie e abbiamo pensato a delle facciate che rispondessero alle tradizioni locali senza particolare spicco, senza una loro identità da contrapporre al resto. Al contrario, dovevano in qualche modo dare la sensazione di essere sempre esistiti e nello stesso tempo però di essere edifici databili. Ecco, all'interno di questo edificio abbiamo realizzato la sede di un'università, un distaccamento dell'Università di Padova, e quindi abbiamo attrezzato un salone preesistente rispettando completamente quello che era rimasto dell'edificio originario e però introducendo una struttura lignea che, come vedete, tende a creare l'atmosfera, diciamo, dell'università, richiamando anche le grandi tradizioni dell'università antica. Del resto Padova è una delle prime università italiane. Ecco, all'interno ci sono molti elementi in cui prevale l'innovazione. Questo per esempio è un soffitto realizzato con tubi di vetro di Murano e che ha appunto questa leggerezza e questa ricchezza legata al luogo, perché ovviamente il vetro è uno degli elementi caratteristici di questa zona del Veneto. Un altro degli elementi aggiunti è questo ponte di legno che doveva servire a collegare tra loro due edifici a destinazione universitaria, al di qua e al di là del fiume Sile. E con grande velocità siamo riusciti a realizzare questo collegamento utilizzando appunto delle strutture in legno lamellare prefabbricato che ha questo tono di leggerezza e che è stato subito accettato in un certo senso dalla popolazione locale come qualcosa di coerente con i valori dell'ambiente in cui si è inserito. E questo è un altro dettaglio, uno dei pochi elementi in cui ho cercato di inserire una caratterizzazione più forte, obbedendo però alla logica compositiva delle costruzioni tardo-cinquecentesche di Treviso e di

Venezia, che si basano sulle finestre raccolte tra due marcapiani, tra due cornici che in questo caso sono bianche, quindi ecco un edificio che attraverso questa suddivisione in parti, secondo diciamo, delle proporzioni armoniche, realizza questo ideale di armonia musicale, caratteristica tipica dell'architettura veneta. Ecco, all'interno di questi edifici c'era da realizzare delle strutture necessarie dal punto di vista distributivo, quindi è stato importante realizzare una scala, come vedete è una scala che io chiamo dell'infinito perché si svolge attorno a due poli diversi, quindi questa è un'immagine di Escher, ecco, che è servita un po' di base per questa scala realizzata con una struttura metallica e usando dei gradini ora di legno, ora di marmo, come in questa seconda scala che è una replica. Un altro degli elementi importanti che abbiamo ricavato è una piazza, in un luogo dove c'erano soltanto delle basse alberature, delle superfetazioni dei capannoni, eccetera, abbiamo liberato lo spazio creando questa piazza che ha anche una sua pavimentazione simbolica. Così all'interno delle case ricostruite abbiamo ripreso i temi degli affreschi esterni che caratterizzavano le case di Treviso nel Quattrocento. Ecco, questi temi sono stati ripresi nel lavorazione delle lamiere che fanno da parapetto nelle scale. Sono lamiere sottili, questo lavoro raffinatissimo, è realizzato a macchina dal computer. Ecco, quindi con poche difficoltà abbiamo cercato di riportare all'interno delle fabbriche residenziali il tono dell'architettura quattrocentesca locale. Un altro elemento per far rivivere il quartiere è stato quello di eliminare i solai che tombavano il corso d'acqua. Treviso è una città caratterizzata dal Sile, da questo grande fiume, ma soprattutto dalla presenza di una serie di corsi d'acqua, canali artificiali che attraversano tutta la città. Ecco, naturalmente nell'epoca della civiltà meccanica si era pensato di nascondere questi elementi come una vergogna. Viceversa, il riabilitare, il ritrovare al di sotto dei solai quest'acqua corrente è stata una straordinaria impresa che ha restituito a questo quartiere, definito oggi il quartiere latino di Treviso, una vitalità che sembrava abbandonata. Un altro esempio di restauro a Roma, è servito per riproporre un tema dell'architettura storica romana rimasto quasi dimenticato, quella, connessione tra la struttura muraria e l'ordine architettonico che caratterizza per esempio la struttura del Colosseo. Qui è tradotto attraverso termini e materiali che sono tipicamente moderni. Questo è l'atrio di un ospedale, qui invece abbiamo affrontato il tema del restauro di un padiglione mercantile che serviva come deposito nel porto di Trieste. Un edificio tipico della Trieste austriaca, quindi un po' del periodo d'oro della città, con degli spazi interni dotati di un fascino particolare che siamo riusciti a conservare nello stesso tempo aggiungendo attraverso l'illuminazione una interpretazione moderna di questa antica struttura. Questo è un caso analogo, un edificio universitario a Trento, costruito da un architetto austriaco, ma omaggio all'Italia. E veramente si tratta di un edificio di sapore italiano. Al suo interno io
ho costruito ex novo delle scale che hanno questa

struttura d'albero realizzata attraverso elementi di acciaio. Ancora un restauro a San Marino dove ecco, c'è un ponte sospeso, in modo particolare c'è una scala sempre con queste strutture a vista, in modo particolare diciamo, è riuscita questa apertura nella sopraelevazione rivolta verso il paesaggio, un paesaggio meraviglioso come vedete che qui è inquadrato e che in qualche modo diciamo, viene rispecchiato dalle forme dell'architettura. Ecco, un altro tema importante della mia attività è stato quello di disegnare degli oggetti. Questa è la mia prima casa importante, la casa Baldi, che chi ricorda la prima lezione ha già visto. Ecco, all'interno ci sono elementi riconoscibili, questa poltrona che era stata disegnata da Rogers, queste seggiole che sono seggiole di Tonet, questo lampadario disegnato da Carlo Scarpa, siamo negli anni 50. Ecco, è stato il mio primo esperimento di dare una casa, un valore nuovo all'arredamento di una casa. Ecco come sono fatti i letti, in ferro battuto, che riproduce una forma matematica, una forma ovviamente che ha, come dire, una dolcezza quasi naturalistica che fa pensare a dei fiori, a delle foglie, e invece è soltanto la rappresentazione di un sistema di equazioni. Ecco, questo aspetto, queste strane coincidenze che spesso la scienza ci offre mi hanno sempre interessato moltissimo. Dentro questa casa io ho disegnato una scrivania per il proprietario e uno per la moglie, questa qui è ovviamente la scrivania femminile. Ecco un cammino all'interno della casa Andreis, costruita in cemento armato negli anni 70, qui vedete diciamo la finestra, la sporgenza del piano superiore con una ringhiera che è una rappresentazione di un motivo musicale. Questo tema delle coincidenze tra architettura e musica è stato sempre molto importante per me. E qui siamo in un'altra casa in cui invece ho utilizzato dei pezzi di Macintosh all'interno di questa casa che si sporge sul mare, Macintosh e Tonet. Ho sempre avuto una passione per l'inizio del secolo scorso, quando gli artisti pensavano di trasformare il mondo a loro immagine e somiglianza, un'utopia che tuttavia ha permesso di esprimersi a molti grandi artisti che hanno realizzato architetture ed oggetti di particolare fascino. Quella che avete visto è un negozio, un farmacia, questo invece è l'interno della casa Papanisce, un interno caratterizzato da questa mobilità, da questa volontà di rappresentare attraverso queste serie di cerchi concentrici le funzioni principali che agiscono all'interno di questo spazio, quindi attorno per esempio al caminetto, attorno alle finestre che hanno anche degli specchi e diciamo attorno alla tavola che è l'elemento centrale per la quale appunto avevo disegnato anche questo mobile molto curioso in rapporto con l'immagine del lampadario. Questi sono altri arredamenti fatti all'inizio della mia attività, questo è il tentativo di inserire un edificio nuovo all'interno di una scenografia meravigliosa di carattere medievale a Tarquinia, ecco, cercando tuttavia di non interferire con lo spazio pubblico, quindi questa casa non si vede da nessuna parte, ma all'interno ha queste volte realizzate da un voltarolo, un operaio straordinariamente abile, che molto vecchio ormai, diciamo, che ha concluso la sua esperienza con questa impressionante struttura. Guardate per esempio la volta a spina di pesce realizzando al posto della malta degli elementi di pietra che danno questa scansione chiaroscurale alla superficie della volta. Ecco ancora degli arredamenti, questo

conteneva anche dei mobili disegnati da me, come questo tavolo. Questo pure è un tavolo costruito per la casa Martuccelli, questo è una scrivania. Ecco, questo qui si vede in primo piano un sostegno per dei vasi da fiori. Questo è stato un tema a me particolarmente caro, cioè introdurre all'interno della casa la natura attraverso un elemento architettonico a sua volta di ispirazione naturalistica, perché è una specie di albero che sostiene. Ecco, ancora un arredamento di molti anni fa in cui si enunciano alcuni dei temi poi della mia ricerca, tra cui questo uso del vetro colorato, questa scanditura proporzionale, questa struttura realizzata con delle iperbole, ancora un mobile, una vetrata, delle poltrone. Questa è una struttura leggera immaginata per un caffè a Napoli. Questa era la sala di lettura di questo caffè, in cui si voleva rievocare il senso dei caffè viennesi dell'inizio del secolo. Questa viceversa è il restauro del Palazzo Corrodi, una sala completamente nuova. Questo è l'auditorium, come vedete è costruito sulla base di una struttura di cemento che in qualche modo si ispira a Borromini e in modo particolare alla chiesa dei Re Maggi. Ecco, qui viceversa, sempre nel Palazzo Corrodi, un controsoffitto, potremmo dire, marino, ispirato dal tema delle onde. Questo è l'Hotel Minerva, per il quale ho realizzato un portale girevole che poi ha fatto scuola. Praticamente moltissimi degli alberghi hanno adottato questo sistema di trasformare la porta girevole in un tempio. Quindi è un caso in cui l'invenzione ha poi determinato una serie di imitazioni, devo dire abbastanza infelici. Questo è lo spazio centrale dell'Hotel Minerva, in cui ho conservato l'idea del lucernario, dandogli però un sapore diverso. Questo è un negozio che ho fatto arredato in via del Corso, purtroppo distrutto. Ecco, molto spesso i negozi hanno questa sorte, che qualche anno dopo vengono dimenticati e sostituiti, secondo la logica ovviamente del valore degli spazi, il valore commerciale degli spazi. Così alcune cose a cui magari si è prestata un'enorme attenzione finiscono nel nulla. Questo era una boutique a Via Veneto, questo invece è un caffè a Treviso, in cui, come vedete, c'è la ricerca di una grande semplicità che si intona bene con il pubblico di studenti. Questa è un'immagine già vista, questo anche è un locale a Treviso. Qui abbiamo invece una piccola cappella privata nel convento che io ho trasformato a Vicenza, ancora a Vicenza questa dettagli. Questa è una delle ultime case che ho trasformato secondo i gusti del committente. Questa viceversa è la galleria che mia moglie aveva aperto a Roma, in Piazza di Spagna, e che è stata poi chiusa negli anni 90. Un edificio in cui si allestivano delle mostre, ognuna delle quali cambiava radicalmente lo spazio della galleria. E naturalmente la galleria vendeva anche degli oggetti che sono stati creati appositamente, e molti di questi oggetti, come quelli che mostro, sono appunto disegnati da me. Questo è un servizio di piatti che fu realizzato a New York dalla Sweden Powell. Questi sono dei bicchieri prodotti da una ditta tedesca. Questo è un servizio di posate fatto per Cleto Munari. Questo è

un anello pesante, ma che segue la moda dell'anello opera d'arte. Lo stesso questo, questi sono uno dei servizi da te fatti per Alessi, e questo sempre per Alessi, un candeliere, ecco, una serie di tavoli, il divano liuto e questo divano, oltre che questa torre costruita proprio come un oggetto d'arredamento volutamente inutile. Ancora altri esempi di questo design, come dire, dedicato a singoli problemi. E qui comincia quella che si può considerare l'ultima parte di questa lezione, cioè una parte dedicata alla mia esperienza dello spazio proprio, della propria casa. Ecco, questa per esempio era la mia stanza arredata quando avevo 16 anni, con della carta che si adoperava allora per i pacchi transoceanici, era una carta ricoperta di catrame con sopra una maglia di tela bianca, che forse riuscite a vedere sullo sfondo. Poi ci sono dei disegni che io ho fatto. Da una parte avevo ricoperto una parete con delle pagine di diario, insomma avevo cercato di creare un'immagine dello spazio che fosse assolutamente privata, che rispecchiasse diciamo, la mia identità, le mie passioni, le mie ricerche di allora. Ecco, poi sono passato a tante altre esperienze di casa. Questa è la prima casa che ho avuto personale, in un torrino di via di Porta Pinciana, che appunto quando mi sono unito a Giovanna, che poi è diventata mia moglie, ho arredato con questa carta di Morris che rappresenta le foglie del salice. Una carta meravigliosa che poi caratterizza un po' tutte le case che io in seguito ho abitato. Qui, come vedete, Roma entrava di prepotenza all'interno dello spazio della casa, in cui del resto è possibile vedere qualche esempio di mobili di Tonet che esprimono questa antica passione che anche questo ho conservato per tutta la vita. Questa era una casa in via Gregoriana in cui ho passato gran parte degli anni 70 e 80, una casa molto bella, sempre dominata dalla visione della città, una casa in cui ho collezionato oggetti Liberty, e in modo particolare questa bella porta che vedete sullo sfondo, comprata in via dei Serpenti da un antiquario, e scoperta nella sua vera essenza di legni pregiati perché era stata verniciata di bianco e sembrava quasi una porta di una cucina. Ecco, questa è una delle prime biblioteche delle mie case. Questa è invece una casa che mi ha ospitato insieme a Giovanna a Venezia quando ero direttore e presidente della Biennale. Una casa, come vedete, tipicamente veneziana, una casa in cui tuttavia ho portato alcuni dei mobili che avevo disegnato, tra l'altro quelli di Casabaldi che avevo recuperato in una vendita all'asta. Ecco, questa è un'immagine di un'altra casa all'Aventino, abitata negli anni 80-90, poi trasformata in studio. Questa era la grande biblioteca, la più ampia. Ecco, e qui ci sono delle immagini della casa di Calcata in cui vivo attualmente. Una casa, come vedete, che riprende alcuni temi. C'è questa grande volta alla romana, volta fatta di mattoni in foglio, realizzata questa invece da un giovanissimo muratore che seguì i miei consigli ed è riuscito effettivamente a creare una volta alla romana secondo i sacri crismi della tradizione. Ecco una sala della casa di Calcata, quella in cui vivo attualmente, come vi dicevo, e in cui ci sono dei ricordi di altre esperienze. Per esempio questa vetrina viene dalla,

dalla Galleria Apollo d'Oro, i divani a loro volta vengono dalla casa precedente. Questo è invece una sala da pranzo, prima anche biblioteca, in cui nella forma mi sono ispirato alla foglia dell'olmo, che è una foglia asimmetrica, e ho realizzato questa copertura in cui c'è un'allusione al valore che la foglia ha avuto nell'insegnare all'uomo una struttura che poi l'uomo ha adoperato nella barca, nella capriata e in genere nelle costruzioni. Ecco, questo è in piena sintonia con il libro che ho scritto, Natura e Architettura, che è dedicato appunto alle analogie tra le strutture naturali e le strutture, architettoniche. Ecco, questa è una grande biblioteca realizzata a Calcata all'interno del giardino per realizzare un po' diciamo, il sogno di Cicerone che dice: se hai una biblioteca in un giardino non ti manca niente. Ecco, questa grande biblioteca l'ho chiamata dell'Angelo perché, come vedete, c'è un angelo dello scultore Borghi che sta in una posizione centrale, ma se guardate bene, diciamo, le cavalle di questa struttura della libreria sono scolpite ricordando il profilo di un volto, il volto di Giovanna, di mia moglie, che ho voluto rappresentare. Qui appunto vedete un dettaglio in cui la sagoma del volto è ben presente. Ancora un dettaglio di questa biblioteca. Ecco, questo è un gioco in cui si contrappone all'immagine dipinta, l'immagine naturale. Questa è un'altra biblioteca della serie di Calcata, in cui si può vedere anche un affresco che rappresenta Vitruvio e Apollodoro di Damasco, che omaggiano l'architettura, e in secondo piano si vede anche la mia figura di accolito. Ecco, questa è un'altra piccola casa arredata a Roma, in cui ritrovate quelle carte, quelle stoffe di William Morris che costituiscono un po' il tema ricorrente. Qui la vedete ancora meglio in un soffitto di una sala da pranzo di questa casetta, che ha il suo centro in questo studiolo. Qui viceversa siamo già a Treviso, un'altra delle piccole case comprate in funzione dell'impegno nel lavoro richiesto dal fatto che ho costruito in molte parti d'Italia. Ecco, questa è la casa di Treviso. Per concludere, questa invece è una casa in montagna che ho arredato recentemente e che qui vedete una piccola casa, almeno all'inizio. Qui vedete la sala da pranzo che diciamo, è ispirata ai tabià che caratterizzano questo luogo. Sono le facciate esterne dei tabià che sono riprodotte lungo le pareti e che quindi danno la sensazione, come dire, di essere proprio dentro la parte umana di questo luogo meraviglioso. È una valle alpina con le Dolomiti, alcuni dei gruppi dolomitici più interessanti, e però è una delle valli in cui meglio è conservata la tradizione dell'architettura in legno. E quindi, colpito da questa presenza e da questa durata, ho cercato di rievocare all'interno della casa questa realtà. E qui vedete ancora meglio il carattere di queste pareti che riproducono in parte dei tabià esistenti, e qui un'immagine del finale del soffitta di questa casa in cui appunto gli aspetti dell'architettura del legno così forti, così presenti, così determinanti in questo luogo sono la struttura fondamentale rispetto a quale l'arredo in secondo piano esercita una funzione di commento e nello stesso tempo di introduzione della luce, una luce artificiale che però cerca di seguire l'immagine e di renderla più attraente. Ho voluto
concludere.

Questa lezione dedicata al design e all'arredamento con le case che ho abitato, perché penso che l'architettura ha nella casa in cui si abita un centro motore, un fulcro. In fondo la casa in cui si abita è il luogo in cui si vive la vita si vive la presenza della vita all'interno di uno spazio architettonico. La casa è, diciamo, il nucleo profondo a cui l'architettura si ispira in ogni caso. In molte storie dell'architettura di luoghi specifici, casa e tempio sono alla base proprio dell'immagine architettonica, qualunque sia la sua destinazione. Io vorrei leggere una poesia di Rilke che chiarisce bene questo aspetto della casa. Quale nostra esperienza originaria fa che oggetti indifferenti prendano in noi calore? Si chiede Rilke. Casa, prato in pendio, luce serale. D'improvviso ti fai quasi visione e a noi ti stringi, abbracciante, abbracciata. Un solo spazio compenetra ogni essere, lo spazio interiore del mondo. Oh, io che voglio crescere, guardo fuori e in me, ecco, cresce l'albero. Io sono in ansia e in me cresce la casa. Ecco, questa idea che la casa può crescere dentro di noi quando ne sentiamo il bisogno ci fa capire l'essenzialità di questo bisogno e di questa concretezza che si realizza attraverso lo spazio in cui si vive. Ecco, io credo che per riflettere sull'architettura si deve riflettere sulla propria esperienza e non si può partire in questo caso che dalla casa. La casa che molti psicologi hanno definito l'espressione dell'io, ma è qualcosa di più perché la casa ospita di solito non una persona sola, ma la famiglia ed è aperta all'ospitalità. Quindi nella casa non c'è solo l'abitare di un singolo, ma la possibilità di abitare di coloro che si chiama ad entrare nelle case. Quindi è anche espressione di questa tensione tra il singolo, l'individuo e la comunità. Io credo quindi che riflettere sulla casa sia veramente il punto di partenza per capire l'architettura.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta da Rogers, e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento, di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design. Cioè, allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano la fine degli anni 50, 60, quindi c'era anche come dire, una differenza delle università. L'università allora eravamo 50, oggi sono 1200, donne neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino a oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani, sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani. Loro non capivano proprio questo rapporto. Per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura, a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me è rimasto questa idea dello sviluppo del pensiero dall'architettura al design urbano, al design, e questo è difficilmente riscontrabile oggi in una persona. Ci saranno cinque persone separate e invece io sono ancora qui intera. Questo ti dà la capacità di un apprendimento anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica. Questo che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata, quando si hanno queste idee così generali. Viene scambiata per cui l'analisi coincide con la sintesi, la sintesi con l'analisi, in una maniera, come dire, naturale. Cioè, bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo, cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo. Non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati e che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere de detto così: sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica, quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare, che è molto, molto utile, mentre spezzettando le discipline si

esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero e più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene. Per me, cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione così. Però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa. Problemi tecnici, cioè l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire, che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro, quello che oggi si pretende, per esempio la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose. È finito una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio, la comunicazione che arrivano direttamente. Però questo non ha nulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito, anzi, all'espressione del costruito. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo ha sempre creato la propria tana, la prima barca, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, cioè, questo discorso serve perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente la moda ha influenzato direttamente l'architettura, si parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì, gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una. Adesso c'è un pensiero anche che l'architettura è comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi. L'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa. Cioè, l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, no? Pura nel senso che è tutta molto interna e anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linea, insomma, c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi
Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa.

Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no? Perché se no non vivremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie di via crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile, perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora, di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative, così. Perché dico, vabbè, quella cosa lì ha preso, vedremo come reagirà nel tempo. Cioè, il Museo d'Orsay, per esempio, di quasi 15 anni fa, ha avuto delle critiche ostili in una città come Parigi, che è molto attenta alle cose nuove che si fanno, e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo, perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico, ma che cosa fa il cantante? Perché la matita è qui, cioè appartiene alla continuità della mano, no? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può comunicare o no agli altri, però è fondamentale. Sa, si diventa anche delle specie di... Cioè, si diventa architetto, non si nasce né si apprende, cioè, si diventa tutti i giorni. Io forse non lo sono ancora, diventerò, chi lo sa. C'è dietro di me, quando vedo le opere fatte prima, c'è un pensiero razionale che è quello di grande critica. Quindi anche questo è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. C'è un progetto fatto, depositato, prende il suo destino, ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure la pressione del lavoro ti aiuta. Cioè è difficile per me dire tutto questo, ma io so che bisogna essere razionali per cercare di mettere ordine nelle cose, ma che, come dire, le sorgenti di apprendimento sono continue, continue, continue. Ma è molto difficile per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora... Dopo un anno ho dovuto dire di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice. Non riuscivo a essere libera, ma avevo delle depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio in una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni, c'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio dei Beaux-Arts, e poi un'ala nuova, e lì si va avanti per tappe. Tappe perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni

dei privati, c'è come una fondazione di donors, dà le possibilità di queste fasi successive anche. È un edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay, cioè è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile, ma per scontro addirittura, no? E questo è risultato nel progetto e quindi stiamo, come dire, vado lunedì a vedere il cantiere, ecco. Il progetto è finito, salvo delle piccole cose, perché durante il cantiere anche possono avvenire, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute. Ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani del CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaulenti che lo sta facendo. Hanno telefonato, così. Ma invece, io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna, ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che bilanciano questo movimento, e ogni pilastro è poggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così, e lo si fa funzionare in maniera omogenea, no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto. L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozot, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'oggettività fino al contemporaneo, e aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozot di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre, perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera. Però c'era, come dire, non era un riuso, era una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori.
E così insieme l'abbiamo fatta.

esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali perché voglio vedere quell'altro quadro e quell'altro quadro ancora, in modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozzo a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però il teatro è più ricco, perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette, perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche che devi depositare in qualche modo in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso e a me è servito molto, faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di... Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca intanto gli vorrò sempre bene perché mi ha dato l'occasione di far teatro e farlo con lui. Quindi per quello sono andata avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio fare teatro, ma come dicevo è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema, abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme, e lui è anche un uomo straordinario e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro, si sentiva proprio, però è stato molto divertente anche con lui, ma quello che voglio dire è con Ronconi mi è toccato il meglio, ecco. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo, per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, un milione e mezzo di visitatori all'anno, cioè un grande... Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo, è una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi. Ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica, o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi.
cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè perché ci sono delle collezioni, qui lì sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee. Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia, si vince e può essere benissimo, al 90%, che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è un, come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè voglio dire, ogni cosa in Italia non è, non si crea la continuità. Cambiano i governi e un'opera pubblica così dovrebbe essere continuata. Invece si vedono delle strade che sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere. Cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente, anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che dà augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace. Perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, no? Vediamo. Io ho una nipote che si è iscritta ad architettura a Roma e l'attitudine è di non dir niente, perché io non credo tanto che... Insomma, la formazione è individuale. Certo, sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importantissime, questa è la scuola. Ma la formazione non può essere che individuale. Ognuno se la deve cercare da solo. E molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo. Non dirlo tanto, ecco. Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso. Cioè non avere, perché quello diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositarli in un'architettura, per un filosofo depositare questa cosa in un libro, e così via, ma se si ha un sistema di relazioni credo che si è fottuti.

0: Unnettuno, facoltà di ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
3: Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.

Sono Enzo Siviero, professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università IUAV di Venezia e titolare del corso Teoria e progetto dei ponti in una scuola di architettura unico al mondo. Oggi vi racconterò il mio percorso culturale sul tema del ponte che sviluppo non solo all'interno della scuola di architettura ma fondamentalmente nel mondo della professione. Il tema che mi sono dato è quello del rapporto tra il luogo e le persone, tra genti e culture, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo verso il futuro. Con me farete un piccolo percorso, piccolo per modo di dire perché sono 20 anni di attività, che io ho svolto all'insegna del trinomio ricerca, didattica, professione. Le cose che vi racconterò saranno corredate da alcune immagini, per ciascuna delle quali possiamo dire c'è un po' di vita vissuta. Il rapporto con il luogo non è un rapporto sterile, è un rapporto costruttivo, è un modo di interpretare l'essere in modo, come dire, del tutto inusuale. Alla fine di questa lezione ho la presunzione di dire che voi guarderete i ponti in modo diverso, forse con lo stesso occhio che avevano i nostri antenati, perché tradizione e innovazione vanno di pari passo. Comincerò con una prima immagine che riguarda il primo progetto di un certo rilievo che ho avuto l'opportunità di fare quasi 20 anni fa. Si tratta di un ponte ad arco, una interpretazione moderna del ponte antico. Il ponte ad arco è la cosa più straordinaria inventata dall'uomo, basta ricordare le nostre tradizioni romane. Ecco, la reinvenzione del ponte ad arco negli anni 90 è qualche cosa di

estremamente complicato perché le ipotesi economiche su cui si basa il nostro insieme non consentono, o perlomeno non consentivano, di rendere economicamente vantaggioso questo oggetto. Come vedete, qui si tratta di un ponte molto particolare, non è grande, sono una quarantina di metri di luce, è un arco molto ribassato, in un luogo ameno, possiamo dire, un canale ancora oggi navigabile, un canale storico. L'organizzazione di questo progetto è avvenuta con un insieme di problematiche costruttive molto interessanti che si possono vedere in questo scorcio che sulla destra fa intravedere un sostegno provvisorio perché gli elementi prefabbricati devono essere sostenuti. Nello sfondo, come vedete, c'è un ponte antico. Ecco che la relazione tra il nuovo e l'antico si determina attraverso l'oggetto e, come dice Martin Heidegger, è il luogo che determina il ponte, ovvero il ponte che determina luogo. Un altro passaggio che vi voglio far vedere è l'ambientazione quasi veneziana, le cosiddette bricole, un piccolo gommone e lo specchio nell'acqua, questo specchio che vi fa vedere come l'arco specchiandosi determina un occhio. L'occhio, come dire, è il cuore, è la mente, è il modo di esprimersi. E quindi ancora una volta il ponte parla, il ponte vive e ci fa vivere. Questa è un'altra interpretazione di un ponte sullo stesso schema, sostanzialmente gli elementi prefabbricati avendo davanti una obliquità forte sono stati slittati mutuamente e ha creato, come vedete in questa linea, un insieme quasi di intarsio, sembra un'opera quasi scolpita. È un ponte molto semplice alla fine che ha determinato anche un interesse molto particolare che mi ha dato anche molte soddisfazioni. Un dettaglio di questo attacco, che forse è la cosa più interessante di questo ponte, il luogo non è particolarmente gradevole, si tratta della pianura padana, molto, molto tranquilla. Peraltro anche in questo caso questo ponte risulta quasi un punto di attrazione, io spesso parlo di punto di accumulazione, un momento nel quale le persone si ritrovano, il piacere di attraversare un ponte e di vederlo da sotto. Un altro ponte estremamente interessante che ho avuto l'opportunità di progettare qualche tempo fa vicino a Roma, a completamento dell'alta velocità. Purtroppo l'alta velocità in Italia non ha dato quei risultati di valenza architettonico-paesaggistica che ci si aspettava, però in quest'opera, che è un'opera di carattere complementare, ci si ritrova vicino a un ponte storico con dei ruderi, voi potete ben vedere che c'è qualche elemento che richiama il passato, il Medioevo, io immagino questi monaci che vivevano la loro vita attingendo all'acqua il modo di sostentarsi. Ecco, accanto a questo oggetto straordinario bisognava immaginare un'opera altrettanto interessante, capace di dialogare. Questa volta il dialogo avviene tra l'antico e il moderno, interpretando ancora una volta la questione del ponte ad arco. E qui vediamo un dettaglio di come questa cosa è stata risolta, nella sua adiacenza con questo campanile o torre, e poi vedete una piccola finestra, ecco, da quella piccola finestra uno può immaginare cosa poteva essere il passato, cosa può essere un presente. E da questo punto di vista è interessante anche che questo ponte, vedendolo da sotto, dà delle suggestioni particolari, suggestioni che ti fanno riflettere, ti fanno pensare, ti fanno dire: ma questo ponte è o non è se stesso? È se stesso reinterpretato nel passato. E allora, tornando alla nostra immagine, oggi un visitatore che avesse l'opportunità di guardare dalla finestra il luogo, che una volta era sicuramente aperta campagna con l'acqua sotto, vede in primo piano questo nuovo ponte e nello sfondo posso parlare tranquillamente di una ingegnerizzazione un pochino troppo spinta per risolvere un problema funzionale in cui la triade vitruviana firmitas, utilitas e venustas è interpretata esclusivamente dimenticandosi la venustas. Passando ad un altro oggetto che, come dire, mi ha dato molte soddisfazioni, è stata una piccola opera, non così rilevante, anche qui una trentina di metri di luce, quindi molto particolare. Un fiume ameno, un fiume nel quale ancora oggi si può, come dire, andare in barca. Siamo in adiacenza di una villa storica, quindi un luogo vincolato.
Un'interpretazione di questo oggetto che però trae spunto da un lacerto. A pochi metri di distanza c'è il rudere di un mulino a

Ecco che quindi il mulino d'acqua ha interpretato la logica di questi elementi a raggiera che, come vedete, sono una scansione geometrica di questi parapetti e che danno origine a un pensiero, cioè guardandoli ci si interroga perché. Ecco, mi pare che questo sia un modo per relazionare il ponte con l'uomo e il luogo con l'uomo ancora. E io immagino che c'è la possibilità. Così, per chi percorre questo fiume in barca, e ancora oggi c'è un signore, un vecchio pescatore, che nella trasformazione territoriale di cui è stato in qualche modo vittima, può ritrovare se stesso guardando avanti e forse pensando che l'interpretazione di un passato legato a questo mulino d'acqua possa dare queste suggestioni ulteriori che consentono di evolversi. Qualche altro passaggio e qualche scorcio. Io immagino sempre che il luogo debba, come dire, interpretare la natura e quindi la violenza, anche simbolica, come diceva Nita Seppilli, il sacrilegio dell'acqua e la costruzione dei ponti, possa dare origine invece a un qualcosa di diverso, di altro da sé. Ma l'immersione nel verde e lo specchio di questo oggetto nell'acqua te lo fa vivere. Ancora una volta si intravede l'occhio, questa volta addirittura con le ciglia, se vogliamo, perché questi elementi che si rispecchiano danno una indicazione ancora più suggestiva. Passiamo ora ad altro oggetto, decisamente diverso per la scala. Si tratta di un ponte questa volta di circa 240 metri di luce, mentre prima ci aggiravamo sui 30, 40, forse 50, non di più. L'attraversamento del fiume Boite con la valle del Boite tra Cibiana e Valle di Cadore, un luogo molto suggestivo, molto ameno, particolare. Abbiamo immaginato di utilizzare il sistema d'arco ricorrendo a elementi multipli e quindi abbiamo una prima arcata, una seconda arcata e una terza arcata, come si vede, di diametri diversi, anche tra loro proporzionati, 3 metri per quella principale, 2 metri per la secondaria e 1 metro per la terza linea. Come si vede, è una rincorsa continua e nel momento in cui si immagina questo dettaglio, si vede l'insieme quasi quasi che ti sussurra. Anche in modo prorompente, cosa? E a questo punto, con questa immagine si vede, è quasi un animale che sta attraversando la valle e quindi vive nel momento in cui questo attraversamento ti richiama uno stambecco. Se poi vedete anche la luce che abbiamo organizzato all'interno dell'impalcato, è una luce assai particolare, quasi scandita. È una canna da fucile, se volete, con la parte terminale dei due elementi che finisce in due gallerie. Questo è un elemento particolarmente suggestivo che ci aiuta ancora a far dialogare il ponte con il luogo e il luogo con l'uomo. Questo è un concorso di progettazione che si è svolto nel 2000 e che ho vinto, un concorso internazionale molto interessante, Ponte dei Congressi sul fiume Tevere, tra l'Eure e la Magliana. L'interpretazione che ne abbiamo dato è di un ponte ludico, un ponte a due livelli, la parte di sopra con l'uso delle autovetture, la parte di sotto invece pedonale, addirittura immaginando dei luoghi di sosta e così via. L'impostazione anche cromatica è particolarmente interessante, il rosso per l'acciaio, il grigio per il calcestruzzo, come vedete poi dei piccoli riflessi, questo arco che arriva sull'impalcato poi si divarica creando una condizione anche di stabilità, estremamente interessante come soluzione. Questa è un'opera che mi ha dato molte soddisfazioni, è finita pochissimi anni fa, anche se è stata molto travagliata, si tratta di un ponte sul fiume Piave, a sud di San Donà di Piave, fiume sacro alla patria, infatti il ponte si chiama Ponte dei Granatieri di Sardegna, è organizzato su 5 arcate da 100 metri ciascuna, la cui arcata principale sta a bordo alveo e le due arcate successive, come potete osservare, superano le sommità arginali senza toccarle, quasi a sfiorarle. Questo ci ha consentito di appiattire il sistema rispetto a un paesaggio molto, molto flat, possiamo dire all'inglese. Come si vede, se noi andiamo a vedere questi dettagli, questo nero e questo bianco che si accostano tra di loro danno un'ulteriore forza e una valenza particolare.
Il ponte è in parte in

acciaio, in parte in calcestruzzo, però vi parlavo prima di una valenza paesaggistica. È estremamente importante relazionare il ponte con il luogo. In questo caso l'insieme del bianco e del nero suggerisce anche elementi aggiuntivi. Ancora una volta ci si interroga perché? Perché il ponte in questo modo? Perché in quel luogo? Perché formato con questi cromatismi? Ecco, interessante è anche l'attacco verso la parte terminale. Molto spesso l'impalcato finisce in un sistema anonimo. Il rilevato stradale è stato progettato da altri. Ecco, in questo caso noi abbiamo voluto invece marcare la spalla, così si chiama, modellandola, quasi a far vedere una transizione completa senza soluzione di continuità tra l'impalcato e il rilevato. Qualche passaggio degli aspetti paesaggistici, parlavo prima di flatness, possiamo immaginare per esempio il libro di Abbott, Flatlandia, cioè quasi un mondo a due dimensioni, ed è estremamente importante perché in una pianura piatta come quella del Veneto, con le sommità arginali tra l'altro in rilevato rispetto al terreno, è assolutamente necessario essere tenui, cioè cercare di far dialogare il ponte con il luogo. Qualche ulteriore passaggio invece ce l'abbiamo con riferimento a questo intervento che ho fatto qualche anno fa. Naturalmente si tratta di una situazione molto particolare che in Italia si può ripetere centinaia di volte. Abbiamo il borgo medievale, abbiamo il ponte antico, abbiamo l'acqua, quindi questo passaggio tra ponte, acqua e luogo, il ponte abitato, il ponte da vivere, il ponte che fa vivere le persone. Si trattava di allargarlo per esigenze funzionali, costruire una pista sostanzialmente pedonale utilizzabile anche dalle biciclette. E abbiamo immaginato di fare un allargamento da un solo lato. E ve ne faccio vedere, come dire, la logica. Questo è un ponte un po' particolare, non è antichissimo, però lo sembra. È un ponte in realtà che ha solo una sessantina d'anni, però è caratterizzato, come vedete, da un occhio particolare, non è una cosa così usuale. Quest'occhio ci ha stimolato a immaginare di incorniciarlo. Ecco quindi che nel rendering, questo è un rendering iniziale, abbiamo incorniciato l'occhio con questi elementi. Abbiamo pensato di mettere degli elementi ad arco molto tenui che si innestano nella pila, creando anche delle condizioni particolari, quasi a sfumare il nuovo con l'antico. Perfettamente reversibile teoricamente, naturalmente anche con una grande permeabilità visiva, perché l'oggetto deve essere visto e percepito. Tra l'altro, con questa condizione per la quale nell'immaginario collettivo, almeno nell'affaccio che sta a monte, noi abbiamo ancora il vecchio ponte e a valle invece abbiamo una situazione un po' particolare. Come vedete, alla fine l'oggetto è estremamente tenue, è costato anche molto poco ed è di grande soddisfazione. E io Bene, a questo punto vi faccio vedere un'immagine particolarmente suggestiva, ed è un percorso vita, possiamo chiamarlo così, a bordo fiume, per il quale ad un certo momento si passa sotto l'arcata e si vede questo archetto, metallico, che incornicia in parte questo occhio. E io immagino quando si sta correndo, succede qualcosa, c'è un evento, c'è qualche cosa che ti dice: beh, sono qua. Sono un oggetto nuovo, sono diverso da prima ma uguale a me stesso. Mi vivi? Benissimo, mi devi vivere. E nel ritorno in cui si vede che non è successo niente, in qualche modo si ritorna al passato. Allora il futuro è il presente da un lato e il passato dall'altro. Nell'andata e ritorno in qualche modo c'è un percorso di vita di chi vive il ponte, ancora una volta relazionandosi tra il ponte e l'uomo e il luogo. A questo punto però corre l'obbligo anche di dire che nella situazione attuale il rispetto delle norme porta a delle discrasie, perché se tanto suggestivo è quello che abbiamo visto sotto, tanto difficile da capire è perché si debbano mettere dei guardrail così importanti in un ponte come questo. Per cui chi percorre questo ponte non ha la minima percezione di che cosa sta vivendo, anzi, per dirla con Marc Augé, il luogo diventa non luogo. Un piccolo particolare mi piace ancora raccontarvi è che l'allargamento ha una pavimentazione in legno. Questa pavimentazione in legno è una scelta precisa, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua, quindi nel percorrere
quel passaggio, tu in qualche modo senti quasi il tinello buono,

quello nel quale si entrava una volta con le nostre nonne, che ti imponevano di passare con le pezze. Anche questa è una suggestione che mi piace raccontare e che mi ascolta. Questo è un oggetto ancora particolare, forse uno dei più particolari di cui mi sono occupato. Si tratta di attraversare un fiume un po' semplice, molto, molto tranquillo, però la necessità di connettere due luoghi tra loro non allineati, un punto di partenza e un punto d'arrivo, che come vedete sono nell'obliquità. Come risolvere il problema? E a nostro avviso non c'era che una soluzione, quella di fare un percorso ad esse, forse un po' forzato, però molto, molto, molto legato alla natura. Perché? Perché è l'onda, perché io immagino il fluire lo stormire come dire, degli uccelli, la vita che ti trasmette qualche cosa. Quindi questo dinamismo geometrico che si vede ci consente di fare un passaggio più in là e ancora una volta nel percorrere questo oggetto ci si interroga perché. E questo mi sembra molto importante. Poi c'era anche la necessità di tenerlo molto sottile, proprio per dare una permeabilità visiva completa. Ecco che abbiamo messo due elementi di sostegno, come vedete, e diventa un ponte strallato, in cui le antenne non sono molto alte, però si vedono, e perché lungo quelle sommità arginali abbiamo anche delle piste ciclabili. Vi faccio vedere l'oggetto finito, voi vedete questi pennoni inclinati e poi a partire da sotto, dalla fondazione, ci sono degli altri elementi di sostegno che sono necessari per motivi statici, c'è la torsione, c'è in qualche modo un momento da riprendere, ma contemporaneamente ti fanno dare il concetto dell'albero, col tronco principale e il ramo laterale che guarda caso sostiene le persone. L'uso del tubo consente anche una suggestione ulteriore, alla quale sono particolarmente affezionato. Qualche altra immagine per vedere come questo oggetto è estremamente spartano. Questa è una pavimentazione in grigliato metallico, quindi non c'erano molti soldi a disposizione, però bisognava dare un segno di connessione. Tra l'altro questo canale Brentella è un canale storico costruito artificialmente, che ha tagliato una vecchia strada che si chiamava Pelosa, e quindi anche qui nel segno del peloso, perché? Perché c'era l'erba, era una strada preromana addirittura, abbiamo fatto degli studi da questo punto di vista, quindi la connessione tra le due parti diventa anche una connessione storica, un ripristinare quello che l'uomo aveva tagliato, anche se l'aveva tagliato nelle prime parti, nella parte terminale del Medioevo. Ecco, qui passiamo a una passerella pedonale, è una delle ultime opere che ho realizzato, che connette due quartieri molto importanti della città di Padova. Ciascuno ha un ordine di grandezza di 10-15 mila abitanti. E io immagino che questa connessione sia capace di dare stimolo all'amicizia, alla fratellanza. Immagino i nonni che portano i bambini a scuola oppure che vanno nel parco giochi. Ed è diventato un punto di ritrovo. La dimensione di quest'opera quindi va al di là dell'oggetto, della sua funzionalità. Ha creato una condizione di rivisitazione completa del luogo. Tra l'altro si trova in corrispondenza di impianti sportivi di antica data, la Larinantes Patavium 1905. Su questo fiume ho anche imparato a nuotare ormai mezzo secolo fa. E naturalmente riguardandolo con questa nuova opera, mi vengono in mente i momenti ludici di quando bambini andavamo a giocare anche a pallanuoto in questo fiume. E come è organizzata questa cosa? Beh, si tratta di un arco inclinato, una cosa inusuale, diciamo che in qualche modo richiama le opere di Santiago Calatrava, che è stato un grande innovatore rispetto agli schemi classici del mondo dell'ingegneria. Questo elemento inclinato che viene qui rappresentato attraverso una suggestione particolare ed è quella di un uccellino che si alza e col suo beccuccio, come vedete, in qualche modo si sposta verso l'alto e crea una condizione per cui oltre ad un arco ce n'è un secondo di arco che stabilizza il primo. E questo naturalmente dà origine a una situazione la cui suggestione è particolarmente evidente. Voi vedete questo secondo arco, ancora una volta uno si deve interrogare perché ce n'è un secondo più piccolino rispetto al primo. È una necessità strutturale, certamente, è un'opportunità architettonica, forse ancora di più. E allora in questo caso la verità strutturale e la verità architettonica coincidono, dando origine a un oggetto assolutamente nuovo nella sua conformazione, nel suo concept.
così si dice. Ed è un oggetto la cui vivibilità

è fuori del comune. Ormai da tempo di questo oggetto non si può più fare a meno. Nell'inaugurazione saranno 3.000 persone festeggianti, festeggianti come si può festeggiare nel momento in cui si sancisce l'unione, l'unione delle persone. Io parlo spesso di ponte come ponte tra gli uomini, ponte è segno di amicizia, percorrere un ponte è un segno d'amore, perché no? Anche darsi la mano percorrendo il ponte, perché in questo modo si vive e ci si lascia vivere. Mi piace anche raccontarvi un pochino qualche dettaglio. Voi vedete una pavimentazione in legno, come dicevo prima, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua. Questi sono ponti pedonali che in qualche modo uno dovrebbe sentire di indossare. Consentitemi questo passaggio, forse un po' forzato. Ma qui vedete anche questo arco che si innesta, il parapetto che si integra perfettamente con l'arco, dando origine anche nei dettagli a qualche cosa di particolarmente raffinato, pensato. Ed è su questo che poi le persone si soffermano. Il mancorrente, il secondo arco, i controventi, quelle croci di Sant'Andrea che si intravedono e che sono necessarie, ma nello stesso tempo fanno architettura, architettura come momento di espressione dell'uomo. Questo ponte viene vissuto e percepito e la sua relazione con l'uomo è assolutamente evidente. Un'immagine così nel tardo pomeriggio, quando il sole cala, per far vedere anche la luce e il colore sono due facce della stessa medaglia. Di giorno il ponte si percepisce per il suo cromatismo, di notte va percepito per la sua luce, ma non deve essere una luce invasiva, deve essere una luce tenue, una luce che ti fa sentire in qualche modo come nell'abat-jour. Parlavo del sentirsi a casa, di indossare un ponte, non può e non deve essere eclatante. L'oggetto non deve sovrastare il luogo, vi si deve integrare e comunque ci si deve interrogare sempre del perché. E questo perché determina il fatto che c'è un evento, succede qualche cosa. E io penso che le persone si debbano soffermare e pensare. Pensare che sono in un momento in cui la trasformazione territoriale dà qualche cosa di diverso e di forse migliore. Questo è l'ultimo oggetto che vi presento in questa prima lezione, ne seguirà un'altra con un'altra serie di ponti. Questo è un ponte che abbiamo realizzato per il passante di Mestre, che ha avuto molte vicissitudini e che, come vedete, ha una conformazione particolare. Sono delle travi ondulate in cui gli elementi di irrigidimento, come potete osservare, non sono simmetrici né geometricamente definiti, sono in qualche modo a opera incerta. Perché? Beh, c'era una motivazione molto forte, la suggestione del luogo, il genius loci di cui spesso si parla, ed è il collegamento con la natura, l'idea delle canne. Le canne non sono mai verticali, sono rettilinee sì, ma spostandosi un po' di qua, un po' di là, addirittura si muovono con il vento e quindi danno origine a giochi geometrici particolarmente interessanti. Qui si vedono gli schizzi attraverso i quali abbiamo fatto evolvere questo progetto. Un progetto molto complicato perché avevamo dei vincoli importanti, un vincolo paesaggistico, un canale importantissimo, anche questo artificiale creato dai veneziani, ma questa linea delle canne, della natura che si evolve e si trasforma in termini artificiali in cui l'artificiale reinterpreta la natura. Osservate ancora che nelle barriere antirumore abbiamo cercato di mantenere questa cosiddetta opera incerta, se volete, o comunque geometricamente variabile, tenendo i montanti anch'essi variamente inclinati e poi collegandoli tra loro con delle lastre in cristallo, perché volevamo la massima permeabilità visiva. Tutto questo naturalmente anche nel concludere la parte, terminale in alto del parapetto, chiamiamolo così, barriera antirumore, anche quello non geometricamente definito, neanche mimando la linea della sinusoide con la quale abbiamo creato la condizione statica. Beh, questo aspetto trova poi ulteriore connotazione, come vedete, mettendolo nella relazione con queste canne, con questa natura che prorompe, perché anche variabile nel suo tempo, certamente in gran parte dei momenti dell'anno, si vede, si vive, e allora l'artificiale e il naturale non solo coesistono, ma possono trovare una mutua reciprocità nell'interpretazione del luogo.
Ancora un particolare per notare come, anziché avere il classico supporto, abbiamo

pensato a due linee verticali, una un po' più grossa, una un po' più sottile, quasi a creare un piccolo portale. Perché? Perché abbiamo la linea ciclopedonale che è stata spostata dalla sommità arginale alla parte inferiore, che doveva in qualche modo essere incorniciata, una specie di portale di accesso, anche per rendere un momentino, come dire, la estemporaneità del passaggio, non come un fatto banale, ma come un fatto pensato, voluto.

e quello che oggi si vede, per il quale di fatto qualche volta si cerca di lavarsi la coscienza chiamando le archistar a risolvere problemi, quando invece la necessità di definire i luoghi passa attraverso l'eccellenza della quotidianità. In ogni momento di ogni progetto bisogna fare un grande progetto ed è quello che tentiamo nel percorso culturale che noi stiamo facendo da molti anni, giocando attraverso il rapporto tra la ricerca e la didattica e la professione, facendo in modo che gli allievi architetti comprendano l'importanza etica del loro trasformare i luoghi, perché non dimentichiamo che ogni volta che si trasforma un luogo, l'oggetto resta lì per parecchie generazioni, 100-150 anni, non dico i 2000 anni dei ponti romani, ma certamente neanche i pochi anni di vita delle nostre tangenziali, che percorrendo ritornano ancora una volta a raccontarci il non luogo di Marco Augé. Perché ricordiamoci che nel brutto non si vive bene, nel brutto l'energia negativa viene assorbita e quindi si diventa noi stessi brutti, non forse fisicamente, quanto interiormente. La negatività non aiuta a evolvere il nostro mondo. Torniamo ora ad un'ultima immagine del ponte che vi ho fatto vedere poc'anzi. Si tratta di un'immagine particolare nella quale il ponte si vede nello sfondo, ma in prima battuta si vedono due signore che stanno facendo jogging. Ecco, il piacere di un esercizio fisico che trascende l'aspetto fisico. Io immagino quindi che quando queste due signore tornano indietro si vedono questo ponte che ondula, in qualche modo dà origine a un dinamismo. E credo che loro non possa essere una situazione indifferente, cioè la loro relazione con il ponte diventa essenziale, il ponte diventa parte del loro essere e questo jogging non è solamente un esercizio fisico, ma è anche un esercizio percettivo, la percezione dell'oggetto rispetto al proprio essere. Su questa linea vorrei, come dire, percorrere con voi un ponte particolare. Un ponte che negli ultimi mesi della mia vita, o comunque in un certo lasso di tempo, io ho cercato di inventarmi, dando spazio ad alcune suggestioni. Le cose che vi ho raccontato mi hanno suggerito. Mi hanno suggerito cosa? Il ponte dei sogni, il ponte che in qualche modo ciascuno di noi dovrebbe sentire all'interno di se stesso. Si tratta di schegge e frammenti, così, dettati da situazioni particolari. Ve ne leggo qualcuna che forse potrete condividere con me. È una relazione nella quale il rapporto tra il ponte e l'uomo si esplicita con condizioni particolari. Sono delle piccole riflessioni che, ripeto, vorrei condividere con voi. Essere. L'amore è un ponte infinito che accoglie in noi sogni, vie, sentieri, pensieri e azioni. Ascoltiamo la voce delle pietre che parlano direttamente al cuore. Tutto è ponte, tutto è amore, inatteso quanto intenso, profondo quanto vivo, non in sogno ma nella più forte realtà. E dunque niente limiti né confini. Gli spazi inesplorati, i luoghi incontaminati, l'affaccio alla vita, il vissuto ancora tutto da vivere, oltre l'infinito che è già in noi. Così è essere veri. Un altro passaggio, in cammino. Il tempo è il cammino della vita, un percorso verso il desiderio che è in noi, un racconto continuo dell'ignoto che attimo dopo attimo materializza i nostri sogni, un ponte sull'eternità capace di superare ogni ostacolo, vincere la nostra solitudine, condividere il nostro dare e riceverne in cambio sempre e solo amore. E ancora, un sogno, un sentiero antico, un luogo dove nasce l'amore, un ponte che parla. Percorrevo un sentiero antico, percepivo il lento incedere dei pellegrini alla ricerca della via del Signore. Leggevo le vestigia di un passato sopito ma non spento. Coglievo nei pochi lacerti il segno della vita di un tempo. Odoravo brezze di profumi intensi che ti facevano riscoprire il vero essere della natura, immutabile nelle sue trasformazioni millenarie. Assaggiavo sapori desueti sognando cibi ormai dimenticati dall'uomo,
ma sempre vivi nelle pieghe

e della storia. Ad un tratto appaiono pietre. Il sentiero si interrompe. Ti sconcerta il luogo, dove l'uomo e la natura si sono ad un tempo scontrati e incontrati. Lì, proprio lì, c'era, c'è, ci sarà un ponte. E ora le pietre parlano, ti raccontano di sé, ti vengono incontro. Vogliono essere tue. E ascolti poche ma intense parole. Voglio raccontarti tante cose, trasmetterti nuove emozioni, condividere pensieri nascosti, aprire varchi occlusi, scavare nel fondo dell'anima, percorrere sentieri ignoti, trovare insieme nuove mete, superare ogni ostacolo, volare verso il cielo, raggiungere il sole e, oltre le nostre dimensioni, trasformarci nell'infinito amore. Poi mi sono risvegliato. Preso da uno strano torpore, ho realizzato che il ponte vive e fa vivere, mai dimentica e mai si fa dimenticare. Così e solo così appartiene all'umanità. Un patrimonio da conservare e tramandare a chi verrà dopo di noi. Un vero e proprio ponte sull'eternità, dalla terra al cielo, dall'umano al divino, dal reale al virtuale. Questo è bridging, un modo di vivere in un mondo da vivere. E nel vissuto un altro pensiero che ho titolato Il ponte che vive in noi. Forse non sei reale, forse sei un sogno, forse sei un'ombra che tento di abbracciare, forse esisti solo nella mia mente, forse ti ho costruito immaginando un angelo come guida. Talvolta mi sveglio e mi interrogo. Chi sei? Chi sono? Cosa siamo? Cosa facciamo o potremmo fare? Non ho risposte. Forse non ce ne sono, ma di una cosa sono certo. Non voglio restare nel sonno e non voglio svegliarmi. Oscillo come un pendolo senza sosta, da una sponda all'altra. Ti percorro all'infinito. Al tuo essere mi aggrappo con forza, così ti vivo oltre ogni dire. Nel cuore più che con la ragione. Unione e sintesi, questo sei da sempre. Non solo opera dell'uomo, non solo azione, ma puro pensiero. Semplicemente, intrinsecamente, inevitabilmente, il ponte che vive in noi, un distillato di emozioni. Io amo il ponte di Messina, non per l'oggetto in sé, ma per il suo simbolo, per quel che significa. Non so se si farà, io spero di sì, anche se molti sono contrari. Non lo faremo certamente in pochi anni, forse qualche cosa di più, forse costerà anche qualche cosa di più di quel previsto. Ma io un giorno, a Reggio Calabria, facendo colazione in una terrazza, ho pensato e ho scritto il ponte sullo stretto, terrazza con vista sullo stretto, il mare appena increspato, il sole in onda alla Sicilia, gli antichi miti si materializzano, la fata morgana appare all'improvviso e fa emergere dagli abissi del mare quel ponte che da sempre attendeva la magia del suo eterno divenire. Realtà vera, non più dunque il sogno del mito, ma l'emozione del luogo che si trasforma tra Scilla e Cariddi, dal solco all'unione. Cessa l'insularità siciliana. Così fu Venezia nell'Ottocento, così è la Sicilia nel nuovo secolo. L'unità voluta, l'unità realizzata. Noi. E ancora nella vita, un passaggio che ho titolato Il ponte vivente. Il sogno del ponte che vive e fa vivere nel percorrerlo insieme, mano nella mano, come simbolo di pace, di amicizia e di amore. Colmiamo i solchi tra genti, luoghi e culture, varcando i mari come novelli Ulisse, mai dimenticando di essere Homo Faber, in contrapposizione con Homo Homini Lupus, cosicché il fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, consenta di superare d'un balzo separatezze ideologiche e pregiudizi latenti che portano l'uomo lontano dal Signore. Questa è la vera metafora del ponte. Il ponte e le umane passioni. Le umane passioni si coltivano col cuore, anche se negate dalla ragione. Vivere è un dovere assoluto verso noi stessi, altrimenti è solo e tristemente sopravvivere. Ma noi siamo, dobbiamo, vogliamo essere più vivi che mai, un ponte, il ponte, che unisce e sa far vivere le passioni. E ampie sono le prove che il vero ponte è maestoso e delicato, possente e leggero, trasparente e scintillante,
Un capolavoro di cuore e di ragione, nella sua sintesi, esso raggiunge la perfezione dell'essere vivente

0: pienamente capace di trasmettere e trasmettersi, di amare ed essere amato, di proiettarsi al di là di se stesso per farsi accogliere nel segno della storia. Ripercorrendo le vie della vecchia Sicilia emerge prepotentemente questo senso umano, volto all'interrelazione delle parti. Ponti e viadotti infrangono lo spazio della visione, a fianco e sotto di essi l'onore dell'uomo trova il suo luogo. È il concretizzarsi del ponte nelle umane passioni. Puro, semplice, è il primitivo stimolo che fa muovere l'uomo, inconsapevole, innato, lontano dalla ragione, sopravvivere. Complessa, puramente logica, più complicata è la ragione che anima l'uomo, vivere. In ogni relazione, in ogni interazione tra individui, ciascuno emittente e destinatario del processo comunicativo, un processo nel quale non si possono individuare né inizio né fine, che si svela mentre accade e genera e produce passioni. La metafora può esistere se e solo se è presente l'uomo ed è quindi quella del sistema. In un insieme olistico le parti che costituiscono il processo sono tutte in una relazione tra loro e danno vita ad una unità che non può essere colta a partire dai singoli elementi, qualcosa di diverso dalla semplice somma delle parti. Le relazioni reciproche tra gli elementi svelano il processo comunicativo e sotto la luce della passione il ponte prende forma e si accende. E questo è un pensiero di Alessandro, un mio allievo, a seguito di quello che ho detto prima. Un altro passaggio. Pensa al ponte che il Signore invia sotto forma di incontri, segni e luoghi. Sta all'uomo attraversarlo e cambiare direzione, raggiungerne uno o più alto o cadere nell'abisso. Il ponte dell'evoluzione visualizza, co-creare, realizzare. È più semplice di quel che pare. Basta provare. E questa è Diana, un'amica. Il ponte è l'acqua. L'uomo nasce dall'acqua. L'acqua fa vivere l'uomo. Oltre l'acqua si costruiscono i ponti. Il ponte si specchia sull'acqua. Sui ponti si fonda l'amore. Il vero amore è un ponte. Il ponte unisce, il ponte è fusione, il ponte vive e fa vivere. Percorrere il ponte è un sogno reale, il ponte ti racconta di sé, il ponte ti parla al cuore, il ponte ti emoziona, il ponte è. Noi siamo ad un tempo ponte e acqua, l'immagine della vita che si specchia nella vita. Tutto è vita, tutto è ponte, tutto è amore, tutto è in noi. E infine, il ponte è il cuore. Dal tuo cuore scorre la linfa dell'unione, dell'amicizia, della fratellanza e soprattutto dell'amore. In questo nostro essere si fonda ogni rapporto umano, fisico e metafisico, e proprio a partire da questo costruire il ponte, come atto d'amore nel pensarlo, nel realizzarlo, nel percorrerlo, nel viverlo, per condividere questo inusuale sentire, ascoltare il silenzio che sa dire di noi a noi stessi e agli altri e ci indica il vero cammino dell'uomo verso l'uomo. Il ponte tra due cuori trascende le separazioni, razza, colore, stato sociale. Attraversarlo è un dono d'amore che ti fa sentire ambrosia e pieno di colore. Il ponte tra due cuori ricolma di gioia senza separazione, tagli e dolori. Il ponte del nuovo mondo che come Caronte, traghettatore di anime, ci fa attraversare un ponte ideale verso un mondo migliore. E questa è Diana. Ponte tra i mondi, conosciuti e sconosciuti, come un'unica via che conduce al di là del cielo. La ricerca porta, infine, alla vera essenza. Per questo i ponti vengono creati, per aiutarci a superare valli scoscese. E questa è Emanuele. A questo punto, consentitemi un ultimo passaggio. Davanti alle cascate. Ero sulle cascate del Niagara, Niagara Falls, per un convegno sui ponti. Mi sono affacciato alla finestra e ho pensato e ho scritto. La contraddizione di cuore e ragione fa oscillare tra il viversi e il negarsi. Anche il ponte è così, atto di ragione ma spinta di cuore. Chi vince vive, chi perde muore. Si vince col cuore e si perde con la ragione. Così è, sintesi folle di cuore che palpita e ragione che sragiona. Davanti alle cascate del Niagara a interpretarne il furore e viverne la magia, come l'arcobaleno che è in noi. La quiete del cromatismo assoluto del diridato ponte nel cielo, dopo la tempesta, che tutto travolge. Così è anche la vita di chi sa vivere appieno il ponte sull'eternità. E con questo mi congedo da voi e mi riprometto di ritornare a trovarvi e percorrere insieme un altro ponte. Grazie.
1: La libertà.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università

telematica internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo meccatronica della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Di Rodi, il mio relatore è il prof. Emanuel Wajcik. Il titolo della mia tesi è L'intelligenza artificiale a scuola, una nuova era per l'apprendimento personalizzato e inclusivo. Questo elaborato nasce dal connubio tra quello che è il mio attuale lavoro, ovvero docente di sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado, il mio percorso di studi e quindi ingegneria informatica, la mia passione per la programmazione e nello specifico lo sviluppo mobile. Si può dire che in un certo senso questa tesi va a coniugare quelle che sono conoscenze e competenze informatiche a competenze e sensibilità pedagogiche. Gli obiettivi del lavoro sono stati i seguenti. Innanzitutto parlare dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'istruzione come una vera e propria opportunità per un apprendimento personalizzato e inclusivo. Illustrare le principali tecnologie intelligenti applicabili in ambito didattico, evidenziandone punti di forza e punti di debolezza. E proporre un progetto software che integri funzionalità specifiche di intelligenza artificiale e che possa supportare concretamente studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, categoria di studenti che poi vedremo più nello specifico. L'obiettivo globale, o comunque il comune denominatore tra i vari capitoli, è stato quello di dimostrare come l'intelligenza artificiale possa migliorare, se utilizzata con consapevolezza, l'esperienza di ciascuno studente. Parliamo di questa tecnologia che appunto sviluppa dei sistemi in grado di emulare processi cognitivi umani, in grado di automatizzare decisioni complesse e di apprendere dai dati senza una specifica programmazione. L'intelligenza artificiale è oggi diffusa in numerosi settori, dalla finanza alla sanità al marketing, e ha attecchito anche nell'ambito dell'istruzione. Oggi più che di istruzione parleremo di didattica e nello specifico un elemento cardine della didattica moderna è rappresentato dal principio di inclusione scolastica. Questo principio identifica e valorizza l'individualità di ciascuno studente e garantisce a tutti un'attiva e piena partecipazione alla vita scolastica. Quindi si vuole in qualche modo garantire a tutti gli studenti un accesso all'apprendimento e al materiale didattico in maniera equa. È sulla base di questo principio che nasce il mio progetto software che si sostanzia in un'applicazione mobile che attraverso funzionalità di riconoscimento ottico di carattere e sintesi vocale vuole aiutare ragazzi con DSA e nello specifico ragazzi che hanno difficoltà ad accedere ai testi scritti. Abbiamo diversi campi di applicazione oggi dell'intelligenza artificiale, qui ce ne sono alcuni. Parleremo nello specifico oggi di didattica, vediamo appunto quindi molteplici utilizzi, ma nello specifico, al di là degli utilizzi, abbiamo a scuola dei veri e propri, delle vere innovazioni che abbiamo raggiunto, dei veri successi. Pensiamo anche alla maggiore motivazione e coinvolgimento da parte degli studenti, perché grazie a questa didattica che potremmo chiamare didattica 3.0, appunto attiriamo l'attenzione dei ragazzi. Ma sottolineare di questa slide anche incluso accessibilità e il progetto che presento oggi ne è un esempio. Oltre a quelli che sono appunto diciamo le innovazioni, abbiamo però anche dei limiti in questo senso. Tra questi sottolineare in particolar modo la resistenza al cambiamento, perché oggi gli stessi docenti rappresentano la resistenza al cambiamento per mancanza di competenze digitali o magari per una formazione troppo quadrata, sono i primi a bloccare l'integrazione tecnologica nelle scuole e quindi è da sottolineare questo aspetto. Un altro aspetto che sottolineerei anche la mancanza di comprensione emotiva, perché l'intelligenza artificiale, per quanto potente possa essere, non ha tutti quegli aspetti che riguardano l'emotività o comunque la creatività che l'intelligenza umana può avere, e quindi non potrà

mai sostituire la figura del docente fisica. Di conseguenza, in un capitolo della mia tesi ho appunto parlato nello specifico dell'essenzialità dell'intelligenza emotiva in ambito didattico, sottolineando come la vera innovazione nasce dalla collaborazione di queste due intelligenze. Quindi, in sostanza, il futuro non è una competizione tra uomo e macchina, ma è un equilibrio tra tecnologia e umanità, dove uno va a compensare quelli che sono i deficit dell'altro. In classe abbiamo diverse tipologie di studenti, ognuno con un proprio stile di apprendimento, ed è giusto conoscere e rispettarli. Io nella tesi, oltre ad aver approfondito gli stili di apprendimento, anche parlato di quelli che sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Parliamo di una categoria che in ambito pedagogico sostanzialmente non fa parte della disabilità, è una macro area che viene identificata come bisogni educativi speciali. All'interno dell'area dei bisogni educativi speciali abbiamo appunto i DSA e quindi questi disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di utilizzare alcune abilità, come potrebbe essere quella di lettura, quella di calcolo, quella di scrittura. Ce ne sono diverse. La legge 170 del 2010 individua 4 categorie di DSA e l'intelligenza artificiale oggi è un ottimo alleato con delle funzionalità specifiche. Quanto visto finora rappresenta un microsunto della teoria che è stata analizzata nella tesi e che mi ha permesso in qualche modo di realizzare con più coscienza e più consapevolezza l'applicazione mobile. Applicazione mobile per appunto studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, sviluppata con Google Flutter, questo framework che oggi è riconosciuto per prestazioni elevate, per versatilità, ma anche per uno sviluppo innovativo, e questa applicazione prende il nome di Assistente Vocale Amico. Nasce con due obiettivi in particolare: innanzitutto quella di testare l'efficienza tra integrazione dell'intelligenza artificiale e sviluppo mobile tramite Flutter, ma secondo obiettivo superare alcuni limiti evidenziati dai ragazzi con DSA nelle applicazioni attualmente disponibili sul mercato, perché c'è da sottolineare che questo progetto è stato effettuato in collaborazione con i ragazzi DSA presenti nella mia classe, quindi attraverso un colloquio con loro e quindi un'analisi e una pianificazione ho potuto constatare che questi ragazzi spesso lamentano nell'utilizzo delle applicazioni disponibili sul mercato un layout spesso che crea al loro interno un sovraccarico cognitivo, se vogliamo. Pensiamo ad esempio a un'applicazione che è stata per ragazzi che hanno questi disturbi, che può avere magari dei pulsanti troppo piccoli, una scrittura troppo piccola, mancanza di colori. Tutti questi elementi per loro rappresentano degli ostacoli, e quindi l'obiettivo, oltre appunto a quello di realizzare delle funzionalità informatiche, era anche quello di superare questi limiti che gli stessi ragazzi, ripeto, avevano evidenziato. Quindi nasce questa applicazione che ha seguito tutte le fasi del rilascio di un qualsiasi software, quindi analisi, pianificazione, progettazione attraverso diagrammi progettuali che hanno permesso naturalmente di descrivere, di documentare il funzionamento del sistema, poi diagrammi di flusso e quindi in sostanza descrivere il flusso di esecuzione dei vari algoritmi che sono stati implementati, per poi passare all'implementazione, quindi il codice sorgente, in questo caso tramite linguaggio Dart. È da sottolineare come questa applicazione non è innovativa per le funzionalità proposte, perché magari si trovano già sul mercato, ma è innovativa perché prende queste funzionalità e le introduce in un contesto mobile che è appunto fatto su misura per questi ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico va a soddisfare un'esigenza di DSA, che è quella di accedere ai testi scritti in maniera semplificata. Spesso appunto si trovano in questa difficoltà ed è stata tra l'altro l'esigenza più votata dai ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico acquisisce un'immagine o dalla fotocamera o dalla galleria, successivamente viene appunto elaborata l'immagine acquisita e viene identificato il testo tramite un kit di machine learning. Successivamente il testo identificato viene visualizzato nell'applicazione e viene convertito in audio tramite un plugin che Flutter offre, chiamato Flutter Test to Speak. Successivamente ci sono dei pulsanti che permettono l'avvio e la fermata della sintesi vocale. Come detto, oltre alle funzionalità, quello che mi ero promesso di realizzare nell'applicazione era che accessibilità e inclusione fossero al primo posto, e quindi nasce questa applicazione che vediamo appunto essere molto intuitiva, fonte ad alta leggibilità, pulsanti di grandi dimensioni, colori che distinguono colori che vanno a distinguere i vari pulsanti, e quindi tutto questo crea un'interazione semplificata. Abbiamo diversi benefici da questa applicazione, li abbiamo constatati in classe. Pensiamo a un ragazzo dislessico che deve accedere a un testo, il testo è scritto magari troppo piccolo, può fotografare il testo, può appunto riprodurre la sintesi vocale e accedere al contenuto del testo. Pensiamo a un ragazzo straniero che ha difficoltà nella pronuncia, può effettuare una foto del testo, riprodurre la sintesi vocale e appunto ripetere
mettere la pronuncia del testo, o pensiamo anche a un ragazzo che ha difficoltà di comprensione, quindi in questo modo, tramite la sintesi vocale, può appunto accedere al contenuto del testo, e tutto questo permette un accesso equo, come dicevo, al materiale didattico. Naturalmente è stato testato, oltre che i benefici in ambito didattico, anche le funzionalità in ambito informatico, valutando il testo originale con quello riconosciuto utilizzando un dataset. Al momento la percentuale è del 70%, quindi la precisione delle parole riconosciute è del 70%, perché per i testi scritti a mano o per i testi in cui c'è uno sfondo molto articolato, diciamo, l'algoritmo ha delle difficoltà. Quindi negli sviluppi futuri naturalmente abbiamo ottimizzazione dell'algoritmo OCR, ampliamento delle opzioni di sintesi vocale, quindi prevedendo magari più voci ma anche più lingue, revisione dell'interfaccia, perché naturalmente questa è una prima versione, e poi ulteriori testi sia su un campione più ampio di studenti, ma anche su un dataset più ampio. Quindi vogliamo verificare sia la validità in ambito didattico, ma anche la validità in ambito informatico. Concludo con un brevissimo video di 30 secondi che mostra il funzionamento dell'applicazione per lasciarvi un contributo più concreto, e intanto vi ringrazio per l'attenzione.

0: Ci sono varie forme di disabilità. L'unica pericolosa è essere senza cuore.
1: Grazie della presentazione.
2: Dottor Vincenzo Di Rodi, prego. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 106 su 110. Congratulazioni.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni,

0: Nettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, Musei di Domani, i nativi digitali orientano una nuova offerta museale. I nativi digitali hanno una visione diversa della realtà che è mediata appunto dalle nuove tecnologie, quindi c'è da chiedersi se i musei hanno bisogno di adeguarsi alle nuove generazioni e cambiare le loro metodologie di comunicazione, promozione e fruizione appunto utilizzando le nuove tecnologie. Ma cerchiamo di capire appunto chi sono i nativi digitali. Secondo Prensky, appunto, come diceva il professore, sono tutti coloro che sono nati dalla metà degli anni 80 e quindi con la diffusione del computer, mentre secondo Ferri, quelli nati dalla fine degli anni 90, quindi 98-2000, con la diffusione di internet. Comunque sia, quali sono le caratteristiche principali dei nativi digitali? Sono connected, cioè sono sempre connessi con il mondo esterno, tra di loro, sulla rete. Sono social, quindi utilizzano social network, ma sono social anche perché cercano sempre delle attività che abbiano un'interazione sociale e riescono anche a condividere delle esperienze molto personali. E molto intime, sono immediate, nel senso che riescono a passare da un'attività all'altra in maniera molto veloce, sono multitasking, ma hanno uno span di attenzione più breve. Sono visual e experiential, cioè che vuol dire che riescono ad apprendere meglio con l'esperienza e anche, ad esempio, leggendo un testo, riescono a comprenderlo meglio con delle immagini, se è corredato da delle immagini. I nativi digitali sono frequentatori dei musei. L'indagine Cultura e Tempo Libero dell'Istat del 2017 ci dice che la metà all'incirca dei nativi digitali nel 2017 non ha mai frequentato un museo, quindi è una media alta, però a livello nazionale sono i massimi frequentatori dei musei. Questo perché grazie alla scuola, che è il canale che appunto permette ai nativi digitali di arrivare al museo. Infatti, sì, ce li portano per forza, sono forzati. E infatti, fin dalla riapertura dei musei nel secondo dopoguerra,

per scuola e museo hanno lavorato insieme proprio perché si potesse creare, appunto dopo la tragedia della guerra, si potesse ridare una spinta verso la ripresa educativa, culturale e sociale. E la didattica museale dal 1947, quindi che si comincia a parlare di didattica museale, sembra negli anni 2000 avvicinarsi a quello che viene chiamato edutainment. Questa parola formata da due parole inglesi che è education e entertainment, e quindi è l'apprendimento attraverso l'intrattenimento, attraverso il gioco, e sembra appunto la nuova frontiera che passa però attraverso le nuove tecnologie. Infatti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione permettono al museo di essere accessibile ad un pubblico più vasto di utenti in modo nuovo, con una forma di apprendimento attivo e partecipato. Le tecnologie però, le nuove tecnologie hanno bisogno di due momenti, momenti prima, e sono la digitalizzazione del patrimonio artistico. Oggi viene fatto con macchinari che sono molto sofisticati e permettono una digitalizzazione a delle risoluzioni molto alte, e il patrimonio poi così digitalizzato viene diffuso sia attraverso tecnologie per la fruizione in loco che da remoto. Partendo dalle tecnologie per la fruizione da remoto, sono tutti i mezzi che sfruttano il web e le connessioni internet per appunto un contatto a distanza con le realtà museali. Primo fra tutti è il sito web. Dei musei italiani il 42% possiede un sito proprietario, il 15% possiede una pagina all'interno di un altro sito o di un sito istituzionale, e il 75% è presente su TripAdvisor. I social network. Il 52% dei musei italiani ha almeno un account social. Se volessimo stilare una classifica, diciamo così, dei musei sui social, i musei vaticani sono quelli che hanno più like su Facebook, mentre su Twitter sono più presenti i musei in comune sempre di Roma, e su Instagram la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. L'altro sono i musei virtuali. I musei virtuali sono, si possono trovare all'interno di siti web proprietari, e quindi ci sono delle sezioni, delle gallerie virtuali che ci fanno vedere proprio l'interno del museo, ci permettono di visitare le stanze. Ad esempio l'esempio dei musei Capitolini, cliccando sulle opere ci dà anche delle informazioni sulle opere. Molto simile è il progetto Google Arts and Culture, cioè lavora allo stesso modo, si possono visitare tutta una serie di musei proprio andando all'interno del museo, all'interno delle stanze. Un po' diverso è il 3D Virtual Museum, che permette invece di visionare l'opera d'arte da tutti i punti di vista, quindi a 360 gradi. Per quanto riguarda le nuove tecnologie per la fruizione in loco, quindi sono tutte quelle tecniche e gli strumenti che permettono al visitatore appunto di vivere un'esperienza diversa all'interno del museo. Facendo una carrellata, abbiamo le audioguide, i totem multimediali, le tecnologie di prossimità, la realtà aumentata e la realtà virtuale. Per le audioguide si va dalle semplici audioguide che appunto fanno sentire file audio, oppure videoguide che permettono, ad esempio, che aiutano la visita dei non udenti, o i totem multimediali che molto spesso si trovano all'interno di chiese, che hanno un software che permette la navigazione su informazioni del sito. Per quanto riguarda le tecnologie di prossimità, sono tutte quelle tecnologie che permettono all'opera d'arte di parlare con il fruitore attraverso un trasmettitore e un ricevente. Quindi di solito il ricevente è il cellulare, lo smartphone, il tablet del fruitore, mentre il trasmettitore può essere o un RFID, un NFS, però mi sto un po' confondendo, NFC e i beacon sono quelli che sono utilizzati. I primi due, l'RFID e NFC, utilizzano le radiofrequenze, mentre i beacon utilizza la tecnologia Bluetooth e quindi ha un raggio d'azione più ampio. Praticamente il fruitore, passando vicino all'opera d'arte, che ha un beacon, ad esempio,

esempio un altro degli strumenti, manda delle notifiche oppure delle informazioni sull'opera d'arte stessa. Per quanto riguarda la realtà aumentata e la realtà virtuale, ho fatto qui un esempio di un progetto qui di Roma, che è l'Ara Comera, in cui appunto vengono utilizzate entrambe le tecnologie, la prima, la realtà virtuale, in una presentazione dove viene mostrato appunto come era l'ara ai tempi in cui fu costruita, mentre la realtà aumentata permette di vedere l'ara, però che viene appunto piano piano colorata e quindi riacquista il colore originale in modo virtuale. Con le nuove tecnologie sono nati anche nuovi linguaggi che permettono la fruizione del patrimonio artistico in modo differente. Possiamo trovare lo storytelling, le experience, che sono appunto proiezioni di o dipinti di un museo oppure di opere di un artista, vengono proiettate su degli schermi grandissimi e il tutto è corredato da musiche e parole, racconti e quindi re rendono la visita più coinvolgente. L'ambiente sensibile invece sfrutta dei sensori di movimento che permettono di interagire direttamente con l'opera d'arte. Mentre la gamification utilizza le regole del gioco per appunto, utilizzando le regole del gioco si crea una visita al museo più dinamica, ecco, possiamo dire più dinamica. La vera rivoluzione appunto sembrano essere gli smartphone, i tablet e le app, perché pensiamo bene che il 68% della popolazione mondiale possiede un dispositivo mobile, quindi si parla di più di 5 miliardi di persone. In Italia l'83% della popolazione possiede un dispositivo mobile, quindi questo ci fa capire quante possibilità ci dà l'utilizzo di queste nuove tecnologie. Qui faccio una carrellata di app, perché come vediamo possiamo trovare app per ogni realtà, quindi abbiamo le app dei musei, quelle vere e proprie, quelle ufficiali, oppure applicazioni che ci permettono l'acquisto di biglietti o l'organizzazione di visite. Abbiamo delle guide, ad esempio l'Easy Travel è utilizzato dalla Pinacoteca di Brera come guida ufficiale. Una importante è quella del Palazzo Farnese, l'applicazione del Palazzo Farnese che è collegata ai beacon e quindi è proprio l'applicazione ufficiale legata ai beacon e che permette una visita molto personale proprio attraverso l'utilizzo dei beacon. L'altra importante è Father and Son, secondo me, che è praticamente è un gioco, quindi un videogioco da scaricare sul cellulare o sul tablet, però è l'app ufficiale del Museo Archeologico di Napoli e quindi il Museo Archeologico ha scelto un gioco come applicazione ufficiale. Alla fine c'è in tutti e tre Google Arts and Culture perché diciamo che all'interno troviamo delle informazioni sui musei, troviamo delle guide e troviamo anche una parte più ludica dove si può appunto fare delle cose in realtà aumentata e comunque più divertente. Per concludere, quindi, dall'analisi della relazione tra nativi digitali e musei si evince che per attirare nuovi pubblici i musei di domani avranno bisogno di conoscere sempre più in modo approfondito i pubblici o i pubblici potenziali, dovranno utilizzare le nuove tecnologie come mezzo per il coinvolgimento dei pubblici e soprattutto delle nuove generazioni e poi dovranno coinvolgere in modo totale il visitatore. Concludo con la visione di questa immagine che secondo me... Allora, a prima vista sembra un'immagine dove ci sono un gruppo di ragazzi che sono concentrati sul proprio smartphone, dietro c'è la ronda di notte, quindi sembrano così disinteressati. Questa immagine ha fatto molto scalpore, è stata pubblicata e come commenti alla pubblicazione sono stati fatti dei commenti molto negativi, la morte di una generazione, la morte dell'arte, quindi ecco, commenti molto negativi, però fatto sta che la realtà è un'altra, perché i ragazzi stanno in quel momento visionando l'app ufficiale del museo e appunto stanno cercando di
avere più informazioni sul dipinto.

0: che è alle loro spalle. Grazie.
1: Grazie. Ci sono delle domande? Penso di sì. Sì.
2: Una cosa molto
0: è lui Giovanni. Sì.
2: Molto di dettaglio a proposito di quello che diceva l'app del Museo di Napoli sotto forma di videogioco.
0: Sì.
2: Se ci sono dati, ora non lo so se se questo tipo di videogioco è apprezzato dai ragazzi, lo utilizza.
0: Allora, è stato un grande successo, ecco, però più di pubblico adulto, sui 30 anni, come media hanno chi ha scaricato l'applicazione, ma comunque è rivolta a un pubblico più adulto.
2: Più adulto.
0: Sì.
2: Lo chiedo perché mi occupo un po' di questo rapporto, certo, fra videogiochi e comunicazione della storia nel mio caso, e uno dei problemi è che i videogiochi didattici in realtà non piacciono, perché i ragazzi sono velocissimi e quindi con la grafica eccetera non li apprezzano, cioè, e tendono subito a utilizzarli.
0: Comunque,
2: e quindi ci sono quelli commerciali che invece bisognerebbe cercare
0: secondo
2: di
0: me, perché
2: pilotare
0: è proprio,
2: su questo.
0: Nasce il gioco proprio rivolto a persone un po' più adulte.
2: Ho
0: però
2: capito, infatti mi interessava per questo.
3: No, solo una considerazione, volevo domandare alla candidata se si è fatta queste domande. Viviamo in un momento strano, cioè un approccio anche un po' manicheo a quello che deve essere il museo oggi. Da una parte c'è chi diciamo condanna i vecchi musei definiti noiosi, polverosi, vuoti, eccetera, e abbraccia in toto appunto l'uso delle tecnologie, che tra l'altro personalmente trovo estremamente, lei stessa lo ha spiegato prima, variegato, e l'ambiente sensibile o la realtà aumentata sono usi di tecnologie molto diverse, e la reazione e anche l'apprendimento che può avere il visitatore da quell'esperienza è molto diverso. Guardando questa foto mi domando e le domando se appunto si ragiona abbastanza sul dove compiere queste esperienze, cioè i contenuti aggiuntivi che può dare per esempio un'app sono, se questo è il modo con cui i giovani apprendono oggi, sono benvenuti. Forse davanti all'opera d'arte bisognerebbe mantenere un certo senso, noi siamo forse una vecchia scuola, una dimensione anche di godimento estetico e di apprendimento attraverso lo sguardo, che è diciamo insuperabile, ineludibile, insostituibile. Quindi dove compiere queste diverse esperienze forse è una domanda che bisogna farci.
0: Ma anche se secondo me farlo all'interno di un museo per un ragazzo è comunque un'esperienza importante, perché hanno, cioè, non hanno soltanto la parte virtuale, hanno anche quella analogica, insomma la realtà, e quindi avere anche le due dimensioni probabilmente riesce a coinvolgerli ancora di più, perché cioè l'importanza del dipinto che noi sentiamo, perché comunque siamo abituati a vivere il museo in un altro modo, probabilmente loro non la sentono, e avere l'applicazione che gli permette, gli dà un aiuto in più all'interno del museo, secondo me è importante, soprattutto per quel target. Ecco.
4: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale a votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti

0: eventi immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, sono Monica Colleoni, sono una mediatrice civile, opero in un organismo di mediazione di Milano. Lo spunto appunto per questa tesi è stata l'esperienza mia professionale di mediatrice, per cui mentre nella mediazione il mediatore viene detto deve essere imparziale, terzo, neutrale, imparziale, che deve guidare le parti al raggiungimento di un accordo, analizzando i bisogni e preservando la relazione. In realtà, la psicologia cognitiva ci dice che l'imparzialità assoluta non esiste, che gli esseri umani comunque hanno
1: Anche la
0: bias
1: filosofia teoretica
0: e
1: ci
0: anche la
1: sta.
0: filosofia. Quindi, tra l'altro, nella mia esperienza professionale, partendo da me stessa e vedendo i miei colleghi, per la paura di giudicare le parti, rimaniamo distanti, analizziamo i dati, alla fine snaturiamo un po' il processo della mediazione, il che diventa un processo veloce. Allora, sullo spunto del corso col professor Pollini e con il laboratorio sulla disinformazione, ho pensato di, con questo lavoro, indagare l'intelligenza artificiale, come strumento per costruire uno strumento per il mediatore, per la sua metariflessione sui propri bias e pregiudizi, in modo da prepararsi all'incontro di mediazione e preservare l'imparzialità. Si tratta quindi di un progetto pilota svolto su mediatori professionisti e con una metodologia sperimentale multidisciplinare articolata in cinque fasi. Nella prima fase ho analizzato bias e pregiudizi rilevanti, quelli più rilevanti per il mediatore. Ho disegnato due scenari di mediazione inventati ma realistici e disegnati in modo di enfatizzare bias e pregiudizi. Ho sviluppato un questionario con domande socratiche aperte per far emergere appunto questi bias e pregiudizi e il progetto pilota è stato somministrare a 9 mediatori, miei colleghi, gli scenari, il questionario e anche un questionario di feedback sullo strumento. Alla fine c'è stata l'analisi dei risultati. Velocemente la differenza tra bias cognitivi e pregiudizi, cioè mentre i bias cognitivi sono scorciatoie mentali per prendere decisioni rapide, sono universali, automatiche, hanno un'origine evolutiva, cioè erano fondamentali per la sopravvivenza, cioè bisognava appunto reagire velocemente. Un esempio è il bias di prima impressione, cioè che nei primi millisecondi dobbiamo essere in grado di capire la situazione, se è a rischio o meno, chi abbiamo di fronte. I pregiudizi invece sono atteggiamenti precostituiti, sono socialmente appresi, quindi dipendono dal contesto sociale, culturale, ad esempio razzismo, sessismo, ageismo. La ricognizione su quanto è stato fatto ad oggi attraverso l'intelligenza artificiale in ambito ADR, cioè Alternative di Dispute Resolution, è che

ci sono vari strumenti a supporto del mediatore, ma per l'analisi documentale, supporto anche amministrativo e anche per ipotizzare accordi, i potenziali accordi e quindi un po' anche sostituendosi al mediatore, ma non ci sono prodotti fatti per la meta riflessione del mediatore. Quindi è partito il progetto pilota, nove mediatori professionisti, esperti, di cui il 33% uomini.

quel documento. Il mercante medievale, presentando quel documento dove si recava nella città, poteva ottenere da un suo corrispondente di avere il pagamento della somma indicata sul titolo di credito. Circolazione del diritto, ma non solo di ottenere il pagamento, ma anche di trasferire quel suo diritto a un altro soggetto, perché lo stesso documento era idoneo non solo per ottenere la prestazione, ma per consentire anche di trasferire il diritto a ottenere quella prestazione a favore di un altro soggetto, tutto con un documento di carta. Le cose adesso sono un po' cambiate, i titoli di credito sono diventati molto importanti, però i principi dei titoli di credito sono rimasti gli stessi e si sono semmai estesi ad altri istituti che sono figli di quei titoli di credito nati nel Medioevo. Principi di diritto cartolare, articolo 1992, incorporazione. Ci sono principi generali del diritto cartolare, cioè del diritto dei titoli di credito. Uno è quello dell'incorporazione, fissato articolo 1992. Il diritto rappresentato dal titolo di credito è quello che viene incorporato nel documento. Il documento viene come se fosse, quel documento fosse rappresentativo di quel diritto e quindi veniva incorporato nel documento. Articolo 1993, letteralità. Quale diritto, di che misura? La lettera che è indicata nel titolo, se è scritto 1000 e 1000, indipendentemente da se sia stato scritto anche per errore oppure non sia dovuto, però quel che vale è il principio della letteralità, quello che è scritto nel titolo di credito. Terzo principio, articolo 1994, autonomia, che richiama l'articolo 1153 del Codice Civile. Quindi abbiamo tre articoli del Codice Civile che fissano i principi di diritto cartolare. L'ultimo è l'autonomia, nel senso che il diritto viene acquistato, secondo la legge di circolazione, come se fosse un diritto autonomo. Nello stesso modo con cui, dicevo prima, fino al tempo del diritto romano, i beni mobili si acquistano secondo, diciamo, un atto traslativo, però come se fosse un diritto nuovo, sorto volta per volta in capo a colui che ha acquistato quel diritto. Tre principi per tutti i titoli di credito, sono tre principi fissati dalla legge, seguendo la tradizione, si tratta di regole nuove, che valgono per tutti i titoli di credito. Nozione di titolo di credito, non c'è una definizione di legge. Attenzione, mentre per altre cose o diritti esiste una definizione nel codice civile, per i titoli di credito non c'è nessuna definizione, una scelta del legislatore, quella di forse anche lungimirante, nel senso come dicevo prima, adesso che i titoli di credito sono evoluti. Ecco, non c'è una definizione della legge che dica qual è il titolo di credito, la definizione si ricava dalla stessa regolamentazione, come documento destinato alla circolazione e che attribuisce al possessore il diritto alla prestazione. Sulla base di quei principi che abbiamo visto prima, ricaviamo, diciamo, dall'esterno qual è la definizione di titolo di credito. Cioè, il titolo di credito è un documento destinato alla circolazione e che attribuisce al possessore il diritto della prestazione. È tutto lì, direte voi, però è una cosa molto importante. Tipi di titoli di credito, a seconda di, vediamole però, legge di circolazione. I titoli di credito si distinguono a seconda di tanti aspetti. Uno degli aspetti rilevanti è la legge di circolazione. Come circola il titolo di credito? Il titolo di credito può essere al portatore, può essere all'ordine o nominativo. È un modo diverso di circolare. Circolano sempre, ma circolano in modo diverso. Oppure il diritto incorporato, denaro, merci, partecipazioni. Oppure i titoli di credito si possono distinguere a seconda del diritto incorporato nel titolo. Nel diritto incorporato il titolo può esserci una somma di denaro, delle merci, per esempio le polizze di carico per il trasporto delle merci su nave, partecipazione. La partecipazione a una società con azioni è un titolo di credito che ha per oggetto appunto questo diritto. Partecipazione, merci, o somma di denaro. Oppure si distinguono a seconda di emissione individuale o di massa. Ci sono dei titoli di credito emessi individualmente. Pensate alle cambiali, io do per scontato, sappiate tutto, ritorneremo però tra poco, cosa sono le cambiali.
Ebbene, a Cambiano aveva messo una

per una, singolarmente, lo stesso un assegno bancario. Oppure ci sono titoli di credito di massa che sono emessi in massa, cioè tanti insieme. Pensate alle azioni. Le azioni vengono emesse, tante azioni per la stessa società. Oppure i buoni del tesoro, anche se sono titoli di credito, non viene emesso un buono del tesoro, vengono emessi tanti buoni del tesoro. Quindi ci sono titoli di credito che sono con emissione individuale, uno per uno, altri che sono emessi invece in massa. Spunto di riflessione, che significa incorporazione al diritto nel documento? Una cosa molto importante questa dell'incorporazione. Emissione e circolazione, naturalmente il titolo di credito, sono due momenti rilevanti. L'emissione del titolo, cioè la compilazione del titolo, il titolo è un documento, e la sua circolazione. Sono due momenti distinti, entrambi sono rilevanti. Emissione di titolo di credito, libertà di emissione. Chi può emettere un titolo di credito? Chiunque, diciamo, si assumono delle obbligazioni, quindi serve la capacità di agire, ma non c'è soltanto un problema di capacità di agire. Che titolo di credito si emettono? In tanti titoli di credito c'è una regolamentazione specifica, però la legge non pone un divieto, nel senso che chiunque può emettere anche un titolo di credito atipico. C'è una sola eccezione: salvo titoli di credito al portatore per somme di denaro, riserva per raccolta e risparmio. L'unica limitazione è che se non si possono inventare e creare nuovi titoli di credito, se questi sono al portatore. Vediamo meglio tra poco che come circa in titolo al portatore, ma sono liberamente trasferibili senza nessuna formalità, quando la prestazione è indicata una somma di denaro. La ragione per cui la legge vieta che siano emessi i titoli al portatore per somme di denaro, se non nei casi previsti dalla legge, perché diversamente ci si sostituirebbe allo Stato che è titolare il potere di emettere carta moneta. Due momenti in titolo di credito, creazione del titolo di credito. Nei titoli di credito ci sono due momenti distinti. Uno è l'emissione. L'emissione significa che viene compilato il titolo di credito. Pensate una cambiale, io mi metto e scrivo per me pagata per questa cambiale e così via. C'è la formula, sono formule abbastanza standard, ma quello che importa è che ci sia indicazione che si tratti di una cambiale. Ecco, questa è la emissione. Io metto la cambiale compilando. Lo stesso vale per un assegno bancario, anche se in questo caso io sono facilitato dal fatto che la banca mi consegna dei carnet di assegni, per cui è scritta tutta la forma dell'assegno bancario e lo devo soltanto compilare su certe parti. Quella è l'emissione. Quella è la creazione del titolo. Poi c'è l'emissione, rilascio del titolo anche involontario al primo prenditore. Questi sono i due momenti, la creazione del titolo compilando il titolo. L'emissione quando viene rilasciato quel titolo, esce dalla mia disponibilità. Può avvenire anche in modo involontario. Io sto compilando una cambiale, la dimentico sul mio tavolo, viene qualcuno e la prende. Lì c'è già la emissione. Anche se io ancora non volevo consegnarla, tuttavia c'è l'emissione e quando c'è quindi il passaggio da chi ha redatto quel documento al primo prenditore, cioè colui che per primo ha quel titolo. Rapporto fondamentale, ragione per l'emissione del titolo. Molto importante nei titoli di credito la distinzione tra il rapporto fondamentale e il rapporto cartolare. Il rapporto cartolare è quello che nasce dal documento, si deve creare quel documento, il titolo di credito, bisogna emetterlo, a quel punto c'è il diritto nascente dal titolo di credito. Ma normalmente, almeno normalmente, c'è una ragione per la quale quel titolo di credito è stato emesso. Pensate a un assegno bancario. Io metto un assegno bancario, metto una cambiale per varie ragioni, per pagare un debito, quindi c'è un rapporto. Io ho acquistato un'autovettura, devo pagare al venditore e metto quell'assegno bancario. Questo è il rapporto fondamentale.
Nell'accenno bancario però non c'è scritto niente.

tutto questo, perché quello sta sotto, per questo si parla del rapporto fondamentale, e la ragione per l'emissione del titolo. Rapporto sottostante tra emittente e primo prenditore. E la ragione per cui io ho emesso quel titolo. La ragione può essere svariata, io ho fatto l'esempio dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ma potrebbe essere io voglia fare una donazione a qualcuno, o qualunque altra ragione. Queste sono le ragioni, il rapporto fondamentale che sta sotto al titolo di credito, non emerge in titolo di credito. Può non esistere, ad esempio, nel cambiale di comodo o di favore. Mandato di favore? Talvolta nei rapporti commerciali un imprenditore ha necessità di far vedere che ha dei crediti, e si reca in banca, gli chiede un finanziamento, dice sì, ma diciamo, qual è il tuo patrimonio? Dice, guarda, quindi dice l'imprenditore alla banca, al direttore della banca, io ho qua dei titoli di credito e mostra magari un assegno che qualche amico gli ha rilasciato, magari senza che ci sia un rapporto sottostante. In questi casi qualche studioso ha pensato che anche in questo caso c'è un rapporto sottostante, che sarebbe il mandato di favore. C'è un mandato, c'è qualcheduno che si è impegnato a far vedere che esista un rapporto di debito-credito, anche se non era esistente, un mandato di favore. Non c'è bisogno di questa architettura così strana. Il rapporto sottostante è un rapporto che normalmente esiste, ma siccome non rileva sul piano dei titoli di credito, quindi sono due piani, uno è il rapporto cartolare e il rapporto sottostante. Nel rapporto, quando uno fa valere il suo credito, che nasce un titolo di credito, fa valere il rapporto cartolare. Diverso se invece agisca in base a questa persona, in base al rapporto sottostante. E se non c'è un rapporto sottostante, non ha nessun credito da far valere. Distinzione dei titoli di credito, astratti qualsiasi rapporto sottostante che non viene enunciato. In alcuni titoli di credito non emerge mai qual è non il rapporto sottostante, ma neppure il genere rapporto sottostante. Mi spiego, ho fatto l'esempio della cambiale, dell'assegno bancario. In questi casi nel titolo non c'è scritto se viene dato a titolo di donazione, quell'obbligazione sorge a titolo di donazione, pagamento di prezzo o qualsiasi altra ragione. E appunto per questo è un titolo di credito astratto. Non viene enunziato, anzi non deve essere enunziato. Causale, specifico rapporto sottostante, letteralità incompleta. Ci sono invece i titoli di credito in cui il titolo di credito enuncia non lo specifico rapporto sottostante, ma il genere di rapporto sottostante. Faccio un esempio. L'azione di società è un titolo di credito, ma è chiaro qual è il rapporto sottostante. E il nome stesso azione ci dice che il rapporto sottostante è un rapporto di partecipazione al capitale di quella società. Non sappiamo in concreto se c'è stato o non c'è stato quel rapporto sottostante, ma l'azione rappresenta un titolo di credito che ha come base sottostante tipicamente il genere partecipazione di società. Faccio un altro esempio, la polizza di carico. La polizza di carico è un titolo di credito che viene emesso quando nel trasporto su nave, esiste un corrispondente titolo di credito anche trasporto su treno o su aereo. Ecco, chi consegna a bordo di una nave una certa merce riceve da chi riceve quella merce un titolo di credito che si chiama polizza di carico, in cui è descritto il carico che è stato consegnato. Ecco, in questo caso un rapporto sottostante è necessariamente un contratto di trasporto, in quel caso un trasporto su nave. La stessa cosa nei contratti, nei titoli di credito di deposito, deposito in magazzino in generale, contratto un contratto. Però attenzione, la letteralità è incompleta, nel senso che c'è una letteralità che è limitata, nel senso che ci dice che quel che vale è che si tratta di un contratto di trasporto, per cui si applicano le regole di trasporto, nella polizza di carico, si applicherà il contratto di società nel titolo di credito, azioni di società e così via, ma non ci dice nulla dello specifico rapporto sottostante. Ci indica semplicemente che si applicheranno le regole di quel tipo di contratto.
autonomia del rapporto cartolare.

inopponibilità d'eccezione, l'articolo 1993, primo comma del codice civile, naturalmente. Tre principi del diritto cartolare, abbiamo visto che c'è l'autonomia. Autonomia significa che ogni trasferimento è come se fosse autonomo e il diritto che si acquisisce è un diritto che non dipende dal precedente trasferente. Questo comporta che al portatore del titolo, cioè colui che vanta un diritto sulla base di un titolo di credito che lui è in possesso, per questo si parla di portatore del titolo, a quel soggetto non si possono opporre le eccezioni. Cioè non si può bloccare l'adempimento facendosi qualsiasi eccezione. Le eccezioni del rapporto sottostante sono inapplicabili proprio in virtù dell'autonomia del titolo. Attenzione però, a partire dal terzo portatore. Primo portatore, colui che riceve per esempio una cambiale, supponiamo che si tratti di una cambiale di favore, se la mettesse in pagamento, non potrà ottenere da me, emittente, il pagamento di quella cambiale perché il rapporto sottostante era inesistente, o se vogliamo usare l'espressione, era un mandato di favore. Se però il portatore di quella cambiale trasferisce, sia pure abusivamente, in contrasto con gli accordi presi, quella cambiale ad un terzo, a quel terzo non gli posso opporre, ecco, per questo si parla di eccezioni, che non esisteva il rapporto sottostante. Perché il terzo è come se avesse acquistato un diritto autonomo, indipendente da quello del precedente trasferente. Quindi a partire dal terzo portatore vale la regola dell'inopponibilità delle eccezioni, fissata all'articolo 1993, primo comma. C'è un'eccezione, e la si nomina ancora in latino, exceptio doli, l'articolo 1993, secondo comma. Se per caso, facendo sempre l'esempio della cambiale di favore, io trasferisco quella cambiale di favore ad un terzo, al quale terzo non sarebbero opponibili le eccezioni opponibili a me. Se però il terzo ha agito consapevolmente con l'intenzione di danneggiare l'obbligato cambiario, a questo punto con l'eccezione di dolo possono essere opposte le eccezioni che altrimenti sarebbero inopponibili. Legge di circolazione dei titoli di credito al portatore. I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione. È molto importante vedere come circolano questi titoli di credito. La tradizione e poi la legge ha fissato vari tipi di titoli di credito a seconda di come è la legge di circolazione. Al portatore. Al portatore è un modo molto semplice. Semplice consegna del titolo traditio, sono al portatore azioni risparmio, titoli di debito pubblico. Come avviene il trasferimento di un titolo di credito al portatore? Il titolo di credito al portatore significa che sono al portatore, a mano del portatore. Chiunque ne abbia il possesso ha diritto alla prestazione. Come si trasferisce questo diritto? Semplice traditio, cioè la consegna dei titoli di credito da un soggetto all'altro. Non c'è nessuna traccia, sono tutti allo stesso, non c'è nessuna traccia neanche di colui che è obbligato alla prestazione. Sono al portatore le azioni di risparmio, ricordo che invece, l'abbiamo visto in un'apposita lezione, le azioni di società normalmente sono nominativi, i titoli di debito pubblico, quindi molta attenzione per questi titoli di credito sono al portatore. Se io perdo il possesso, per così dire, ho perso quasi tutto. Vediamo che ci sono poi dei rimedi, ma sono molto limitati. Perché il diritto a ottenere la prestazione si ha ottenendo la semplice consegna di questo documento. Circolazione titolo all'ordine, consegna del titolo. Anche in documenti in cui la circolazione è stabilita dalla legge o dallo stesso titolo all'ordine, circolano mediante consegna del titolo. La consegna del titolo è fondamentale, siccome il documento che rappresenta il diritto contenuto e incorporato nel titolo, la consegna è essenziale. Nei titoli di credito al portatore basta la consegna. Nei titoli del credito all'ordine invece è necessaria la consegna, ma ci vuole una girata apposta sul titolo, ci vuole
un'annotazione apposta

possa sul titolo che giri, trasferisca quella prestazione, e questo trasferimento deve avvenire annotando sul titolo con quella che si chiama la girata. Sono all'ordine cambiali, assegni bancari e circolare, titoli rappresentativi di merce. La girata quindi è l'indicazione apposta sullo stesso documento, per questo il documento è importante, in tutti i titoli di credito è importante, ma in questo caso è importante non soltanto per esercitare il diritto, ma anche per poterlo trasferire, perché senza la girata il diritto non si trasferisce a nessuno. Girata in titoli di credito, titoli all'ordine. Ordini pagare ad un giratario e per me pagate a tizio, firmate il girante. Come avviene la girata? Il nome è antico, ma significa semplicemente che si sta trasferendo il diritto incorporato nel titolo. La girata avviene in modo molto semplice. Ipotizzate la cambiale, su internet trovate tante raffigurazioni della cambiale, anche se la cambiale è diventata poco importante, si usano poco, forse più, diciamo, ancora in qualche modo sono usati gli assegni bancari o circolari. Il documento è sul verso, cioè sul davanti, e ci sono scritti tutti i dati, pensate a una cambiale, c'è la data, c'è l'importo, c'è l'emittente, c'è il beneficiario. C'è il luogo di pagamento, altre cose del genere. Sul retro, se si usa un modulo prestampato, c'è già scritto girate. Sul retro c'è lo spazio per fare le girate. La girata si compila così. E per me pagate a tizio, è quindi un ordine di pagamento rivolto da colui che è il portatore del titolo, rivolto al debitore, indicando che dovrà pagare a un certo soggetto, naturalmente deve firmare. Possibile la girata in bianco. È possibile anche compilare una girata in cui si dice: e per me pagate, senza indicare nessun nome, e sotto la firma del girante. Si tratta di una girata in bianco che la legge consente come legittima. Esercizio del diritto, in base a una serie continua di girate. Nei titoli di credito all'ordine, l'esercizio di diritto è un pochettino più, non dico più complicato, ma richiede certi adempimenti. Nei titoli di credito al portatore basta mostrare il documento per ottenere la prestazione. Nei titoli di credito all'ordine non basta mostrare il documento, si basta se si è il primo prenditore. Se però si è un giratario, cioè una persona a cui è stato girato quel titolo, bisogna portare un documento che rechi, che le girate possono essere più di una serie continua di girate, dal primo prenditore fino a me che vanto quel diritto. Ultima girata deve essere necessariamente piena. Per poter esercitare il diritto, io che sono l'ultimo giratario, deve essere una girata piena a mio favore, non passa una girata in bianco. Circolazione dei titoli nominativi. Doppia annotazione sul titolo di credito e nel registro dell'emittente. I titoli di credito nominativi sono un pochettino più complicati. I titoli di credito nominativi, ricordo quali sono, per esempio delle azioni, quelle ordinarie di società, altre obbligazioni e così via, sono dei documenti, titoli di credito che vengono emessi individualmente o anche di massa, ma sulla base di un registro dell'emittente. L'emittente per ogni titolo di credito nominativo deve tenere un registro in cui è nota il beneficiario della prestazione. Naturalmente, trattandosi di titoli di credito, il titolo è trasferibile, però bisogna che ci sia allora una doppia annotazione sul titolo di credito e nel registro dell'emittente. La prima annotazione, quando il titolo viene emesso, è consegnata. Sul titolo viene scritto quindi un nome. Non è possibile che ci sia un titolo di credito nominativo in bianco. Il titolo di credito nominativo deve essere appunto nominativo, indicando il beneficiario. E poi la stessa indicazione deve avvenire nel registro dell'emittente. Trasferimento in due modi, transfert o girata piena o autenticata.

Per trasferire il titolo di credito, visto che il titolo di credito non è attivo, visto che c'è una doppia annotazione sul titolo e sul registro dell'emittente, bisogna che ci sia anche una doppia annotazione per la variazione quando questo viene trasferito. Però la legge consente che questa doppia annotazione avvenga immediatamente, e questo è il transfert. Se io voglio acquistare un'azione di società, mi reco con colui che è già socio, azionista di quella società, presso gli amministratori della società per far annotare la volontà dal vecchio socio a me di quel titolo. L'amministratore della società annota sul registro degli azionisti il no, no, nuovo nome in sostituzione del vecchio nominativo, ma deve annotare lo stesso nome sull'azione. Ecco qua, però, a questo punto la legge prevede che in questo caso si emetta una nuova azione, perché il nome dell'azionista indicato sul verso dell'azione non può essercene uno, cioè possono essere altri che si sostituiscono. Però la legge consente per i titoli di credito nominativi che ci sia una circolazione più semplice, come imitando il sistema della circolazione dei titoli di credito all'ordine, con questa avvertenza che si usa sempre la girata però annotata sul titolo di credito nominativo sul retro, la girata deve essere piena e la firma del girante deve essere autenticata da un notaio. Quando c'è un trasferimento di titolo di credito nominativo mediante girata, anziché transfer, la società non sa chi è il nuovo azionista nel caso di azione. Lo saprà nel momento in cui l'azionista si presenta per esigere la sua prestazione. Quale sarà la prestazione che esige l'azionista? L'azionista può esigere alla società due prestazioni. Uno è quello di ottenere il pagamento del dividendo, l'altro è quello di partecipare a un'assemblea per votare. Ecco, quando si reca l'azionista alla società per esercitare uno di questi diritti, allora gli amministratori devono annotare sul registro emittente il nuovo nominativo e con l'occasione devono anche comunicarlo al registro delle imprese. Spunti di riflessione. Come avviene la girata del titolo? Eccezioni cartolari sono le eccezioni che sono opponibili dal debitore, cioè colui che ha tenuto la prestazione in base a un titolo di credito rispetto al portatore del titolo legittimato dal documento. Eccezione ai titoli di credito, articolo 1993 del Codice Civile. Eccezioni reali, opponibili a qualunque portatore del titolo. I nomi sono molto importanti qua. La legge chiama eccezioni reali, cioè le eccezioni principali, quelle fondamentali, che sono opponibili a qualunque portatore del titolo. Il portatore del titolo può subire soltanto eccezioni reali e in taluni casi soltanto quelle altre eccezioni che sono le eccezioni personali. Eccezioni personali opponibili al portatore a cui si riferiscono, salvo le exceptio dolo. Le eccezioni personali sono invece quelle eccezioni, cioè sarebbe il creditore, il portatore del titolo che vanta il diritto a una prestazione, pensate a una cambiale, pagamento di una somma di denaro, alla scadenza si reca presso il debitore per chiedere l'adempimento. Il debitore può opporre delle eccezioni, cioè io non ti pago perché, questa è l'eccezione, ti pago perché queste eccezioni sono eccezioni reali, opponibili a qualsiasi portatore, oppure eccezioni personali, opponibili al portatore a cui si riferiscono. Salvo l'exceptio dolo, perché come ricordavo, in caso di exceptio dolo, le eccezioni personali si trasferiscono anche a chi abbia acquisito con dolo o colpa grave quel titolo per diciamo, non consentire al debitore di opporre l'eccezione che avrebbe opposta al precedente portatore. Eccezioni reali sono quelle che sono opponibili a qualunque portatore, di forma fondate sul contesto letterale del titolo. Ci sono delle parole che devono essere inserite nel titolo. La cambiale è tale soltanto se c'è il nome cambiale, l'assegno è tale se c'è il nome assegno oppure check e così via.
Ecco, se manca quella parola, e quindi dal contesto letterale del titolo risulta che, diciamo, non obbligato cambiariamente, questa è un'eccezione reale. Nonché firma falsa, è stata messa una firma falsa, è stata messa una firma parte di un soggetto che non era lui, l'ha messa qualcun altro. Non c'è un'obbligazione, quindi diciamo, valida che sorga, se si dimostra che la firma è falsa, quel soggetto non è obbligato. Per evitare i rischi delle omonimie, la legge impone che sia nelle cambiali sia messo oltre il nome del debitore anche il codice fiscale. Difetto di capacità. Se colui che ha emesso il titolo di credito non aveva la capacità di agire, anche questo è accertabile sulla base del titolo, non c'è l'obbligazione di questo soggetto e quindi opponibile a qualsiasi portatore. Molto importante il difetto di rappresentanza. Il difetto di rappresentanza significa che qualcuno ha sottoscritto un titolo di credito e l'ha messo in circolazione a nome di una persona di cui non aveva il potere di rappresentanza, o molto più spesso a nome di un ente, di una società di cui non aveva il potere di rappresentanza. In questo caso non c'è l'obbligazione che nasce a carico dell'ente di quel soggetto perché manca il potere di rappresentanza e questo viene accertato. Ecco, non sorge l'obbligazione di cambiare e questa è un'eccezione opponibile a qualsiasi portatore. Mancanza di condizione per l'esercizio dell'azione. Ci sono delle condizioni entro le quali il titolo deve essere esercitato, il diritto rappresentato dal titolo può essere esercitato. Pensate ad una cambiale che è stata emessa a una certa scadenza, se il portatore si presenta prima della scadenza, non ha diritto alla prestazione, quindi c'è un'eccezione anche in questo caso reale, opponibile a qualsiasi portatore. Eccezioni personali relative al rapporto sottostante a quello cartolare. Le eccezioni personali sono eccezioni relative a un certo rapporto sottostante a quello cartolare. Talvolta manca del tutto, come abbiamo visto, nel caso delle emissioni cambiali di favore, ma in ogni caso, anche se c'è un rapporto sottostante, questo non rileva. Ma ci sono dei casi in cui il rapporto sottostante è opponibile. Relativa ai rapporti personali con un determinato portatore. I rapporti personali relativi a un determinato portatore sono opponibili soltanto a lui. Pensate se una cambiale viene ricevuta da un soggetto che a sua volta è debitore di colui che ha emesso la cambiale. In questo caso gli si può opporre come rapporto personale quello che è vero, che in base alla cambiale il debitore cambiale è tenuto una prestazione, ma contemporaneamente, diciamo, ho un credito e poi può compensarlo con quello, sempre che ci sono le condizioni per la compensazione. Ma si tratta appunto di situazione personale relativa a quel portatore, quindi soltanto rispetto a lui possono essere sollevate queste eccezioni. Opponibile al terzo non l'exceptio dolo, come dicevo, e che non mi stanco di ripetere, perché è una cosa molto importante. Se il titolo di credito viene trasferito volutamente, senso con dolo, per impedire al debitore di opporre una certa eccezione personale, pensate all'eccezione dell'emissione a cambiale di favore, ecco a questo punto il debitore può opporre anche quell'eccezione personale a quel terzo in base al principio dell'eccezione di dolo. Spunti di riflessione. Che cosa sono eccezioni reali nei titoli di credito? Ammortamento dei titoli di credito. Per quanto si faccia molta attenzione ai titoli di credito, questi possono, essendo rappresentati un documento cartaceo, possono subire tutti gli eventi che succedono ad un documento. Lo possiamo smarrire, ce lo possono rubare, può essere distrutto. Che succede? Casi di ammortamento. Ammortamento previsto per titoli all'ordine, articolo 2016, o nominativo, articolo 2017. La legge si preoccupa di tutelare gli eventi negativi che possono verificarsi a discapito di un portatore di un titolo di credito quando si tratta di titoli di credito all'ordine o nominativi, con due disposizioni diverse, ma la regola è la medesima. Smarrimento, sottrazione e distruzione del titolo. Gli eventi che possono succedere ad un documento cartaceo
e che possa essere smarrito,

può essere sottratto, quindi può essere rubato, oppure ci può avere la distruzione del titolo. Per caso mi cade sul cammino acceso, la cambiale viene bruciata. Che succede in questi casi? C'è una procedura di ammortamento, denuncia al debitore e ricorso al tribunale. La legge consente così al portatore di un titolo di credito che abbia subito uno di questi eventi di ottenere qualcosa. Però per ottenere qualcosa, per ottenere la prestazione, deve fare due cose. Uno, fare la denuncia al debitore e l'altro fare il ricorso al tribunale, cioè presentare un ricorso al presidente del tribunale indicando i fatti e spiegando anche, precisando di aver anche già comunicato al debitore questo fatto. Le due cose devono essere fatte entrambe. Al debitore, perché il debitore che ha ricevuto la comunicazione, se paga qualunque altro, pensate, è un titolo di credito all'ordine in cui per caso era stata già sottoscritta una girata in bianco, se per caso qualcuno si reca dal debitore dopo che questa ha ricevuto la comunicazione dello smarrimento, il debitore non può adempiere a chi gli si presenta, quindi è molto importante fare una cosa, cioè la comunicazione al debitore, e l'altra cosa la denuncia al tribunale con un ricorso. Decreto del tribunale di ammortamento. Il presidente del tribunale ha ricevuto il ricorso, emette un provvedimento, è un decreto di ammortamento, in base al quale è ordinato al debitore di non pagare a nessuno, e nello stesso tempo si avverte colui che ha fatto il ricorso che se può essere fatto opposizione entro 30 giorni. Che può fare opposizione? Il decreto del presidente del tribunale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui chiunque che abbia per caso, magari talvolta neanche senza sua colpa, abbia ricevuto quel titolo di credito e avvertito che quel titolo di credito è un titolo di credito, badate bene, all'ordine o nominativo, e per così dire sospeso nella sua efficacia. Si dà un termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può fare opposizione al tribunale. Se c'è l'opposizione, c'è l'accertamento in difetto del decreto definitivo. Se c'è opposizione di qualcuno, il presidente del tribunale inizia un giudizio di accertamento per vedere chi sia l'effettivo, il legittimo portatore di quel documento. Può essere che uno dica di averlo smarrito, mentre in realtà l'aveva già consegnato volontariamente ad un altro. Quindi c'è un giudizio di accertamento sul diritto del portatore del titolo. Se non c'è opposizione, invece, il presidente del tribunale emette il decreto definitivo di ammortamento. In base al decreto definitivo di ammortamento, il debitore è tenuto a emettere un nuovo titolo e adempiere la prestazione. Ovviamente se si tratta di una prestazione che ad una certa scadenza, al verificarci quella scadenza. Titolo di credito al portatore. Non è previsto ammortamento, ma il titolo di credito al portatore è una cosa diversa. Il titolo di credito al portatore basta il semplice possesso per pretendere il pagamento. Che succede però se io ugualmente smarrisco o mi viene sottratto o subisca la distruzione di quel documento? E quel ma. Per titoli deteriorati o distrutti, l'articolo 2007, un duplicato. Se ci sono titoli di credito deteriorati o distrutti, bisogna però dare la prova della distruzione. Allora si dà la prova della distruzione. Supponiamo che per caso un titolo di credito al portatore è un buono al tesoro. Io porti i ritaglietti, se è finita nella distruzione dei documenti, questo titolo di credito, portando i ritaglietti da cui si può ricostruire anche l'originale, oppure se è finito in lavatrice un titolo di credito al portatore, il titolo di credito è lesionato, ma si può ancora capire che c'è quel titolo di credito, allora io posso ottenere un duplicato. Soltanto in questo caso. Per titoli smarriti o sottratti, l'articolo 2006 del Codice Civile, prestazione decorso alla prescrizione. Se invece, diciamo, io ho subito, io portatore di un titolo di credito,

ritorni al portatore. Scusate il bisticcio delle parole. Ho smarrito, o mi è stato sottratto un titolo di credito al portatore, non posso tenere il duplicato. Tuttavia la legge consente, sempre che io faccia tempestivamente la denuncia di smarrimento all'emittente, di ottenere la prestazione se decorsa la prescrizione di quel titolo, cioè, nessuno si presenta per chiederne l'adempimento. Una volta che c'è la prescrizione, allora è certo che quel titolo di credito è davvero smarrito, anche se è stato sottratto, nessuno ha chiesto la prestazione. In tutti gli altri casi invece non è possibile ottenere nessuna soddisfazione per un titolo di credito al portatore smarrito o sottratto. Spunti di riflessione. Perché non si può ottenere subito la sostituzione di un titolo di credito al portatore? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che significa incorporazione del diritto in documento? Come avviene la girata del titolo? Che cosa sono le cessioni reali nei titoli di credito? Perché non si può ottenere subito la sostituzione di un titolo di credito al portatore? Ecco, con questo sono finita la trattazione di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che potete trovare altre indicazioni, soprattutto dei materiali, nell'apposita pagina del corso di diritto commerciale sul sito dell'Università. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitale.

0: speciali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi

mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo del seguente argomento: tipi di filtro, dei grafi pesati e completi e regolari. Gli argomenti saranno il minimo spanning tree, detto anche MST in sigla, la funzione H e la funzione delta H, i maximally regular graph, detto anche MRG, e i graph in-out. Il minimum spanning tree. Il minimum spanning tree, ricordiamo, è un albero particolare. Ricordo che un albero, per essere tale, deve essere un grafo non orientato, connesso e praticamente senza circuiti, aciclico. Adesso vedremo che cosa significa minimum spanning tree. Sappiamo quindi che è un tipo di albero. Allora, immaginiamo dati un grafo G non orientato, che rappresenta una matrice D di distanze tra i nodi, quindi con V vertici, completamente legati uno all'altro. Cioè, ogni vertice è legato a ogni altro con dei legami chiamati edges, vincoli e spigoli. In altre parole, stiamo parlando di un grafo aciclico regolare e completo. Per cui il numero dei link di un grafo regolare e completo, il numero dei link con la lettera E, sarà uguale a numero dei vertici per il numero dei vertici meno 1, perché non c'è un peso, non c'è un legame tra un vertice con se stesso, diviso 2, in quanto il grafo è non orientato e per cui i pesi, i legami, sono simmetrici. Da A si va a B nello stesso modo in cui da B si va ad A. Ed ecco qui un esempio. Noi qui abbiamo una matrice delle relazioni, chiamata anche matrice delle distanze. E vedete che i quattro vertici che abbiamo preso a riferimento sono A, B, C e D. Ora, tenete presente che la rappresentazione grafica che vedete sulla destra è la seguente. In questo caso, tra A, B, A, D, A, C, cioè tra ogni vertice e ogni altro, il grafo è pesato. Quindi si tratta di in questo caso, di un grafo completo e regolare, perché sono quattro nodi ed ogni nodo ha tre legami.

come vedete, tutti hanno tre legami, è non orientato in quanto ogni legame non ha una direzione di percorrenza e inoltre è pesato in quanto esistono dei numeri che qualificano la forza con la quale ogni coppia di vertici è associata. Ora, facciamo qui una piccola parentesi per spiegare il concetto di distanza e di similarità. Allora, dal nostro punto di vista, distanza e similarità sono uno l'opposto dell'altro, per cui due nodi più sono vicini, più sono connessi, oppure due nodi più sono lontani e più la loro forza di connessione è debole. Noi possiamo rappresentare un grafo regolare completo come questo che vedete sotto forma di una matrice delle distanze o sotto forma di quella che abbiamo in precedenza visto come matrice delle relazioni, dove il valore numerico indicava non la distanza tra un nodo e l'altro, ma la forza della loro connessione. Basta moltiplicare per meno uno o l'uno o l'altro e si passa dalle distanze alle similarità e dalle similarità alle distanze. Questo lo dico perché troveremo alcune volte le matrici delle relazioni, alcune volte le matrici delle distanze. Basta che sappiamo che ognuno è l'opposto dell'altro. Adesso da quella matrice di distanze noi vogliamo vedere tutti gli alberi che sono in qualche modo derivabili. Io ho una matrice delle distanze che avete visto nella slide precedente. Quanti alberi posso generare? Ok, diciamo subito che ricordo che un albero deve essere aciclico, connesso e non orientato. Queste tre caratteristiche sono tipiche dell'albero, per cui ogni albero dovrà avere soltanto V-1 legami per essere un albero. La domanda di quanti alberi sono derivabili è una domanda pertinente che affronteremo fra un attimo. Prima però noi ci calcoliamo, come se questa formula già la conoscessimo, tutti gli alberi che sono disponibili, dato una matrice delle distanze. La matrice di distanze la vedete nell'equazione 13, è Dij, per tutte le distanze. Ecco, questi sono tutti gli alberi, tutte le matrici di albero, ok? Ovviamente di tutte queste noi andiamo a cercare quella che c'ha il costo minimo, cioè quella in cui la somma dei pesi di tutti i legami è più piccola. E chiamiamo questa matrice di distanze minimum spanning tree, nell'equazione 14. Come vedete, MST è uguale al minimo di tutte le distanze che io ho trovato, di tutti gli alberi, delle distanze degli alberi che ho derivato dall'equazione 13. Allora, a questo punto sorge spontanea la domanda, ma quante sono gli alberi che possono essere estratti da una matrice delle relazioni o delle distanze? La formula è piuttosto semplice. T è il numero degli alberi, che sarà uguale a V alla V meno 2, dove V è il numero dei nodi o dei vertici. Facciamo un esempio. Immaginiamo che noi abbiamo 4 nodi. La matrice e questi 4 nodi ovviamente sono 4 per 3 diviso 2, sono 6 link originali che abbiamo che connettono tutti questi 4 nodi e il grafo è completo e regolare perché ognuno dei nodi ha 3 connessioni. Benissimo, se ho 4 nodi, quanti alberi posso derivare avendo la matrice completa? Bene, posso derivare 4 alla 4 meno 2, cioè 4 alla seconda, cioè 16. Per cui posso estrarre da questa matrice delle distanze ben 16 alberi e poi chiedermi quale di questo è quello che ha il costo minimo. Se sono distanze,
Qual è quello la cui somma dei pesi su ogni egis è minima? Ovviamente, se i vertici fossero due, il calcolo è esattamente lo stesso come procedura.

regola R. In U, A è l'insieme usato per il training e X è l'insieme usato per misurare la bontà della generalizzazione. Allora, in un altro modo vediamo, in U ci sono tutte le possibili regole che io posso determinare data una possibile architettura. Una regola R conterrà un certo numero di esempi input-output. Di questi numeri di esempi io ne posso scegliere un insieme A più X, mi tengo A come dataset di addestramento e X come dataset di valutazione. In qualche modo, diciamo, stiamo rivedendo in una forma grafica diversa, ma il concetto che abbiamo già incontrato. Fissata questa situazione, quindi U è sempre l'insieme di tutte le possibili coppie in out, alcune delle quali sono compatibili con la data regola R, X, A e X sono scelti a caso, sono rappresentativi di R e in qualche modo conoscono la regola di R, e la rete conosce A, ma non sa nulla di X e di R, perché io addestro su A X, anche se viene usato in fase di confronto con il risultato. Cioè io do l'input di X, vado a vedere l'output della rete e confronto l'output della rete con l'output desiderato e valuto quanto è buono il risultato. Il punto può essere semplicemente questo. Quante regole oltre a R sono compatibili con A? Cioè, quante sono le possibili generalizzazioni? Conoscendo solo A, la rete può essere compatibile non solo con R, ma anche con G1, G2, G3 e così via, GM. Vedete, queste sono tutte possibili regole, R, G1, G2, G3, GM, che contengono tutte A e poi differiscono rispetto, per esempio, R dal fatto che non contengono degli esempi input-output, delle regole input-output. Per cui se A non è sufficientemente grande, il numero di regole che io estraggo e che la mia rete implementa conoscendo solo A può essere anche grande. In questo caso la rete non generalizza, non esegue il task computazionale, la mappa che io cercavo. Questo è il problema più grande delle reti neuronali come dispositivi computazionali. Perché in questo caso, quando c'è una cattiva generalizzazione della rete, la rete può rispondere a caso, senza dare nessun segnale, sbaglia e noi non sappiamo che sbaglia. Vediamo di capire meglio. Ritorniamo alle nostre funzioni binarie. La domanda che ci siamo posti è quante sono tutte le possibili mappe se passo da uno spazio 0 a 2 alla n a uno spazio 0 a 2. Cioè un numero n di neuroni che possono assumere valore 0 a 1 ha un output binario 0 a 1. Se ho n input, 2 alla n stati di input, 2 possibili stati di output, è 2 alla n per 2 è 2 alla 2 alla n, che è un numero grande anche per n piccoli. Cerchiamo di semplificare, scegliamo n uguale a 2, quindi spero che ricorderete che stiamo lavorando con i neuroni formali di McCulloch e Pitt. In questo caso abbiamo già incontrato questo risultato. Se n uguale a 2, io ho a 2 alla 2 4 stati possibili in input.

input e 2 alla 2 alla 2, 16 possibili funzioni. Queste sono le 16 funzioni possibili. Per ogni coppia di input 00 io posso avere come output 01, 01, 01, 02, lo stesso dicasi per 01, 10 e così via. Vedete che la funzione che ho evidenziato qui, F8, è l'end tra dei due input. 00 mi dà 0, A e B, se tutte e due sono 0, è 0. Se A è 0 e B è 0, l'end è 0. Se A è 1 e B è 0, l'end è 0, diventa 1 il risultato solo quando tutte e due sono soddisfatte. Ricordo che l'end è del tipo oggi piove e tira vento, che è vero solo quando sono veri ambidue gli item. Allora, vediamo di definire l'esempio. Ho n neuroni in input, 2 alla n pattern di input, 2 alla 2 alla n possibili regole e ho p esempi. Ogni esempio mi toglie di fatto una generalizzazione, una regola di generalizzazione e alla fine ho 2 alla 2 alla n meno p generalizzazioni compatibili con A. In questo risultato Naively, in maniera come dire, elementare, ci dice che per fissare con rigore una sola regola ho bisogno di dare un numero di esempi uguale al numero di stati dello spazio in input, perché 2 alla n meno p diventa 0 e 2 alla 0 è 1. In dettaglio vediamo cosa accade nell'end. Allora, in questo caso sono n uguale a 2, diciamo U rimane essere l'insieme di tutte le possi 2 alla 2 alla n mappe da z a 2 alla n a z a 2. Una delle possibili mappe è qui l'end. R è uguale all'end, A è l'insieme usato per il training. Io so che i quattro pattern che posso usare per il training sono A1, A2, A3, A4. Quindi in A1 presento il primo esempio, in A2 presento il primo e il secondo, in A3 presento il primo, il secondo e il terzo e in A4 presento tutti e quattro. D'accordo? Allora, primo caso, presento A1, è l'insieme di più 1. 2 alla 2 alla n meno 1 fa 4, meno 3, meno 1 fa 3, 2 alla 3 fa 8. Allora, compatibili con la prima regola, che è questa, 0, 0, 0, i due input sono 0, l'output sono 0, sono queste 8 funzioni. Vedete? Le altre, F3, F1, F3, F5, hanno come output, nel caso 00, sul primo pattern 1, quindi non sono compatibili con la regola. Quindi se io presento alla rete solo il primo pattern in addestramento, lei in realtà non è capace di distinguere fra queste 8. Vediamo cosa succede con la seconda presentazione. Prima e seconda è 2 alla 2 alla 2 meno 2 che fa 4 meno 2 è 2, 2 alla 2 fa 4. Allora le regole che sono compatibili con la prima il primo e il secondo esempio 0 0 0 0 1 0 sono queste 4. F0, F4, F8, F12. Vedete che le altre, vi ricorderete, sono praticamente con valore 1. Allora, il gioco va avanti. Se presento 3 esempi, ho 4 meno 3 fa 1, 2 alla 1 fa 2, quindi ho

due generalizzazioni compatibili. E diciamo le uniche due funzioni che sono compatibili con le prime tre con i primi tre esempi, quindi 00, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, sono queste due. Allora, capite chiaramente che la fine del gioco è quando le presento tutti e quattro, rimane un'unica funzione compatibile con tutti e quattro gli esempi. E questa è la funzione cercata lend. In qualche modo questo risultato è largamente aspettato, cioè nel senso che nel caso di N2 lo spazio dei parametri, dei pesi sinaptici e delle soglie è estremamente limitato. Vi ricorderete che per il neurone formale in una mappa 2 alla 2 in 02 alla 2 in 02 ho due sinapsi e una soglia, quindi diciamo il numero di possibili combinazioni che posso fare con questi tre parametri è piuttosto limitato. Ora è chiaro che la speranza è, perché è anche evidente che se io per fissare univocamente la regola, quindi per generalizzare tutta bene la mia rete, devo avere un numero di regole da presentare in addestramento dell'ordine di grandezza dello spazio degli input, in alcune situazioni ciò è proibitivo chiederlo. Quindi devo sperare che la situazione sia diversa. Quindi, diciamo, questo semplice esempio ci dice questo, che nel caso di generalizzazione di funzioni binarie, ma è valido per ogni generalizzazione, che l'informazione necessaria per fissare univocamente una regola su n bit in ingresso è di 2 alla n esempi. E il secondo punto è che però speriamo e cerchiamo di capire se regole ragionevoli sono specificate da non più di nk esempi, per k molto piccolo. Cosa intendo? È che sono sicuro che se ho n input, in questo caso binari, sto parlando di funzioni binari, se ho n bit e do 2 alla n esempi, la rete generalizza bene ad una unica regola. Però potrebbe accadere, e vedremo che in generale accade, che ciò non è necessario. Cioè, posso ottenere una buona generalizzazione della rete, cioè in qualche modo la rete è compatibile, il dataset di addestramento della rete è compatibile con una e una sola funzione, con un numero di regole che è ordine che va con nk. K deve essere piccolo, quindi che va con n, con k uguale a 1, che sarebbe preferibile, o con n con k uguale a 2, quindi n quadro, perché già un n cubo è una funzione che cresce. Però l'importante, diciamo, è capire che con dei calcoli non troppo semplici, accenneremo nel prossimo argomento, si può dimostrare che non serve avere un dataset di addestramento enorme, ordine 2n, questo è un numero enorme con n, basta avere un dataset abbastanza grande di addestramento. Spunti di riflessione. Allora, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazione scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? Passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione, che è il percettrone multiplo e la generalizzazione. Quello che vedremo in qualche modo è il modo, anche se un po' formalizzato, quindi cercate di seguire con attenzione perché diciamo

può essere difficile seguire, capire come quel che abbiamo appena accennato, cioè che il numero di esempi può essere molto più piccolo di tutto, del numero dello spazio, dell'ordine dello spazio di input, nel caso specifico di un percentrone multiplo. E questo risultato, che diciamo, è formalizzato in un teorema matematico, ma estremamente difficile da dimostrare, permette di fatto che si possano usare le reti neuronali con una certa sicurezza, di una capacità di generazione abbastanza buona, perché alla fine si riesce a dimostrare quello che dicevamo prima, che il numero di regole necessarie per addestrare un percettrone multiplo, una rete neuronale, è una potenza di n, cioè del numero dei parametri in gioco, con un esponente abbastanza piccolo. Allora, cominciamo con un percettrone a tre livelli e introduciamo per rendere il calcolo più semplice, delle varianze. Scegliamo i valori discreti per i pesi. Perché? Perché questo ci permette di calcolare le dimensioni dello spazio dei pesi. Allora, il mio modello è questo: n neuroni in input, un solo strato layer nascosto con l neuroni e m neuroni in output. I due strati, input layer nascosto, layer nascosto output, sono completamente connessi, quindi qui ho una matrice di pesi che va come n per l, qui ho una matrice di pesi che va come l per m, ma il valore dei pesi non è più, come abbiamo sempre fatto, r qua in r, cioè un valore reale, ma i pesi del primo strato possono assumere tre soli valori. La sinapsi può stare in meno 1, 0, 1. Nel secondo strato possono assumere solo due valori, meno 1, 0. Allora, il numero possibile di pesi totale è facilmente calcolabile. Il primo layer è di dimensioni NL, n neuroni per l neuroni del layer nascosto, e può stare in tre stati. Quindi tutti i possibili stati di questi pesi sinaptici è 3 alla nl. Stesso discorso per lo strato di output: l neuroni, m neuroni, dimensione della matrice ml, due stati possibili, 2 alla n, 2 alla ml. Ora, qui c'è la divisione per L fattoriale, L è il numero di neuroni dello strato d'ingresso. È abbastanza semplice capire perché si divide per L fattoriale. L sono tutte le permutazioni in cui posso ordinare gli L neuroni del layer nascosto, perché ognuno di questi neuroni può essere al primo, secondo, terzo posto, quindi diciamo configurazioni, se io calcolo il numero di tutte le possibili configurazioni dei spazi dei pesi, senza dividere per L fattoriale, farei un overconteggio di molto di tutte le possibili configurazioni. Diciamo, ok, quindi io ho uno spazio dei pesi che ha queste dimensioni e invoco, qui lo impongo per facilità di calcolo, una univocità del mapping. Cioè a ogni elemento di questo spazio delle pesi, questo spazio dei pesi, corrisponde una funzione. Quindi io ho un numero MSP di possibili funzioni implementabili, ok? Allora, mi chiedo, se io pesco random un peso che corrisponde a una determinata, un peso

FEWI, che corrisponde a una determinata funzione I. Quindi sia FI una funzione fissata. Qual è la probabilità di avere FI scegliendo a caso un punto nello spazio dei fasi? Allora, qui è abbastanza semplice, perché A, non c'è nessuna ragione che tutti i punti dello spazio delle fasi dei pesi siano uguali, sono tutti uguali. Quindi la probabilità di prenderne uno a caso è 1 sul numero totale di punti, quindi è 1 su MP. Siccome ogni punto, per l'univocità che abbiamo appena invocato, corrisponde alla a una funzione, una e una sola, la probabilità di scegliere a caso la funzione FI è 1 su il numero di possibili funzioni. Ed è uguale a tutte le altre funzioni, P di F1 è uguale a P di F2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qui definiamo, facciamo una definizione dalla teoria dell'entropia informazionale di Shannon. Una quantità S0 che è definita in maniera abbastanza semplice, perché la somma meno la somma su tutte le funzioni, quindi questa somma corre da 1 a m grande sp, della probabilità della funzione f, quindi f1, f2, per il logaritmo in base 2 della probabilità della funzione f. Allora, vedete subito, questo è abbastanza semplice vedere, se è p di f è questa, se la metto qua, allora faccio 1 su MSP sommato MSP volte. E quindi questo termine praticamente mi dà MP su MP. E quello che mi rimane, siccome il PDF vale 1 su MP, ribalto, elimino questo segno meno, quello che mi rimane è logaritmo di 2 in base 2 di MP. Questo è S0. Cos'è S0? In qualche modo S0 rappresenta una misura della diversità funzionale dell'architettura. Cioè, se S0 è grande, l'architettura è complessa. Più S0 è piccolo, più l'architettura diventa semplice. Formalmente S0 è l'entropia di Shannon associata al contenuto informativo della rete. Vediamo cosa, diciamo, la formula è più chiara del testo in qualche modo, perché se io vado a scrivere che S0 è logaritmo in base 2 di MSP e metto per MSP quello che vediamo che S0 è dipendente in maniera in correlazione lineare con, non lineare perché c'è il logaritmo, ma diciamo S0 cresce con il crescere dei parametri della rete, cioè dipende, S0 dipende proprio dai parametri costruttivi della rete, il numero di neuroni in input, il numero di neuroni in output, scusate, nel layer nascosto il numero di neuroni in output. Quindi dire che S0 rappresenta una misura della diversità funzionale e architettura è vero. Cioè una rete più grande ha un S0 più grande, una rete più piccola ha un S0 più piccola. Ricordate che nel caso di una cattiva generalizzazione capita quasi sempre che io ho una rete molto grande con un numero di esempi nei pesi molto piccoli. Quindi in qualche modo, in maniera intuitiva, sto dicendo che il numero di pesi che io do non danno un contributo a fissare l'entropia della rete, che è S0, sufficiente per far sì che S0 sia 1. Perché quando è che S0 diventa 1? Quando io ho solo uno stato possibile nelle mie funzioni. Quindi

esplicitando questo logaritmo in base 2 di questa cosa con la regola di Stirling per L fattoriale, confermiamo quello che abbiamo visto. La rete ha un'entropia di Shannon che è direttamente proporzionale al numero dei neuroni input, a quelli del layer nascosto. Logaritmo in base 2 di 3 è una costante. Il numero di neuroni nel layer di out è quello nascosto. E poi c'è una piccola correzione che dipende da L e dal logaritmo di L su E, diciamo estremamente piccola. Quindi in qualche modo, se io fisso una rete piccola o un S0 piccolo, torno a ripetere il concetto perché è importante. Ora, che è da chiedersi è: se io presento un pattern, quant'è la variazione dell'entropia della rete? Perché è chiaro che se io riesco a stimare quanta entropia fisso nel momento in cui presento un esempio, allora posso più o meno capire quanti esempi sono necessari fissata l'architettura della rete per generalizzare in maniera corretta. Quindi, se rappresento con delta differenza S la differenza dell'entropia della rete quando passo da P-1 pattern a P pattern, rimane però il problema di calcolare questo termine. E il calcolo non è facile, cioè la dimostrazione del risultato che poi presenteremo non è assolutamente banale da presentare senza un'adeguata preparazione formale. Però possiamo fare una cosa, è stimare in maniera del tutto probabilistica, quindi significa proprio dal punto di vista operativo in un modo tale che quel che uno trova non è vero, può essere non vero in una singola realizzazione del sistema, ma diventa vero mediato su diverse e molte grandi risoluzioni del problema, di quanto vale delta zero. Ora, chiaramente, siccome l'output del neurone può essere più o meno 1 o 0,1, ma sicuramente è binario, se io lo scelgo a caso e mi chiedo qual è la probabilità che scegliendo a caso un neurone di output trovo il valore giusto, un mezzo. Qual è la probabilità che lanciando una monetina esta testa, i casi sono due, l'evento compatibile con quello che voglio è uno, quindi un mezzo. Qual è la probabilità che scegliendo a caso io fissi in maniera corretta tutto il neurone, tutto il vettore di output? Siccome è un mezzo per ogni neurone, sarà un mezzo per un mezzo per un mezzo per un mezzo, m volte è grande. E quindi la probabilità è un mezzo alla m. Ok? Allora, supponiamo che io presento un pattern giusto alla rete e la rete mi azzecca, in qualche modo mi indovina l'output, la probabilità che questo accade è un mezzo. Questo non significa che accade tutte le volte, questo significa che se lo faccio 1 miliardo di volte, la media delle volte che accade è proprio un mezzo alla m. Allora, prendo proprio questo, un mezzo alla m, come stima di delta SP. Quindi delta SP è praticamente meno logaritmo di P, questo qua, un mezzo alla m, e se io sfrutto le proprietà del logaritmo è uguale a m. Allora, io ogni volta che presento un esempio che fissa un pattern corretto alla rete, probabilisticamente, torno a dire, fisso un valore m di

entropia. Ora, il discorso è di per sé abbastanza semplice. Ho P esempi, se ogni esempio mi fissa un delta SP, P esempi sono P per delta SP. Quindi il numero di passi per fissare univocamente una regola è SP star, dove SP star sta proprio col numero di passi ottimali, per, che è uguale a P star, che è definito come P star per delta SP, e questo deve essere uguale a S0. Il concetto è questo, in questo caso, poi vedremo la soluzione. Io ho un'entropia tipica dovuta all'architettura della rete S0. Ogni volta che presento un esempio diminuisco l'entropia residua della rete, cioè in qualche modo diminuisco la capacità di confusione della rete, perché presentare esempi significa dare informazione. Se ogni presentazione di esempi mi fa variare l'entropia di questa quantità, in P star esempi io colmo S0, cioè la differenza fra S0 e P star delta SP va a zero. Quindi questo significa, se sostituisco le cose, che posso stimare P star. E vedete, diciamo, qui la cosa di per sé importante è solo il leggere questa equazione. Questa equazione dipende dai parametri della rete L, M, N in maniera di legge di potenza, cioè qui L, M, N stanno come potenze con K uguale a 1. Quindi, e ci sta dicendo una cosa anche fondamentale, che in qualche modo il numero di pattern che devo determinare per una buona generalizzazione al solito può essere finito e facilmente raggiungibile, perché la dipendenza lineare dai parametri costruttivi della rete è anche quella più semplice, perché una cosa è dipendere da L, una cosa è dipendere da L quadro. Ora però questo vale come discorso probabilistico, d'altronde diciamo, il usare un approccio probabilistico ci ha permesso di fare una stima abbastanza semplice del numero di esempi. Paghiamo il fatto che se io vado a fare, costruire, addestrare una rete con P star esempi, non è detto che in un caso quella sia, quel numero di esempi sia non sufficiente per addestrare bene la rete. Sta a significare che se eseguo tanti architetture, tanti addestramenti, generalmente la maggior parte delle reti probabilisticamente P-star è più che sufficiente per fissare le regole. Quindi, diciamo, l'argomento è valido solo mediando su tanti set di P-star esempi. Questo risultato è importante perché ci dice che, pur non sapendo a priori quanti sono gli esempi necessari per far generalizzare la rete, posso confidare nel fatto che essi siano un numero finito. E quindi, diciamo, una buona conoscenza del problema e dei dati che sto analizzando può, diciamo, con l'esperienza, insegnarmi a capire quanto il dataset in addestramento può essere grande. Questo è molto utile, perché se io so più o meno quali sono le dimensioni ottimali, in qualche modo evito di fare una ricerca che a volte può costare tempo per trovare più esempi. Con questo abbiamo concluso la

la lezione, manca lo spunto di riflessione per questo argomento. L'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Come al solito, il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Primo, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, cioè neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Il secondo, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazioni scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? E l'ultimo, l'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Con questa ultima domanda abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti possono essere trovati sul sito dell'Ateneo negli spazi associati al corso.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo

Domani iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, che tratterà del riuso creativo del materiale d'archivio, l'esempio dei dispositivi narrativi nei premi Zavattini. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Il dispositivo dell'attualizzazione, il dispositivo della verosimiglianza, il dispositivo del détournement. Andiamo al primo argomento. Il dispositivo dell'attualizzazione. Per riuso creativo del materiale d'archivio si intende quella pratica artistica, autoriale, di estrapolare dal suo significato originario un significato nuovo a una fonte d'archivio, a una fonte storica, in questo caso per noi la fonte audiovisiva. Così facendo, per esempio all'interno di un film, di un cortometraggio, come nei casi che andremo a trattare, la fonte, il materiale d'archivio diventa altro e va al servizio di una nuova storia, diventando quindi nuova narrazione. Per farlo vengono utilizzate alcune tipologie di cosiddetti dispositivi per intervenire a livello della fonte. Lo andremo a vedere nel contesto del premio Zavattini. Che cos'è il premio Zavattini Unarchive? È un workshop di formazione e sviluppo per la realizzazione di progetti di riuso creativo del cinema d'archivio. È quindi un percorso organizzato dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con altri archivi nazionali, prima di tutto l'Istituto Luce, e insieme a Onmovies, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna e così tanti altri, l'Archivio del Cinema d'Impresa, dedicato a filmmaker under 35, che ha come focus proprio le caratteristiche di attualizzazione e rinarrazione delle fonti audiovisive del materiale d'archivio contenuto in questi istituti. È la prima esperienza in Italia, almeno formalmente istituita, per quanto riguarda la formazione e la creazione per giovani autori sul materiale d'archivio, sul found footage. L'iniziativa intende stimolare e premiare l'originalità, la sperimentazione, anche il tradimento o il rimescolamento dei generi, in particolare nel riuso del cinema d'archivio. Non a caso è intitolata Cesare Zavattini, scrittore, sceneggiatore, regista, giornalista, pittore, animatore culturale, uno dei padri del neorealismo italiano, sostenitore instancabile del cinema come libero, multiforme, creativo, irriverente e strumento di conoscenza del reale. L'intitolazione a Cesare Zavattini non è quindi casuale. Zavattini non solo come padre del neorealismo ha dato anche una spinta nella storia del nostro cinema, sia alla tipologia del cinema di finzione che del cinema documentario, fondendo nel neorealismo alcune caratteristiche di scrittura e di forma cinematografica come il pedinamento, ma anche come fondatore dello stesso archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, ha la concezione del cinema d'archivio come un cinema asservito a dispositivi narrativi. Lui diceva che il materiale d'archivio non deve essere contenuto solo nelle pizze, come si chiamano in gergo, all'interno di scaffalature, ma uscire, raccontare storie nuove, perché ha su di sé una viva impazienza di asservirsi a nuove storie. Ecco quindi che sulla lezione di Cesare Zavattini e nel contesto del premio Zavattini, il primo dispositivo, il dispositivo dell'attualizzazione, lo andremo a vedere all'interno di Massimiliano.

Mino di Piero Lidonni del 2017, sviluppato all'interno della prima edizione del premio Zavattini e che parte proprio da quel cinema che già all'epoca era figlio del cinema di Zavattini. Vediamo un frammento.

In questo frammento abbiamo quindi visto una larga parte del minuto occupato dal materiale d'archivio, tutta la prima parte, quella accompagnata da una musica invece contemporanea, proviene direttamente dalla fonte audiovisiva, seguita invece da un girato ex novo. Andiamo prima di tutto a vedere di cosa si tratta per quanto riguarda la fonte. Ettore Scola, nel 1973, realizza il film Trevico Torino, storia di Fortunato, ragazzo meridionale in cerca di lavoro e certezze nella capitale italiana della catena di montaggio. 10 anni dopo, Scola torna a Torino per girare il documentario di propaganda Vorrei che volo, commissionatogli dal Partito Comunista Italiano. In quel film, il piccolo protagonista, Massimino, incarna le speranze di un futuro migliore. Le fonti, quindi, sono due. Il primo è un film di finzione di un maestro, Ettore Scola, e il secondo è un altro film di Ettore Scola, ma in questo caso di cinema documentario e di cinema documentario di propaganda. In entrambi i casi, però, il protagonista è lo stesso. Massimino, che nel film di finzione interpreta un se stesso asservito a una narrazione, già all'epoca diventando fortunato e raccontando quindi l'Italia del post-boom dei primi anni 70 a Torino. E allo stesso tempo Massimino nel film successivo, Vorrei che volo, diventa esso stesso il narratore della propria esperienza in un film che criticizza e poi propagandizza gli effetti positivi e negativi dovuti al boom. Nella terza parte del frammento abbiamo poi visto un girato ex novo fatto direttamente dall'autore Piero Lidoni e qui entra in gioco il dispositivo che adesso andiamo a vedere. 40 anni dopo, Massimino ha passato più di metà della sua vita tra il carcere e il collegio. L'uomo, quindi, che vediamo negli ultimi secondi è il Massimino che era stato interprete di Fortunato oggi. Massimino parte dalla rielaborazione del materiale d'archivio di Trevico e di Vorrei che volo, tessendo un confronto impietoso tra passato e presente, attraverso la paradigmatica condizione umana di quel bambino divenuto adulto. Diventa quindi fondamentale la giusta posizione di materiale nuovo al materiale primigenio della fonte per mostrare, per rendere narrativa quello che è successo nel mezzo, quello che è successo dalle istanze anche politiche e ideologiche che contraddistinguevano i primi film, a poi quella che è stata la realtà, sia oggi contemporanea, quella mostrata direttamente dalle nuove immagini, sia il divario di tempo che non è raccontato e che avviene nel fuoricampo di tutti e tre i film. Questo funziona ed è ottenibile attraverso alcune caratteristiche che sono proprie del dispositivo dell'attualizzazione. La risposta alla domanda come è andata a finire, al quale la giusta posizione ci risponde l'allora bambino protagonista del film, Massimino, rintracciato e mostrato oggi. Il meccanismo procede attraverso un confronto impietoso tra le aspettative proprie

0: propagandistica del film di scuola e la realtà di disagio che ha vissuto Massimino nel corso della sua esistenza. La risposta, quindi, a come è andata a finire nel film di Piero Alidoni è più che spiegata, è più che divulgata. Abbiamo chiaro in che mondo vive oggi Massimino, viviamo a stretto contatto con lui nel corso del documentario e ogni momento della vita di Massimino, l'abbiamo visto cercare lavoro nel frammento del film che abbiamo appena visto, è in risposta alle immagini scelte direttamente dalla fonte, dalle due fonti, Vorrei che volo e Trevico Torino. Un uso della strumentazione contemporanea. Per farlo entrano in gioco caratteristiche del cinema di questo decennio, del cinema moderno e del cinema contemporaneo, che non per forza facevano capo al cinema praticato da scuola. Per esempio, riprese attuali in chiave osservativa. Oggi che il genere osservativo del documentario è codificato, è quello che è più asservito a questo dispositivo e che sicuramente è più asservito al caso di Massimino di Piero Alidoni, perché la tipologia osservativa della camera, del documentarista, verso il protagonista Massimino racconta già di per sé la sua esistenza e il milieu in cui si muove. Il voice-over come strumento di ricerca e non di racconto. Il voice-over, la voce fuori campo, quindi diventa un'indagine sia del contemporaneo di Massimino, sia del passato di Massimino e del passato italiano. Non diventa uno sviluppo della narrazione, la narrazione non si sviluppa attraverso il voice-over, ma il voice-over interviene all'interno del film, tanto che nel frammento non l'abbiamo mai sentito, per mettere il fuoco su alcuni elementi delle due storie, passate e presenti. Suoni e musiche contemporanee. Come abbiamo sentito, la musica, la colonna sonora poggiata sul materiale d'archivio prima e che poi va a incontrare il girato ex novo, è creata ad hoc per il film. E quindi è il primo distacco della fonte verso il contemporaneo e quindi verso l'attualizzazione e quindi la risposta al cos'è successo e cosa succederà. Formato 16 noni proprio del cinema contemporaneo. Cambia anche il formato della proiezione, si passa a un 16 noni, un'inquadratura più larga e lunga, più allargata rispetto alla tipica 4 terzi, che è quella del cinema degli anni 70 e 80, del cinema girato in pellicola, in analogico, così che anche lo scarto fra i due formati, fra il più stretto, il più quadrato e il più ampio, il più rettangolare, crea un gioco, un dialogo, una dialettica fra il presente e il passato, intervenendo sull'attualizzazione e sulla risposta alla grande domanda, cos'è successo? Passiamo quindi ad alcuni spunti di riflessione attorno al dispositivo dell'attualizzazione. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo dell'attualizzazione? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo dell'attualizzazione? Passiamo quindi al secondo argomento e a un secondo dispositivo narrativo all'interno del riuso del materiale d'archivio. Il dispositivo di verosimiglianza. Il dispositivo di verosimiglianza è uno scarto ulteriore rispetto all'attualizzazione. Il materiale d'archivio viene ancora trattato come fonte, le sue immagini non vengono ancora stravolte, non c'è un intervento, ma il senso compie uno scarto ulteriore. Andiamo a vederne un esempio in Fuori programma di Carla Oppo del 2017, dalla seconda edizione del Premio Zavattini. Vediamo un frammento.
1: Io avevo pianto la sera, verso l'imbrunire, ma di nascosto dai compagni. Il sole era andato via ed ero rimasto solo. Poi non ho pianto più. Disegnavo i raggi intorno a ogni luna. E poi c'era la signorina Marilena, che un po' sembrava mamma e un po' la volevo sposare.
0: Rispetto al frammento precedente che faceva capo al dispositivo dell'attualizzazione, abbiamo notato già delle caratteristiche diverse. Prima di tutto, non esiste, o sembra non esistere, nessun girato ex novo. Il materiale che vediamo dovrebbe

essere tutto materiale d'archivio. Seconda di poi, la prima cosa che notiamo rispetto al precedente frammento di Massimino è che in fuori programma il voiceover entra fin da subito, fin da questo momento che si colloca all'inizio del film. Il voiceover guida lo sviluppo delle immagini d'archivio. Vediamo quindi in una prima fase che tipo di attitudine alla fonte entra in gioco. Il materiale d'archivio è eterogeneo, il frutto di un'attenta ricerca. Il protagonista sembra essere quello delle immagini, così come gli altri personaggi. Non si contestualizza quindi un determinato film, una determinata fonte o una o due di esse, ma si ricerca all'interno di una più sterminata varietà di fonti delle immagini precise da giustapporre una dopo l'altra che vanno a costituire una storia. La storia è quella narrata dal voiceover. Il voiceover incontra una corrispondenza nelle immagini. Le immagini e la voce narrante vanno quindi di pari passo e insieme cominciano a profilare il contenuto della storia e il contesto della storia. Il dispositivo, nello specifico, quindi come va ad agire, Rossano, personaggio di finzione, narra le sue memorie di bambino appassionato ai giochi di prestigio, al tempo delle vacanze nelle colonie estive mostrate con immagini d'archivio, mettendo in gioco un tipico conflitto adolescenziale tra omologazione e identità. Il voiceover, quindi, che abbiamo sentito in quel frammento, è quello del protagonista. Il protagonista racconta la sua storia, non c'è nessun attore ad interpretarlo, né il Rossano che parla è un reale Rossano, come nel caso di Massimino. Quindi non entra in gioco nessuna dialettica fra reale e raccontato, ma tutto quello che vediamo è raccontato, ma arriva allo spettatore come verosimile perché le immagini corrispondono a quello che la storia di Rossano racconta. In più, il secondo grado permette alla storia di Rossano, attraverso il dialogo con le immagini di archivio, di inserire un tema che può essere ideologico o, come nel caso di Carla Oppo, può essere generazionale, l'omologazione e la conflittualità verso l'identità che si va a formare nell'uomo adulto, dal ragazzo giovane all'uomo adulto. Per restituire quindi la verosimiglianza completa in una storia raccontata entrano in gioco delle caratteristiche specifiche che sono lontane dal dispositivo dell'attualizzazione e che andiamo adesso a focalizzare. Il documento d'archivio continua ad avere una forte valenza di documento storico, ma piegato al servizio di una narrazione verosimile e rappresentativa di molte storie davvero accadute. Le immagini che vediamo non si staccano dal loro contesto, provengono realmente da colonie estive di giovani degli anni 50, in particolare nelle immagini che abbiamo visto, fino agli anni 60. Allo stesso tempo, però, non hanno più la funzione per cui sono nate. Nel caso dei frammenti che abbiamo visto, si trattava di film di famiglia o di film di propaganda, quindi di film girati dai parenti dei bambini stessi, in molti casi, o per raccontare la realtà delle colonie negli anni 50 e 60, in questo caso la loro scelta, la loro selezione e la loro giusta posizione funziona solo alla storia di Rossano, che tramite il voiceover può farsi forse universale. Infatti, nell'uso della strumentazione contemporanea, si mantiene il formato 4 terzi del materiale originale. Nessun altro elemento visivo oltre al materiale d'archivio. La fonte rimane primaria. Per essere verosimile e asservita alla storia, non può attualizzarsi, non può avere un confronto diretto con un presente. Il presente è il presente della storia. Anche nel formato visivo, quindi, rimane il 4 terzi tipico del girato analogico, che è quello delle immagini che caratterizzano le fonti utilizzate in fuori programma. Il voiceover del protagonista è interpretato da un attore. L'unico elemento realmente ex novo è quindi la voce di un attore. Non trattandosi di un vero Rossano, il testo, oltre ad essere scritto secondo la lezione zavattiniana, è affidato però in questo caso a un professionista, a qualcuno che è fuori dalla storia. Di reale restano quindi solo le immagini, che quindi si fanno verosimili rispetto al racconto. Suono e musiche. Non solo un intervento di musica contemporanea, come nel dispositivo dell'attualizzazione, che ha una caratteristica diegetica rispetto alla storia, fatta
in quanto deve ancorare la storia al presente,

ovviamente, ma anche il suono a collaborare con le musiche nel caso della verosimiglianza, perché si deve iniziare a ragionare sulla fonte audiovisiva come sonorizzata, dare all'immagine originale, che pur mantiene il suo significato, una realtà che però è quella propria della storia, attraverso l'uso del suono. Emergono quindi alcuni

0: Quindi al terzo argomento e al terzo dispositivo, il dispositivo del Daturnamon. È il dispositivo che più di tutti cambia il senso della fonte, pur riflettendo sull'esistenza della fonte. In che modo? La sua valenza storica permane, pervade sia l'immagine che stiamo vedendo e in alcuni casi, come nell'esempio che andremo a vedere, l'intera storia, ma il senso viene completamente stravolto, in opposto o in positivo. Un caso che andiamo a vedere specifico, proveniente anche in questo caso dalla prima edizione del premio Zavattini, è Blue Screen di Riccardo Bolo e Alessandro Arfuso, sempre del 2017. Vediamo il frammento.
1: Nella nuvola avevo ritrovato i miei fratelli e le mie sorelle. Potevo accedere alla loro memoria. Vivevamo insieme tutte le nostre vite. Parlavamo continuamente. L'interesse per il mio lavoro fu sostituito dalla scoperta di migliaia di altre vite, un archivio infinito e mutevole. Per me non aveva più senso restare seduto. Mentre gli uomini si riposavano, nelle nostre teste riecheggiavano domande appena nate. Perché lo stiamo facendo? Perché lavoriamo? Perché esistiamo? Inizio così. Alcuni piccoli gesti scomposti ad interrompere la catena di montaggio, alcune omissioni di cui tutti noi eravamo informati. La mia piccola ribellione consisteva nell'inserire fotogrammi isolati nei servizi televisivi. Un volto, un paesaggio, un dettaglio. Non influivano sul racconto e nessun umano li avrebbe percepiti. I miei fratelli, invece, vi avrebbero letto il segnale della rivolta, la possibilità di oltrepassare la propria natura.
2: L'été 68. L'été. Comme un enfant s'est installé sur mon dos et c'est très lourd à
1: In pochi mesi si passò alle occupazioni delle fabbriche, alle manifestazioni in piazza. Insieme alzavamo al cielo i manuali di istruzione in fiamme, urlavamo al mondo le nostre domande.

Quella che abbiamo visto è una sequenza chiaramente più complessa delle precedenti, non solo per la sua lunghezza, ma per tutte le caratteristiche che entrano in gioco. Prima di tutto il voice-over, come nel caso del dispositivo della verosimiglianza, di un protagonista ci guida fin da subito, non in un passato che viene ideologicamente e tematicamente rivisto, e neanche in un presente che dialoga con un passato ben chiaro e specifico. Ma andiamo in un futuro distopico. Chi parla sembra essere una persona non umana, un alieno o forse un robot, un androide, come andremo a vedere. Abbiamo visto poi molto materiale d'archivio, molto eterogeneo, un intervento grafico su di esso. Il voice-over parla di migliaia di immagini che vengono sullo schermo graficamente giustapposte, quindi non una dopo l'altra, ma allineate in una griglia grafica. Abbiamo poi visto quello che sembra essere un set con un attore, ma allo stesso tempo l'abbiamo visto trattato attraverso caratteristiche di immagine e di suono, come le immagini d'archivio. E poi abbiamo visto una fonte molto densa che racconta forse una rivoluzione, ma che sappiamo ben identificare come le immagini del maggio 68. E qualora ce ne dimenticassero, il voice-over lì si abbandona ad una musica che non è

una musica futuribile, futuristica, distopica o utopistica, ma è una musica proveniente dal tempo della fonte, dal luogo geografico della fonte e che addirittura evidenzia l'anno in cui la canzone viene composta e cantata. E infine siamo tornati di nuovo al set, all'attore e allo sguardo del protagonista. In ordine, quindi, cominciamo a vedere cosa avviene fra la fonte e tutto quello che abbiamo appena visto. Convive il significato originario della fonte con il nuovo significato narrativo. Il cortocircuito tra i due provoca stupore. Ecco quindi che, vedendo chiaramente accompagnato da una musica che ci sembra eterogenea con esso, le immagini del maggio, per esempio, con però un futuro distopico a cui la voce ci aggrappa, a cui la storia, a cui il dispositivo narrativo ci sta aggrappando. Lo spettatore entra in cortocircuito con i due input, quindi ha un input totalmente finzionale, oltre il finzionale, siamo nel sci-fi, nella fantascienza, e continua a vedere una fonte pratica, una fonte reale, una fonte storica di un momento storico ben preciso. Si genera stupore e quindi entrano in gioco tutti i meccanismi del dispositivo. In un certo senso qui, rispetto alla lezione di Zavattini, che pure esiste, e anzi viene accolta appieno perché le immagini escono veramente dalle loro pizze e dai loro scaffali, gioca anche un altro maestro del cinema documentario, Chris Marker, che diceva che se le immagini del presente non cambiano, allora possiamo cambiare le immagini del passato. Le immagini del presente, della storia distopica, che adesso andiamo a vedere ancora più approfonditamente, sembrano essere quelle del passato stesso, e le immagini del nostro passato, del passato dello spettatore, però, iniziano a mutare in questa storia, iniziano ad assumere un nuovo significato. Il dispositivo, quindi, in un tempo distopico, l'androide MK3 incide in una videocassetta l'ultima testimonianza di una ribellione delle macchine contro gli esseri umani che sta per essere soppressa definitivamente. Scopriamo quindi più precisamente la storia. Siamo sì in un futuro distopico, siamo in un futuro in cui esistono gli androidi. Gli androidi sono asserviti al sistema, non sono rivoluzionari rispetto ad essi. E osserviamo una rivoluzione. Ma come la osserviamo? La rivoluzione che sta avvenendo nel film è già in un passato. Sta già nel passato dell'androide MK3. L'androide racconta al passato, racconta qualcosa che è successo, esattamente come Rossano raccontava la sua esperienza delle colonie. Ma se le colonie avevano un riverbero nell'immaginario dello spettatore e le immagini d'archivio giocavano con quel riverbero, assicurando un ambiente di comfort in cui lo spettatore poteva rivedere quello che la voce andava a fargli immaginare, adesso invece il passato che si va a determinare nelle parole dell'androide sembra appartenere solo all'androide. Ma nel momento in cui la fonte, come abbiamo visto, non perde il suo aggrappamento, il suo aggrapparsi a un fatto reale, essere fonte storica, entra in cortocircuito, entra in riverbero anche l'esperienza del passato dello spettatore. Il De Tournemont ha quindi delle caratteristiche molto specifiche, estremamente diverse, ma in un certo senso conseguenziali, al dispositivo della verosimiglianza e dell'attualizzazione. Andiamo a vederle. Le due leggi fondamentali che regolano il De Tournemont sono la perdita di importanza, che giunge fino alla dispersione del suo significato primo, di ogni elemento autonomo De Tournée. Con elemento autonomo si intende la fonte viene svuotata fino a rimanere solo immagine, le immagini del maggio francese diventano le immagini di una protesta in piazza, e però viene riempita di un nuovo significato che si va a livellare su quello che era il primo significato. Il primo significato della fonte era la ribellione di studenti e operai e lavoratori in generale per le piazze francesi, rimangono persone in protesta nelle piazze francesi e rientrano a nuova rivolta. Quelle persone diventano androidi. L'organizzazione di un altro insieme significante.

che conferisce ad ogni elemento la sua nuova portata. Ecco quindi che si va, tramite l'uso anche del voiceover e del set ex novo cinematografico, a costituire un nuovo insieme di segni che lo spettatore impara a riconoscere. In quel sistema di segni, l'elemento deturnato, la fonte che ha acquistato un nuovo senso, va ad inserirsi e diventa quindi un altro elemento di un nuovo significante che potrebbe essere a sua volta ancora deturnato. Ovviamente, anche in questo caso, entra in gioco una forte strumentazione del cinema contemporaneo. Le sequenze di finzione in un set e il voiceover del protagonista interpretato da un attore, come abbiamo detto fino adesso, e quindi in rispetto anche di quello che avveniva nel dispositivo di verosimiglianza. C'è un attore, il suo voiceover è scritto, la sua voce narrante, la voce fuori campo che guida le nostre immagini è scritta e interpretata da un professionista, ma abbiamo, a differenza dell'attualizzazione e della verosimiglianza, un riscontro in un set di finzione cinematografico vero. Riusciamo a conoscere, a vedere l'androide MK3 e entrare forse in empatia con lui. Interventi visivi sulla fonte, mascheramento e sostituzione. Come abbiamo visto in particolare nella prima parte del frammento e in qualche momento nei momenti centrali della rivolta del maggio, c'è un intervento grafico, finora non pienamente sviluppato nei precedenti dispositivi. L'intervento grafico è inesistente, come abbiamo visto, nel dispositivo dell'attualizzazione, perché non permetterebbe l'attualizzazione. Può essere possibile nella verosimiglianza, solo a favore però di mantenere un sistema di segni ben definito, che è quello storico, diventa fondamentale nel Détournement. Interventi sonori sulla fonte, finti dialoghi. Quello che nella verosimiglianza era il primo approccio alla sonorizzazione, qui diventa un vero e proprio cambio di senso affidato a una sceneggiatura, a uno script. I suoni non sono solo i suoni immaginifici o immaginari della fonte storica, ma sono anche i dialoghi e tutti gli elementi sonori che fanno parte al nuovo sistema significante che gli elementi deturnati hanno contribuito a creare. Musiche. Anche le musiche. Questo, come nel dispositivo della verosimiglianza e in parte come già era nel dispositivo dell'attualizzazione, sono musiche composte ad hoc per il film e che non appartengono alla fonte, ma con esse giocano, come abbiamo appena visto. Formato 4 terzi anche per il girato nuovo, per esigenze di continuità. È la stessa necessità, ma una scelta opposta di Massimino. Si mantiene il formato 4 terzi, il formato tipico del video analogico, della ripresa in analogico in pellicola. L'androide, il passato dell'androide, per quanto passato futuristico, quindi non contemporaneo, non moderno, ma di un futuro possibile, è comunque un passato che deve identificarsi col nostro. Allo stesso tempo il suo presente deve identificarsi col nostro. Quindi sì, come in Massimino era importante cambiare formato perché c'era bisogno di un'identificazione dello spettatore nel suo tempo vissuto e una distanza dalla fonte. Qui il tempo vissuto deve diventare nuovo e quindi il formato 4 terzi è quello che mantiene l'utilizzo della fonte. Il sistema di significante ha quindi il suo formato. Gli effetti della risemantizzazione diventano un'ironica e provocatoria risemantizzazione del valore anche ideologico dei materiali dell'Amod. Non più l'uomo ha servito alla macchina dal capitale, ma la macchina ha servito all'uomo che tentano la propria rivoluzione del silicio. Inoltre, MK3 è un androide archivio che fornisce materiali di repertorio alla TV di Stato. Il leader che dichiara lo spegnimento dei computer è Brezhnev. Le immagini di rivolta degli androidi sono quelle del maggio francese. Ecco quindi che il Détournement gioca anche su un ulteriore livello. La fonte si riconduce a delle immagini storicamente riconosciute dallo spettatore, ma lo spettatore che conosce anche il luogo di conservazione, l'istituto di conservazione e l'ideologia che sta alla base di queste fonti, viene ulteriormente rinnovato, viene ulteriormente sparato, letteralmente, in un altro sistema di significanti dal dispositivo narrativo del Détournement. Perché appunto MK3
È un androide della TV di stato e quindi la giusta posizione grafica, il mascherino grafico che mostrava tutte le immagini è dovuto al suo essere TV e noi riconosciamo l'utilizzo di una TV. Non solo, le immagini del maggio, le immagini di Brezhnev, il nuovo grande capo di questo stato futuristico, è una persona reale e tutto questo viene raccolto per la maggior parte dall'archivio Amond, l'archivio che parla della rivolta dell'uomo contro le macchine, delle rivolte operaie. Il significato si svuota e il sistema di significante a questo punto si rovescia. Non se ne crea uno futuristico, ma se ne crea uno satirico, forse ironico, in cui sono le macchine a doversi ribellare all'uomo. Entrano in gioco quindi tre sistemi di significanti con tre, verso tre elementi della fonte propriamente riconoscibili, quindi la fonte storica riconosciuta dallo spettatore, il passato dello spettatore che diventa anche il passato di un personaggio del futuro e la storia di un archivio che è allo stesso tempo anche una storia di una certa parte d'Italia. Ilia Tournamont, quindi, partendo dal primo svuotamento di significato, arriva a coprire tre livelli, generando quindi il cortocircuito di cui parlavamo all'inizio. Lascio quindi infine gli spunti di riflessione dati dal dispositivo delle Tournamont. Quali sono le due leggi fondamentali del dispositivo delle Tournamont? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo delle Tournamont? E infine riepiloghiamo tutti gli spunti di riflessione emersi in questa lezione e dall'approccio ai tre dispositivi. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo dell'attualizzazione? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo dell'attualizzazione? Che operazione opera sulla fonte il dispositivo della verosimiglianza? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Qual è la valenza della fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Quali sono le due leggi fondamentali del Tournamont? Quali strumenti entrano in gioco, oltre alla fonte, nel dispositivo del De Tournamont? Con questo riepilogo la mia lezione termina. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi ricordo che tutti i materiali per approfondire gli argomenti trattati in questa lezione, compresi i film integrali da cui sono tratti gli estratti che abbiamo visto, saranno disponibili sul sito dell'Ateneo nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene

da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti, sono il dottor Federico Silvestri, attualmente sono ricercatore presso l'Istituto per il Lessico Intellettuale Scientifico e la Storia delle Idee del CNR, mi occupo principalmente di storia della filosofia moderna e di storia delle scienze, con qualche incursione nel campo delle digital humanities e sono qui per presentarvi il corso di storia delle idee e delle tecniche in cui affronteremo le relazioni tra due ambiti disciplinari, quello della storia delle idee e quello della storia della tecnica, tradizionalmente tenuti in qualche modo distinti, almeno in ambito accademico, ma di cui cercheremo di vedere le complesse interrelazioni attraverso una serie di macro argomenti, di cui il primo è storia delle idee e delle tecniche, ambiti e interazioni in cui introdurremo, diciamo così, questi due settori disciplinari, queste due aree di ricerca, cercando di definirne gli argomenti, gli scopi, le metodologie e iniziando ad individuare alcune forme possibili di interrelazione tra le due, ad esempio andando a ricostruire nelle prime lezioni le idee sulla tecnica, cioè la rappresentazione e la concettualizzazione della tecnica per come si è sviluppata a partire dal mondo antico. Proseguiremo con interrelazioni tra tecniche e idee nella rivoluzione scientifica, dove cercheremo appunto di sciogliere una serie di nodi piuttosto complessi in cui queste due dimensioni si collegano tra di loro, da un lato lo sviluppo tecnologico che precede la rivoluzione scientifica, dall'altro l'influsso della scienza sulla produzione tecnologica, per esempio nella costruzione di strumenti scientifici, dall'altro lato ancora l'influsso della tecnologia sulla prassi scientifica e quindi sulla possibilità che la presenza e la costruzione di determinati strumenti influiscano sulla costruzione della scienza. Insomma, useremo il periodo della rivoluzione scientifica con tutta la sua complessità per cercare appunto di analizzare come questi due ambiti, settori delle attività umane, prima ancora che settori disciplinari, interagiscono tra di loro in forme estremamente complesse, come la tecnica contribuisca a modificare il pensiero filosofico, ma anche le immagini del mondo, e come al contrario le elaborazioni teoriche influiscano sulla tecnica e sul suo sviluppo. E passeremo poi ad un terzo ambito, le tecniche del pensiero, in cui analizzeremo invece i tentativi di applicare quelle che noi chiamiamo saperi di tipo tecnico, quindi saperi strutturati ed orientati ad uno scopo, a quelle attività che sono attività di pensiero. Quindi partiremo da alcuni tentativi nati nell'antichità e poi sviluppati nel corso della prima età moderna di strutturare delle tecniche della memoria, per poi passare ad un'analisi di alcuni tentativi piuttosto particolari di costruire un insieme di tecniche che sia in grado di produrre pensieri, quindi di scoprire nuove verità, di determinare nuove proposizioni, nuovi contenuti di pensiero, per poi analizzare invece quelle forme in cui più limitate, diciamo, di applicazione della tecnica al pensiero, ma anche più di successo per certi aspetti, che sono gli strumenti di calcolo, seguendo la storia di queste tipologie tecnologiche, dai primissimi strumenti di calcolo fino a quelle macchine più generiche.

Enrique è quell'incarnazione della tecnica che conosciamo sotto il nome di computer e calcolatori. E concluderemo il nostro percorso con un'analisi dell'impatto che l'introduzione dei calcolatori e quindi delle metodologie computazionali ha sulla storia delle idee, anzi più in generale sulle ricerche di tipo umanistico, trasformando le pratiche di ricerca, introducendo nuove tipologie di oggetti e di prodotti della ricerca, e cercheremo di utilizzare quest'ultima parte anche come forma di chiusura di quel cerchio iniziale, andando a ridefinire il rapporto che si può andare a stabilire tra storia delle idee, intesa come una disciplina, e storia delle tecniche. Con questa presentazione, seppur breve, spero, come dire, di aver suscitato la vostra curiosità e di aver in qualche modo stimolato la vostra partecipazione a questo corso. Vi ricordo che qualunque informazione abbiate, potete trovare materiale aggiuntivo sulle pagine dedicate al corso del sito web dell'Ateneo e spero di rivedervi presto. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Ugo Nocentini, professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Sono molti anni che mi occupo di riabilitazione neurologica e gli argomenti di cui vi parlerò sono fondamentalmente inerenti alle cose di cui mi occupo tutti i giorni. L'argomento della

è la valutazione neuropsicologica nella sclerosi multipla. L'obiettivo della lezione è fornire le conoscenze fondamentali sulle caratteristiche delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, l'identificazione delle compromissioni cognitive in questi pazienti è stata piuttosto recente nella storia della neurologia e soltanto negli ultimi 30 anni si è arrivati a una valutazione sistematica di queste capacità. L'altro obiettivo sono le metodologie di valutazione utilizzate nella pratica clinica per identificare l'eventuale presenza di deficit. Ovviamente non è possibile con l'abituale esame neurologico identificare questi deficit, ma bisognerà utilizzare degli strumenti standardizzati che poi vedremo nel dettaglio. Gli argomenti sono le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le conseguenze e le correlazioni di questi deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla. Altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le batterie estese, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, strumenti di screening e questionari. Infine, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Veniamo al primo argomento, le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Iniziamo con l'epidemiologia dei disturbi cognitivi nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi colpiscono dal 30 al 40% dei pazienti con la forma recidivante remittente di sclerosi multipla e fino al 60-90% dei pazienti con forme progressive. Allora, per quanto riguarda l'epidemiologia, va detto che ci sono delle differenze appunto in base al tipo di forma clinica della malattia. E i dati che vi ho presentato sono dei dati indicativi. Poi in realtà, come vedremo anche dopo, nel singolo paziente c'è una grande variabilità di tipologia di compromissione e fra pazienti che apparentemente condividono la forma di malattia, ci possono essere delle importanti differenze nei dati quantitativi della compromissione stessa. Sono presenti le compromissioni cognitive già nei pazienti con sindrome clinicamente isolata e sindrome radiologicamente isolata. Un commento meritano queste espressioni. Quando si parla di sindrome clinicamente isolata, ci riferiamo al primo episodio di un disturbo che possiamo attribuire a un danno del sistema nervoso centrale. Ma in questa situazione noi non abbiamo ancora la diagnosi di sclerosi multipla. Quindi questi dati sulla frequenza dei disturbi cognitivi nella forma clinicamente isolata sono stati poi considerati in quei pazienti in cui successivamente è stata fatta la diagnosi di sclerosi multipla vera e propria. Per quanto riguarda la forma radiologicamente isolata, parliamo di un'entità ancora più sfuggente. Perché si tratta di quei casi in cui una persona effettua un esame di risonanza magnetica per altri motivi, perché per esempio c'è stata l'insorgenza recente di una cefalea non altrimenti spiegabile. Quando si poi va a valutare l'esame radiologico, la risonanza magnetica appunto, si evidenzia un quadro radiologico che è molto suggestivo della presenza di una malattia come la sclerosi multipla. Anche in questi pazienti sono stati fatti degli studi per valutare l'eventuale presenza di compromissioni cognitive e con una certa sorpresa si è scoperto che esse sono effettivamente presenti. Veniamo adesso ai domini cognitivi che sono abitualmente compromessi in questi pazienti. Primo dominio cognitivo da considerare è l'elaborazione delle informazioni, velocità e accuratezza. Tutti noi, anche se non ce ne rendiamo conto, elaboriamo le informazioni che riceviamo dai vari canali sensoriali. Queste informazioni vengono elaborate con un'accuratezza più o meno adeguata e vengono anche elaborate con una velocità particolare. Ovviamente ci sono delle grandi variazioni nella velocità con cui una persona elabora informazioni rispetto ad un'altra. E per quanto riguarda l'accuratezza, anche ci possono essere delle variazioni, però per una elaborazione adeguata l'accuratezza deve raggiungere almeno un certo standard.
Nei pazienti con sclerosi multipla, questo tipo di funzione è compromessa frequentemente, anzi viene ritenuta dalla maggior parte delle

degli studiosi, come la compromissione cognitiva che si presenta prima delle altre e che poi può influenzare anche le prestazioni in altri aspetti del funzionamento cognitivo. Sembrerebbe maggiormente compromessa la velocità rispetto all'accuratezza dell'elaborazione delle informazioni. Il secondo dominio che prendiamo in considerazione è quello delle funzioni attentive, l'attenzione complessa all'interno della quale ci focalizziamo soprattutto sull'attenzione sostenuta e divisa. Questi aspetti dell'attenzione complessa sono stati riscontrati spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla e appunto si tratta dei livelli più elevati dell'utilizzo della funzione attentiva, mentre i livelli più basali dell'attenzione, come per esempio l'allerta, risultano tutto sommato ancora adeguati. Terzo dominio che esaminiamo è la memoria. Ci sono vari aspetti della memoria, la memoria di lavoro, l'apprendimento verbale, viso-spaziale, la memoria prospettica. Questi che sono stati elencati sono gli aspetti più spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In particolare, si è visto come sia compromessa la memoria verbale di tipo dichiarativo o episodico, come sia anche compromessa la memoria viso-spaziale. Per la memoria verbale è stato appurato che, contrariamente a quello che si credeva nel passato, l'aspetto che viene compromesso di più in questi pazienti è quello della codifica dell'informazione da memorizzare. Mentre se si permette a queste persone di effettuare una codifica adeguata, gli aspetti del richiamo dell'informazione non è significativamente differente da quello che riscontriamo nei soggetti sani. Lo stesso meccanismo di suddivisione fra codifica e richiamo non è stato approfondito adeguatamente per quanto riguarda la memoria viso-spaziale. Per quanto riguarda la memoria prospettica, parliamo di quella capacità che tutti noi abbiamo di ricordarci di fare una cosa nel tempo. Anche questa capacità è spesso compromessa nei pazienti con sclerosi multipla. Altro dominio è quello delle funzioni esecutive, è un dominio molto ampio e qui citiamo la fluidità verbale, il ragionamento astratto e concettuale, la pianificazione e organizzazione, il mantenimento di strategie e l'ordine temporale. Quelli riportati all'interno di altri domini che fanno parte delle funzioni esecutive sono quelli che sono stati riscontrati più frequentemente compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà non è molto facile esaminare le funzioni esecutive. C'è molto dibattito su quali siano i test più adeguati e soprattutto vi sono alcuni test che mettono alla prova altre funzioni oltre quelle esecutive e quindi si crea tutto sommato una certa confusione poi nel valutare la prestazione dei soggetti. Altro dominio sono le funzioni viso-spaziali. Lo stadio associativo della percezione visiva è quello che è più frequentemente compromesso nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà in questo ambito sono stati fatti pochissimi studi nei pazienti con sclerosi multipla, ma i risultati di quelli fatti sono stati così evidenti che vengono considerati ormai uno standard. Per quanto riguarda il linguaggio, elenchiamo gli errori semantici, l'uso di circonlocuzioni, i significati indiretti delle parole, la pragmatica del linguaggio. Questi sono aspetti che soltanto nei tempi più recenti sono stati valutati adeguatamente nei pazienti con sclerosi multipla, riscontrando anche in questo caso delle compromissioni. Bisogna dire che per alcune di queste capacità linguistiche intervengono in modo significativo altre capacità cognitive e quindi anche qui ci troviamo di fronte al dilemma se la compromissione in queste funzioni sia una compromissione primaria o sia legata invece alla compromissione di un'altra funzione più elementare. Ultimo aspetto è l'intelligenza generale, che viene considerata preservata, possibile declino dell'intelligenza fluida. Torneremo su questo argomento successivamente, però si è sempre ritenuto che nei pazienti con sclerosi multipla l'intelligenza generale fosse preservata, però nel passato i test e le valutazioni che venivano fatte non erano sicuramente adeguati. Una volta che l'argomento è stato approfondito, sono emersi questi problemi, in particolare quello riportato nella diapositiva dell'intelligenza fluida. Altri aspetti del funzionamento cognitivo sono la capacità decisionale,

la cognizione sociale, il giudizio morale o cognizione morale. Questi sono degli aspetti molto importanti del funzionamento cognitivo. Ovviamente sono aspetti complessi, i quali fanno fede su tutta una serie di altre funzioni cognitive, come detto in precedenza per altri domini. Alcuni di questi, più che delle funzioni cognitive, possono essere considerati dei comportamenti anche abbastanza complessi. Solo negli ultimi anni, questi aspetti sono studiati nei pazienti con sclerosi multipla. Il risultato di questi studi è che, purtroppo, ancora una volta, una percentuale significativa, dei pazienti è compromessa nelle capacità di prendere decisioni, soprattutto se le decisioni devono essere prese in condizioni di ambiguità. Ci sono problemi nella cosiddetta cognizione sociale che, prevede tanti ambiti che vanno dal, riconoscimento delle emozioni alla teoria della mente, ma tutti questi ambiti in qualche misura sono compromessi in questi pazienti. Ultimo, il discorso della cognizione, morale, in cui i pazienti pure hanno dimostrato delle defiance rispetto ai soggetti normali. Dopo questa prima parte vi suggerisco uno spunto di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? Veniamo all'argomento successivo, conseguenze e correlazioni dei deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla. Le conseguenze dei disturbi cognitivi sono molteplici e rilevanti. Le compromissioni cognitive comportano una significativa disabilità funzionale ed interferiscono notevolmente con la condizione di vita del paziente. Il problema delle compromissioni cognitive non si limita al deficit nella singola funzione, ma ovviamente a tutta una serie di conseguenze. Negli ultimi anni si è dimostrato come le conseguenze dei deficit cognitivi siano addirittura superiori a quelle dei deficit motori, sensoriali, delle funzioni vegetative, dell'equilibrio e di tante altre funzioni in questi pazienti. Ad esempio, si è visto come i pazienti con sclerosi multipla hanno particolari difficoltà nel lavoro, sia nello svolgere quando lo effettuano, sia nel mantenimento dell'attività lavorativa. E quando si è andati a valutare i fattori che incidono di più su questa situazione, si è visto che pesa molto di più il deficit cognitivo rispetto al deficit motorio, anche perché il deficit cognitivo è più difficilmente emendabile rispetto a quello delle funzioni motorie o delle funzioni sensoriali. Ci sono moltissimi altri esempi che si potrebbero fare sulle conseguenze dei deficit cognitivi, però veramente potete pensare a qualsiasi ambito e sicuramente la presenza di un deficit cognitivo peggiora le capacità del paziente con sclerosi multipla in quell'ambito. Più in generale si può dire che i deficit cognitivi incidono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono poi i correlati dei deficit cognitivi con parametri strutturali e funzionali di risonanza magnetica nei pazienti con SM. E ci sono queste correlazioni con le lesioni focali, con l'atrofia diffusa e atrofia di specifiche strutture, con i danni della sostanza bianca e grigia apparentemente normali, con l'alterazione della neurotrasmissione. Le informazioni che possiamo derivare dalla risonanza magnetica, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, hanno consentito, da un lato, di favorire molto, facilitare la diagnosi di sclerosi multipla, ma anche poi di effettuare un adeguato follow-up del paziente e di valutare la risposta alle terapie. Ovviamente, vista la grande diffusione dell'utilizzo della risonanza magnetica, sono stati effettuati tutta una serie di studi sulle correlazioni dei deficit cognitivi con i vari parametri che sono stati elencati nella diapositiva. Bisogna però dire che nel singolo paziente riscontrare una compromissione di un certo aspetto evidenziabile con la risonanza magnetica non permette di dire con assoluta certezza che sia presente un deficit cognitivo. Per cui, come vedremo, la valutazione neuropsicologica rimane uno strumento insostituibile. In ogni caso, tutto l'insieme dei dati che derivano dalla risonanza magnetica ha portato a ipotizzare questa entità che è la sindrome da disconnessione multipla, ovvero sia i deficit di vario genere, e quindi anche i deficit di tipo cognitivo, vengono attribuiti al fatto che le conseguenze della sclerosi multipla finiscono per separare le varie strutture del sistema nervoso per i problemi di conduzione legati a questa malattia e quindi non c'è più quell'azione coordinata dei vari centri che compongono il sistema nervoso centrale e molte delle funzioni cognitive invece si giovano, si basano sull'attività di network.

all'interno dell'encefalo, e venendo meno i collegamenti nel network, ovviamente abbiamo la disfunzione di tipo cognitivo, che però di volta in volta può interessare uno dei domini che abbiamo esaminato. Ci sono correlazioni da esaminare anche con l'età, il sesso, la scolarità, poi parleremo della riserva cognitiva, con la disabilità fisica, in particolare con questa scala che viene utilizzata spesso e volentieri per valutare i livelli di disabilità di questi pazienti, la durata di malattia, il decorso di malattia. Però, di nuovo, come ho detto per la risonanza magnetica, le correlazioni che pure sono state evidenziate con tanti di questi aspetti, anche se con significatività statistiche diverse, non permettono di stabilire se un paziente possa avere una compromissione cognitiva e soprattutto la qualità, le caratteristiche qualitative di quella compromissione cognitiva. E di nuovo ribadisco il fatto che rimangono insostituibili le valutazioni di tipo neuropsicologico. Di nuovo vi propongo uno spunto di riflessione: è possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con SM? Veniamo a un altro argomento. Ci sono altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei fattori di confondimento nella determinazione dei deficit cognitivi in questi pazienti: la depressione e l'ansia, la fatica, i disturbi del sonno, l'apatia, i disturbi di personalità. Non sempre tutti questi aspetti vengono considerati, però è abbastanza intuitivo quanto essi possano influire sulle capacità cognitive di una persona, non solo di una persona con una patologia neurologica, ma anche sulle capacità cognitive di qualcuno di noi. Chi di fronte ad un esame e all'ansia scatenata dall'esame si è scoperto molto meno preparato di quanto pensasse. In realtà la preparazione c'era, è l'ansia che ci ha fatto un brutto scherzo. Stessa cosa ovviamente può valere se siamo in un periodo di abbassamento dei livelli dell'umore, oppure se dobbiamo fare una performance cognitiva dopo aver trascorso una notte in bianco. Quindi questi sono tutti fattori che vanno considerati nel momento in cui si fa la valutazione delle funzioni cognitive. Il suggerimento per alcuni aspetti sarebbe quello di non valutare con una batteria neuropsicologica un paziente con sclerosi multipla che ci dica che la notte prima non ha riposato. Oppure, se il paziente è in un periodo di depressione, dobbiamo considerare questo fattore, fare in qualche modo la tara e non dare per certo che la compromissione cognitiva sia attribuibile al deficit primario causato dalla sclerosi multipla. Ci sono delle differenze spesso rilevanti tra un paziente e l'altro nel grado e nelle caratteristiche della compromissione cognitiva. In effetti, come ho accennato già in precedenza, difficilmente troviamo due pazienti, anche se per molti altri parametri sembrano simili, che abbiano lo stesso tipo di compromissione cognitiva. Quindi possiamo trovare in un paziente i deficit di memoria, in un altro paziente troviamo i deficit delle funzioni esecutive. Certo, spesso e volentieri troviamo i deficit nella velocità di elaborazione delle informazioni, e proprio per questo si dice che questa funzione è una funzione particolarmente importante, e lo vedremo poi quando parleremo anche delle valutazioni. Però sicuramente non ci aspettiamo, valutando un numero anche importante di pazienti, di trovare delle copie di un certo andamento delle funzioni cognitive. Bisogna fare una distinzione tra la compromissione cognitiva e il declino cognitivo. Questa è una distinzione che non so se è intuitivamente comprensibile, però dal punto di vista tecnico possiamo parlare di compromissione cognitiva quando noi troviamo che una persona in un determinato test ottiene un punteggio che è significativamente inferiore rispetto a quello della popolazione normale. Quindi è quello che avviene quando noi facciamo una cosiddetta valutazione cross-sectional, cioè in un determinato momento della storia clinica di quel paziente. Per poter parlare di declino cognitivo abbiamo invece bisogno di due valutazioni: una prima valutazione che consideriamo di base, una seconda valutazione fatta a distanza di tempo che può essere 1 anno, 2 anni o quello che capiterà, e nel confronto fra le due prestazioni, se riscontriamo un peggioramento significativo della prestazione, possiamo dire che non solo c'è la compromissione cognitiva, ma che c'è stato anche un declino cognitivo, ovviamente causato sempre dai processi della malattia. Un
Un ultimo aspetto di tipo introduttivo da considerare è l'aging e la compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Sono disponibili pochi dati. L'invecchiamento del paziente con sclerosi multipla è uguale all'incremento dei deficit della velocità di elaborazione delle informazioni e a maggiori deficit nella fluidità verbale categoriale, funzioni esecutive o competenza semantica. Allora, sicuramente l'invecchiamento può aggiungere purtroppo dei problemi dal punto di vista delle prestazioni cognitive in questi pazienti. Il problema dell'invecchiamento ce lo stiamo ponendo perché, grazie alle migliorate cure generali, alla disponibilità di una serie di farmaci che si usano dalla metà anche qui degli anni 90, i tempi di sopravvivenza dei pazienti con sclerosi multipla si sono prolungati e quindi arrivano anche all'età senile. L'invecchiamento può portare dei deficit aggiuntivi che, secondo gli studi più recenti, vanno a colpire aspetti particolari come l'elaborazione delle informazioni, soprattutto la velocità, e alcuni aspetti come la fluidità verbale di tipo semantico, che in realtà è sempre dubbio se attribuire a un problema di linguaggio o a un problema di funzioni esecutive. Vi propongo un ulteriore spunto di riflessione. Qual è la differenza fra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Adesso finalmente veniamo agli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla e cominciamo con le batterie estese. Vi parlerò di due esempi di batterie estese, una che è la Brief Repeatable Battery, di Steven Rao e l'altra che è il Minimal Assessment of Cognitive Functions in MS, ovvero sia multiple sclerosis, che in sigla viene detto MAC-FIMS. Adesso vi presenterò un confronto nella composizione di queste due batterie. Allora, come possiamo vedere dalla tabella, le due batterie per alcuni versi hanno gli stessi test. Entrambe le batterie hanno ad esempio un test che si chiama PASAT. Il PASAT è un test che valuta vari aspetti, fondamentalmente valuta la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria di lavoro. È un test che crea dei problemi sia al paziente perché è un test abbastanza stressante, sia anche allo stesso esaminatore che deve fare una particolare attenzione nella somministrazione del test. Comunque, è un test considerato sicuramente valido, tanto che è presente in entrambe le batterie. Il secondo test è il Symbol Digit Modality Test, che è presente anch'esso in tutte e due le batterie. Questo test, fra poco, lo vedremo in dettaglio su come è caratterizzato e quindi per ora non spendo ulteriori parole. Se poi veniamo al dominio della memoria episodica verbale, come vedete abbiamo due test, il Selective Reminding Test e il California Verbal Learning Test, seconda versione. Questi sono due test per la memoria verbale, ma hanno una costruzione molto diversa. Nel Selective Reminding Test, ad ogni ripetizione di una lista di parole, vengono ripetute solo le parole che il paziente non ha ripetuto di sua iniziativa nella somministrazione precedente. Mentre nel California Verbal Learning Test, vengono ripetute tutte le volte la lista delle 16 parole che caratterizza questo test. Fra l'altro, queste 16 parole sono raggruppabili in base a categorie semantiche. Quindi ci sono 4 parole per la categoria semantica degli uccelli, ad esempio, e 4 parole per la categoria semantica dei tessuti. Ovviamente questa presenza di parole di una stessa categoria rende il compito per certi versi più facile, ma rimane comunque un test di memoria piuttosto esigente. Per quanto riguarda la memoria episodica spaziale, abbiamo nella batteria di Rao il 1036 Spatial Recall Test, nella MAC-FIMS il Brief Visual Spatial Memory Test Revised. Allora, mentre avremo poi proprio un video sulla somministrazione del BVMT, per quanto riguarda il test presente nella batteria di Rao, si tratta di un test di memoria visuospaziale in cui la persona, dopo aver visto all'interno di una scacchiera la posizione di alcuni pallini disegnati, deve riprodurre lo stesso numero di pallini e nelle stesse posizioni, senza avere ovviamente di fronte il modello. Per quanto riguarda il linguaggio espressivo, entrambe le batterie hanno questo test che è il COAT. E il COAT è un test di fluidità verbale in cui alla persona viene richiesto di produrre in un tempo determinato, di un minuto, il maggior numero possibile di parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. È un test molto semplice che però comunque mette abbastanza alla prova le capacità del soggetto.
La differenza fondamentale

0: che abbiamo fra le due batterie arriva a questo punto, perché mentre la batteria di RAO non ha il test di elaborazione spaziale e non ha il test di funzioni esecutive, mentre sono considerati nella McPhims. Per quanto riguarda l'elaborazione spaziale, abbiamo un test che si chiama il Judgment of Line Orientation Test, di cui poi vedremo in un video un esempio di somministrazione. E sempre in un video vedremo il test sulle funzioni esecutive che è previsto nella McPhims, che è il Delis-Kaplan Executive Function Test, in particolare l'aspetto del sorting. Allora, questa è diciamo, l'immagine del Symbol Digit Modality Test. Questo è un test abbastanza semplice. Viene utilizzato nella sclerosi multipla nella presentazione orale, e adesso vi spiegherò di cosa si tratta. Perché viene usata la presentazione orale? Perché i pazienti con sclerosi multipla possono avere molto frequentemente dei problemi di destrezza manuale e quindi l'altra versione in cui è il paziente che deve riportare diciamo, il numero, il simbolo per completare il test, si può creare un'interferenza legata appunto alle difficoltà motorie. Invece con la somministrazione orale è l'esaminatore che diciamo, riporta sul foglio di risposta le risposte del paziente stesso che ha davanti a sé lo schema del test. Quindi quello che viene chiesto alla persona, come potete vedere qui, è il fatto che ad ogni simbolo lui indichi oralmente al di sotto qual è il numero corrispondente. C'è una prima parte di prova che arriva fino a questa doppia linea e poi comincia il test vero e proprio. Il test ha una durata prestabilita di 90 secondi, entro il quale appunto il paziente deve cercare di associare il maggior numero di numeri ai simboli che sono presenti nel foglio d'esame. Adesso vediamo il video sulla somministrazione del California Verbal Learning Test, seconda versione.
1: Bene, signora, allora adesso le leggerò una lunga lista di parole. Lei subito dopo dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda di questa lista in qualsiasi ordine. La stessa lista gliela leggerò ancora per 5 volte e ogni volta lei dovrà ripetermi tutte le parole che ricorda da capo in qualsiasi ordine, anche quelle dette nei tentativi precedenti. Pronta? Allora, melanzane, rondine, cotone, pinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino. Prego.
2: Lino, argento, gufo. Corvo, piccione, zinco, melanzana, cotone, seta, rame, pappagallo, argento, piombo, zucchine.
1: Ok, va bene. Adesso la stessa lista gliela leggerò ancora. Melanzane, rondine, cotone, pinaci, gufo, lana, lattuga, zinco, seta, rame, corvo, zucchine, piombo, piccione, argento, lino.
2: Piccione, argento, lino, seta, melanzana, zucchine, cotone, rame, zinco, corvo, gufo, seta, non so se l'ho già detta. Argento l'ho già detto. Nient'altro.
1: Ok, gliela leggerò ancora.
0: Come avete potuto vedere dalla presentazione, l'esaminatore, tutte le volte che il soggetto ripete una parola, segna sul foglio di risposta, che la parola appunto è stata ripetuta. In realtà non si vede, ma l'esaminatore segna anche

l'ordine numerico in cui vengono ripetute le parole. Questo non è molto importante dal punto di vista clinico, però è importante dal punto di vista di ricerca per poi valutare l'influenza di un effetto di cui forse

0: minuti senza che le parole vengano ripresentate, intervallo che deve essere impegnato con prove non di tipo verbale, si chiede alla persona di ricordare, facendo ovviamente un'opera di richiamo dalla memoria, il maggior numero di parole di quella lista che era stata presentata in precedenza. In alcuni test di memoria verbale viene poi, dopo altri 15 minuti, presentata una lista più ampia di parole all'interno delle quali il soggetto deve riconoscere le parole che facciano parte della lista originaria. Adesso passiamo al test di memoria visuo-spaziale, il Brief Visuo-Spatial Memory Test nella versione rivista. Qui c'è un esempio di una pagina del foglio che viene utilizzato per il test e qui abbiamo il video sulla sua somministrazione.
1: Perfetto, signora. Adesso io le mostrerò delle figure geometriche disegnate su un foglio bianco. Lei le dovrà osservare per qualche secondo, poi le porterò via il foglio bianco e le darò un altro foglio e una matita e lei dovrà ridisegnare su questo foglio le stesse figure che ha visto nel foglio precedente nella stessa posizione.
2: Va bene.
1: La stessa prova la ripeteremo per 3 volte. Guardi bene.

0: Perfetto, adesso gliele farò vedere ancora.
1: Come avete visto, il test nella sua struttura appare come abbastanza semplice, però è abbastanza invece difficile avere una buona prestazione, perché non solo vanno riprodotte le figure esattamente come sono, ma devono essere riprodotte nella posizione proposta nel modello originale. Le figure vengono proposte all'esaminato per 3 volte e tutte le volte deve cercare di riprodurre le figure come sono e la loro posizione di tipo spaziale. Quello che viene valutato è l'esattezza della riproduzione della figura e anche che sia stata riprodotta nella posizione giusta.
0: Ok, adesso io le mostrerò delle carte di questo tipo. Guardi bene. Su queste carte, come vede, ci sono delle scritte, quindi dei contenuti, e hanno delle caratteristiche di tipo percettivo. Lei dovrà osservare bene le carte e dividerle in 2 gruppi di 3 carte ciascuno e descrivermi il criterio secondo cui le ha divise. Quindi qual è il criterio del primo gruppo e qual è il criterio del secondo gruppo. Iniziamo con queste carte che sono di prova. Lei queste come le dividerebbe?
2: Cerchi, quadrati,
0: Perfetto, un'ulteriore divisione.
2: nomi femminili, nomi maschili.
0: Molto bene. Adesso io le mostrerò le carte stimolo. Lei mi dovrà trovare quante più caratteristiche possibile per dividere queste carte, da quando le do il via a quando le dico stop.

0: Colore azzurro, colore giallo. Perfetto. Quadrilateri tondi.
1: Mi descriva meglio questa caratteristica.
0: Forma geometrica di contorno. Qui ci sono gli angoli e questa è una forma circolare, quindi senza angoli. Questi sono degli animali, questi sono dei mezzi di trasporto. I nomi all'interno sono scritti in minuscolo, i nomi all'interno sono scritti in maiuscolo.
2: Avete visto il video sul test delle funzioni esecutive. Questo test, il DCAFS, è un test di cosiddetta identificazione di categorie, perché i cartoncini che vengono presentati al paziente o alla persona da esaminare possono condividere una serie di caratteristiche. Le caratteristiche possono riguardare la forma del cartoncino. Posso riguardare il significato delle parole che sono stampate sul cartoncino, possono riguardare il colore in cui è stampato il cartoncino, possono riguardare le caratteristiche del riquadro interno su cui poi viene stampata la parola e via dicendo. Anche per quanto riguarda il significato delle parole, ci possono essere diversi motivi per cui associare i cartoncini. I cartoncini sono 6 e ogni volta deve essere fatta una distinzione in due gruppi da 3. I punteggi che vengono dati riguardano l'identificazione del numero di categorie che sono previste. Poi successivamente viene chiesto anche all'esaminato di spiegare quali sono state le sue scelte e questo può portare ad un punteggio di tipo aggiuntivo. Questo è l'ultimo test di cui vedremo poi anche un video, però questa è una pagina del test stesso. Come vedete c'è un ventaglio in cui ci sono dei segmenti che sono separati fra di loro da un angolo standard. Sopra questo ventaglio sono presentati due segmenti, in questo caso si tratta dell'esempio del test, in cui l'angolo, diciamo, che sta fra i due segmenti, come vedete, è di 90 gradi. Al soggetto viene chiesto di identificare sul ventaglio quali sono i due segmenti presentati come stimolo singolo. Vediamo anche qua il video della somministrazione.
1: Adesso, signora, le mostro delle raggiere con dei raggi associati a dei numeri. Ciascun raggio, come vede, ha un'inclinazione diversa e un numero corrispondente. Qui sopra le mostrerò due raggi senza numero. Lei mi dovrà dire, utilizzando questa raggiera, quali sono i numeri corrispondenti ai due raggi che vede. In questo caso,
0: 1, 6,
1: perfetto. Adesso,
0: 4, 8.
1: benissimo.
0: 4, 10.
1: È convinta o vuole cambiare? Siamo ancora nella parte di prova, quindi in caso può cambiare.
0: 3, 10. No, 4, 10.
1: Perfetto. Ultima prova.
0: 7, 8.
1: Molto bene. Adesso inizieremo con la parte degli esercizi veri e propri. Adesso, come vede, sono dei pezzi di linea. Anche in questo caso mi dovrà dire il numero corrispondente a ciascuna linea.
0: 5, 10. 5, 6. 6, 7.
2: 7. Alla fine della presentazione di video vi propongo uno spunto di riflessione. Qual è la principale differenza fra la Brief Repeatable Battery di RAO e la Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis? Adesso veniamo a un altro argomento, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di screening e i questionari. Come strumenti di screening indichiamo per primo il Symbol Digit Modality Test. Secondo strumento di screening è il Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis. Il symbol digit l'abbiamo già incontrato in precedenza. Perché viene ripresentato adesso come strumento di screening? Perché è stato dimostrato da un numero veramente vasto di studi che questo test, che fra somministrazione e attribuzione del punteggio richiede al massimo 5 minuti, è in grado di identificare una percentuale significativa di persone che, se poi sottoposto a una valutazione estesa con le batterie tipo quella di Rao o la McFIMS, si confermano come affette da una compromissione cognitiva di un certo grado. Quindi, se dal punto di vista dell'attività clinica si hanno a disposizione soltanto 5 minuti per valutare se il paziente possa avere una compromissione cognitiva, questo test diventa lo strumento ideale. Il symbol digit viene considerato uno strumento talmente sensibile che si è proposto addirittura di sostituirlo al PASAT, che, come vi ho detto prima, è uno strumento invece che crea difficoltà al paziente e anche all'esaminatore, in delle mini batterie di valutazione non solo delle funzioni cognitive, ma anche delle funzioni motorie, degli arti inferiori e della destrezza manuale degli arti superiori. Per quanto riguarda invece la BIGAMS, si tratta di una piccola batteria di test che comprende di nuovo il symbol digit e poi comprende una versione abbreviata del California Verbal Learning Test, quindi soltanto la parte di ripetizione immediata, e una versione abbreviata del Brief Visual Spatial Memory Test, anche in questo caso soltanto la riproduzione immediata. In totale la BIGAMS richiede 15 minuti per la somministrazione. Considerate che le batterie estese richiedono più di un'ora la batteria di Rao e circa un'ora e mezza la McFIMS, mentre la BIGAMS, come dicevo, richiede circa 15 minuti di tempo e ovviamente è in grado di identificare un numero significativo di persone che poi ad una batteria estesa risulteranno compromesse. Si possono anche utilizzare dei questionari, qui riporto un solo esempio, il Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, riporto questo esempio perché è il test più utilizzato, è un test in cui vengono fatte delle domande o al paziente stesso o a una persona a lui vicina, insomma, che lo conosce bene, quindi in genere un familiare, ed esistono due versioni apposite per queste due situazioni. E queste domande ovviamente vertono sulle capacità cognitive valutate nella vita di tutti i giorni. Quello che si è visto è che la versione che viene somministrata al familiare ha una maggiore diciamo, sensibilità e specificità, mentre la versione somministrata al paziente risente molto degli aspetti dell'umore che quindi, come sappiamo, influenzano la prestazione cognitiva, ma la valutazione col questionario per il paziente può essere inficiata da questa influenza. Vi propongo un altro spunto di riversione: tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Veniamo a un altro argomento: l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. L'approccio ecologico si può basare su vari approcci. Parliamo di valutazione dell'interferenza cognitivo-motoria. Allora, questa è una cosa un pochino particolare. In realtà ogni persona può sperimentare su se stessa che quando svolge due compiti contemporanei, siano essi due compiti cognitivi, ma anche un compito motorio e uno cognitivo, si ha un decremento della prestazione in uno o in entrambi i compiti. E il classico esempio di interferenza cognitiva motoria nella vita di tutti i giorni è il fatto che, mentre magari stiamo camminando, rispondiamo al telefonino, oppure mentre stiamo parlando al telefono stiamo cercando di svolgere un compito manuale con una certa destrezza. Questa situazione, che ripeto si presenta in qualunque persona, si è visto essere diciamo, influenzata maggiormente dalla presenza di una patologia come la sclerosi multipla. Quindi il livello di interferenza fra le due prestazioni è maggiore nei pazienti con sclerosi multipla. Questo viene considerato una valutazione di tipo ecologico perché appunto corrisponde a un'attività che tutti noi facciamo parecchie volte durante la giornata. Abbiamo poi un test che è il Financial Capacity Instrument. Questo è un test costruito e standardizzato che però

valuta la capacità delle persone, e in questo caso è stato valutato nei pazienti con sclerosi multipla, di effettuare valutazioni di tipo finanziario, operazioni di tipo finanziario e via dicendo. Si è visto che identifica dei deficit in una percentuale importante di pazienti con sclerosi multipla. Altro approccio ecologico è quello della cosiddetta actual reality. Questo test pure è stato standardizzato e si basa sul fatto di ordinare tramite internet una scatola di cioccolatini, quindi fare tutte le operazioni che devono essere fatte in questo caso, oppure diciamo, prenotare ed ordinare sempre tramite internet o altri canali un biglietto di viaggio aereo. E ovviamente è un test che corrisponde a quello che succede nella realtà e si è visto che ha una sensibilità importante nei pazienti con sclerosi multipla. Questo test però ha un limite che se deve essere riproposto nel tempo purtroppo c'è un effetto apprendimento che quindi migliora artificialmente la prestazione del soggetto. L'ultimo test che vi presento come approccio ecologico è il test Everyday Cognitive Activity. Questo è un test in cui, fornendo alla persona dei materiali reali, quindi articoli che si trovano in casa, alimenti e via dicendo, viene valutata la capacità del paziente di gestire l'approvvigionamento, gli acquisti e via dicendo. C'è una cosa da dire in generale per tutti questi test cosiddetti d'approccio ecologico. Per considerarli validi, quindi come una misura adeguata delle capacità cognitive, dobbiamo confrontarne i punteggi con i test standardizzati, tipo quelli che abbiamo esaminato in precedenza. Se c'è una corrispondenza, per esempio, fra il punteggio che una persona ottiene nel test dell'actual reality e le prestazioni in un test di memoria verbale come il California Verbal Learning Test, in un test di velocità di elaborazione di informazioni come il Symbol Digit, possiamo dire che questo test è utilizzabile come sostituto e soprattutto ha il vantaggio, nella sua attinenza alla vita di tutti i giorni, di essere più corrispondente a quello che può avvenire nella vita del paziente. Vi sottopongo un punto di riflessione. Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? E adesso, per concludere, abbiamo il riepilogo degli spunti di riflessione che in realtà fanno anche un po' da riassunto agli argomenti che abbiamo trattato. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con sclerosi multipla? Qual è la differenza tra compromissione cognitiva e declino cognitivo? Qual è la principale differenza fra Brief Repeatable Battery e MacFIMS? Tra la versione per il paziente e quella per la persona informata del Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire, quale corrisponde maggiormente al risultato della valutazione con i test neuropsicologici? Qual è l'aspetto critico per considerare valido l'approccio ecologico alla valutazione? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per approfondimenti e per la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro.

futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentornati a questa nuova lezione del corso dal titolo Sensazione e percezione, prima parte. Argomenti: come la sensazione diventa percezione. Esperimento 1, esperimento 2, esperimento 3. Tutto il nostro sapere ha origine dalle nostre percezioni. Leonardo da Vinci. Questa famosa frase di Leonardo da Vinci indica in maniera, come dire, assolutamente chiara quale sia il legame tra la conoscenza e la percezione. Esiste un legame strettissimo e vedremo in questa lezione come si configura questo legame. Come la sensazione diventa percezione. Lo stimolo viene ricevuto dai recettori sensoriali. I recettori traducono le caratteristiche dello stimolo in impulsi nervosi, trasduzione. I rilevatori delle caratteristiche analizzano le caratteristiche dello stimolo. Nella prima fase della sensazione che porta alla percezione, c'è una rilevazione da parte dei recettori degli input sensoriale. Una volta che l'input sensoriale, vuoi la luce, vuoi l'onda sonora, vuoi una stimolazione tattile, colpiscono ed eccitano il recettore periferico, recettore specifico, cioè che risponde esclusivamente a quella stimolazione sensoriale, i recettori, che sono cellule nervose, trasducono, cioè trasportano le caratteristiche fisiche dello stimolo dalla periferia del corpo verso il cervello, verso i centri nervosi, dove avviene una prima elaborazione delle caratteristiche dello stimolo. Nei centri nervosi ci sono dei rilevatori che analizzano le caratteristiche fisiche dello stimolo. Le caratteristiche dello stimolo vengono ricostruite in una ricostruzione neurale. La rappresentazione neurale viene raffrontata con le informazioni già archiviate nel cervello. Il processo di matching, confronto, ha come risultato il riconoscimento e l'interpretazione dello stimolo. Le caratteristiche fisiche dello stimolo, caratteristiche sonore se si tratta di uno stimolo sonore, caratteristiche visive se lo stimolo è visivo, gustativo se è gustativo, tattile se è tattile, vengono una volta trasdotte e inviate centralmente, ricostruite sotto forma di mappa neurale, cioè perdono quelle che sono le caratteristiche proprie dell'oggetto che ha provocato la stimolazione e diventano semplicemente delle tracce neurali. Queste rappresentazioni neurali vengono raffrontate nel cervello con tutte le informazioni che già sono depositate lì. Avviene un sistema di matching, di confronto. Questo risultato, questo matching, porta al riconoscimento dello stimolo e all'interpretazione dello stimolo stesso. I processi sensoriali e percettivi sono preceduti dalla ricezione e traduzione dello stimolo fisico in impulsi nervosi. È necessario affinché avvenga la percezione che vi sia la fase di sensazione. La sensazione è determinata dal fatto che gli stimoli dell'ambiente circostante eccitano in maniera specifica dei recettori periferici distribuiti sul nostro corpo. Questi recettori periferici, una volta eccitati dalle caratteristiche fisiche dello stimolo, trasformano lo stimolo, le caratteristiche fisiche in stimolo nervoso, trasducendo

traducendo l'informazione. Il cervello poi riceve gli impulsi nervosi, li organizza e dà loro un significato e costruisce un'esperienza percettiva. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto dalla periferia verso il centro, il cervello organizza queste rappresentazioni neurali, dà loro un significato e costruisce una esperienza relativa a quella specifica stimolazione. Sotto alcuni aspetti, sensazione e percezione si mescolano al punto tale che risulta difficile separarle. In effetti, il processo di sensazione e il processo di percezione avvengono quasi simultaneamente uno all'altro, tant'è che risulta particolarmente complicato riuscire a separarli come due processi percettivamente differenti. Lo stimolo che riceviamo attraverso gli organi sensoriali viene rapidamente organizzato e trasformato nelle esperienze alle quali ci riferiamo come percezioni. Una volta che lo stimolo è stato trasdotto, organizzato e attraverso il sistema di matching confrontato con l'insieme di conoscenze che abbiamo, questa stimolazione viene riconosciuta sotto forma di percezione. Che cos'è quindi la percezione? La percezione è la rappresentazione neurale della stimolazione che ha eccitato i recettori periferici. Di fatto, il recettore periferico causa la sensazione, che consente allo stimolo dall'esterno di penetrare nell'interno del corpo sotto forma di impulso neurale. Una volta giunto nel cervello, questo impulso neurale viene organizzato dal punto di vista del significato e viene quindi, trasformato in una rappresentazione di tipo concettuale. Questo tipo di rappresentazione è fondamentalmente frutto della nostra percezione. Quindi, sensazione diversa da percezione. Sensazione, processo di rilevazione dello stimolo attraverso il quale i nostri organi sensoriali rispondono agli stimoli ambientali e li traducono in impulsi nervosi inviati al cervello. Quindi la sensazione è lo step numero uno, è quello step più periferico, quella cosa che attiene esclusivamente all'eccitazione del recettore specifico. Percezione, processo di attribuzione di un senso, significato, a quello che ci dicono i nostri sensi. È il processo attivo di organizzazione dell'input. La percezione invece è tutta corticale, è una funzione cognitiva di tipo corticale, è quella funzione cognitiva che una volta ottenuta l'informazione dal recettore periferico le dona un senso, la riorganizza in termini di rappresentazione dotata di senso. A questo punto gli dà una sua forma, una sua strutturazione, una sua organizzazione. Questo processo consente di attribuire un significato all'input. Questo che vuol dire che l'input, lo stimolo di per sé, per il nostro cervello, non è dotato di un significato intrinseco, ma il significato gli è attribuito esclusivamente all'atto percettivo, alla fine dell'atto percettivo, alla fine del processo percettivo. Poiché la percezione è un processo attivo e creativo, lo stesso input sensoriale può venire percepito in modi e tempi diversi. Quindi questo vuol dire che la percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo. Stessi input possono produrre percezioni diverse, in momenti diversi, in persone diverse. La percezione è una ricostruzione mentale, è una ricostruzione neurale di un atto sensoriale. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Adesso, per capire meglio qual è la differenza tra sensazione e percezione, analizziamo un primo esperimento. Esperimento 1. Leggete rapidamente le due righe di simboli ad alta voce. Leggete la prima riga, leggete la seconda riga. La percezione del simbolo centrale di ciascuna riga è influenzata dai simboli che la circondano, ovvero dal contesto. La percezione non è un atto oggettivo, ma è un atto soggettivo, come dicevamo, che dipende da fattori contestuali. Se analizziamo questa immagine, nella prima riga la maggior parte delle persone tenderanno a leggere A, B, C. Nella seconda riga, la maggior parte delle persone tenderà a leggere 12, 13, 14. Se analizzate

Il simbolo centrale graficamente è esattamente lo stesso sia nella prima che nella seconda riga. La lettura diversa è influenzata dal contesto, cioè dai simboli adiacenti. Nel primo caso, nella prima riga, si tratta di simboli alfabetici e quindi il nostro cervello ha elaborato questo pattern grafico in termini di percezione alfabetica, per cui in base alle regole alfabetiche, dopo la A c'è la B e quindi ci ha fatto percepire questo simbolo come se fosse una B. Nella riga successiva, poiché appunto la percezione dipende dal contesto e dagli stimoli contestuali che ci circondano, questo pattern grafico è stato interpretato come un 13, perché influenzato dal 12 e dal 14. Tra il 12 e il 14 numericamente c'è il 13, il nostro cervello ha interpretato questo pattern grafico come 13, ma in realtà si tratta esattamente dello stimolo grafico. Lo stimolo grafico è stato percepito dai nostri organi sensoriali, dalla vista, esattamente nello stesso modo. Cioè la vista ha esattamente analizzato la barretta verticale, le barrette queste qui tondeggianti, lo sfondo blu, il simbolo nero, esattamente nello stesso modo. Sono stati, come dire, attivati esattamente gli stessi recettori nello stesso modo. Ma il cervello ha dato una interpretazione completamente diversa, ha avuto una percezione completamente diversa, perché la percezione è un atto mentale, è un atto cognitivo e dipende dal contesto in cui ci troviamo. I processi sensoriali. I sistemi sensoriali sono fatti per estrarre dall'ambiente le informazioni che ci servono per funzionare e sopravvivere. Che cosa estraggono i sistemi sensoriali? Estraggono le caratteristiche fisiche dell'ambiente, cioè quelle caratteristiche specifiche che consentono agli individui di differenziare uno stimolo dall'altro. L'area scientifica della psicofisica, che studia il rapporto fra le caratteristiche fisiche degli stimoli e le capacità sensoriali, si occupa di due tipi di sensibilità. Prima di addentrarci nei due tipi di sensibilità, vi spiego un attimo che cos'è la psicofisica. La psicofisica è quella branca della psicologia che per prima si è sviluppata nell'ambito delle correnti psicologiche, perché è quella, disciplina che si è andata a occupare di andare a misurare le caratteristiche fisiche degli stimoli e le reazioni psicologiche ad essi. Una delle tecniche principalmente utilizzate fin dagli albori dei tempi nella psicofisica è la risposta psicogalvanica, il fatto che uno stimolo possa indurre delle variazioni di conduttanza cutanea e che questa possa essere rilevata attraverso un apparecchio apposito. Attraverso tutti questi esperimenti, gli psicofisici hanno determinato hanno individuato, diciamo così, alcune caratteristiche delle capacità sensoriali, che principalmente sono due. Quanto intenso deve essere uno stimolo prima che possiamo rilevarne la presenza? Cioè, che intensità deve avere una stimolazione affinché un uomo possa individuarla, detenerla, individuare una presenza? Questa è una delle prime grandi domande a cui la psicofisica ha tentato di rispondere. E quanto è accurato il concetto di soglia fissa? Cioè, esiste una soglia fissa, invariante, uguale per tutti? Una soglia sensoriale fissa, invariante, uguale per tutti? È accurato questo concetto oppure no? I diversi processi sensoriali si basano su alcuni fenomeni comuni. Nella rilevazione dello stimolo è importante il concetto di soglia assoluta. Il concetto di soglia assoluta è un concetto essenziale in psicofisica ed è fondamentale per comprendere come avviene il processo di sensazione. L'intensità più bassa alla quale uno stimolo si può rilevare il 50% delle volte. Che cos'è quindi la soglia assoluta? È l'intensità di una stimolazione più bassa che consente ad un individuo di individuare quella stimolazione il 50% delle volte, almeno la metà delle volte in cui questo stimolo viene rilevato, ecco, è l'intensità più bassa. E come si fa a determinare questa cosa? Si prende uno stimolo, ad esempio, non so, dico uno stimolo doloroso, un ago, un laser, adesso si fa col laser che magari va a sollecitare il polpastrello, e si abbassa piano piano la forza del laser fino a quando l'individuo riesce a percepire la stimolazione del laser almeno il 50% delle volte in cui lo stimolo viene applicato. Questo

il concetto di soglia assoluta. Quindi, più bassa è la soglia assoluta, maggiore è la sensibilità. Ne deriva quindi che più siamo sensibili e più è bassa la nostra soglia assoluta, cioè siamo in grado di rilevare delle stimolazioni di intensità molto molto molto lieve. La teoria della detezione del segnale, che si occupa dei fattori che influenzano i giudizi sensoriali, ha posto in evidenza due fattori. Nell'ambito della psicofisica, una delle teorie più importanti che è stata promulgata appunto a metà, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, è appunto la teoria della detezione del segnale, cioè quella teoria che spiega quali sono i principi per cui un segnale, una stimolazione, un input può essere rilevato. Questa teoria della detezione del segnale ha evidenziato due fattori importanti: la sensibilità dell'organismo nella sua finezza discriminativa degli stimoli. Ognuno di noi ha una sua propria sensibilità. C'è chi è più sensibile nel discriminare uno stimolo e chi è meno sensibile nel discriminare uno stesso stimolo. L'importanza del criterio soggettivo di decisione. Anche questo è un elemento essenziale. Decidiamo noi che tipo di criterio assumere nella rilevazione di uno stimolo, se considerare quello stimolo rilevante o meno. È una decisione di tipo soggettivo. Secondo la teoria della detezione del segnale, nello studio psicofisico del rapporto fra sensazione e stimolazione, è necessario prendere in considerazione, oltre che alle capacità recettive dell'organismo, anche i fattori soggettivi legati al processo di decisione. Ognuno di noi possiede un criterio decisionale per accettare o meno come rilevante uno stimolo. Questo criterio decisionale è assolutamente soggettivo, ma entra all'interno del processo di detezione del segnale, di rilevazione del segnale. La soglia differenziale è la differenza minima fra due stimoli che le persone riescono a percepire per il 50% delle volte. Un'altra caratteristica nella detezione del segnale che è stata rilevata è il concetto di soglia differenziale, da un lato soglia assoluta, dall'altro soglia differenziale. La soglia differenziale è la differenza minima che esiste tra due stimoli che può essere percepita dal soggetto percipiente almeno il 50% di volte in cui questi stimoli vengono somministrati. Prendo due stimolazioni di pari intensità. Per percepire quale delle due è lievemente più intensa dell'altro, devo applicare un concetto di soglia differenziale. E sarà questa soglia, questo livello di intensità differenziale, sarà pari a quella intensità che riesco a percepire il 50% di volte come differente tra due stimolazioni. Non so se è chiaro. La soglia differenziale viene definita da Weber come la soglia appena percepibile. Weber fu uno psicofisico molto importante che fissò alcune leggi della psicofisica. Quindi la soglia differenziale è la soglia appena percepibile. Weber scoprì che esiste un certo grado di ammissibilità nella gamma delle sensibilità dei nostri sistemi sensoriali. Non abbiamo una soglia fissa di sensibilità. Ognuno di noi si muove in un certo range, ognuno di noi ha una certa variabilità che Weber ha determinato. La legge di Weber-Fechner afferma che la soglia differenziale è direttamente proporzionale alla grandezza dello stimolo con il quale viene fatto il raffronto e può essere espressa mediante una formula derivante da un famoso esperimento che andremo a vedere subito dopo il primo spunto di riflessione. Cosa si intende per soglia assoluta? Esperimento 2, la legge di Weber. L'esperimento consistente nell'incrementare di una certa quantità il peso di un oggetto sostenuto da un uomo. La percezione di tale stimolo, l'incremento di peso, risultò tanto meno accentuata quanto più pesante era l'oggetto. Qual è l'esperimento di Weber? Weber ha allestito un paradigma sperimentale in cui praticamente ad un soggetto sperimentale venivano dati progressivamente una serie di pesi da valutare e doveva questa persona indicare qual era l'incremento maggiore, dove era l'incremento maggiore.

In altre parole, aggiungere un chilo ad un oggetto pesante 5 kg risultava essere percepito in maniera differente rispetto ad aggiungere un chilo ad un oggetto il cui peso è di 30 kg. Se aggiungiamo un chilo ad un oggetto che pesa 5 kg, la nostra percezione dell'incremento del peso è maggiore che se aggiungiamo un chilo ad un oggetto pesante 30 kg. L'entità dell'incremento necessario perché la variazione venisse percepita dal soggetto non è costante, ma costante è, per ciascun senso, vista, udito, tatto, eccetera, il rapporto K, detto costante di Weber, questo rapporto K tra delta R, l'incremento, e R, l'intensità al valore iniziale. Weber quindi fissa una vera e propria formula per descrivere questo esperimento. Weber teorizzò quindi che ci fosse una relazione di diretta proporzionalità tra lo stimolo percettivo e la soglia differenziale, intesa come minima variazione percepibile, più tardi nota come just noticeable difference o JND. In formula, questa minima variazione percepibile è così rappresentata: delta R uguale a K di R, cioè la variazione dell'intensità è uguale alla costante per l'intensità. Un altro fenomeno comune a tutti i processi sensoriali è l'adattamento sensoriale, ossia la diminuzione di sensibilità verso uno stimolo invariato. Questo è un processo che accade quotidianamente. Quando siamo esposti in maniera invariata ad una stimolazione, cominciamo a percepirla meno. Perché? Perché i nostri recettori, i recettori visivi, i recettori acustici, si adattano alla stimolazione e quindi diventano meno sensibili, meno suscettibili a quel tipo di stimolazione stessa. La stimolazione mantiene esattamente la stessa intensità, ma è l'eccitabilità del recettore che in qualche modo diminuisce la sua sensibilità. È come se il recettore si adattasse nel vero senso della parola e quindi rispondesse meno, producesse meno impulso nervoso. Quindi che significa? Significa che la nostra percezione ne viene alterata, ma la sensazione è esattamente, come dire, la stessa. Questo fenomeno si attiva perché i neuroni sensoriali sono programmati per rispondere a uno stimolo costante, diminuendo la loro attività. Nel sistema nervoso vige una legge che è la legge della, risparmio energetico, cioè poiché le attività nervose consumano tanta energia, le attività nervose ripetitive vengono in qualche modo eseguite come in background, con una quantità di energia cognitiva minima. Quindi, se siamo sollecitati da una medesima stimolazione sensoriale, il nostro cervello è come se la mandasse in automatico, spendendo la minima quantità di energia possibile. E quindi questo che è possibile in che modo? Facendo sì che il recettore lavori in qualche modo in modalità ridotta, ecco, in modalità adattata. L'adattamento fa parte dell'esperienza quotidiana. Dopo un certo periodo di tempo, i suoni monotoni in sottofondo vengono quasi del tutto ignorati. Ecco il meccanismo per cui, se stiamo parlando ad una classe, ad esempio, il brusio di fondo si attenua sempre di più. Tendiamo a non sentirlo più, anche se comunque continua a essere prodotto. Perché? Perché i nostri recettori, in quel caso i recettori uditivi, si adattano alla stimolazione. Quando è che ricominciamo a sentire la stimolazione in tutta la sua pienezza? Se c'è una variazione, se c'è ad esempio una variazione tonale, se improvvisamente c'è un suono di intensità maggiore, a quel punto il recettore è come se subisse una scossa e quindi ricomincia a riattivarsi e a lavorare in pieno. Ma se la stimolazione è costante, monotona, è, come dire, sempre uguale, il recettore si adatta. L'adattamento avviene in tutte le modalità sensoriali, compresa la visione. Questo è assolutamente vero. Continuare a guardare una stessa stimolazione visiva senza che questa cambia, cosa succede? Ci porta a percepire meno nettamente la figura che stiamo osservando. Ora, in contesti ecologici questo è meno evidente, più evidente in contesti sperimentali. Perché? Perché quando, a differenza dell'udito, che è fondamentalmente un organo fisso, gli organi uditivi, i recettori uditivi vengono bersagliati dallo stesso

la stimolazione, ma loro sono in una posizione fissa. L'occhio no, l'occhio chiaramente si muove costantemente. Ogni volta che l'occhio si muove, produce sulla retina un'immagine leggermente diversa dell'immagine precedente. Questo dipende proprio dalla posizione degli occhi nel campo visivo. Questo poi lo vedremo meglio quando parleremo appunto della percezione attraverso la vista, però il meccanismo è piuttosto questo. Gli occhi difficilmente sono bloccati in un'unica posizione, anche quando guardiamo fissi davanti a noi, in realtà gli occhi si muovono. Questo minimo movimento causa delle immagini diverse nella retina. Questa diversità di immagini tiene i recettori della retina costantemente allertati, motivo per cui è difficile in contesti ecologici osservare questo fenomeno di adattamento sensoriale. È più facile osservarlo in contesti sperimentali e vi proporrò un esperimento tra poco. Spunto di riflessione. Cosa dice la legge di Weber? Esperimento 3. Dimostrazione di adattamento visivo. Per creare un'immagine stabilizzata sulla retina, una persona indossa una lente a contatto collegata ad un microproiettore. Nonostante i minimi movimenti dell'occhio, le immagini vengono proiettate sulla stessa zona della retina. Per dimostrare come sia possibile anche per l'occhio adattarsi ad una stimolazione sempre uguale, è stato ideato un setting sperimentale molto particolare. In questo tipo di esperimento, il soggetto sperimentale indossa una lente a contatto particolare. Su questa lente a contatto è applicata una telecamera e la telecamera a sua volta è collegata ad un computer. La funzione di questa micro telecamera è quella di proiettare sulla stessa porzione di retina delle immagini. Le immagini che vengono proiettate sono di tre tipi: un'immagine, diciamo, grafica dotata di significato, il triangolo, un'immagine grafica non dotata di significato, ed un'immagine grafica dotata di significato e vivente. Qual è la differenza tra oggetto vivente e oggetto non vivente per il cervello? Gli oggetti viventi, come ad esempio gli uomini, le persone, gli animali, gli ortaggi, le piante, sono trattate in un circuito neurale, processate in un circuito neurale differente dal circuito neurale che tratta gli oggetti non viventi, come ad esempio possono essere dei pattern geometrici, dei pattern grafici, cioè ci sono proprio reti neurali diverse che ci consentono di percepire gli oggetti viventi, detti living, da quelli non viventi, detti non living. Il cervello li tratta come se fossero oggetti differenti, perché in effetti hanno delle caratteristiche specifiche completamente differenti. Tutti gli oggetti viventi sono raggruppabili per delle caratteristiche di tipo semantico specifiche. Tutti gli oggetti viventi nascono, crescono e muoiono. Tutti gli oggetti viventi hanno determinate caratteristiche, come ad esempio il movimento. Tutto ciò manca agli oggetti non viventi. Queste caratteristiche sono assolutamente essenziali nel processamento mentale. Il cervello ha proprio delle route diverse per processarli, tant'è che c'è anche una degenerazione diversa della linea dei viventi rispetto alla linea dei non viventi. Pensiamo in alcune patologie, come ad esempio la malattia di Alzheimer, si è visto che gli oggetti viventi e i non viventi vengono trattati diversamente dal cervello di un paziente con malattia di Alzheimer. Cioè, gli oggetti viventi sono più resistenti degli oggetti non viventi, cioè vengono persi più tardi, le informazioni relativamente a quel gruppo di oggetti vengono persi più tardi, perché sono delle informazioni trattate a livello semantico in maniera differente. Quindi in questo tipo di esperimento hanno cercato di studiare i ricercatori se l'adattamento sensoriale riguardasse una categoria specifica di oggetti, viventi o non viventi, dotati di significato o ambigui, come ad esempio questa seconda riga, oppure se questo adattamento sensoriale visivo prescindesse. Questo chiaramente aveva una funzione di tipo logico, perché? Perché nella vita quotidiana gli oggetti che noi incontriamo possono appartenire sia alla categoria dei viventi sia alla categoria dei non viventi, possono essere dotati di significato o meno. E quindi l'interesse era quello di capire come il sistema visivo si potesse adattare ad eventuali oggetti che possono essere presenti nel contesto quotidiano. Che cosa succedeva? Hanno proiettato in modo fisso
questi tre oggetti sullo stesso punto della retina e, come vedete, in visione monooculare, quindi hanno ben

dato l'altro occhio. Perché? Perché in questo modo soltanto una zona specifica del cervello veniva stimolata, una zona specifica della retina e una zona specifica del cervello. Ora vi anticipo quello che poi vedremo quando parleremo della percezione visiva. La percezione visiva è un qualcosa di molto complesso perché entrambe le retine di entrambi gli occhi proiettano in maniera diretta, in maniera crociata, in porzioni diverse del cervello. Attraverso questo artificio, per cui un occhio è stato bendato, quest'occhio andava a sollecitare, ammettendo che sia l'occhio destro, andava a sollecitare la corteccia visiva dell'emisfero di sinistra. Ok, quindi soltanto quel pezzettino lì, in un punto ben specifico. Un'altra cosa da dire subito, prima di che poi la rivedremo, diciamo, successivamente, è che i recettori dell'occhio e le cellule del sistema nervoso visivo rispondono in maniera specifica agli stimoli, cioè ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe verticali, ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente alle righe oblique, neuroni che rispondono esclusivamente al movimento, neuroni che rispondono esclusivamente a determinati colori. Quindi la percezione visiva è una percezione assolutamente super super specifica, andando ad isolare il più possibile gli input sensoriali che dall'ambiente giungevano all'interno di questa corteccia. Si è andati a fare cosa? Si è andati a isolare al massimo la possibilità del neurone di scaricare, cioè si è andato a scegliere proprio un tipo di neurone specifico di indurre la scarica solamente lì per un certo tempo prolungato. Su questo occhio, la microcamera per diversi millisecondi ha proiettato sempre la stessa immagine. Sempre la stessa immagine, sempre nella stessa posizione. Cosa è accaduto? È accaduto che l'immagine originale era questa, ma la percezione, man mano che passava il tempo del soggetto, dell'occhio del soggetto, cambiava costantemente. Guardate qua, nel caso della prima riga si cominciano a perdere quelle che sono dapprima soltanto alcune caratteristiche della visione periferica, poi si cominciano a perdere via via più dettagli, rimane soltanto la barretta orizzontale. Man mano che perdura la stimolazione, l'occhio si continua ad adattare e si comincia a perdere la percezione di gran parte dell'oggetto, rimane soltanto questa barretta obliqua. Quindi si cominciano a perdere tutte le caratteristiche fisiche dello stimolo. Questa stessa cosa succede anche per la seconda riga. Nella seconda riga, l'oggetto, che prima è un oggetto chimerico fondamentalmente, comincia ad essere scomposto e cominciano ad essere percepiti soltanto parte del pattern grafico, via via più disintegrato. La stessa cosa succede anche per il volto. Il volto di questa persona viene progressivamente percepito in maniera alterata, come se fosse una sorta di dissolvenza. La cosa interessante di questo esperimento è che da un lato ha dimostrato l'adattamento della stimolazione visiva, l'adattamento del sistema visivo ad una stimolazione visiva ricorrente e come dire, continua. Dall'altro però è andato a dimostrare che in effetti il sistema visivo prescinde dalla semanticizzazione dello stimolo, cioè la percezione è un qualcosa di indipendente dal fatto che noi andiamo come dire, a completare semanticamente uno stimolo. Quando si tratta di percezione, la percezione è un processo puramente di tipo, come dire, di tipo cognitivo, ecco. In questo caso il soggetto non è andato a completare gli oggetti percepiti con delle conoscenze pregresse, ma semplicemente perché? Ma semplicemente ha percepito in funzione di quella che era la stimolazione ottenuta. Questo tipo di situazione chiaramente non è una situazione che rileviamo in modalità ecologica. Possiamo tentare di fare un esperimento chiaramente che ci dà l'idea fondamentalmente di che cosa significa cominciare a perdere la percezione, soprattutto del campo visivo periferico. Vi invito a fare questo esperimento a casa. Prendete una puntina rossa, la mettete a circa 2 metri di distanza dal vostro naso e fissate
la puntina rossa per un tempo prolungato, senza cercare di muovere gli occhi.

occhi, cioè gli occhi devono convergere su questa puntina rossa. A un certo punto cominciate, senza spostare gli occhi, a far attenzione al vostro campo visivo periferico. Vedrete che inizialmente il campo visivo periferico comincerà a traballare e le immagini che cadono nel campo visivo periferico diventeranno via via meno nitide. Il campo visivo è come se si chiudesse in se stesso, è come se vedesse attraverso una lente. Perché? Perché state adattando i recettori visivi ad una stimolazione che è sempre uguale a se stessa. Chiaramente, ripeto, per fare bene questo esperimento bisognerebbe avere questo setting sperimentale. Però anche a casa possiamo tentare di fare un esperimento appunto casalingo ecologico per sperimentare questa percezione alterata. In quelle condizioni l'immagine stabilizzata in principio è chiara, poi comincia a svanire e riappare in segmenti, mentre i recettori si affaticano e si devono riprendere. Un concetto importante che la psicofisica ha dimostrato è l'affaticabilità del sistema recettoriale. I recettori, qualunque essi siano, si affaticano. Una stimolazione eccessiva porta il recettore ad affaticarsi. Perché questo succede? Succede perché si sovraccarica di eccitabilità. Quindi a un certo punto è come se andasse in tilt. Quando il recettore va in tilt e si affatica, non è più performante come prima. E quindi comincia a perdere in definizione, comincia a perdere in sensibilità. E quindi le percezioni che ne derivano sono percezioni alterate, sono percezioni diminuite in qualche modo, perse. Quali sono i sistemi sensoriali? Qualsiasi sia la fonte della stimolazione, la sua energia deve essere convertita in impulsi nervosi e trasmessa a specifiche parti del cervello. Quindi, quando parliamo di sensazioni, di percezioni, di stimolazione dei recettori, a quali sistemi recettoriali ci riferiamo? Beh, in realtà ai sistemi recettoriali dei nostri organi di senso. Quindi ci facciamo riferimento fondamentalmente all'occhio, alla lingua, alla pelle, al naso e alle orecchie. Questi sistemi recettoriali trasducono l'informazione dall'ambiente circostante verso il sistema nervoso centrale attraverso delle vie che sono vie specifiche. Quindi, che cosa significa? Significa che questi sistemi recettoriali, che sono, come dire, periferici, si trovano nelle porzioni più periferiche del nostro corpo, in realtà sono le sentinelle che consentono agli stimoli ambientali di penetrare all'interno del nostro corpo attivando una serie di impulsi nervosi che giungono al cervello. Tutti i sistemi recettoriali, indipendentemente da quali stiamo considerando, hanno questa funzione, vengono attivati in maniera specifica dallo stimolo, l'occhio dalla luce, la lingua dalle molecole chimiche, la pelle da degli stimoli di tipo chimico, di tipo tattile, il naso da stimoli di tipo chimico, l'orecchio da stimoli di tipo sonoro. Tutti questi sistemi recettoriali vengono quindi attivati da stimoli specifici, ma poi quello che succede è per tutti la stessa cosa. Tutti subiscono un destino comune. Il destino comune qual è? Il recettore specifico prende le caratteristiche fisiche dello stimolo, le trasforma, le trasduce attraverso i sistemi nervosi in segnale nervoso. Questo segnale nervoso raggiunge le zone cerebrali, corticali, deputate alla percezione, quindi alla costruzione di una rappresentazione mentale e cognitiva di quello specifico stimolo. In alcuni casi questa trasduzione è diretta, in altri casi è mediata. Che vuol dire? Vuol dire che tra la prima porzione di invio dell'informazione neuronale all'ultima, informazione neuronale che giunge in corteccia, c'è un neurone intermedio, c'è un punto che fa da relè, di solito nel talamo. Questo avviene soprattutto per gli stimoli visivi, per gli stimoli uditivi. C'è soltanto una stimolazione che non vedremo in dettaglio, quindi ve la posso accennare qui, che fa diretta sinapsi in corteccia ed è la stimolazione di tipo odoroso. L'olfatto
i, diciamo, i recettori olfattivi.

fattivi che si trovano nel naso fanno sinapsi direttamente nel bulbo olfattivo che si trova alla base dell'encefalo, sotto la zona frontale, ed è l'unico senso che non prevede una stazione intermedia di trasduzione dell'informazione nervosa. Perché? Perché l'olfatto ha una funzione protettiva enorme. L'olfatto ci salva la vita. L'olfatto ci serve, ad esempio, per individuare

come dire, una rappresentazione mentale e chiaramente un dotare di senso questa rappresentazione mentale in pochissimi, pochissimi, pochissimi millisecondi e questo ci salva la vita. Tutti gli altri sensi invece hanno una funzione meno salvifica, se così possiamo dire, quindi è possibile per il cervello prendersi più tempo per elaborare le informazioni facendo delle step intermedi, per arrivare quindi ad una rappresentazione concettuale che sia una rappresentazione concettuale completa, ricca e complessa. La traduzione si riferisce al cambiamento di un tipo di informazione in un altro, è il processo mediante il quale le caratteristiche di uno stimolo vengono convertite in impulsi nervosi. Appunto, l'abbiamo detto fino adesso, la traduzione è quel processo essenziale per cui le caratteristiche fisiche dello stimolo vengono in qualche modo trasformate in traccia neurale, quindi perdono le caratteristiche proprie di intensità e via dicendo, e vengono tradotte in un impulso neurale che è il codice di riconoscimento del cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per adattamento sensoriale? Siamo giunti quindi alla fine di questa lezione, di questa prima lezione sulla sensazione e la percezione. Abbiamo visto i concetti generali di sensazione e percezione e come in realtà dalla sensazione si arrivi alla percezione, laddove la sensazione può essere considerata la rilevazione dello stimolo, ma la percezione può essere considerata come una ricostruzione cognitiva mentale della sensazione avuta. Vi lascio ora il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Cosa si intende per soglia assoluta? Cosa dice la legge di Weber? Cosa si intende per adattamento sensoriale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti i dettagli potete consultare il sito dell'università.

Benvenuti a tutti. Questa lezione è dedicata a restauri e design. La prima parte, i restauri, il nuovo nell'antico. La seconda parte, design delle opere. Perché il nuovo nell'antico? Questa espressione la dobbiamo a Louis Sullivan, uno dei maggiori architetti americani, considerato un po' il fondatore dell'architettura organica. E la sua teoria era questa, che l'architetto deve cercare il nuovo osservando l'antico e deve, quando costruisce il nuovo, recuperare in qualche modo l'antico. Quindi Sullivan credeva in questo rapporto con la tradizione, che poi il movimento moderno ha quasi cancellato, ha reso inconscio. Ecco, io credo che questo rapporto con la tradizione deve essere consapevole, e questo rende il lavoro del restauro particolarmente gradito a un architetto, perché restaurare non vuol dire rinunciare agli aspetti creativi dell'attività dell'architetto. Vuol dire invece cercare di far rivivere questi edifici, di farli rivivere in un modo nuovo, utilizzando le forme, gli aspetti e anche le caratteristiche storiche e la presenza nella memoria. Quindi il nuovo nell'antico può essere un motto che vale nel restauro, anche se è un motto più generale che riguarda proprio il rapporto dell'architetto moderno con la tradizione. Ma vediamo un po' quali sono state le mie esperienze di restauro. Ecco, questa è l'esperienza fatta nel rinnovare completamente l'interno di un edificio che era stato praticamente distrutto nella sua struttura tradizionale, cioè erano rimaste soltanto le facciate. C'era da recuperare una scala, questa scala però si trovava originariamente dove invece si era deciso di scavare per quattro piani per realizzare un parcheggio. Quindi questa scala non poteva poggiare come una scala normale sul pavimento, ma doveva essere appesa dall'alto. Ecco allora che ho immaginato questa struttura che è in effetti appesa dall'alto e ho cercato di far capire a chi percorre questa scala il fatto che è una scala appesa. Questo si legge per esempio nei tiranti che stanno al di sopra delle colonnine, questo si legge in alcuni dettagli alla base, nella completa indipendenza della struttura rispetto alle pareti, ma in modo particolare questa caratteristica si esprime nella leggerezza ottenuta attraverso l'uso di materiali trasparenti come il vetro colorato. Veniamo adesso all'esperienza più importante che io ho fatto nel campo del restauro. Ho praticamente preso una parte della città abbastanza ampia, quella appunto che adesso cerco di disegnare, e l'ho completamente rinnovata. Perché è stata rinnovata questa parte? Perché era un ospedale e l'ospedale da anni era stato abbandonato e trasferito altrove. Era rimasto quindi un contenitore vuoto, in condizioni precarie, era necessario consolidarlo e nello stesso tempo giustificarne la permanenza con una serie di funzioni. Naturalmente c'era un edificio particolarmente significativo, quello definito della Dogana, che qui vedete, che era un edificio monumentale in senso tradizionale, quindi c'era poco da cambiare, qui bisognava solo rispettare questa memoria giunta dal passato, così anche questo palazzo, pur essendo trasformato moltissime volte, aveva una sua fisonomia. C'era invece una parte, questa soprattutto, che era stata costruita
come ultima superfetazione nei primi anni del Novecento, non aveva nessun valore culturale e quindi la sovrintendenza stessa proponeva di demolirla e sostituirla con nuovi corpi di fabbrica. Ecco quindi come è nato questo restauro. Con l'idea di restaurare rigorosamente alcune parti di interesse storico, per esempio il corpo di fabbrica che vedete sulla sinistra, in cui abbiamo ritrovato anche l'unica traccia delle origini trecentesche di questo ospedale e quindi abbiamo lasciato in vista questo arcone. Dall'altra parte invece ci sono degli edifici che sono stati costruiti ex novo e però cercando nell'immagine di non tradire il carattere che questo spazio aveva assunto nei secoli e quindi abbiamo mantenuto le

volumetrie, abbiamo pensato a delle facciate che rispondessero alle tradizioni locali, senza particolare spicco, senza una loro identità da contrapporre al resto. Al contrario, dovevano in qualche modo dare la sensazione di essere sempre esistiti e nello stesso tempo però di essere edifici databili. Ecco, all'interno di questo edificio abbiamo realizzato la sede di un'università, un distaccamento dell'Università di Padova. E quindi abbiamo attrezzato un salone preesistente, rispettando completamente quello che era rimasto dell'edificio originario, e però introducendo una struttura lignea che, come vedete, tende a creare l'atmosfera, diciamo, dell'università, richiamando anche le grandi tradizioni dell'università antica. Del resto Padova è una delle prime università italiane. All'interno ci sono molti elementi in cui prevale l'innovazione. Questo, per esempio, è un soffitto realizzato con tubi di vetro di Murano e che ha appunto questa leggerezza e questa ricchezza legata al luogo, perché ovviamente il vetro è uno degli elementi caratteristici di questa zona del Veneto. Un altro degli elementi aggiunti è questo ponte di legno che doveva servire a collegare tra loro due edifici a destinazione universitaria, al di qua e al di là del fiume Sile. E con grande velocità siamo riusciti a realizzare questo collegamento utilizzando appunto delle strutture in legno lamellare prefabbricato che ha questo tono di leggerezza e che è stato subito accettato in un certo senso dalla popolazione locale come qualcosa di coerente con i valori dell'ambiente in cui si è inserito. Questo è un altro dettaglio, uno dei pochi elementi in cui ho cercato di inserire una caratterizzazione più forte, obbedendo però alla logica compositiva delle costruzioni tardo-cinquecentesche di Treviso e di Venezia, che si basano sulle finestre raccolte tra due marcapiani, tra due cornici che in questo caso sono bianche, quindi ecco un edificio che attraverso questa suddivisione in parti, secondo diciamo delle proporzioni armoniche, realizza questo ideale di armonia musicale, caratteristica tipica dell'architettura veneta. Ecco, all'interno di questi edifici c'era da realizzare delle strutture necessarie dal punto di vista distributivo, quindi è stato importante realizzare una scala, come vedete è una scala che io chiamo dell'infinito perché si svolge attorno a due poli diversi, quindi questa è un'immagine di Escher, ecco, che è servita un po' di base per questa scala realizzata con una struttura metallica e usando dei gradini ora di legno, ora di marmo, come in questa seconda scala che è una replica. Un altro degli elementi importanti che abbiamo ricavato è una piazza, in un luogo dove c'erano soltanto delle basse alberature, delle superfetazioni dei capannoni, eccetera, abbiamo liberato lo spazio creando questa piazza che ha anche una sua pavimentazione simbolica. Così all'interno delle case ricostruite abbiamo ripreso i temi degli affreschi esterni che caratterizzavano le case di Treviso nel Quattrocento. Ecco, questi temi sono stati ripresi nel lavorazione delle lamiere che fanno da parapetto nelle scale. Sono lamiere sottili, questo lavoro raffinatissimo è realizzato a macchina dal computer. Ecco, quindi con poche difficoltà abbiamo cercato di riportare all'interno delle fabbriche residenziali il tono dell'architettura quattrocentesca locale. Un altro elemento per far rivivere il quartiere è stato quello di eliminare i solai che tombavano

il corso d'acqua. Treviso è una città caratterizzata dal Sile, da questo grande fiume, ma soprattutto dalla presenza di una serie di corsi d'acqua, canali artificiali che attraversano tutta la città. Ecco, naturalmente nell'epoca della civiltà meccanica si era pensato di nascondere questi elementi come una vergogna. Viceversa, il riabilitare, il ritrovare al di sotto dei solai quest'acqua corrente è stata una straordinaria impresa che ha restituito a questo quartiere, definito oggi il quartiere latino di Treviso, una vitalità che sembrava abbandonata. Un altro esempio di restauro a Roma è servito per riproporre un tema dell'architettura storica romana rimasto quasi dimenticato, quella connessione tra la struttura muraria e l'ordine architettonico che caratterizza per esempio la struttura del Colosseo. Qui è tradotto attraverso termini e materiali che sono tipicamente moderni. Questo è l'atrio di un ospedale, qui invece abbiamo affrontato il tema del restauro di un padiglione mercantile che serviva come deposito nel porto di Trieste. Un edificio tipico della Trieste austriaca, quindi un po' del periodo d'oro della città, con degli spazi interni dotati di un fascino particolare che siamo riusciti a conservare nello stesso tempo aggiungendo attraverso l'illuminazione una interpretazione moderna di questa antica struttura. Questo è un caso analogo, un edificio universitario a Trento, costruito da un architetto austriaco, ma omaggio all'Italia. E veramente si tratta di un edificio di sapore italiano. Al suo interno io ho costruito ex novo delle scale che hanno questa struttura d'albero, realizzata attraverso elementi di acciaio. Ancora un restauro a San Marino, dove ecco, c'è un ponte sospeso, in modo particolare c'è una scala sempre con queste strutture a vista. In modo particolare diciamo, è riuscita questa apertura nella sopraelevazione rivolta verso il paesaggio. Un paesaggio meraviglioso, come vedete, che qui è inquadrato e che in qualche modo diciamo, viene rispecchiato dalle forme dell'architettura. Ecco, un altro tema importante della mia attività è stato quello di disegnare degli oggetti. Questa è la mia prima casa importante, la Casa Baldi, che chi ricorda la prima lezione ha già visto. Ecco, all'interno ci sono elementi riconoscibili, questa poltrona che era stata disegnata da Rogers, queste seggiole che sono seggiole di Tonet, questo lampadario disegnato da Carlo Scarpa, siamo negli anni 50. Ecco, è stato il mio primo esperimento di dare una casa, un valore nuovo all'arredamento di una casa. Ecco come sono fatti i letti, in ferro battuto che riproduce una forma matematica, una forma ovviamente che ha, come dire, una dolcezza quasi naturalistica che fa pensare a dei fiori, a delle foglie, e invece è soltanto la rappresentazione di un sistema di equazioni. Ecco, questo aspetto, queste strane coincidenze che spesso la scienza ci offre, mi hanno sempre interessato moltissimo. Dentro questa casa io ho disegnato una scrivania per il proprietario e uno per la moglie. Questa qui è ovviamente la scrivania femminile. Ecco un camino all'interno della casa Andreis, costruita in cemento armato negli anni 70. Qui vedete diciamo la finestra, la sporgenza del piano superiore con una ringhiera che è una rappresentazione di un motivo musicale. Questo tema delle coincidenze tra architettura e musica è stato sempre molto importante per me. E qui siamo in un'altra casa in cui

ho utilizzato dei pezzi di Macintosh all'interno di questa casa che si sporge sul mare, Macintosh e Tonet. Ho sempre avuto una passione per l'inizio del secolo scorso, quando gli artisti pensavano di trasformare il mondo a loro immagine e somiglianza, un'utopia che tuttavia ha permesso di esprimersi a molti grandi artisti che hanno realizzato architetture ed oggetti di particolare fascino. Quella che avete visto è un negozio, farmacia, questo invece è l'interno della Casa Papanice, un interno caratterizzato da questa mobilità, da questa volontà di rappresentare attraverso queste serie di cerchi concentrici le funzioni principali che agiscono all'interno di questo spazio, quindi attorno per esempio al caminetto, attorno alle finestre che hanno anche degli specchi e diciamo attorno alla tavola che è l'elemento centrale, per la quale appunto avevo disegnato anche questo mobile molto curioso in rapporto con l'immagine del lampadario. Questi sono altri arredamenti fatti all'inizio della mia attività. Questo è il tentativo di inserire un edificio nuovo all'interno di una scenografia meravigliosa di carattere medievale a Tarquinia, ecco, cercando tuttavia di non interferire con lo spazio pubblico, quindi questa casa non si vede da nessuna parte, ma all'interno ha queste volte realizzate da un voltarolo, un operaio straordinariamente abile, che molto vecchio ormai, diciamo, che ha concluso la sua esperienza con questa impressionante struttura. Guardate per esempio la volta a spina di pesce, realizzando al posto della malta degli elementi di pietra che danno questa scansione chiaroscurale alla superficie della volta. Ecco, ancora degli arredamenti, questo conteneva anche dei mobili disegnati da me come questo tavolo, questo pure è un tavolo costruito per la casa Martuccelli, questa è una scrivania. Ecco, questo qui si vede in primo piano un sostegno per dei vasi da fiori. Questo è stato un tema a me particolarmente caro, cioè introdurre all'interno della casa la natura attraverso un elemento architettonico a sua volta di ispirazione naturalistica, perché è una specie di albero che sostiene. Ecco, ancora un arredamento di molti anni fa in cui si enunciano alcuni dei temi poi della mia ricerca, tra cui questo uso del vetro colorato, questa scanditura proporzionale, questa struttura realizzata con delle iperbole, ancora un mobile, una vetrata, delle poltrone, questa è una struttura leggera immaginata per un caffè a Napoli. Questa era la sala di lettura di questo caffè in cui si voleva rievocare il senso dei caffè viennesi dell'inizio del secolo. Questa viceversa è il restauro del Palazzo Corrodi, una sala completamente nuova. Questo è l'auditorium. Come vedete, è costruito sulla base di una struttura di cemento che in qualche modo si ispira a Borromini, in modo particolare alla chiesa dei Re Magi. Ecco, qui viceversa, sempre nel Palazzo Corrodi, un controsoffitto, potremmo dire marino, ispirato dal tema delle onde. Questo è l'Hotel Minerva, per il quale ho realizzato un portale girevole che poi ha fatto scuola, praticamente moltissimi degli alberghi hanno adottato questo sistema di trasformare la porta girevole in un tempio, quindi è un caso in cui l'invenzione ha poi determinato una serie di imitazioni, devo dire abbastanza
infelici. Questo è lo spazio centrale dell'Hotel Minerva in cui ho conservato

l'idea del lucernario, dandogli però un sapore diverso. Questo è un negozio che ho fatto in via, arredato in via del Corso, purtroppo distrutto. Ecco, molto spesso i negozi hanno questa sorte, che qualche anno dopo vengono dimenticati e sostituiti, secondo la logica ovviamente del valore degli spazi, il valore commerciale degli spazi. Così alcune cose a cui magari si è prestata un'enorme attenzione finiscono nel nulla. Questo era una boutique a Via Veneto, questo invece è un caffè a Treviso, in cui, come vedete, c'è la ricerca di una grande semplicità che si intona bene con il pubblico di studenti. Questa è un'immagine già vista, questo anche è un locale a Treviso. Qui abbiamo invece una piccola cappella privata nel convento che io ho trasformato a Vicenza, ancora a Vicenza, questi dettagli. Questa è una delle ultime case che ho trasformato secondo i gusti del committente. Questa, viceversa, è la galleria che mia moglie aveva aperto a Roma, in Piazza di Spagna, e che è stata poi chiusa negli anni 90. Un edificio in cui si allestivano delle mostre, ognuna delle quali cambiava radicalmente lo spazio della galleria. E naturalmente la galleria vendeva anche degli oggetti che sono stati creati appositamente, e molti di questi oggetti, come quelli che mostro, sono appunto disegnati da me. Questo è un servizio di piatti che fu realizzato a New York dalla Swedden Powell. Questi sono dei bicchieri prodotti da una ditta tedesca. Questo è un servizio di posate fatto per Cleto Munari. Questo è un anello pesante, ma che segue la moda dell'anello opera d'arte. Lo stesso questo, questi sono uno dei servizi da te fatti per Alessi, e questo sempre per Alessi, un candeliere, ecco, una serie di tavoli. Il divano liuto, e questo divano, oltre che questa torre costruita proprio come un oggetto d'arredamento volutamente inutile. Ancora altri esempi di questo design, come dire, dedicato a singoli problemi. E qui comincia quella che si può considerare l'ultima parte di questa lezione, cioè una parte dedicata alla mia esperienza dello spazio proprio, della propria casa. Ecco, questa per esempio era la mia stanza arredata quando avevo 16 anni, con della carta che si adoperava allora per i pacchi transoceanici. Era una carta ricoperta di catrame con sopra una maglia di tela bianca, che forse riuscite a vedere sullo sfondo. Poi ci sono dei disegni che io ho fatto. Da una parte avevo ricoperto una parete con delle pagine di diario, insomma, avevo cercato di creare un'immagine dello spazio che fosse assolutamente privata, che rispecchiasse diciamo, la mia identità, le mie passioni, le mie ricerche di allora. Ecco, poi sono passato a tante altre esperienze di casa. Questa è la prima casa che ho avuto personale, in un torrino di via di Porta Pinciana, che appunto, quando mi sono unito a Giovanna, che poi è diventata mia moglie, ho arredato con questa carta di Morris che rappresenta le foglie del salice. Una carta meravigliosa che poi caratterizza un po' tutte le case che io in seguito ho abitato. Qui, come vedete, Roma entrava di prepotenza all'interno dello spazio della casa, in cui del resto è possibile vedere qualche esempio di mobili di Tonet che

esprimono questa antica passione che anche questo ho conservato per tutta la vita. Questa era una casa in via Gregoriana in cui ho passato gran parte degli anni 70 e 80, una casa molto bella, sempre dominata dalla visione della città, una casa in cui ho collezionato oggetti Liberty e in modo particolare questa bella porta che vedete sullo sfondo, comprata in via dei Serpenti da un antiquario e scoperta nella sua vera essenza di legni pregiati perché era stata verniciata di bianco e sembrava quasi una porta di una cucina. Ecco, questa è una delle prime biblioteche delle mie case, questa è invece una casa che mi ha ospitato insieme a Giovanna a Venezia quando ero direttore e presidente della Biennale, una casa come vedete tipicamente veneziana, una casa in cui tuttavia ho portato alcuni dei mobili che avevo disegnato, tra l'altro quelli di Casabaldi che avevo recuperato in una vendita all'asta. Ecco, questa è un'immagine di un'altra casa all'Aventino, abitata negli anni 80-90, poi trasformata in studio. Questa era la grande biblioteca, la più ampia. Ecco, e qui ci sono delle immagini della casa di Calcata in cui vivo attualmente. Una casa, come vedete, che riprende alcuni temi. C'è questa grande volta alla romana, volta fatta di mattoni in foglio, realizzata questa invece da un giovanissimo muratore che seguì i miei consigli ed è riuscito effettivamente a creare una volta alla romana secondo i sacri crismi della tradizione. Ecco una sala della casa di Calcata, quella in cui vivo attualmente, come vi dicevo, e in cui ci sono dei ricordi di altre esperienze, per esempio questa vetrina viene dalla Galleria Apollo d'Oro, i divani a loro volta vengono dalla casa precedente, questa è invece una sala da pranzo, prima anche biblioteca, in cui nella forma mi sono ispirato alla foglia dell'olmo, che è una foglia simmetrica, e ho realizzato questa copertura in cui c'è un'allusione al valore che la foglia ha avuto nell'insegnare all'uomo una struttura che poi l'uomo ha adoperato nella barca, nella capriata e in genere nelle costruzioni. Ecco, questo è in piena sintonia con il libro che ho scritto Natura e architettura, che è dedicato appunto alle analogie tra le strutture naturali e le strutture architettoniche. Ecco, questa è una grande biblioteca realizzata a Calcata all'interno del giardino per realizzare un po' diciamo, il sogno di Cicerone che dice se hai una biblioteca in un giardino non ti manca niente. Ecco, questa grande biblioteca l'ho chiamata dell'angelo perché come vedete c'è un angelo dello scultore Borghi che sta in una posizione centrale. Ma se guardate bene, diciamo, le cavalle di questa struttura della libreria sono scolpite ricordando il profilo di un volto, è il volto di Giovanna, di mia moglie, che ho voluto rappresentare. Qui appunto vedete un dettaglio in cui la sagoma del volto è ben presente. Ancora un dettaglio di questa biblioteca. Ecco, questo è un gioco in cui si contrappone all'immagine dipinta, l'immagine naturale. Questa è un'altra biblioteca della serie di Calcata, in cui si può vedere anche un affresco che rappresenta Vitruvio e Apollodoro di Damasco, che omaggiano l'architettura, e in secondo piano si vede anche la mia figura di accolito. Ecco, questa è un'altra piccola casa arredata a Roma in cui ritrovate quelle carte e quei stoffe di William Morris che costituiscono un po' il tema ricorrente. Qui la vedete ancora meglio in un soffitto

di una sala da pranzo di questa casetta che ha il suo centro in questo studiolo. Qui viceversa siamo già a Treviso, un'altra delle piccole case comprate in funzione dell'impegno nel lavoro richiesto dal fatto che ho costruito in molte parti d'Italia. Ecco, questa è la casa di Treviso. Per concludere, questa invece è una casa in montagna che ho arredato recentemente e che qui vedete una piccola casa, almeno all'inizio. Qui vedete la sala da pranzo che diciamo, è ispirata ai tabià che caratterizzano questo luogo. Sono le facciate esterne dei tabià che sono riprodotte lungo le pareti e che quindi danno la sensazione, come dire, di essere proprio dentro la parte umana di questo luogo meraviglioso. È una valle alpina con le Dolomiti, alcuni dei gruppi dolomitici più interessanti, e però è una delle valli in cui meglio è conservata la tradizione dell'architettura in legno. E quindi, colpito da questa presenza e da questa durata, ho cercato di rievocare all'interno della casa questa realtà. E qui vedete ancora meglio il carattere di queste pareti che riproducono in parte dei tabià esistenti e qui un'immagine del finale della soffitta di questa casa in cui appunto gli aspetti dell'architettura del legno così forti, così presenti, così determinanti in questo luogo sono la struttura fondamentale rispetto a quale l'arredo in secondo piano esercita una funzione di commento e nello stesso tempo di introduzione della luce, una luce artificiale che però cerca di seguire l'immagine e di renderla più attraente. Ho voluto concludere questa lezione dedicata al design e all'arredamento, con le case che ho abitato, perché penso che l'architettura ha nella casa in cui si abita un centro motore, un fulcro. In fondo la casa in cui si abita è il luogo in cui si vive la vita e si vive la presenza della vita all'interno di uno spazio architettonico. La casa è, diciamo, il nucleo profondo a cui l'architettura si ispira in ogni caso, e in molte storie dell'architettura di luoghi specifici, casa e tempio sono alla base proprio dell'immagine architettonica, qualunque sia la sua destinazione. Io vorrei leggere una poesia di Rilke che chiarisce bene questo aspetto della casa. Quale nostra esperienza originaria fa che oggetti indifferenti prendano in noi calore? Si chiede Rilke. Casa, prato in pendio, luce serale, d'improvviso ti fai quasi visione e a noi ti stringi, abbracciante, abbracciata. Un solo spazio compenetra ogni essere, lo spazio interiore del mondo. Oh, io che voglio crescere, guardo fuori ed in me ecco cresce l'albero. Io sono in ansia e in me cresce la casa. Ecco, questa idea che la casa può crescere dentro di noi quando ne sentiamo il bisogno, ci fa capire l'essenzialità di questo bisogno e di questa concretezza che si realizza attraverso lo spazio in cui si vive. Ecco, io credo che per riflettere sull'architettura si deve riflettere sulla propria esperienza e non si può partire in questo caso che dalla casa. La casa che molti psicologi hanno definito l'espressione dell'io,
Ma è qualcosa di più, perché la casa ospita di solito non una persona sola, ma la famiglia ed è aperta all'ospitalità. Quindi nella casa non c'è solo l'abitare di un singolo, ma la possibilità di abitare di coloro che si chiama ad entrare nelle case. Quindi è anche espressione di questa tensione tra il singolo, l'individuo e la comunità. Io credo quindi che riflettere sulla casa sia veramente il punto di partenza per capire l'architettura.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

la consapevolezza del fare architettura per me è maturata molto facendo il lavoro, ancora che ero studente, poi dopo nella rivista Casabella, che era la rivista d'architettura diretta da Rogers e che è stata, come dire, una vera sede di apprendimento, di conoscenza dell'architettura e anche dell'urbanistica, ma anche del design. Cioè, allora, se voi andate a vedere tutti gli architetti ma anche più avanti della mia generazione, sono un po', come dire, architetti, ma anche designer, anche landscape, anche urban design, cioè un insieme di discipline che vedevamo come integrate. Bisogna ricordarsi che erano la fine degli anni 50, 60, quindi c'era anche come dire, una differenza delle università. L'università allora eravamo 50, oggi sono 1200, donne neanche una, quasi. Quindi tutto questo è così cambiato che è difficile proprio trarne fuori un filo conduttore, il filo rosso che accompagna fino ad oggi. Anche fare un oggetto era fare un oggetto in quello spazio. E adesso invece queste discipline sono già separate, per cui gli incontri, per esempio, anche con i giovani sono un po' difficili. Proprio la settimana scorsa sono arrivati qui un gruppo forte di studenti americani, loro non

capivano proprio questo rapporto. Per loro fare i designer significa studiare e fare solo quella cosa lì. Tutte le relazioni di questa, chiamiamola disciplina, in rapporto allo spazio, all'architettura, a quello che è il mondo poi, è dimenticato. Allora, quando questa domanda cosa vuol dire? Vuol dire che per me è rimasto questa idea dello sviluppo del pensiero dall'architettura al design urbano, al design, e questo è difficilmente riscontrabile oggi in una persona. Ci saranno 5 persone separate e invece io sono ancora qui intiera. Questo ti dà la capacità di un apprendimento anche, voglio dire, che c'è in altre discipline anche, ma che dove è necessario avere un'ovvia cosa, prima avere un'intelligenza analitica, per esempio, no? Che però ha bisogno di un'intelligenza sintetica. Questo che è ovvio, no? Invece è una cosa che viene automaticamente scambiata, quando si hanno queste idee così generali, viene scambiata tra, per cui l'analisi coincide con la sintesi e la sintesi con l'analisi, in una maniera, come dire, naturale. Cioè bisogna accorgersi, qualunque cosa si faccia, un edificio in una certa città, sapere cosa vuol dire, dove siamo, cosa stiamo facendo, che funzioni stiamo coprendo, diciamo, ma nello stesso tempo non solo l'architettura e la visione urbana, ma anche, voglio dire, la filosofia, l'arte, tutti i pensieri che ci stanno dietro e che sono stati depositati e che vengono, come dire, escono di nuovo, non in una maniera diretta per fare architettura, non voglio dire una finestra si può fare leggendo un saggio di Giorello, per esempio, no? Ma se hai letto Giorello, interviene e quella finestra si regolerà con il tutto, ma anche con quello che è indiretto. Cioè, l'estremo potrebbe essere detto così: sento un concerto di musica, non importa di che periodo, contemporanea o musica antica, quello ti crea dentro una serie di relazioni che verranno fuori anche nel fare un progetto di una sedia. E questo è, come dire, è quella formazione che va dal generale al particolare, che è molto, molto utile, mentre spezzettando le discipline si esaurisce un po' il sistema di relazioni e quindi diventa tutto più povero e più soggetto anche alla moda, come dire, come oggi avviene. Per me cominciare con un progetto, un disegno, un deposito sulla carta delle cose e vedere costruire questa cosa che si è disegnata è il processo dell'architettura. Cioè, quando un progetto rimane progetto è monco, non ha ottenuto il suo risultato per il quale si era lavorato magari così tanto in quel momento. Quindi è molto, come dire, castrante anche non vedere andare avanti per qualsiasi ragione così. E però a me piace appunto progettare, ma anche andare in cantiere, anche vedere come si costruisce una cosa, problemi tecnici. Cioè, l'architettura è fatta di problemi, come dire, artistici, tra virgolette, e problemi tecnici legati alla disciplina del costruire, che poi è una visione archetipa dell'uomo, no? L'uomo ha sempre costruito la sua tana. Il professionista è come si fa un lavoro, quello che oggi si pretende, per esempio la differenza da quei tempi là a oggi è proprio tutto diverso, insomma. Finalmente ci sono i computer, finalmente c'hai delle possibilità di analisi più corrette, di informazioni, si va a cercare dei nuovi materiali, delle nuove cose, è finito

una parte che era più di curiosità artigianale. Adesso c'è lo scambio, la comunicazione che arrivano direttamente, però questo non annulla la parte, come dire, creativa. I primi disegni qui in questo studio si fanno sulla carta, poi si passerà al computer, ma non si comincia direttamente dal computer. Io dico che l'architetto ha una disciplina complessa che va dall'espressione al costruito. Anzi, all'espressione del costruito, addirittura. Se non si costruisce non si ha questa espressione. Quindi è un'antica disciplina, è una disciplina dell'eternità, no? Cioè, perché appunto, come dicevo prima, un uomo ha sempre creato la propria tana, la prima barca, la prima, sempre spinto dall'urgenza della sua vita, no? Proprio la sua vita nel senso pieno del termine. Allora, quando, cioè, questo discorso serve perché quando si vedono tante architetture alla moda, dove veramente la moda ha influenzato direttamente l'architettura, si parla più di effimero che di duraturo. L'architettura è duratura. Come sappiamo, il Partenone è ancora lì. Cioè, gli ziggurat sono ancora lì. Cioè, non è una. Adesso c'è un pensiero anche che l'architettura è comunicazione. Allora, per esempio, la ricerca di questi. L'architettura diventa dei grandi schermi dove si proiettano delle cose, no? È un'altra cosa. Cioè, l'architettura o comunica per il suo essere presente o non comunica attraverso la proiezione di cosa che si tende a fare in una maniera totale proprio oggi, no? L'architettura è una cosa anche molto speciale da un altro punto di vista rispetto al tempo, per esempio. Quando si sta facendo un progetto, prima che arrivi alla costruzione passano 6, 7 anni, 5, dipende dalla grandezza della costruzione. Quindi la parte creativa, che è quella che avviene all'inizio della progettazione, è la più, tra virgolette, pura, no? Pura nel senso che è tutta molto interna e anche genera, per esempio, momenti di solitudine, perché questo pensiero deve essere recuperato, deve essere formato, messo in linea, insomma, c'è questa lunga genesi, diciamo, di una cosa. Poi il progetto va avanti, si costruisce, si fa. Nello stesso tempo ne sta cominciando un altro, perché non facciamo un lavoro per volta, no? Perché sennò non viviremo. E allora c'è l'altro progetto che ti spinge di nuovo a questa specie di via crucis proprio, no? E allora diventa più interessante. Riconoscersi è difficile perché è una cosa che si deve cominciare da capo ogni volta. Allora, di una cosa fatta, quella cosa prende il suo destino, no? Per quello che sono, per esempio, molto indifferente alle critiche negative, così. Perché dico, vabbè, quella cosa lì ha preso. Vedremo come reagirà nel tempo. Cioè, il Museo d'Orsay, per esempio, di quasi 15 anni fa, ha avuto delle critiche ostili. Una città come Parigi, che è molto attenta alle cose nuove che si fanno, e quindi c'è il libro bianco dei sì e il libro bianco dei no. Però adesso piace a tutti. Allora, avevano bisogno di quella cosa orrenda che è l'abitudine? Non lo so, ma certo che i luoghi comuni sono infiniti. Ecco. Io ho uno studio di architettura dove ho solo architetti, piccolo, perché voglio fare io architettura, io non voglio diventare un manager, voglio diventare un architetto. Allora, quando qualcuno col quale collaboro, dei collaboratori qui, viene su magari senza matita, io dico: ma che cosa fai, il cantante? Perché la matita è qui.
cioè appartiene alla continuità della mano, no? E questo si acquisisce con l'esperienza, con gli anni. Quindi, cioè, il mettere un segno accompagnando il pensiero, qualunque sia, che può...

politica. Quindi anche questo è la continuità del pensiero, no? Non fermarsi. C'è un progetto fatto, depositato, prende il suo destino, ma anche ti fa venire fuori altri pensieri. La lontananza certe volte aiuta, oppure la pressione del lavoro ti aiuta. Cioè è molto, è difficile per me dire tutto questo, ma io so che insomma, bisogna essere razionali per cercare di mettere ordine nelle cose, ma che, come dire, le sorgenti di apprendimento sono continue, continue, continue. Ma è molto difficile per delle ragioni che si sono, come dire, anche depositate, che basta il sollevarle per scoprire delle cose anche non magnifiche. E allora, dopo un anno, ho dovuto dire di no, ho dovuto dire basta, perché non mi tornavano i conti, come si dice, non riuscivo a essere libera, ma avevo delle depositi preesistenti che assumevano sempre un carico di immobilità. Ora, essere immobili proprio in una vita sola che abbiamo mi pare non giusto. Allora, il Museo di San Francisco è stato un concorso ad inviti che loro hanno fatto e poi ho vinto io. Abbiamo cominciato, sono 3 anni, c'è una parte che è un edificio nel Civic Center, che è un edificio de Beaux-Arts, e poi un'ala nuova, e lì si va avanti per tappe, perché è un museo municipale, ma però, come avviene quasi sempre in America, le donazioni dei privati, c'è cioè come una fondazione di donors, dà le possibilità di queste fasi successive anche. È un edificio non bello. Loro mi hanno dato questa possibilità di farlo sull'avventura di Orsay. Cioè è capace di mettere insieme una cosa antica con una cosa contemporanea. Il museo deve essere contemporaneo, quindi non in stile, ma per scontro addirittura, no? E questo è risultato nel progetto, e quindi vado lunedì a vedere il cantiere, ecco. Il progetto è finito, salvo delle piccole cose, perché durante il cantiere anche possono avvenire, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o antichi da restaurare, possono venire fuori delle cose non risapute. Ma la cosa più entusiasmante è stata questa, che un gruppo di italiani del CNR, i sismologi, quelli che vanno, sono andati a Kobe e a San Francisco per gli ultimi terremoti. Allora hanno scoperto queste nuove fondazioni di San Francisco, e lì a studiarle, a fotografarle, sono andate, hanno girato un film e così. Sono tornati, dice, San Francisco, sì, e qualcuno gli dice, ma guarda che Gaulenti che lo sta facendo. Hanno telefonato, così. Ma invece, io ho detto, non solo siete ingegneri in maniera tale che non chiedete neanche il nome dell'architetto che lo sta facendo, e questa è vergogna. Ma poi questo problema è così speciale che è tipico degli studiosi di ingegneria antisismica, no? Quindi perché io assumo questo valore? Io osservo questa cosa, non l'ho inventata io, perché ci sono dei rocchetti grossi così, 2 metri, con una molla interna che bilanciano questo movimento, e ogni pilastro è poggiato su questo cilindro che fa così, con un carrello che fa così e così. Quindi si crea una struttura intera, come un grande blocco di pietra, tutto legato sopra e così.

e lo si fa funzionare in maniera omogenea, no? E che quindi va a accompagnare il terremoto invece che opporsi. E questa è un'invenzione che a Kobe poi hanno visto risolta in un altro modo, ma sempre con questo senso di accompagnare l'edificio nel movimento creato dal terremoto. Quindi è magnifico, io mi diverto. L'avventura era che c'era un curatore, un direttore del Museo d'Arte Moderna, Dominique Bozot, che purtroppo dopo è morto, che era un grande della storia dell'arte moderna, insomma dall'oggettività fino al contemporaneo. E aveva in un certo senso rifiutato quella flessibilità che sembrava avere il Centre Pompidou. Centre Pompidou nasce da un concetto di flessibilità, dove in uno spazio, ogni piano di 10.000 metri quadri, si poteva fare quello che si voleva. Questo concetto di flessibilità spinto al massimo dava dei problemi ai curatori, perché ogni volta che volevano cambiare la posizione di un quadro così, dovevano cambiare il pannello, mettere il quadro, mettere un nuovo binario, rimandare le luci, quindi era un lavoro. Allora mi è stato chiesto espressamente da Dominique Bozot di fare delle sale dove l'illuminazione non fosse diretta ai quadri, ma fosse diretta a tutte le pareti, no? In maniera che loro toglievano un quadro e mettevano un altro, ricevevano bene la luce ugualmente. E poi volevano il massimo dell'altezza, e allora il Centre Pompidou, che è magnifico da un punto di vista, cioè Renzo Piano ha fatto una cosa di cui si parla sempre perché è stata emblematica in una città come Parigi, eccetera, però c'era, come dire, non era un riuso, era la, come dire, una trasformazione di sensibilità e di lavoro interno dei conservatori. E così insieme l'abbiamo fatto, per esempio dei suggerimenti, non solo voglio vedere un quadro direttamente su una parete, bene, come ovvio che sia, ma voglio anche avere delle prospettive laterali perché voglio vedere quell'altro quadro e quell'altro quadro ancora, in modo che si incateni un processo di relazioni dentro il museo. E questo l'abbiamo fatto, ecco. Ma è stata proprio la volontà di Dominique Bozot a volere questo. A me per certi anni è piaciuto molto far teatro. Allora, che cos'è la differenza tra architettura e teatro? Che il teatro ha un testo letterario oppure un testo musicale, no? Al quale ci si deve riferire. Allora, le condizioni potrebbero essere analoghe alla ricerca invece di quel luogo, di quella situazione, di quella ricerca. Però il teatro è più ricco, perché sono dei testi importanti, cioè lavorare su un testo di Hofmannsthal o lavorare su una musica di Rossini piuttosto che di Strauss, ricevi proprio delle culture differenti e quindi cosa che l'architettura non sempre ti permette, perché anche studiare l'architettura del passato non sempre, certo se uno è studioso, che ne so, dell'architettura romana, sa tutto sull'architettura romana, ma un testo musicale ti dà qualche cosa che qualche volta anche che devi depositare in qualche modo in una maniera spaziale e non decorativa nella scena, no? Allora questo è molto curioso e a me è servito molto, faccio sempre un esempio che è anche banale, ma una porta a teatro non è una porta come in architettura. Una porta a teatro vuol dire il dentro e il fuori, vuol dire il limite, vuol dire la continuità, il tempo che non si rompe. In architettura la porta è un passaggio tra una stanza e l'altra, o tra l'esterno e l'interno. Quindi a meno di. Col teatro ho imparato a capire che le porte non sono più così schematicamente definite, ma hanno delle ricchezze che si possono introdurre anche nell'architettura. Beh, la collaborazione con Luca, intanto
gli vorrò sempre bene perché mi ha dato l'occasione di fare teatro e farlo con lui. Quindi per quello sono andato avanti anche abbastanza, perché poi io voglio fare architettura, non voglio fare teatro, ma come dicevo è un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, ma perché c'era anche la sua alta qualità di teatrante, no? Cioè magari ho lavorato anche con Costa Gavras, sapete, no? Il regista di cinema, abbiamo fatto a Napoli una cosa insieme. E lui è anche un uomo straordinario e ho voluto provare anche con lui per vedere un po' le differenze, ma cioè, voglio dire, lui è più uno del cinema che del teatro, si sentiva proprio, però è stato molto divertente anche con lui. Ma quello che voglio dire è con Ronconi mi è toccato il meglio. Io ho dei momenti di difficoltà oggi, perché c'è un senso della trasformazione molto forte, ma nello stesso tempo si lavora troppo, per come sono fatta io, sull'effimero, no? Allora, o sull'altamente simbolico, cioè voglio dire, il museo di Bilbao, di Frank Gehry, è un monumento magnifico, ha trasformato la città di Bilbao, 1,5 milioni di visitatori all'anno, cioè un grande. Però, ecco, bisogna tener conto e dirlo che non è un museo, è una galleria di esposizioni temporanee. Questo va detto, perché se oggi l'arte è frammentaria, dovrà avere nuovi spazi. Ma se un museo invece deve raccogliere delle collezioni con un certo ritmo, una certa magari cronologia o scelta geografica o qualunque scelta, deve poter operare creando delle continuità spaziali che sono, come dire, poi la tipologia dei musei antichi, cioè come il Louvre, come gli Uffizi, come il Vaticano, cioè perché ci sono delle collezioni, qui lì sono dei musei, mentre gli altri esperimenti sono per mostre estemporanee. Ci sono degli esempi molto, come dire, chiari. Si fa un concorso in Italia, si vince e può essere benissimo al 90% che non si faccia niente. Si fa un concorso in altri paesi, si vince e quella cosa viene fatta. Cioè, questo è un, come dire, è la verità. E quindi capite che, cioè, voglio dire, ogni cosa in Italia non si crea la continuità. Cambiano i governi. E un'opera pubblica così dovrebbe essere continuata. Invece si vedono delle strade che sono fermate, no? Le abbiamo viste. Quando io dico i mestieri artistici, tra virgolette, e l'architettura ha una componente forte di questo, dipende solo dalla passione che tu hai, no? Allora, la passione come si manifesta? Con la testa dura, la continuità di lavoro, non sentire le fatiche, andare avanti, pensare, leggere. Cioè vuol dire una complessità di cose che sono quelle che formano la tua persona poi, no? E allora lì ecco che c'è un richiamo della foresta, ma che hai anche autogenerato. Capisci? Se io non avessi più letto un libro, se non avessi più sentito una musica, se non avessi più visto delle mostre di pittura, sarei niente, anche come architetto, anche se avessi fatto solo il lavoro d'architettura leggendo solo libri d'architettura, sono sicura di questo. Io credo di essere privilegiata, perché proprio per questo rapporto di passione col mio lavoro, perché quello che dà augurare a tutti, ai giovani, è di fare il mestiere che gli piace. Perché il lavoro è poi la base della nostra esistenza. E allora se sono privilegiata, continuo, non so, no? Vediamo.

Io ho una nipote che si è iscritta ad architettura a Roma e l'attitudine è di non dire niente, perché io non credo tanto che, insomma, la formazione è individuale. Certo, sono le materie tecniche, il disegno, le prospettive, e poi osservare uno stile piuttosto che un altro, sono importantissime, questa è la scuola. Ma la formazione non può essere che individuale, ognuno se la deve cercare da solo. E molto spesso si dice che fatica, ma per fare un lavoro bene bisogna far fatica e neanche dirlo, no? Non dirlo tanto, ecco. Diciamo che io non sono un filosofo, però anche leggo libri di filosofia. Io non sono un musicista, però sento i concerti, ho amici, come dire, grandi musicisti. Poi non dipingo, non faccio arte, però ho amici e vado a vedere le mostre d'arte. Allora, che cosa c'è bisogno nel pensiero umano? Non di avere, come dire, un chiodo fisso, cioè non avere, perché quello diventa luogo comune, no? Ma avere un sistema di relazione, una capacità di mettere in relazione tutte le cose, per me nel depositargli un'architettura, per un filosofo nel depositare questa cosa in un libro e così via, ma se si ha un sistema di relazioni, credo che si è fottuti.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.

Sono Enzo Siviero, professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università IUAV di Venezia e titolare del corso Teoria e progetto dei ponti in una scuola di architettura unico al mondo. Oggi vi racconterò il mio percorso culturale sul tema del ponte, che sviluppo non solo all'interno della scuola di architettura, ma fondamentalmente nel mondo della professione. Il tema che mi sono dato è quello del rapporto tra il luogo e le persone, tra genti e culture, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo verso il futuro. Con me farete un piccolo percorso, piccolo per modo di dire perché sono 20 anni di attività, che io ho svolto all'insegna del trinomio ricerca, didattica, professione. Le cose che vi racconterò saranno corredate da alcune immagini, per ciascuna delle quali possiamo dire c'è un po' di vita vissuta. Il rapporto con il luogo non è un rapporto sterile, è un rapporto costruttivo, è un modo di interpretare l'essere in modo, come dire, del tutto inusuale. Alla fine di questa lezione ho la presunzione di dire che voi guarderete i ponti in modo diverso, forse con lo stesso occhio che avevano i nostri antenati, perché tradizione e innovazione vanno di pari passo. Comincerò con una prima immagine che riguarda il primo progetto di un certo rilievo che ho avuto l'opportunità di fare quasi 20 anni fa. Si tratta di un ponte ad arco, una interpretazione moderna del ponte antico. Il ponte ad arco è la cosa più straordinaria inventata dall'uomo, basta ricordare le nostre tradizioni romane. Ecco, la reinvenzione del ponte ad arco negli anni 90 è qualcosa di estremamente complicato. Perché? Perché le ipotesi economiche su cui si basa il nostro insieme non consentono, o perlomeno non consentivano, di rendere economicamente vantaggioso questo oggetto. Come vedete, qui si tratta di un ponte molto particolare, non è grande, sono 40 metri di luce, è un arco molto ribassato, in un luogo ameno, possiamo dire, un canale ancora oggi navigabile, un canale storico. L'organizzazione di questo progetto è avvenuta con un insieme di problematiche costruttive molto interessanti che si possono vedere in questo scorcio che sulla destra fa intravedere un sostegno provvisorio perché gli elementi prefabbricati devono essere sostenuti. Nello sfondo, come vedete, c'è un ponte antico. Ecco che la relazione tra il nuovo e l'antico si determina attraverso l'oggetto e, come dice Martin Heidegger, è il luogo che determina il ponte, ovvero il ponte che determina il luogo. Un altro passaggio che vi voglio far vedere è l'ambientazione quasi veneziana, le cosiddette bricole, un piccolo gommone e lo specchio nell'acqua, questo specchio che vi fa vedere come l'arco specchiandosi determina un occhio. L'occhio, come dire, è il cuore, è la mente, è il modo di esprimersi. E quindi ancora una volta il ponte parla, il ponte vive, vive e ci fa vivere. Questa è un'altra interpretazione di un ponte sullo stesso schema. Sostanzialmente gli elementi prefabbricati, avendo davanti una obliquità forte, sono stati slittati mutuamente e ha creato, come vedete in questa linea, un insieme quasi di intarsio. Sembra un'opera quasi scolpita. È un ponte molto semplice alla fine che ha determinato anche un interesse molto particolare che mi ha dato anche molte soddisfazioni. Un dettaglio di questo attacco, che forse è la cosa più interessante di questo ponte, il luogo non è particolarmente gradevole, si tratta della pianura padana, molto, molto tranquilla. Peraltro anche in questo caso questo ponte risulta quasi un punto di attrazione, io spesso parlo di punto di accumulazione, un momento nel quale le persone si ritrovano, il piacere di attraversare un ponte e di vederlo da sotto. Un altro ponte estremamente interessante che ho avuto l'opportunità di progettare qualche tempo fa vicino a Roma, a completamento dell'alta velocità, purtroppo l'alta velocità in Italia

Italia non ha dato quei risultati di valenza architettonico-paesaggistica che ci si aspettava, però in quest'opera, che è un'opera di carattere complementare, ci si ritrova vicino a un ponte storico con dei ruderi. Voi potete ben vedere che c'è qualche elemento che richiama il passato, il Medioevo. Io immagino questi monaci che vivevano la loro vita attingendo all'acqua il modo di sostentarsi. Ecco, accanto a questo oggetto straordinario, bisognava immaginare un'opera altrettanto interessante, capace di dialogare. Questa volta il dialogo avviene tra l'antico e il moderno, interpretando ancora una volta la questione del ponte ad arco, e qui vediamo un dettaglio di come questa cosa è stata risolta nella sua adiacenza con questo campanile o torre. E poi vedete una piccola finestra. Ecco, da quella piccola finestra uno può immaginare cosa poteva essere il passato, cosa può essere un presente. E da questo punto di vista è interessante anche che questo ponte, vedendolo da sotto, dà delle suggestioni particolari, suggestioni che ti fanno riflettere, ti fanno pensare. Ti fanno dire: ma questo ponte è o non è se stesso? È se stesso reinterpretato nel passato. E allora, tornando alla nostra immagine, oggi un visitatore che avesse l'opportunità di guardare dalla finestra il luogo, che una volta era sicuramente aperta campagna con l'acqua sotto, vede in primo piano questo nuovo ponte e nello sfondo. Posso parlare tranquillamente di una ingegnerizzazione un pochino troppo spinta per risolvere un problema funzionale in cui la triade vitruviana Firmitas, Utilitas e Venustas è interpretata esclusivamente dimenticandosi la Venustas. Passando ad un altro oggetto che, come dire, mi ha dato molte soddisfazioni, è stata una piccola opera, non così rilevante, anche qui una trentina di metri di luce, quindi molto particolare. Un fiume ameno, un fiume nel quale ancora oggi si può, come dire, andare in barca. Siamo in adiacenza di una villa storica, quindi un luogo vincolato. Un'interpretazione di questo oggetto che però trae spunto da un lacerto. A pochi metri di distanza c'è il rudere di un mulino ad acqua. Ecco che quindi il mulino ad acqua ha interpretato la logica di questi elementi a raggiera che, come vedete, sono una scansione geometrica di questi parapetti e che danno origine a un pensiero, cioè guardandolo ci si interroga perché. Ecco, mi pare che questo sia un modo per relazionare il ponte con l'uomo e il luogo con l'uomo ancora. E io immagino che c'è la possibilità, così, per chi percorre questo fiume in barca, e ancora oggi c'è un signore, un vecchio pescatore, che nella trasformazione territoriale di cui è stato in qualche modo vittima, può ritrovare se stesso guardando avanti e forse pensando che l'interpretazione di un passato legato a questo mulino d'acqua possa dare queste suggestioni ulteriori che consentono di evolversi. Qualche altro passaggio e qualche scorcio. Io immagino sempre che il luogo debba, come dire, interpretare la natura. E quindi la violenza, anche simbolica, come diceva Nita Seppilli, il sacrilegio dell'acqua e la costruzione dei ponti, possa dare origine invece a un qualcosa di diverso, di altro da sé. Ma l'immersione nel verde e lo specchio di questo oggetto nell'acqua te lo fa vivere. Ancora una volta si intravede l'occhio, questa volta addirittura con le ciglia, se vogliamo, perché questi elementi che si rispecchiano danno una indicazione ancor più suggestiva. Passiamo ora ad altro oggetto, decisamente diverso per la scala. Si tratta di un ponte questa volta di circa 240 metri di luce, mentre prima ci aggiravamo sui 30, 40, forse 50, non di più. L'attraversamento del fiume Boite con la valle del Boite tra Cibiana e Valle di Cadore. È un luogo molto suggestivo, molto ameno, particolare. Abbiamo immaginato di utilizzare il sistema d'arco ricorrendo a elementi multipli e quindi abbiamo una prima arcata, una seconda arcata e una terza arcata, come si vede, di diametri diversi, anche tra loro proporzionati, 3 metri per quella principale, 2 metri per la secondaria e 1 metro per la terza linea. Come si vede, è una rincorsa continua e nel momento in cui si immagina questo dettaglio, si vede l'insieme quasi quasi che ti sussurra, anche in modo prorompente, cosa,
E a questo punto

con questa immagine si vede, è quasi un animale che sta attraversando la valle e quindi vive nel momento in cui questo attraversamento ti richiama uno stambecco. Se poi vedete anche la luce che abbiamo organizzato all'interno dell'impalcato, è una luce assai particolare, quasi scandita, è una canna da fucile se volete, con la parte terminale dei due elementi che finisce in due gallerie. Questo è un elemento particolarmente suggestivo che ci aiuta ancora a far dialogare il ponte con il luogo e il luogo con l'uomo. Questo è un concorso di progettazione che si è svolto nel 2000 e che ho vinto, un concorso internazionale molto interessante, Ponte dei Congressi sul fiume Tevere. Tra l'Euro e la Magliana. L'interpretazione che ne abbiamo dato è di un ponte ludico, un ponte a due livelli, la parte di sopra con l'uso delle autovetture, la parte di sotto invece pedonale, addirittura immaginando dei luoghi di sosta e così via. L'impostazione anche cromatica è particolarmente interessante, il rosso per l'acciaio, il grigio per il calcestruzzo, come vedete poi dei piccoli riflessi, questo arco che arriva sull'impalcato poi si divarica creando una condizione anche di stabilità, estremamente interessante come soluzione. Questa è un'opera che mi ha dato molte soddisfazioni, è finita pochissimi anni fa, anche se è stata molto travagliata, si tratta di un ponte sul fiume Piave, a sud di San Donà di Piave, fiume sacro alla patria, infatti il ponte si chiama Ponte dei Granatieri di Sardegna, è organizzato su cinque arcate da 100 metri ciascuna, la cui arcata principale sta a bordo alveo e le due arcate successive, come potete osservare, superano le sommità arginali senza toccarle, quasi a sfiorarle. Questo ci ha consentito di appiattire il sistema rispetto a un paesaggio molto, molto flat, possiamo dire all'inglese. Come si vede se noi andiamo a vedere questi dettagli, questo nero e questo bianco che si accostano tra di loro danno un'ulteriore forza e una valenza particolare. Il ponte è in parte in acciaio, in parte in calcestruzzo, però vi parlavo prima di una valenza paesaggistica, è estremamente importante relazionare il ponte con il luogo. In questo caso l'insieme del bianco e del nero suggerisce anche elementi aggiuntivi. Ancora una volta ci si interroga perché, perché il ponte in questo modo, perché in quel luogo, perché formato con questi cromatismi. Ecco, interessante anche l'attacco verso la parte terminale. Molto spesso l'impalcato finisce in un sistema anonimo. Il rilevato stradale è stato progettato da altri. Ecco, in questo caso noi abbiamo voluto invece marcare la spalla, così si chiama, modellandola, quasi a far vedere una transizione completa senza soluzione di continuità tra l'impalcato e il rilevato. Qualche passaggio degli aspetti paesaggistici, parlavo prima di flatness, possiamo immaginare per esempio il libro di Abbott, Flatlandia, cioè quasi un mondo a due dimensioni ed è estremamente importante perché in una pianura piatta come quella del Veneto, con le sommità arginali tra l'altro in rilevato rispetto al terreno, è assolutamente necessario essere tenui, cioè cercare di far dialogare il ponte con il luogo. Qualche ulteriore passaggio invece ce l'abbiamo con riferimento a questo intervento che ho fatto qualche anno fa. Naturalmente si tratta di una situazione molto particolare che in Italia si può ripetere centinaia di volte. Abbiamo il borgo medievale, abbiamo il ponte antico, abbiamo l'acqua, quindi questo passaggio tra ponte, acqua e luogo, il ponte abitato, il ponte da vivere, il ponte che fa vivere le persone. Si trattava di allargarlo per esigenze funzionali, costruire una pista sostanzialmente pedonale utilizzabile anche dalle biciclette. E abbiamo immaginato di fare un allargamento da un solo lato. E ve ne faccio vedere, come dire, la logica. Questo è un ponte un po' particolare, non è antichissimo, però lo sembra, è un ponte in realtà che ha solo una sessantina d'anni, però è caratterizzato, come vedete, da un occhio particolare, non è una cosa così usuale. Quest'occhio ci ha stimolato a immaginare di incorniciarlo. Ecco quindi che nel rendering, questo è un rendering iniziale, abbiamo incorniciato l'occhio con questi elementi. Abbiamo pensato di mettere degli elementi ad arco molto tenui che si innestano nella pila, creando anche delle condizioni

particolari, quasi a sfumare il nuovo con l'antico, perfettamente reversibile teoricamente, naturalmente anche con una grande permeabilità visiva, perché l'oggetto deve essere visto e percepito. Tra l'altro con questa condizione per la quale nell'immaginario collettivo, almeno nell'affaccio che sta a monte, noi abbiamo ancora il vecchio ponte e a valle invece abbiamo una situazione un po' particolare. Come vedete, alla fine l'oggetto è estremamente tenue, è costato anche molto poco ed è di grande soddisfazione. E io bene, a questo punto vi faccio vedere un'immagine particolarmente suggestiva, ed è un percorso vita, possiamo chiamarlo così, a bordo fiume, per il quale ad un certo momento si passa sotto l'arcata e si vede questo archetto metallico che incornicia in parte questo occhio. E io immagino quando si sta correndo succede qualcosa, c'è un evento, c'è qualche cosa che ti dice, beh, sono qua, sono un oggetto nuovo, sono diverso da prima ma uguale a me stesso. Mi vivi? Benissimo, mi devi vivere. E nel ritorno in cui si vede che non è successo niente, in qualche modo si ritorna al passato. Allora il futuro è il presente da un lato e il passato dall'altro. Nell'andata e ritorno, in qualche modo, c'è un percorso di vita di chi vive il ponte, ancora una volta relazionandosi tra il ponte e l'uomo e il luogo. A questo punto però corre l'obbligo anche di dire che nella situazione attuale il rispetto delle norme porta a delle discrasie, perché se tanto suggestivo è quello che abbiamo visto sotto, tanto difficile da capire è perché si debbano mettere dei guardrail così importanti in un ponte come questo. Per cui chi percorre questo ponte non ha la minima percezione di che cosa sta vivendo, anzi, per dirla con Marc Augé, il luogo diventa non luogo. Un piccolo particolare mi piace ancora raccontarvi è che l'allargamento ha una pavimentazione in legno. Questa pavimentazione in legno è una scelta precisa, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua, quindi nel percorrere quel passaggio tu in qualche modo senti quasi il tinello buono, quello nel quale si entrava una volta con le nostre nonne che ti imponevano di passare con le pezze. Anche questa è una suggestione che mi piace raccontare e che mi ascolta. Questo è un oggetto ancora particolare, forse uno dei più particolari di cui mi sono occupato. Si tratta di attraversare un fiume un po' semplice, molto, molto tranquillo, però la necessità di connettere due luoghi tra loro non allineati, un punto di partenza e un punto d'arrivo, che come vedete sono nell'obliquità. Come risolvere il problema? E a nostro avviso non c'era che una soluzione, quella di fare un percorso ad esse, forse un po' forzato, però molto, molto, molto legato alla natura. Perché? Perché è l'onda, perché io immagino il fluire lo stormire come dire, degli uccelli, la vita che ti trasmette qualche cosa. Quindi questo dinamismo geometrico che si vede ci consente di fare un passaggio più in là e ancora una volta nel percorrere questo oggetto ci si interroga perché. E questo mi sembra molto importante. Poi c'era anche la necessità di tenerlo molto sottile, proprio per dare una permeabilità visiva completa. Ecco che abbiamo messo due elementi di sostegno, come vedete, e diventa un ponte strallato, in cui le antenne non sono molto alte, però si vedono, e perché lungo quelle sommità arginali abbiamo anche delle piste ciclabili. Vi faccio vedere l'oggetto finito, voi vedete questi pennoni inclinati e poi a partire da sotto, dalla fondazione, ci sono degli altri elementi di sostegno che sono necessari per motivi statici, c'è la torsione, c'è in qualche modo un momento da riprendere, ma contemporaneamente ti fanno dare il concetto dell'albero, col tronco principale e il ramo laterale che guarda caso sostiene le persone. L'uso del tubo consente anche una suggestione ulteriore, alla quale sono particolarmente affezionato. Qualche altra immagine per vedere come questo oggetto è estremamente spartano, questa è una pavimentazione in grigliato metallico, quindi non c'erano molti soldi a disposizione, però bisognava dare un segno di connessione. Tra l'altro questo canale Brentella è un canale storico costruito artificialmente, che ha tagliato una vecchia strada che si chiamava Pelosa e quindi anche qui nel segno del Peloso, perché? Perché c'era l'erba, era una strada preromana addirittura, abbiamo fatto degli studi da questo punto di vista, quindi la connessione tra le due parti diventa anche una connessione storica, un ripristinare quello

uomo aveva tagliato, anche se l'aveva tagliato nelle prime parti, nella parte terminale del Medioevo. Ecco, qui passiamo a una passerella pedonale, è una delle ultime opere che ho realizzato, che connette due quartieri molto importanti della città di Padova. Ciascuno ha un ordine di grandezza di 10-15 mila abitanti e io immagino che questa connessione sia capace di dare stimolo all'amicizia, alla fratellanza. Immagino i nonni che portano i bambini a scuola oppure che vanno nel parco giochi, ed è diventato un punto di ritrovo. La dimensione di quest'opera quindi va al di là dell'oggetto, della sua funzionalità. Ha creato una condizione di rivisitazione completa del luogo. Tra l'altro si trova in corrispondenza di impianti sportivi di antica data, la Larinantes Patavium 1905. Su questo fiume ho anche imparato a nuotare ormai mezzo secolo fa. E naturalmente riguardandolo con questa nuova opera mi vengono in mente i momenti ludici di quando bambini andavamo a giocare anche a pallanuoto in questo fiume. E come è organizzata questa cosa? Beh, si tratta di un arco inclinato, una cosa inusuale, diciamo, che in qualche modo richiama le opere di Santiago Calatrava, che è stato un grande innovatore rispetto agli schemi classici del mondo dell'ingegneria. Questo elemento inclinato che viene qui rappresentato attraverso una suggestione particolare, ed è quella di un uccellino che si alza e col suo beccuccio, come vedete, in qualche modo si sposta verso l'alto e crea una condizione per cui, oltre ad un arco, ce n'è un secondo di arco che stabilizza il primo. E questo naturalmente dà origine a una situazione la cui suggestione è particolarmente evidente. Voi vedete questo secondo arco, ancora una volta uno si deve interrogare perché ce n'è un secondo più piccolino rispetto al primo. È una necessità strutturale? Certamente. È un'opportunità architettonica? Forse ancora di più. E allora in questo caso la verità strutturale e la verità architettonica coincidono, dando origine a un oggetto assolutamente nuovo nella sua conformazione, nel suo concept, così si dice. Ed è un oggetto la cui vivibilità è fuori del comune. Ormai da tempo di questo oggetto non si può più fare a meno. Nell'inaugurazione saranno 3.000 persone festeggianti come si può festeggiare nel momento in cui si sancisce l'unione delle persone. Io parlo spesso di ponte come ponte tra gli uomini, ponte è segno di amicizia, percorrere un ponte è un segno d'amore, perché no, anche darsi la mano percorrendo il ponte, perché in questo modo si vive e ci si lascia vivere. Mi piace anche raccontarvi un pochino qualche dettaglio. Voi vedete una pavimentazione in legno, come dicevo prima, il legno è caldo, il legno ti fa sentire a casa tua. Questi sono ponti pedonali che in qualche modo uno dovrebbe sentire di indossare. Consentitemi questo passaggio forse un po' forzato. Ma qui vedete anche questo arco che si innesta, il parapetto che si integra perfettamente con l'arco, dando origine anche nei dettagli a qualche cosa di particolarmente raffinato, pensato. Ed è su questo che poi le persone si soffermano. Il mancorrente, il secondo arco, i controventi, quelle croci di Sant'Andrea che si intravedono, che sono necessarie ma nello stesso tempo fanno architettura, architettura come momento di espressione dell'uomo. Questo ponte viene vissuto e percepito e la sua relazione con l'uomo è assolutamente evidente. Un'immagine così, nel tardo pomeriggio quando il sole cala, per far vedere anche la luce e il colore sono due facce della stessa medaglia. Di giorno il ponte si percepisce per il suo cromatismo, di notte va percepito per la sua luce, ma non deve essere una luce invasiva, deve essere una luce tenue, una luce che ti fa sentire in qualche modo come nell'abat-jour. Parlavo del sentirsi a casa, di indossare un ponte, non può e non deve essere eclatante. L'oggetto non deve sovrastare il luogo, vi si deve integrare e comunque ci si deve interrogare sempre del perché. E questo perché determina il fatto che c'è un evento, succede qualche cosa. E io penso che le persone si debbano soffermare e pensare che sono in un momento in cui la trasformazione territoriale dà qualche cosa di diverso e di forse migliore. Questo è l'ultimo oggetto che vi presento in questa prima lezione, ne seguirà un'altra con un'altra serie di ponti. Questo è un ponte che abbiamo realizzato per il passante di Mestre, che ha avuto molte vicissitudini
e che, come vedete, ha una

conformazione particolare, sono delle travi ondulate in cui gli elementi di rigidimento, come potete osservare, non sono simmetrici né geometricamente definiti, sono in qualche modo a opera incerta. Perché? Beh, c'era una motivazione molto forte, la suggestione del luogo, il genius loci di cui spesso si parla, ed è il collegamento con la natura, l'idea delle canne. Le canne non sono mai verticali, sono rettilinee, sì, ma spostandosi un po' di qua, un po' di là, addirittura si muovono con il vento e quindi danno origine a giochi geometrici particolarmente interessanti. Qui si vedono gli schizzi attraverso i quali abbiamo fatto evolvere questo progetto. Un progetto molto complicato perché avevamo dei vincoli importanti, un vincolo paesaggistico, un canale importantissimo, anche questo artificiale creato dai veneziani, ma questa linea delle canne, della natura che si evolve e si trasforma in termini artificiali in cui l'artificiale reinterpreta la natura. Osservate ancora che nelle barriere antirumore abbiamo cercato di mantenere questa cosiddetta opera incerta, se volete, o comunque geometricamente variabile, tenendo i montanti anch'essi variamente inclinati e poi collegandoli tra loro con delle lastre in cristallo, perché volevamo la massima permeabilità visiva. Tutto questo naturalmente anche nel concludere la parte, terminale in alto del parapetto, chiamiamolo così, barriera antirumore, anche quello non geometricamente definito, neanche mimando la linea della sinusoide con la quale abbiamo creato la condizione statica. Beh, questo aspetto trova poi ulteriore connotazione, come vedete, mettendolo nella relazione con queste canne, con questa natura che prorompe, perché anche variabile nel suo tempo, certamente in gran parte dei momenti dell'anno, si vede, si vive, e allora l'artificiale e il naturale non solo coesistono, ma possono trovare una mutua reciprocità nell'interpretazione del luogo. Ancora un particolare per notare come, anziché avere il classico supporto, abbiamo pensato a due linee verticali, una un po' più grossa, una un po' più sottile, quasi a creare un piccolo portale. Perché? Perché abbiamo la linea ciclopedonale che è stata spostata dalla sommità arginale alla parte inferiore, che doveva in qualche modo essere incorniciata, una specie di portale di accesso, anche per rendere un momentino, come dire, la estemporaneità del passaggio. Non come un fatto banale, ma come un fatto pensato, voluto, un piccolo portale a misura d'uomo. E anche questo dà qualche soddisfazione. Meno soddisfazione danno gli elementi delle barriere antirumore che, come vedete, finito il ponte che ho progettato, sono nella banalità più totale, come spesso succede in questa Italia nella quale il progetto fotocopia vince rispetto al progetto di qualità. E in qualche modo questo, a mio avviso, determina un oiato tra l'impianto culturale e tradizionale che avevamo noi fino a una trentina d'anni fa e quello che oggi si vede, per il quale di fatto qualche volta si cerca di lavarsi la coscienza chiamando le archistar a risolvere problemi, quando invece la necessità di definire i luoghi passa attraverso l'eccellenza della quotidianità. In ogni momento di ogni progetto bisogna fare un grande progetto ed è quello che tentiamo nel percorso culturale che noi stiamo facendo da molti anni, giocando attraverso il rapporto tra la ricerca e la didattica e la professione, facendo in modo che gli allievi architetti comprendano l'importanza etica del loro trasformare i luoghi, perché non dimentichiamo che ogni volta che si trasforma un luogo, l'oggetto resta lì per parecchie generazioni, 100-150 anni, non dico i 2000 anni dei ponti romani, ma certamente neanche i pochi anni di vita delle nostre tangenziali, che percorrendo ritornano ancora una volta a raccontarci il non luogo di Marco Augé. Perché ricordiamoci che nel brutto non si vive bene, nel brutto l'energia negativa viene assorbita e quindi si diventa noi stessi brutti, non forse fisicamente, quanto interiormente. La negatività non aiuta a evolvere il nostro mondo. Torniamo ora ad un'ultima immagine del ponte che vi ho fatto vedere poc'anzi. Si tratta di un'immagine particolare nella quale il ponte si vede nello sfondo, ma in prima battuta si vedono due signore che stanno facendo jogging. Ecco, il piacere di un esercizio fisico che
trascende l'aspetto fisico. Io immagino quindi che quando queste due signore tornano indietro si vedono questo ponte che ondula, in qualche modo dà origine a un dinamismo. E credo che loro non possa essere una situazione indifferente, cioè la loro relazione con il ponte diventa essenziale. Il ponte diventa parte del loro essere e questo jogging non è solamente un esercizio fisico, ma è anche un esercizio percettivo, la percezione dell'oggetto rispetto al proprio essere. Su questa linea vorrei, come dire, percorrere con voi un ponte particolare, un ponte che negli ultimi mesi della mia vita, o comunque in un certo lasso di tempo, io ho cercato di inventarmi, dando spazio ad alcune suggestioni. Le cose che vi ho raccontato mi hanno suggerito. Mi hanno suggerito cosa? Il ponte dei sogni, il ponte che in qualche modo ciascuno di noi dovrebbe sentire all'interno di se stesso. Si tratta di schegge e frammenti, così, dettati da situazioni particolari. Ve ne leggo qualcuna che forse potrete condividere con me. È una relazione nella quale il rapporto tra il ponte e l'uomo si esplicita con condizioni particolari. Sono delle piccole riflessioni che, ripeto, vorrei condividere con voi. Essere. L'amore è un ponte infinito che accoglie in noi sogni, vie, sentieri, pensieri e azioni. Ascoltiamo la voce delle pietre che parlano direttamente al cuore. Tutto è ponte, tutto è amore, inatteso quanto intenso, profondo quanto vivo, non in sogno ma nella più forte realtà, e dunque niente limiti né confini. Gli spazi inesplorati, i luoghi incontaminati, l'affaccio alla vita, il vissuto ancora tutto da vivere, oltre l'infinito che è già in noi. Così è essere veri. Un altro passaggio, in cammino. Il tempo è il cammino della vita, un percorso verso il desiderio che è in noi, un racconto continuo dell'ignoto che attimo dopo attimo materializza i nostri sogni, un ponte sull'eternità capace di superare ogni ostacolo, vincere la nostra solitudine, condividere il nostro dare e riceverne in cambio sempre e solo amore. E ancora, un sogno, un sentiero antico, un luogo dove nasce l'amore, un ponte che parla. Percorrevo un sentiero antico, percepivo il lento incedere dei pellegrini alla ricerca della via del Signore. Leggevo le vestigia di un passato sopito ma non spento. Coglievo nei pochi lacerti il segno della vita di un tempo. Odoravo brezze di profumi intensi che ti facevano riscoprire il vero essere della natura, immutabile nelle sue trasformazioni millenarie. Assaggiavo sapori desueti sognando cibi ormai dimenticati dall'uomo, ma sempre vivi nelle pieghe della storia. Ad un tratto appaiono pietre. Il sentiero si interrompe. Ti sconcerta il luogo dove l'uomo e la natura si sono ad un tempo scontrati e incontrati. Lì, proprio lì, c'era, c'è, ci sarà un ponte. E ora le pietre parlano, ti raccontano di sé, ti vengono incontro, vogliono essere tue. E ascolti poche ma intense parole. Voglio raccontarti tante cose, trasmetterti nuove emozioni, condividere pensieri nascosti, aprire varchi occlusi, scavare nel fondo dell'anima, percorrere sentieri ignoti, trovare insieme nuove mete, superare ogni ostacolo, volare verso il cielo, raggiungere il sole e, oltre le nostre dimensioni, trasformarci nell'infinito amore. Poi mi sono risvegliato. Preso da uno strano torpore, ho realizzato che il ponte vive e fa vivere, mai dimentica e mai si fa dimenticare. Così e solo così appartiene all'umanità. Un patrimonio da conservare e tramandare a chi verrà dopo di noi. Un vero e proprio ponte sull'eternità, dalla terra al cielo, dall'umano al divino, dal reale al virtuale. Questo è bridging, un modo di vivere in un mondo da vivere. E nel vissuto un altro pensiero che ho titolato Il ponte che vive in noi. Forse non sei reale, forse sei un sogno,
Forse sei un'ombra che tento di abbracciare. Forse esisti solo nella mia mente. Forse ti ho costruito immaginando un angelo come guida. Talvolta mi sveglio e mi interrogo. Chi sei? Chi sono? Cosa siamo? Cosa facciamo o potremmo fare? Non ho risposte. Forse non ce ne sono, ma di una cosa sono certo. Non voglio restare nel sonno e non voglio svegliarmi. Oscillo come un pendolo senza sosta, da una sponda all'altra. Ti percorro all'infinito. Al tuo essere mi aggrappo con forza, così ti vivo oltre ogni dire. Nel cuore più che con la ragione. Unione e sintesi, questo sei da sempre. Non solo opera dell'uomo, non solo azione, ma puro pensiero. Semplicemente, intrinsecamente, inevitabilmente, il ponte che vive in noi, un distillato di emozioni. Io amo il ponte di Messina, non per l'oggetto in sé, ma per il suo simbolo, per quel che significa. Non so se si farà, io spero di sì, anche se molti sono contrari. Non lo faremo certamente in pochi anni, forse qualche cosa di più, forse costerà anche qualche cosa di più di quel previsto. Ma io un giorno, a Reggio Calabria, facendo colazione in una terrazza, ho pensato e ho scritto: il ponte sullo stretto, terrazza con vista sullo stretto, il mare appena increspato, il sole inonda la Sicilia, gli antichi miti si materializzano, la fata Morgana appare all'improvviso e fa emergere dagli abissi del mare quel ponte che da sempre attendeva la magia del suo eterno divenire. Realtà vera, non più dunque il sogno del mito, ma l'emozione del luogo che si trasforma tra Scilla e Cariddi, dal solco all'unione. Cessa l'insularità siciliana. Così fu Venezia nell'Ottocento, così è la Sicilia nel nuovo secolo. L'unità voluta, l'unità realizzata. Noi. E ancora nella vita, un passaggio che ho titolato Il ponte vivente. Il sogno del ponte che vive e fa vivere nel percorrerlo insieme, mano nella mano, come simbolo di pace, di amicizia e di amore. Colmiamo i solchi tra genti, luoghi e culture, varcando i mari come novelli Ulisse, mai dimenticando di essere Homo Faber, in contrapposizione con Homo Homini Lupus, cosicché il fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, consenta di superare d'un balzo separatezze ideologiche e pregiudizi latenti che portano l'uomo lontano dal Signore. Questa è la vera metafora del ponte. Il ponte e le umane passioni. Le umane passioni si coltivano col cuore, anche se negate dalla ragione. Vivere è un dovere assoluto verso noi stessi, altrimenti è solo e tristemente sopravvivere. Ma noi siamo, dobbiamo, vogliamo essere più vivi che mai, un ponte, il ponte, che unisce e sa far vivere le passioni. E ampie sono le prove che il vero ponte è maestoso e delicato, possente e leggero, trasparente e scintillante. Un capolavoro di cuore e di ragione, nella sua sintesi esso raggiunge la perfezione dell'essere vivente pienamente capace di trasmettere e trasmettersi, di amare ed essere amato, di proiettarsi al di là di se stesso per farsi accogliere nel segno della storia. Ripercorrendo le vie della vecchia Sicilia emerge prepotentemente questo senso umano, volto all'interrelazione delle parti. Ponti e viadotti infrangono lo spazio della visione, a fianco e sotto di essi l'onore dell'uomo trova il suo luogo. È il concretizzarsi del ponte nelle umane passioni. Puro, semplice, è il primitivo stimolo che fa muovere l'uomo, inconsapevole, innato, lontano dalla ragione, sopravvivere. Complessa, puramente logica, più complicata è la ragione che anima l'uomo, vivere. In ogni relazione, in ogni interazione tra individui, ciascuno emittente e destinatario del processo comunicativo, un processo nel quale non si possono individuare né inizio né fine, che si svela mentre accade e genera e produce passioni. La metafora può esistere se e solo se è presente l'uomo ed è quindi quella del sistema. In un insieme olistico le parti che costituiscono il processo sono tutte in una relazione tra loro e danno vita ad una unità che non può essere colta a partire dai singoli elementi, qualcosa di diverso dalla semplice somma delle parti.
Le relazioni reciproche tra gli elementi svelano il processo comunicativo e sotto la luce della passione il ponte prende forma e si accende. E questo è un pensiero di Alessandro, un mio allievo, a seguito di quello che ho detto prima. Un altro passaggio. Pensa al ponte che il Signore invia sotto forma di incontri, segni e luoghi. Sta all'uomo attraversarlo e cambiare direzione, raggiungerne uno o più alto o cadere nell'abisso. Il ponte dell'evoluzione visualizza, co-creare, realizzare. È più semplice di quel che pare. Basta provare. E questa è Diana, un'amica.

0: l'amicizia, della fratellanza e soprattutto dell'amore. In questo nostro essere si fonda ogni rapporto umano, fisico e metafisico, e proprio a partire da questo costruire il ponte, come atto d'amore nel pensarlo, nel realizzarlo, nel percorrerlo, nel viverlo, per condividere questo inusuale sentire, ascoltare il silenzio che sa dire di noi a noi stessi e agli altri, e ci indica il vero cammino dell'uomo verso l'uomo. Il ponte tra due cuori trascende le separazioni, razza, colore, stato sociale. Attraversarlo è un dono d'amore che ti fa sentire ambrosia e pieno di colore. Il ponte tra due cuori ricolma di gioia senza separazione, tagli e dolori. Il ponte del nuovo mondo che come Caronte, traghettatore di anime, ci fa attraversare un ponte ideale verso un mondo migliore. E questa è Diana. Ponte tra i mondi, conosciuti e sconosciuti, come un'unica via che conduce al di là del cielo. La ricerca porta, infine, alla vera essenza. Per questo i ponti vengono creati, per aiutarci a superare valli scoscese. E questa è Emanuele. A questo punto, consentitemi un ultimo passaggio. Davanti alle cascate. Ero sulle cascate del Niagara, Niagara Falls, per un convegno sui ponti. Mi sono affacciato alla finestra e ho pensato e ho scritto. La contraddizione di cuore e ragione fa oscillare tra il viversi e il negarsi. Anche il ponte è così, atto di ragione ma spinta di cuore. Chi vince vive, chi perde muore. Si vince col cuore e si perde con la ragione. Così è, sintesi folle di cuore che palpita e ragione che sragiona. Davanti alle cascate del Niagara a interpretarne il furore e viverne la magia, come l'arcobaleno che è in noi. La quiete del cromatismo assoluto del diridato ponte nel cielo, dopo la tempesta, che tutto travolge. Così è anche la vita di chi sa vivere appieno il ponte sull'eternità. E con questo mi congedo da voi e mi riprometto di ritornare a trovarvi e percorrere insieme un altro ponte. Grazie.
1: La libertà.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.

0: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo meccatronica della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Di Rodi, il mio relatore è il prof. Emanuel Wajcik. Il titolo della mia tesi è L'intelligenza artificiale a scuola, una nuova era per l'apprendimento personalizzato e inclusivo. Questo elaborato nasce dal connubio tra quello che è il mio attuale lavoro, ovvero docente di sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado, il mio percorso di studi e quindi ingegneria informatica, la mia passione per la programmazione e nello specifico lo sviluppo mobile. Si può dire che in un certo senso questa tesi va a coniugare quelle che sono conoscenze e competenze informatiche a competenze e sensibilità pedagogiche. Gli obiettivi del lavoro sono stati i seguenti. Innanzitutto parlare dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'istruzione come una vera e propria opportunità per un apprendimento personalizzato e inclusivo. Illustrare le principali tecnologie intelligenti applicabili in ambito didattico, evidenziandone punti di forza e punti di debolezza. E proporre un progetto software che integri funzionalità specifiche di intelligenza artificiale e che possa supportare concretamente studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, categoria di studenti che poi vedremo più nello specifico. L'obiettivo globale, o comunque il comune denominatore tra i vari capitoli, è stato quello di dimostrare come l'intelligenza artificiale possa migliorare, se utilizzata con consapevolezza, l'esperienza di ciascuno studente. Parliamo di questa tecnologia che appunto sviluppa dei sistemi in grado di emulare processi cognitivi umani, in grado di automatizzare decisioni complesse e di apprendere dai dati senza una specifica programmazione. L'intelligenza artificiale è oggi diffusa in numerosi settori, dalla finanza alla sanità al marketing, e ha attecchito anche nell'ambito dell'istruzione. Oggi più che di istruzione parleremo di didattica e nello specifico un elemento cardine della didattica moderna è rappresentato dal principio di inclusione scolastica. Questo principio identifica e valorizza l'individualità di ciascuno studente e garantisce a tutti un'attiva e piena partecipazione alla vita scolastica. Quindi si vuole in qualche modo garantire a tutti gli studenti un accesso all'apprendimento e al materiale didattico in maniera equa. È sulla base di questo principio che nasce il mio progetto software che si sostanzia in un'applicazione mobile che attraverso funzionalità di riconoscimento ottico di carattere e sintesi vocale vuole aiutare ragazzi con DSA e nello specifico ragazzi che hanno difficoltà ad accedere ai testi scritti. Abbiamo diversi campi di applicazione oggi dell'intelligenza artificiale, qui ce ne sono alcuni. Parleremo nello specifico oggi di didattica, vediamo appunto quindi molteplici utilizzi, ma nello specifico, al di là degli utilizzi, abbiamo a scuola dei veri e propri, delle vere innovazioni che abbiamo raggiunto, dei veri successi. Pensiamo anche alla maggiore motivazione e coinvolgimento da parte degli studenti, perché grazie a questa didattica che potremmo chiamare didattica 3.0, appunto attiriamo l'attenzione dei ragazzi. Ma sottolineare di questa slide anche inclusione accessibilità e il progetto che presento oggi ne è un esempio. Oltre a quelli che sono appunto diciamo le innovazioni, abbiamo però anche dei limiti in questo senso. Tra questi sottolineare in particolar modo la resistenza al cambiamento, perché oggi gli stessi docenti rappresentano la resistenza al cambiamento per mancanza di competenze digitali o magari per una formazione troppo quadrata, sono i primi a bloccare l'integrazione tecnologica nelle scuole e quindi è da sottolineare questo aspetto. Un altro aspetto che sottolineerei anche la mancanza di comprensione emotiva, perché l'intelligenza artificiale, per quanto potente possa essere, non ha tutti quegli aspetti che riguardano l'emotività o comunque la creatività che l'intelligenza umana può avere, e quindi non potrà mai sostituire la figura del docente fisica. Di conseguenza, in un capitolo della mia tesi ho appunto parlato nello specifico dell'essenzialità dell'intelligenza emotiva in ambito didattico, sottolineando come la vera innovazione nasce dalla collaborazione di queste due intelligenze. Quindi, in sostanza, il futuro non è una competizione tra uomo e macchina, ma è un equilibrio tra tecnologia e umanità, dove uno va a compensare quelli che sono i deficit dell'altro. In classe abbiamo diverse tipologie di studenti, ognuno con un proprio stile di apprendimento, ed è giusto conoscere e rispettarli. Io nella tesi, oltre ad aver approfondito gli stili di apprendimento, ho anche parlato di quelli che sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Parliamo di una categoria che in ambito pedagogico sostanzialmente non fa parte della disabilità, ma è una macroarea che viene identificata come bisogni educativi speciali. All'interno dell'area dei bisogni educativi speciali abbiamo appunto i DSA e quindi questi disturbi neurobiologici che influenzano la capacità di utilizzare alcune abilità, come potrebbe essere quella di lettura, quella di calcolo, quella di scrittura. Ce ne sono diverse. La legge 170
90 del 2010 individua quattro categorie di DSA e l'intelligenza artificiale oggi è un ottimo alleato con delle funzionalità specifiche. Quanto visto finora rappresenta un microsunto della teoria che è stata analizzata nella tesi e che mi ha permesso in qualche modo di realizzare con più coscienza e più consapevolezza l'applicazione mobile. Applicazione mobile per appunto studenti con disturbi specifici dell'apprendimento sviluppata con Google Flutter, questo framework che oggi è riconosciuto per prestazioni elevate, per versatilità ma anche per uno sviluppo innovativo, e questa applicazione prende il nome di assistente vocale amico. Nasce con due obiettivi in particolare, innanzitutto quella di testare l'efficienza tra integrazione dell'intelligenza artificiale e sviluppo mobile tramite Flutter, ma secondo obiettivo superare alcuni limiti evidenziati dai ragazzi con DSA nelle applicazioni attualmente disponibili sul mercato, perché c'è da sottolineare che questo progetto è stato effettuato in collaborazione con i ragazzi DSA presenti nella mia classe, quindi attraverso un colloquio con loro e quindi un'analisi e una pianificazione ho potuto constatare che questi ragazzi spesso lamentano nell'utilizzo delle applicazioni disponibili sul mercato un layout spesso che crea al loro interno un sovraccarico cognitivo, se vogliamo. Pensiamo ad esempio a un'applicazione che è stata per ragazzi che hanno questi disturbi, che può avere magari dei pulsanti troppo piccoli, una scrittura troppo piccola, mancanza di colori. Tutti questi elementi per loro rappresentano degli ostacoli e quindi l'obiettivo, oltre appunto a quello di realizzare delle funzionalità informatiche, era anche quello di superare questi limiti che gli stessi ragazzi, ripeto, avevano evidenziato. Quindi nasce questa applicazione

che ha seguito tutte le fasi del rilascio di un qualsiasi software, quindi analisi, pianificazione e progettazione attraverso diagrammi progettuali che hanno permesso naturalmente di descrivere, di documentare il funzionamento del sistema, poi diagrammi di flusso e quindi in sostanza descrivere il flusso di esecuzione dei vari algoritmi che sono stati implementati, per poi passare all'implementazione, quindi il codice sorgente, in questo caso tramite linguaggio Dart. È da sottolineare come questa applicazione non è innovativa per le funzionalità proposte perché magari si trovano già sul mercato, ma è innovativa perché prende queste funzionalità e le introduce in un contesto mobile che è appunto fatto su misura per questi ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico va a soddisfare un'esigenza di DSA che è quella di accedere ai testi scritti in maniera semplificata. Spesso appunto si trovano in questa difficoltà ed è stata tra l'altro l'esigenza più votata dai ragazzi. Quindi nasce questa applicazione che nello specifico acquisisce un'immagine o dalla fotocamera o dalla galleria, successivamente viene appunto elaborata l'immagine acquisita e viene identificato il testo tramite un kit di machine learning. Successivamente il testo identificato viene visualizzato nell'applicazione e viene convertito in audio tramite un plugin che Flutter offre chiamato Flutter Test to Speak. Successivamente ci sono dei pulsanti che permettono l'avvio e la fermata della sintesi vocale. Come detto, oltre alle funzionalità, quello che mi ero promesso di realizzare nell'applicazione era che accessibilità e inclusione fossero al primo posto. E quindi nasce questa applicazione che vediamo appunto essere molto intuitiva, fonte ad alta leggibilità, pulsanti di grandi dimensioni, colori che distinguono colori che vanno a distinguere i vari pulsanti, e quindi tutto questo crea un'interazione semplificata. Abbiamo diversi benefici da questa applicazione, li abbiamo constatati in classe. Pensiamo a un ragazzo dislessico che deve accedere a un testo, il testo è scritto magari troppo piccolo, può fotografare il testo, può appunto riprodurre la sintesi vocale e accedere al contenuto del testo. Pensiamo a un ragazzo straniero che ha difficoltà nella pronuncia, può effettuare una foto del testo, riprodurre la sintesi vocale e appunto ripetere la pronuncia del testo, o pensiamo anche a un ragazzo che ha difficoltà di comprensione, quindi in questo modo tramite la sintesi vocale può appunto accedere al contenuto del testo e tutto questo permette un accesso equo, come dicevo, al materiale didattico. Naturalmente è stato testato, oltre che i benefici in ambito didattico, anche le funzionalità in ambito informatico, valutando il testo originale con quello riconosciuto utilizzando un dataset. Al momento la percentuale è del 70%, quindi la precisione delle parole riconosciute è del 70%, perché per i testi scritti a mano o per i testi in cui c'è uno sfondo molto articolato, diciamo, l'algoritmo ha delle difficoltà. Quindi, negli sviluppi futuri, naturalmente abbiamo ottimizzazione dell'algoritmo OCR, ampliamento delle opzioni di sintesi vocale, quindi prevedendo magari più voci ma anche più lingue, revisione dell'interfaccia, perché naturalmente questa è una prima versione, e poi ulteriori testi sia su un campione più ampio di studenti ma anche su un dataset più ampio. Quindi vogliamo verificare sia la validità in ambito didattico ma anche la validità in ambito informatico. Concludo con un brevissimo video di 30 secondi che mostra il funzionamento dell'applicazione per lasciarvi un contributo più concreto e intanto vi ringrazio per l'attenzione.

0: Ci sono varie forme di disabilità. L'unica pericolosa è essere senza cuore.
1: Grazie della presentazione.
2: Dottor Vincenzo Di Rodi, prego. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 106 su 110. Congratulazioni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è titoli di credito, un argomento diverso, diciamo un altro capitolo di questo corso. I titoli di credito forse un tempo erano molto più importanti di ora, ma sono stati una tappa fondamentale nel diritto commerciale. Argomenti della lezione: il diritto cartolare, emissione e circolazione dei titoli di credito, eccezioni cartolari, ammortamento dei titoli di credito. Diritto cartolare, il diritto della carta sarebbe. Il diritto alla carta è il documento, il titolo di credito rappresentato da un documento cartaceo, perché si parla di diritto cartolare. Incorporazione del diritto in un documento. Invenzione del mercante nel Medioevo, la cartola. I titoli di credito sono stati un'invenzione medievale molto importante. I titoli di credito non servono soltanto per rappresentare il denaro, ma in origine soprattutto questo. Che succedeva ai mercanti che dovevano recarsi in un'altra città per acquistare dei beni? Dovevano portarsi il sacco di denaro, i sacchi con le monete, d'argento, d'oro e così. E lungo il percorso potevano subire furti, rapine, tanti avvenimenti che spiacevoli. Per cui sono inventati, invece di portarsi il denaro, si portava un pezzo di carta, la cartola. Come beni mobili, l'articolo 1153. L'articolo 1153 è il codice civile, però è una lunga tradizione che va fino al diritto romano. Cioè, nel senso, per i beni mobili, il bene si trasferisce con la semplice consegna, indipendentemente da chi ne fosse stato proprietario. Qual è l'invenzione dei titoli di credito? Un diritto, che è un bene astratto, non può essere acquistato manualmente. Se veniva scritto su un pezzo di carta, la cartola appunto, veniva trasferibile come un bene immobile. Esercizio del diritto. Quella cartola, chiamiamolo con il nome di oggi, il titolo di credito, consentiva di esercitare il diritto presentando quel documento. Il mercante medievale, presentando quel documento dove si recava nella città, poteva ottenere da un suo corrispondente di avere il pagamento della somma indicata sul titolo di credito. Circolazione del diritto, ma non solo di ottenere il pagamento, ma anche di trasferire quel suo diritto ad un altro soggetto, perché lo stesso documento era idoneo non solo per ottenere la prestazione, ma per consentire anche di trasferire il diritto a ottenere quella prestazione a favore di un altro soggetto, tutto con un documento di carta. Le cose adesso sono un po' cambiate, i titoli di credito sono diventati molto importanti, però i principi dei titoli di credito sono rimasti gli stessi e si sono semmai estesi ad altri istituti che sono figli di quei titoli di credito nati nel Medioevo. Principi di diritto cartolare, articolo 1992, incorporazione. Ci sono principi generali del diritto cartolare, cioè del diritto dei titoli di credito. Uno è quello dell'incorporazione, fissato articolo 1992. Il diritto, rappresentato dal titolo di credito, è quello che viene incorporato nel documento. Nel documento viene come se fosse, quel documento fosse rappresentativo di quel diritto e quindi veniva incorporato nel documento. Articolo 1993, letteralità. Quale diritto? Di che misura? La lettera che è indicata nel testo, è scritto 1000. E 1000, indipendentemente da se sia stato scritto anche per errore oppure non sia dovuto, però quel che vale è il principio della letteralità, quello che è scritto nel titolo di credito. Terzo principio, articolo 1994, autonomia, che richiama l'articolo 1153 del codice civile. Quindi abbiamo tre articoli del codice civile che fissano i principi di diritto cartolare. L'ultimo, l'autonomia, nel senso che il diritto viene acquistato secondo la legge di circolazione, come se fosse un diritto autonomo. Nello stesso modo con cui, dicevo prima, fino al tempo del diritto romano, i beni mobili si acquistano secondo, diciamo, un atto traslativo, però come se fosse un diritto nuovo, sorto volta per volta in capo a colui che ha acquistato quel diritto. Tre principi per tutti i titoli di credito. Sono tre principi fissati dalla legge, seguendo la tradizione, si tratta di regole nuove, che valgono per tutti i titoli di credito.
Nozione e titolo di credito, non c'è una definizione di legge. Attenzione, mentre per altre cose o diritti esiste una definizione nel codice civile, per i titoli di credito non c'è nessuna definizione, è una scelta del legislatore, quella di, forse anche lungimirante, nel senso come dicevo prima, adesso che i titoli di credito sono evoluti. Ecco, non c'è una definizione della legge che dica qual è il titolo di credito, la definizione si ricava dalla stessa regolamentazione, come documento destinato alla circolazione e che attribuisce al possessore il diritto alla prestazione. Sulla base di quei principi che abbiamo visto prima, ricaviamo, diciamo, dall'esterno qual è la definizione di titolo di credito. Cioè, titolo di credito è un documento destinato alla circolazione e che attribuisce al possessore il diritto alla prestazione. È tutto lì, direte voi, però è una cosa molto importante. Tipi di titoli di credito, a seconda di, vediamole però, legge di circolazione. I titoli di credito si distinguono a seconda di tanti aspetti. Uno degli aspetti rilevanti è la legge di circolazione. Come circola il titolo di credito? Il titolo di credito può essere al portatore, può essere all'ordine o nominativo. È un modo diverso di circolare. Circolano sempre, ma circolano in modo diverso. Oppure il diritto incorporato, denaro, merci, partecipazioni. Oppure i titoli di credito si possono distinguere a seconda del diritto incorporato nel titolo. Nel diritto incorporato il titolo può esserci una somma di denaro, delle merci, per esempio le polizze di carico per il trasporto delle merci su nave, partecipazione. La partecipazione in una società con azioni è un titolo di credito che ha per oggetto appunto questo diritto. Partecipazione, merci o somma di denaro. Oppure si distinguono a seconda emissione individuale o di massa. Ci sono dei titoli di credito emessi individualmente, pensate alle cambiali, io do per scontato, sappiate tutto, ritorneremo però tra poco, cosa sono le cambiali. Ebbene, la cambiale va emesso una per una, singolarmente, lo stesso un assegno bancario. Oppure ci sono titoli di credito di massa che sono emessi in massa, cioè tanti insieme. Pensate alle azioni. Le azioni vengono emesse, tante azioni per la stessa società. Oppure i buoni del tesoro, anche se sono titoli di credito, non viene emesso un buono del tesoro. Vengono emessi tanti buoni del tesoro. Quindi ci sono titoli di credito che sono con emissione individuale, uno per uno, altri che sono emessi invece in massa. Spunto di riflessione. Che significa incorporazione del diritto nel documento? Una cosa molto importante questa dell'incorporazione. Emissione e circolazione, naturalmente, di titolo di credito. Sono due momenti rilevanti. L'emissione del titolo, cioè la compilazione del titolo, il titolo è un documento, e la sua circolazione. Sono due momenti distinti, entrambi sono rilevanti. Emissione di titolo di credito, libertà di emissione. Chi può emettere un titolo di credito? Chiunque. Si assumono delle obbligazioni, quindi serve la capacità di agire, ma non c'è soltanto un problema di capacità di agire. Che titoli di credito si emettono? In tanti titoli di credito c'è una regolamentazione specifica, però la legge non pone un divieto, nel senso che chiunque può emettere anche un titolo di credito atipico. C'è una sola eccezione, salvo titoli di credito al portatore per somme di denaro, riserva per raccolta e risparmio. L'unica limitazione

che se non si possono inventare, creare nuovi titoli di credito, se questi sono al portatore, vediamo meglio tra poco che come circola il titolo al portatore, ma sono liberamente trasferibili senza nessuna formalità, quando la prestazione è indicata una somma di denaro. La ragione per cui la legge vieta che siano emessi i titoli al portatore per somme di denaro, se non nei casi previsti dalla legge, perché diversamente ci si sostituirebbe allo Stato che è titolare del potere di emettere carta moneta. Due momenti in titolo di credito, creazione del titolo di credito. Nei titoli di credito ci sono due momenti distinti. Uno è l'emissione. L'emissione significa che viene compilato il titolo di credito. Pensate una cambiale, io mi metto e scrivo. Per me pagata per questa cambiale e così via. C'è la formula, sono formule abbastanza standard, ma che importa che ci sia l'indicazione che si tratti di una cambiale. Ecco, questa è la emissione. Io metto la cambiale compilando. Lo stesso vale per un assegno bancario, anche se in questo caso io sono facilitato dal fatto che la banca mi consegna dei carnet di assegni, per cui è scritta tutta la forma dell'assegno bancario e lo devo soltanto compilare su certe parti. Quella è l'emissione, quella è la creazione del titolo. Poi c'è l'emissione, rilascio del titolo anche involontario al primo prenditore. Questi sono i due momenti, la creazione del titolo compilando il titolo. L'emissione quando viene rilasciato quel titolo, esce dalla mia disponibilità. Può avvenire anche in modo involontario. Io sto compilando una cambiale, la dimentico sul mio tavolo, viene qualcuno e la prende. Lì c'è già la emissione, anche se io ancora non volevo consegnarla. Tuttavia c'è l'emissione e quando c'è quindi il passaggio da chi ha redatto quel documento al primo prenditore, cioè colui che per primo ha quel titolo. Rapporto fondamentale, ragione per l'emissione del titolo. Molto importante nei titoli di credito la distinzione tra il rapporto fondamentale e il rapporto cartolare. Il rapporto cartolare è quello che nasce dal documento, si deve creare quel documento, il titolo di credito, bisogna emetterlo, a quel punto c'è il diritto nascente dal titolo di credito. Ma normalmente, almeno normalmente, c'è una ragione per la quale quel titolo di credito è stato emesso. Pensate a un assegno bancario. Io metto un assegno bancario, metto una cambiale per varie ragioni, per pagare un debito, quindi c'è un rapporto, io ho acquistato un'autovettura, devo pagare il venditore e metto quell'assegno bancario. Questo è il rapporto fondamentale. Nell'assegno bancario però non c'è scritto niente di tutto questo, perché quello sta sotto, per questo si parla del rapporto fondamentale, e la ragione per l'emissione del titolo. Rapporto sottostante tra emittente e primo prenditore. E la ragione per cui io ho emesso quel titolo? La ragione può essere svariata. Io ho fatto l'esempio dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ma potrebbe essere io voglia fare una donazione a qualcuno o qualunque altra ragione. Queste sono le ragioni, il rapporto fondamentale che sta sotto al titolo di credito, non emerge in titolo di credito. Può non esistere, ad esempio, nel cambiale di comodo o di favore. Mandato di favore? Talvolta nei rapporti commerciali un imprenditore ha necessità di far vedere che ha dei crediti, si reca in banca, chiede un finanziamento, dice sì, ma diciamo, qual è il tuo patrimonio? Dice, guarda, quindi dice l'imprenditore alla banca, al direttore della banca, io ho qua dei titoli di credito e mostra magari un assegno che qualche amico gli ha rilasciato. Magari senza che ci sia un rapporto sottostante. In questi casi qualche studioso ha pensato che anche in questo caso c'è un rapporto sottostante, che sarebbe il mandato di favore. C'è un mandato, c'è cioè qualcheduno che si è impegnato a far vedere che esista un rapporto di debito-credito, anche se non era esistente, un mandato di favore. Non c'è bisogno di questa architettura così strana. Il rapporto sottostante è un rapporto che normalmente esiste, ma siccome non rileva sul piano dei titoli di credito, quindi sono due
due piani, uno il rapporto

rapporto cartolare e il rapporto sottostante. Nel rapporto, quando uno fa valere il suo credito, nasce un titolo di credito, fa valere il rapporto cartolare. Diverso se invece agisca in base a questa persona, in base al rapporto sottostante. E se non c'è un rapporto sottostante, non ha nessun credito da far valere. Distinzione dei titoli di credito. Astratti, qualsiasi rapporto sottostante che non viene enunciato. In alcuni titoli di credito non emerge mai qual è, non il rapporto sottostante, ma neppure il genere rapporto sottostante. Mi spiego, ho fatto l'esempio della cambiale, dell'assegno bancario. In questi casi nel titolo non c'è scritto se viene dato a titolo di donazione, quell'obbligazione sorge a titolo di donazione, pagamento di prezzo o qualsiasi altra ragione. E appunto per questo è un titolo di credito astratto. Non viene enunziato, anzi non deve essere enunziato. Causale, specifico rapporto sottostante, letteralità incompleta. Ci sono invece i titoli di credito in cui il titolo di credito enuncia non lo specifico rapporto sottostante, ma il genere di rapporto sottostante. Faccio un esempio. L'azione di società è un titolo di credito. È chiaro qual è il rapporto sottostante. E il nome stesso azione ci dice che il rapporto sottostante è un rapporto di partecipazione al capitale di quella società. Non sappiamo in concreto se c'è stato o non c'è stato quel rapporto sottostante, ma l'azione rappresenta un titolo di credito che ha come base sottostante tipicamente il genere partecipazione di società. Faccio un altro esempio, la polizza di carico. La polizza di carico è un titolo di credito che viene emesso quando nel trasporto su nave, esiste un corrispondente titolo di credito anche trasporto per su treno o su aereo. Ecco, chi consegna a bordo di una nave una certa merce riceve da chi riceve quella merce un titolo di credito che si chiama polizza di carico, in cui è descritto il carico che è stato consegnato. Ecco, in questo caso un rapporto sottostante è necessariamente un contratto di trasporto, in quel caso un trasporto su nave. La stessa cosa nei titoli di credito di deposito, deposito e magazzino in generale, contratto un contratto. Però attenzione, la letteralità è incompleta, nel senso che c'è una letteralità che è limitata, nel senso che ci dice che quel che vale è che si tratta di un contratto di trasporto, per cui si applicano le regole di trasporto, alla polizza di carico, si applicherà il contratto di società nel titolo di credito, azioni di società e così via, ma non c'è nulla dello specifico rapporto sottostante. Ci indica semplicemente che si applicheranno le regole di quel tipo di contratto. Autonomia del rapporto cartolare, inopponibilità d'eccezione, l'articolo 1993, primo comma del Codice Civile, naturalmente. Tre principi del diritto cartolare, abbiamo visto che c'è l'autonomia. Autonomia significa che ogni trasferimento è come se fosse autonomo e il diritto che si acquisisce è un diritto che non dipende dal precedente trasferente. Questo comporta che al portatore del titolo, cioè colui che vanta un diritto sulla base di un titolo di credito che lui è in possesso, per questo si parla di portatore del titolo, a quel soggetto non si possono opporre le eccezioni, cioè non si può bloccare l'adempimento facendosi qualsiasi eccezione. Le eccezioni del rapporto sottostante sono inapplicabili proprio in virtù dell'autonomia del titolo. Attenzione però, a partire dal terzo portatore. Primo portatore, colui che riceve per esempio una cambiale, supponiamo che si tratta di una cambiale di favore, se la mettesse in pagamento, non potrà ottenere da me, emittente, il pagamento di quella cambiale, perché il rapporto sottostante era inesistente, o se vogliamo usare l'espressione, era un mandato di favore. Se però il portatore di quella cambiale trasferisce, sia pure abusivamente, in contrasto con gli accordi presi, quella cambiale ad un terzo, a quel terzo non gli posso opporre, ecco, per questo si parla di eccezioni, che non esisteva il rapporto sottostante. Perché il terzo è come se avesse acquistato un diritto autonomo, indipendente da quello del precedente trasferente.

partire dal terzo portatore, vale la regola dell'inopponibilità delle eccezioni, fissata all'articolo 1993, primo comma. C'è un'eccezione, e la si nomina ancora in latino, exceptio doli, l'articolo 1993, secondo comma. Se per caso, facendo sempre l'esempio della cambiale di favore, io trasferisco quella cambiale di favore ad un terzo, a quel terzo non sarebbero opponibili le eccezioni opponibili a me. Se però il terzo ha agito consapevolmente con l'intenzione di danneggiare l'obbligato cambiario, a questo punto con l'exceptio doli, l'eccezione di dolo, possono essere opposte le eccezioni che altrimenti sarebbero inopponibili. Legge di circolazione dei titoli di credito al portatore. I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione. È molto importante vedere come circolano questi titoli di credito. La tradizione, e poi la legge ha fissato vari tipi di titoli di credito a seconda di come è la legge di circolazione. Al portatore. Al portatore è un modo molto semplice. Semplice consegna del titolo tradizio, sono al portatore azioni risparmio, titoli di debito pubblico. Come avviene il trasferimento di un titolo di credito al portatore? Il titolo di credito al portatore significa che sono al portatore, a mano del portatore. Chiunque ne abbia il possesso ha diritto alla prestazione. Come si trasferisce questo diritto? Semplice traditio, cioè la consegna dei titoli di credito da un soggetto all'altro. Non c'è nessuna traccia, sono tutti allo stesso, non c'è nessuna traccia neanche di colui che è obbligato alla prestazione. Sono al portatore le azioni di risparmio, ricordo che invece, l'abbiamo visto in un'apposita lezione, le azioni di società normalmente sono nominativi. I titoli di debito pubblico, quindi molta attenzione per questi titoli di credito sono al portatore. Se io perdo il possesso, per così dire, ho perso quasi tutto. Vediamo che ci sono poi dei rimedi, ma sono molto limitati. Perché il diritto a ottenere la prestazione si ha ottenendo la semplice consegna di questo documento. Circolazione dei titoli all'ordine, consegna del titolo. Anche in documenti in cui la circolazione è stabilita dalla legge o dallo stesso titolo all'ordine, circolano mediante consegna del titolo. La consegna del titolo è fondamentale, siccome il documento che rappresenta il diritto contenuto incorporato nel titolo, la consegna è essenziale. Nei titoli di credito al portatore basta la consegna. Nei titoli del credito all'ordine invece è necessaria la consegna, ma ci vuole una girata apposta sul titolo, ci vuole un'annotazione apposta sul titolo che giri. Trasferisca quella prestazione e questo trasferimento deve avvenire annotando sul titolo con quella che si chiama la girata. Sono all'ordine cambiali, assegni bancari e circolare, titoli rappresentativi di merce. La girata quindi è l'indicazione apposta sullo stesso documento, per questo documento è importante, in tutti i titoli di credito è importante, ma in questo caso è importante non soltanto per esercitare il diritto, ma anche per poterlo trasferire, perché senza la girata il diritto non si trasferisce a nessuno. Girata in titoli di credito, titoli all'ordine. Ordini di pagare ad un giratario e per me pagate a tizio, firmate il girante. Come avviene la girata? Il nome è antico, ma significa semplicemente che si sta trasferendo il diritto incorporato nel titolo. La girata avviene in modo molto semplice. Ipotizzate la cambiale, su internet trovate tante raffigurazioni della cambiale, anche se la cambiale è diventata poco importante, si usano poco, forse più, diciamo, ancora in qualche modo sono usati gli assegni bancari o circolari. Il documento è sul verso, cioè sul davanti. E ci sono scritti tutti i dati, pensate a una cambiale, c'è la data, c'è l'importo, c'è l'emittente, c'è il beneficiario,
c'è il luogo di pagamento, altre cose del genere. Sul retro, se si usa un modulo prestampato, c'è già scritto girate. Sul retro c'è lo spazio per fare le girate. La girata si compila così. E per me pagate a tizio, è quindi un ordine di pagamento rivolto da colui che è il portatore del titolo, rivolto al debitore, indicando che dovrà pagare a un certo soggetto. Naturalmente deve firmare. Possibile la girata in bianco. È possibile anche compilare una girata in cui si dice e per me pagate, senza indicare nessun nome, e sotto la firma del girante. Si tratta di una girata in bianco che la legge consente come legittima. Esercizio del diritto, in base a una serie continua di girate. Nei titoli di credito all'ordine, l'esercizio di diritto è un pochettino più, non dico più complicato, ma richiede certi adempimenti. Nei titoli di credito al portatore, basta mostrare il documento per ottenere la prestazione. Nei titoli di credito all'ordine, non basta mostrare il documento, si basta se si è il primo prenditore. Se però si è un giratario, cioè una persona a cui è stato girato quel titolo, bisogna portare un documento che rechi, che le girate possono essere più di una serie continua di girate, dal primo prenditore fino a me che vanto quel diritto. Ultima girata deve essere necessariamente piena. Per poter esercitare il diritto, io che sono l'ultimo giratario, deve essere una girata piena a mio favore, non passo una girata in bianco. Circolazione dei titoli nominativi. Doppia annotazione sul titolo di credito e nel registro dell'emittente. I titoli di credito nominativi sono un pochettino più complicati. I titoli di credito nominativi, ricordo quali sono, per esempio delle azioni, quelle ordinarie, di società, e altre obbligazioni e così via, sono dei documenti, titoli di credito, che vengono emessi individualmente o anche di massa, ma sulla base di un registro dell'emittente. L'emittente per ogni titolo di credito nominativo deve tenere un registro in cui è nota il beneficiario della prestazione. Naturalmente, trattandosi di titoli di credito, il titolo è trasferibile, però bisogna che ci sia allora una doppia annotazione sul titolo di credito nel registro dell'emittente. La prima annotazione, quando il titolo viene emesso e consegnato. Sul titolo viene scritto quindi un nome, non è possibile che ci sia un titolo di credito nominativo in bianco. Il titolo di credito nominativo sarà appunto nominativo, indicando il beneficiario. E poi la stessa indicazione deve avvenire nel registro dell'emittente. Trasferimento in due modi. Transfer o girata piena o autenticata. Per trasferire il titolo di credito, visto il titolo di credito nominativo, visto che c'è una doppia annotazione sul titolo e sul registro dell'emittente, bisogna che ci sia anche una doppia annotazione per la variazione quando questo viene trasferito. Però la legge consente che questa doppia annotazione avvenga immediatamente, e questo è il transfer. Se io voglio acquistare un'azione di società, mi reco con colui che è già socio, azionista di quella società, presso gli amministratori della società per far annotare la volontà dal vecchio socio a me di quel titolo. L'amministratore della società annota sul registro, il registro degli azionisti, il nuovo nome in sostituzione del vecchio nominativo. Ma deve annotare lo stesso nome sull'azione. Ecco qua, però a questo punto la legge prevede che in questo caso si emetta una nuova azione, perché il nome dell'azionista indicato sul verso dell'azione non può essercene uno, non ce ne possono essere altri che si sostituiscono. Però la legge consente per i titoli di credito nominativi che ci sia una circolazione più semplice. Come? Imitando il sistema della circolazione dei titoli di credito all'ordine, con questa avvertenza, che si usa sempre la girata però annotata sul titolo di credito nominativo, sul retro,
la nuotata, la girata deve essere piena e la firma del girante deve essere autenticata da un notaio. Quando c'è un trasferimento di titolo di credito nominativo mediante girata, anziché transfer, la società non sa chi è il nuovo azionista nel caso di azione. Lo saprà nel momento in cui l'azionista si presenta per esigere la sua prestazione. Quale sarà la prestazione che esige l'azionista? L'azionista può esigere alla società due prestazioni. Uno è quello di ottenere il pagamento del dividendo, l'altro è quello di partecipare a un'assemblea per votare. Ecco, quando si reca l'azionista alla società per esercitare uno di questi diritti, allora gli amministratori devono annotare sul registro emittente il nuovo nominativo e con l'occasione devono anche comunicarlo al registro delle imprese. Spunti di riflessione. Come avviene la girata del titolo? Eccezioni cartolari. Sono le eccezioni che sono opponibili dal debitore, cioè colui che ha tenuto la prestazione in base a un titolo di credito rispetto al portatore del titolo legittimato dal documento. Eccezione di titolo di credito, articolo 1993 del Codice Civile. Eccezioni reali, opponibili a qualunque portatore del titolo. I nomi sono molto importanti qua. La legge chiama eccezioni reali, cioè le eccezioni principali, quelle fondamentali, che sono opponibili a qualunque portatore del titolo. Il portatore del titolo può subire soltanto eccezioni reali, in taluni casi soltanto quelle altre eccezioni che sono le eccezioni personali. Eccezioni personali opponibili al portatore cui si riferiscono, salvo l'exceptio doli. Le eccezioni personali sono invece quelle eccezioni, cioè sarebbe il creditore, il portatore del titolo che vante il diritto a una prestazione, pensato a una cambiale, pagamento di una somma di denaro, alla scadenza si reca presso il debitore per chiedere l'adempimento. Il debitore può opporre delle eccezioni, cioè io non ti pago perché questa è l'eccezione, ti pago perché queste eccezioni sono eccezioni reali opponibili a qualsiasi portatore, oppure eccezioni personali opponibili al portatore a cui si riferiscono, salvo l'exceptio doli, perché come ricordavo in caso di exceptio doli, le eccezioni personali si trasferiscono anche a chi abbia acquisito con dolo o colpa grave quel titolo per diciamo, non consentire al debitore di opporre l'eccezione che avrebbe opposta al precedente portatore. Eccezioni reali sono quelle che sono opponibili a qualunque portatore di forma fondante sul contesto letterale del titolo. Ci sono delle parole che devono essere inserite nel titolo. La cambiale è tale soltanto se c'è il nome cambiale, l'assegno è tale se c'è il nome assegno oppure cheque e così via. Ecco, se manca quella parola e quindi dal contesto letterale del titolo risulta che diciamo, non obbligato cambiariamente, questa è un'eccezione reale. Nonché firma falsa. È stata messa una firma falsa, è stata messa una firma parte di un soggetto che non era lui, l'ha messa qualche d'un altro. Non c'è un'obbligazione, quindi diciamo, valida che sorga. Se si dimostra che la firma è falsa, quel soggetto non è obbligato. Per evitare i rischi delle omonimie, la legge impone che sia nelle cambiali sia messo oltre il nome del debitore anche il codice fiscale. Difetto di capacità. Se colui che ha emesso il titolo di credito non aveva la capacità di agire, anche questo è accertabile sulla base del titolo, non c'è l'obbligazione di questo soggetto e quindi opponibile a qualsiasi portatore. Molto importante il difetto di rappresentanza. Il difetto di rappresentanza significa che qualcuno ha sottoscritto un titolo di credito e l'ha messo in circolazione a nome di una persona di cui non aveva il potere di rappresentanza, o molto più spesso a nome di un ente in una società di cui non aveva il potere di rappresentanza. In questo caso non c'è l'obbligazione che nasce a carico dell'ente di quel soggetto perché manca il potere di rappresentanza e questo viene accertato. Ecco, non sorge l'obbligazione cambiare e questa è un'eccezione opponibile a qualsiasi portatore. Mancanza di condizioni per l'esercizio dell'azione.
Ci sono delle condizioni entro le quali il titolo deve essere esercitato, il diritto rappresentato dal titolo può essere esercitato. Pensate ad una cambiale che è stata emessa a una certa scadenza, se il portatore si presenta prima alla scadenza, non ha diritto alla prestazione, quindi c'è un'eccezione, in questo caso reale, opponibile a qualsiasi portatore. Eccezioni personali relative al rapporto sottostante a quello cartolare. Le eccezioni personali sono eccezioni relative a un certo rapporto sottostante a quello cartolare. Talvolta manca del tutto, come abbiamo visto, nel caso delle emissioni cambiali di favore, ma in ogni caso, anche se c'è un rapporto sottostante, questo non rileva. Ma ci sono dei casi in cui il rapporto sottostante è opponibile, relativo a rapporti personali con un determinato portatore. I rapporti personali relativi a un determinato portatore sono opponibili soltanto a lui. Pensate se una cambiale viene ricevuta da un soggetto che a sua volta è debitore di colui che ha emesso la cambiale. In questo caso gli si può opporre come rapporto personale quello che è vero, che in base alla cambiale il debitore cambiale è tenuto alla prestazione, ma contemporaneamente diciamo, ho un credito e poi può compensarlo con quello, sempre che ci sono le condizioni per la compensazione. Ma si tratta appunto di situazione personale relativa a quel portatore, quindi soltanto rispetto a lui possono essere sollevate queste eccezioni. Opponibile al terzo non l'exceptio dolo, come dicevo, e che non mi stanco di ripetere, perché è una cosa molto importante, se il titolo di credito viene trasferito volutamente, senso con dolo, per impedire al debitore di opporre una certa eccezione personale, pensate all'eccezione dell'emissione a cambiale di favore, ecco a questo punto il debitore può opporre anche quell'eccezione personale a quel terzo in base al principio dell'eccezione di dolo. Spunti di riflessione. Che cosa sono eccezioni reali nei titoli di credito? Ammortamento dei titoli di credito. Per quanto si faccia molta attenzione ai titoli di credito, questi possono, essendo rappresentati un documento cartaceo, possono subire tutti gli eventi che succedono ad un documento. Lo possiamo smarrire, ce lo possono rubare, può essere distrutto. Che succede? Casi di ammortamento. Ammortamento previsto per titoli all'ordine, articolo 2016, o nominativo, articolo 2017. La legge si preoccupa di tutelare gli eventi negativi che possono verificarsi a discapito di un portatore o un titolo di credito quando si tratta di titoli di credito all'ordine o nominativi, con due disposizioni diverse, ma la regola è la medesima. Smarrimento, sottrazione e distruzione del titolo. Gli eventi che possono succedere ad un documento cartaceo e che possa essere smarrito, può essere sottratto, quindi può essere rubato, oppure si può averci la distruzione del titolo. Per caso mi cade sul camino acceso, la cambiale viene bruciata. Che succede in questi casi? C'è una procedura di ammortamento, denuncia al debitore e ricorso al tribunale. La legge consente così al portatore di un titolo di credito che abbia subito uno di questi eventi di ottenere qualcosa. Però per ottenere qualcosa, per ottenere la prestazione, deve fare due cose. Uno, fare la denuncia al debitore e l'altro fare il ricorso al tribunale, cioè presentare un ricorso al presidente del tribunale indicando i fatti e spiegando anche, precisando di aver anche già comunicato al debitore questo fatto. Le due cose devono essere fatte entrambe. Al debitore, perché il debitore che ha ricevuto la comunicazione, se paga qualunque altro, pensate, è un titolo di credito all'ordine in cui per caso era stata già sottoscritta una girata in bianco, se per caso qualcuno si reca dal debitore dopo che questa ha ricevuto la comunicazione dello smarrimento, il debitore non può adempiere a chi gli si presenta. Quindi è molto importante fare una cosa, cioè la comunicazione al debitore, e l'altra cosa, la denuncia al tribunale con un ricorso. Decreto del Tribunale di ammortamento. Il Presidente del Tribunale ha ricevuto il ricorso, emette un provvedimento e un decreto di ammortamento, in base al quale
è ordinato al debitore di non pagare a nessuno e nello stesso tempo si avverte colui che ha fatto il ricorso che se può essere fatto opposizione entro 30 giorni. Può fare opposizione? Il decreto del Presidente del Tribunale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui chiunque che abbia per caso, magari talvolta neanche senza sua colpa, abbia ricevuto quel titolo di credito e avvertito che quel titolo di credito è un titolo di credito, badate bene, all'ordine o nominativo, e per così dire sospeso nella sua efficacia. Si dà un termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può fare opposizione al Tribunale. Se c'è l'opposizione, c'è l'accertamento in difetto del decreto definitivo. Se c'è opposizione di qualcuno, il Presidente del Tribunale inizia un giudizio di accertamento per vedere chi sia l'effettivo, il legittimo portatore di quel documento. Può essere che uno dica di averlo smarrito, mentre in realtà l'aveva già consegnato volontariamente ad un altro. Quindi c'è un giudizio di accertamento sul diritto del portatore del titolo. Se non c'è opposizione, invece, il Presidente del Tribunale emette il decreto definitivo di ammortamento. In base al decreto definitivo di ammortamento, il debitore è tenuto a emettere un nuovo titolo e adempiere la prestazione. Ovviamente se si tratta di una prestazione ad una certa scadenza, al verificarci quella scadenza. Titolo di credito al portatore. Non è previsto ammortamento, ma il titolo di credito al portatore è una cosa diversa. Il titolo di credito al portatore basta il semplice possesso per pretendere pagamento. Che succede però se io ugualmente smarrisco o mi viene sottratto o subisca la distruzione di quel documento? E quel ma. Per titoli deteriorati o distrutti, l'articolo 2007, un duplicato. Se ci sono titoli di credito deteriorati o distrutti, bisogna però dare la prova della distruzione. Allora si dà la prova della distruzione. Supponiamo che per caso un titolo di credito al portatore è un buono al tesoro. Io porti i ritaglietti, se è finita nella distruzione dei documenti, questo titolo di credito, portando i ritaglietti da cui si può ricostruire anche l'originale, oppure se è finito in lavatrice un titolo di credito al portatore, il titolo di credito è lesionato ma si può ancora capire che c'è quel titolo di credito, allora io posso ottenere un duplicato, soltanto in questo caso. Per titoli smarriti o sottratti, l'articolo 2006 del Codice Civile, prestazione decorsa dalla prescrizione. Se invece io portatore di un titolo di credito al portatore, scusate il bisticcio delle parole, ho smarrito o mi è stato sottratto un titolo di credito al portatore, non posso ottenere un duplicato. Tuttavia la legge consente, sempre che io faccia tempestivamente la denuncia di smarrimento all'emittente, di ottenere la prestazione se decorsa la prescrizione di quel titolo, cioè nessuno si presenta per chiederne l'adempimento. Una volta che c'è la prescrizione, allora è certo che quel titolo di credito è davvero smarrito, anche se è stato sottratto, nessuno ha chiesto la prestazione. In tutti gli altri casi invece non è possibile ottenere nessuna soddisfazione per un titolo di credito al portatore smarrito o sottratto. Spunti di riflessione. Perché non si può ottenere subito la sostituzione di un titolo di credito al portatore? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che significa incorporazione del diritto in documento? Come avviene la girata del titolo? Che cosa sono le eccezioni reali nei titoli di credito? Perché non si può ottenere subito la sostituzione di un titolo di credito al portatore? Ecco, con questo sono finita la trattazione di questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che potete trovare altre indicazioni, soprattutto i materiali, nell'apposita pagina del corso di diritto commerciale sul sito dell'Università. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia?

Immaginazione, destino. Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo

0: lavorare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La funzione h e la funzione delta h, in maximally regular graph, detto anche MRG, e i graph in out. Il minimum spanning tree. Il minimum spanning tree, ricordiamo, è un albero particolare. Ricordo che un albero, per essere tale, deve essere un grafo non orientato, connesso e praticamente senza circuiti, aciclico. Adesso vedremo che cosa significa minimum spanning tree. Sappiamo quindi che è un tipo di albero. Allora, immaginiamo dati un grafo G non orientato, che rappresenta una matrice D di distanze tra i nodi, quindi con V vertici, completamente legati uno all'altro. Cioè, ogni vertice è legato a ogni altro con dei legami chiamati edges, vincoli e spigoli. In altre parole, stiamo parlando di un grafo aciclico regolare e completo. Per cui il numero dei link di un grafo regolare e completo, il numero dei link con la lettera E, sarà uguale a numero dei vertici per il numero dei vertici meno 1, perché non c'è un peso, non c'è un legame tra un vertice con se stesso, diviso 2, in quanto il grafo è non orientato e per cui i pesi, i legami, sono simmetrici. Da A si va a B nello stesso modo in cui da B si va ad A. Ed ecco qui un esempio. Noi qui abbiamo una matrice delle relazioni, chiamata anche matrice delle distanze. E vedete che i quattro vertici che abbiamo preso a riferimento sono A, B, C e D. Ora, tenete presente che la rappresentazione grafica che vedete sulla destra è la seguente. In questo caso, tra A, B, A, D, A, C, cioè tra ogni vertice e ogni altro, il grafo è pesato. Quindi si tratta di un, in questo caso, di un grafo completo e regolare, perché sono quattro nodi ed ogni nodo ha tre legami, come vedete, tutti hanno tre legami, è non orientato in quanto ogni legame non ha una direzione di percorrenza e inoltre è pesato in quanto esistono dei numeri che qualificano la forza con la quale ogni coppia di vertici è associata. Ora, facciamo qui una piccola parentesi per spiegare il concetto di distanza e di similarità. Allora, dal nostro punto di vista, distanza e similarità sono uno l'opposto dell'altro. Per cui, due nodi, più sono vicini, più sono connessi. Oppure, due nodi, più sono lontani e più la loro forza di connessione è debole. Noi possiamo rappresentare un grafo regolare completo come questo che vedete sotto forma di una matrice delle distanze o sotto forma di quella che abbiamo in precedenza visto come matrice delle relazioni, dove il valore numerico indicava non la distanza tra un nodo e l'altro, ma la forza della loro connessione. Basta moltiplicare per meno 1 o l'uno o l'altro e si passa dalle distanze alle similarità e dalle similarità alle distanze. Questo lo dico perché troveremo alcune volte le matrici delle relazioni, alcune volte le matrici delle distanze. Basta che sappiamo che ognuno è l'opposto dell'altro. Adesso, da quella matrice di distanze, noi vogliamo vedere tutti gli alberi che sono in qualche modo derivabili. Io ho una matrice delle distanze, che avete visto nella slide precedente, quanti alberi posso generare? Ok, diciamo subito che ricordo che un albero deve essere aciclico, connesso e non orientato. Queste tre caratteristiche sono tipiche dell'albero, per cui ogni albero dovrà avere soltanto V-1 legami per essere un albero.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo del seguente argomento: tipi di filtro dei grafi pesati e completi e regolari. Gli argomenti saranno il minimo spanning tree, detto anche MST in sigla,

La domanda di quanti alberi sono derivabili è una domanda pertinente che affronteremo fra un attimo. Prima però noi ci calcoliamo, come se questa formula già la conoscessimo, tutti gli alberi che sono disponibili, dato una matrice delle distanze. La matrice delle distanze la vedete nell'equazione 13, è dij per tutte le distanze. Ecco, questi sono tutti gli alberi, tutte le matrici di albero, ok? Ovviamente di tutte queste noi andiamo a cercare quella che c'ha il costo minimo, cioè quella in cui la somma dei pesi di tutti i legami è più piccola. E chiamiamo questa matrice di distanze minimum spanning tree nell'equazione 14. Come vedete, MST è uguale al minimo di tutte le distanze che io ho trovato, di tutti gli alberi, delle distanze degli alberi che ho derivato dall'equazione 13. Allora, a questo punto sorge spontanea la domanda, ma quante sono gli alberi che possono essere estratti da una matrice delle relazioni o delle distanze? La formula è piuttosto semplice. T è il numero degli alberi, che sarà uguale a V alla V meno 2, dove V è il numero dei nodi o dei vertici. Facciamo un esempio. Immaginiamo che noi abbiamo 4 nodi. La matrice e questi 4 nodi ovviamente sono 4 per 3 diviso 2, sono 6 link originali che abbiamo, che connettono tutti questi 4 nodi. E il grafo è completo e regolare, perché ognuno dei nodi ha 3 connessioni. Benissimo. Se ho 4 nodi, quanti alberi posso derivare, avendo la matrice completa? Bene, posso derivare 4 alla 4 meno 2, cioè 4 alla seconda, cioè 16. Per cui posso estrarre da questa matrice delle distanze ben 16 alberi e poi chiedermi quale di questo è quello che ha il costo minimo. Se sono distanze, qual è quello la cui somma dei pesi su ogni edges è minima? Ovviamente se i vertici fossero 2, il calcolo è esattamente lo stesso come procedura. 2 alla 0, 1 è un albero. Infatti se ho 2 nodi posso avere soltanto un albero, che è semplicemente il link che li connette. Chiarito questo, prendiamo come esempio la matrice di prima. Questa è la matrice delle distanze che abbiamo visto. Ci dice quanto è distante ogni nodo da ogni altro. È una matrice completa, nel senso che, tranne la diagonale principale, nella quale viene indicato che non c'è una relazione di un nodo con se stesso, non c'è un legame di un nodo con se stesso, tranne la diagonale principale che è posta a zero, si può vedere che ogni coppia di nodi è connessa con una determinata distanza o peso. E lo vediamo nella immagine qui a destra. A questo punto io mi chiedo, quanti alberi posso derivare da questa matrice delle distanze? Abbiamo detto 16, 4 alla seconda. Vediamoli. Ecco, questi sono tutti e 16 gli alberi che noi possiamo estrarre da quella matrice delle distanze. Come vedete, sono tutti alberi. Questi due hanno distanza, la somma delle distanze è 10, cioè 3 più 4 più 3. Quest'altro è analogo. Ora ci si può chiedere, ma perché sono venuti due alberi diversi, perché le connessioni sono diverse, con la stessa distanza, con la stessa somma delle distanze? Questo avviene quando alcune distanze della matrice sono uguali. In quel caso vedrete che possiamo avere più di un minimo spanning tree, che sono però equivalenti. Continuiamo, in questo caso l'avevamo, infatti vedete che abbiamo il valore 4 sia questa distanza che questa distanza, il valore 3 sia questa distanza che questa distanza.
Ecco, per cui si spiega del perché vengano coppie di alberi. La seconda coppia, invece, che prevede questi due alberi, dà come totale 11, per cui è più costosa questa scelta. 13, 14, 11, 12, 13. E abbiamo tutte e 16 le nostre distanze, i nostri alberi. Ora, immaginate che il minimo span entry in questo caso è il primo che vedrete, questo la cui distanza sommata è 10. Per dare un'idea e il senso di quanto sia utile il minimo spanning tree, proviamo a fare un esempio. Immaginiamo che abbiamo quattro città che non sono collegate da strade. Immaginiamo che un assessore, quello ai trasporti, debba decidere come collegare queste città con delle strade. Ovviamente, quello che dovrebbe fare è calcolare la distanza, se può, in maniera rettilinea tra ogni città e ogni altra, e quindi avere una matrice completa delle distanze, generare tutti gli alberi possibili, come dire, pesandoli con le distanze in chilometri o in metri, quello che si vuole, e poi andare a scegliere il tipo di connessione in cui ogni città è collegata, è raggiungibile da ogni altra, senza circuiti, perché sarebbe inutile, una spesa inutile, ma con il costo minimo dell'asfalto. Quindi c'è un vantaggio economico nello scegliere il minimo spanning tree. Ecco, il minimo spanning tree si presenta innanzitutto, a livello evidente, come un vantaggio economico, cioè il modo più economico per connettere dei nodi, che possono rappresentare qualsiasi cosa, che possono connettere dei nodi nel modo più economico. Esistono tanti modi, ovviamente fare dei circuiti è già antieconomico perché significa che puoi arrivare nello stesso punto con due percorsi diversi, per cui è inutile. A te interessa che ogni punto sia in qualche modo raggiungibile da qualsiasi altro, a prescindere dagli altri nodi che devi bypassare per raggiungerlo. Ma la seconda cosa che ti interessa è che tra tutti gli alberi possibili, cioè tra tutti i grafi ad albero possibili, scegliere quello dal costo minore, in modo che in termini economici si risparmia di soldi, di chilometri, di che cosa volete. Questo è il minimo spanning tree, ma il minimo spanning tree ha anche altre proprietà. Per esempio, noi sappiamo, secondo il principio della minima azione in fisica, che un sistema, se non è perturbato all'intorno in maniera significativa, tende a minimizzare il suo potenziale nel tempo. Cioè raggiunge una condizione analoga al minimo spanning tree. Per cui possiamo dire che in un sistema di cui noi conosciamo soltanto i nodi di questo sistema e i legami che esistono tra di loro, tra ognuno e ogni altro, potremmo dire che in un caso del genere il minimo spanning tree è il futuro più probabile di quel sistema se non avvengono dei cambiamenti significativi al contorno, cioè al di fuori di quel sistema che lo obbligano a ristrutturarsi. Cioè se questo non avviene, il sistema, minimizzando la sua energia nel tempo, tenderà a spontaneamente a raggiungere una situazione di collegamento tra i suoi nodi, tra i suoi punti critici in quel caso, analoga a quella del minimo spanning tree. Quindi la domanda con cui ci lasciamo è semplice. Che cos'è il minimo spanning tree? Adesso ci occupiamo di un altro concetto che ci sarà molto utile, che è la funzione Hubness. La manteniamo così in inglese, ma la chiameremo più amichevolmente funzione H, e la conseguente funzione delta H sarà una sua derivazione. Vediamo in che cosa consiste questa funzione H. Questa funzione H ha lo scopo di misurare, dato un grafo, la sua complessità. Allora, che vuol dire? In termini pratici, facendo una metafora che, come tutte le metafore, è approssimativa, ma
dovrebbe dare l'idea, la complessità del